Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

sterco ed invece ci stai dentro fino agli occhi. Avresti fatto meglio a piegare il collo ai tuoi figli in tempo, perché sei stato vicino a chi ha il potere di uccidere solo per fuggire la tua insana paura di crepare. Ma hai sbagliato l'amore.

pensi che basti moneta al profilo.

già eri bambino incapace di capire i motivi del dolore che s'acuiva quando in casa le parole si colpivano tra loro con fragore di battaglia, gocce di mitraglia sputate da bocche senza volto che non danno ascolto, tante troppe volte hanno finto, t'hanno respinto, ma non per questo ti sei dato per vinto mai.

quanto il tempo corre come il vento in un momento. Già ti vedi adolescente in quell'istante, senti tutto, il vuoto che t'avvolge come un manto dolce, soffocante mentre gridi. Cerchi di sfuggire ma finisci per venderti solamente come una scialba somma di porzioni incongruenti senza un senso apparente. Un buon a niente convinto a convivere con una solitudine immensa fatta d'ansia e di insuccessi. Pensi di affrontarla ma ti scansi, vinci la paura del diverso, sfondi il muro dei timori, esci fuori allo scoperto nel deserto, spazio aperto, provi sconcerto, aperti vertigini e crolli. Ti senti sfiorare, ti vedi fiorire, ti vedi passare, ti senti appassire, morire, impazzire, vorresti scappare ma resti passivo, immobile, vivo e pensiero.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Herz zu messen.
1: Ich wäre es rot.

Stell dich nicht im Schwarzer Gelb.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. At last the crimson cold

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run.

naturalmente rispetto alla versione originale e alla magica, alle magiche notti del 9-10 dicembre 1964, la versione live, dopo sei mesi, sette di abbandono dai temi originari, si presta naturalmente a una mare di energia in più, con notevoli magari imprecisioni e distanze anche dal punto di vista proprio musicale dalla versione irripetibile in studio. Elvin Jones è una belva feroce, come potete sentire, e continua con i suoi tamburi a davvero a sollevare da terra non solo le prime file dei fortunati spettatori del Festival Jazz di Antibes. Ci avviamo verso la conclusione di Persuance, che comunque ne ha ancora per 7-8 minuti almeno. Ci permettiamo naturalmente di camminare sopra i tamburi di Elvin Jones e di ricordarvi come anche su disco questa terza parte sarà completamente improvvisata e addirittura appunto i nastri ad un certo punto finiranno e il pezzo finirà, perché erano finiti i nastri a 7 pollici utilizzati per la registrazione. Magica notte, si diceva, tra il 9 dicembre e il 10 dicembre 1964. Magica notte quella di Antibes, che ci stiamo gustando selvaggia e furibonda tra il 25 e il 26 luglio del 1965.

dopo questo intenso e drammatico assolo di contrabbasso di Jim Garrison, eccoci al gran finale ispiratissimo, senza parole, di Psalm. In allegato al disco originale c'è anche un poemetto, una poesia molto breve di John Coltrane, ma noi ci ascoltiamo questo Psalm che traduce anche in musica le parole e le sensazioni dello scritto che John Coltrane ha voluto lasciare all'umanità.

0: Ascoltate cosa succede adesso.
1: Ce concert est donc terminé. Demain soir, vous pourrez retrouver John Coltrane. Comprenez, chers amis, que la musique ne se mesure pas au chronomètre, surtout l'art musical de John Coltrane. Il vient de nous donner le plus profond de lui-même. Permettez-lui de ne pas se répéter et de se reposer également.
0: Avete sentito che il pubblico rumoreggia perché il quartetto sfinito, sfiancato dall'esecuzione mistica dell'intera suite, per di più in versione extra large, come dicevamo, più di 48 minuti rispetto ai 33 originali. E il pubblico vuole ancora musica, ne chiede ancora, ma André Francis, l'MC del festival, è costretto naturalmente a intervenire e a dire che John Coltrane sarà nuovamente sul palco la sera successiva, perché il pubblico deve capire che un'incisione così intensa e così profonda non può assolutamente essere seguita da qualsiasi altro tipo di brano. Noi invece lo facciamo, ci salutiamo ancora con il grande John per questa edizione speciale di Rusty Cage dedicata al 60° anniversario delle sessioni di incisione del capolavoro assoluto di John Coltrane, A Love Supreme. Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rusty Cage.

0: Word Norwegian.
1: That's right.

una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici, agli ascoltatori. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto inizieremo tra poco con le prime pagine dei giornali, come sempre, poi a seguire Storia di classe, giornale radio, le 7:20 minuti, gli aggiornamenti.

0: qualche breve spot, come sempre, ovviamente non commerciale, e poi ci ritroviamo con i quotidiani di questo giovedì, primo giorno di ottobre.
1: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustale 10 a Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per

0: Radio Nadurto, eccoci con le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, di questo giovedì, primo giorno di ottobre. Le scelte sono diverse sui giornali. Buona parte di questi apre con il dato sull'inflazione che ritorna ai massimi dal 2023. Se lo troveremo tra poco su diversi giornali, ma non lo troviamo ad esempio sul Manifesto, che decide invece di aprire con la notizia delle spese militari, delle spese per il riarmo in Europa. Livello senza precedenti, la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune, così la Commissione europea se lo dice da sola. Investiti 550 miliardi di euro, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. Divisioni militari, quindi il titolo, con il ragionamento appunto su come le spese per il riarmo siano ormai il tema centrale, e i venti di guerra insomma non annunciano nulla di buono anche rispetto a questo riarmo europeo. E invece, però, dicevamo, l'inflazione, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, è il titolo del Domani questa mattina, che apre con la doccia fredda dell'Istat, così viene chiamata. Il costo della vita è balzato al più 4,2%, con Meloni che dice all'Europa ci vuole più flessibilità. Il Melonellum intanto, quindi la legge elettorale, arriva in aula. Con la legge vuole mangiarsi i Fratelli d'Italia, gli alleati e Vannacci, e il PD dice la Consulta tanto la boccerà. Fatto Quotidiano, anch'esso con l'inflazione boom al 4,2%, e le guerre un conto da 140 miliardi, segnala questo giornale. Con i rincari, insomma, i prezzi, con l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta, verdura, impatti pesanti in tutta Europa. Per quanto riguarda invece la Stampa, anch'esso apre con l'inflazione, i prezzi volano, la Premier all'Europa chiede più flessibilità, titola così la Stampa in apertura del giornale stamattina. Abbiamo poi invece il Sole 24 Ore, anch'esso decisamente preoccupato per questa situazione, apre col titolo inflazione shock in tutta Europa. L'inflazione ai massimi da 3 anni in Italia, il dato provvisorio reso noto dall'Istat dal livello più alto da settembre, si tratta di un'accelerazione rispetto al 3,3 di agosto, stesso copione in Europa, un'inflazione al massimo in Germania, anch'essa al 3,3 da 2 anni in Francia, al 3,4 in salita al 5% in Spagna, e l'energia ad infiammare i listini con incrementi superiori al 20% in Italia. Repubblica invece apre con il caso Regeni. I Regeni, cioè i familiari, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Un'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza: il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi, e Foti annuncia risarcimenti solo dopo però la Cassazione. Il Corriere della Sera decide invece di aprire con quanto accaduto sul volo per Tel Aviv. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella al comandante, giù per 4.200 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con 170 persone e l'aggressore in custodia in Arabia Saudita. Netanyahu voleva lo schianto, ci sono alcune fotografie su questo Fly Dubai, e l'apertura è dedicata a questo. Notizia che poi gira, il Corriere ci apre, mette in secondo piano il tema dell'inflazione, a centro pagina apre con questo, lo troviamo poi, a dire il vero, anche sugli altri giornali, non così in evidenza. Per esempio, sospetti di attentato, è più cauto il Fatto Quotidiano, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, i passeggeri raccontano di un accoltellamento e un tentato di dirottamento, il premier cavalca la minaccia esterna, ma ci sono dubbi su cosa sia accaduto tra i due piloti. Anche panico nei cieli di Israele, sventato un attacco jihadista, lotta con giallo tra due piloti, segnala sempre anche con alcuni dubbi il Domani. Terrore sull'aereo Israele, un attentato, lo attribuisce così la Stampa a Israele senza dare conto, senza essere insomma anch'esso con alcuni distinguo rispetto invece alla certezza che si tratti di un attacco terroristico. E la Repubblica è la stessa cosa, con più o meno le stesse immagini del Corriere della Sera: attacco su Dubai Tel Aviv, sul Dubai Tel Aviv, sull'aereo nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, il comandante e i passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore dicono è un estremista religioso. Questo anche il dato in più che viene offerto da Repubblica in prima pagina. Le altre notizie: abbiamo la legge elettorale, il PD non di, scusate, la legge, il disegno di legge sull'antisemitismo, chiamato così impropriamente, poi è molto più ampio, come abbiamo ben raccontato, il divieto di critica di Israele. Il PD non dice no alla legge censura, è un gioco, insomma, per far capire come ieri si sia astenuto in commissione, non abbia partecipato al voto, e quindi dialogante, unitaria, affidabile, Schlein vuole presentarsi alla sfida con Conte alle primarie, così, e ieri ha riunito la segreteria e ha ribadito che non ci sarà un programma del PD, come hanno fatto i 5 Stelle, ma solo quello della coalizione da scrivere insieme. Per quanto riguarda invece la CGIL, finita la festa, parte la corsa al dopo Landini, i 120 anni del sindacato, ovazione per Mattarella e Bella Ciao, candata da tutta la sala, si chiude così l'anniversario, si apre un anno intenso tra conflitti, carovite e campagna elettorale, scrive il manifesto. Fatto Quotidiano poi invece si occupa di alcuni temi cari a questo giornale, come la questione giudiziaria, non le saltiamo, ma andiamo, come il caso del Mastro per dirne una, il PM dalla Camera, l'abuso di potere eccetera. Da segnalare il governo con i pasticci sull'Egitto, sul caso Regeni, slitta il memorandum, segnala il Fatto Quotidiano. Velocemente i quotidiani locali di questa mattina: abbiamo l'apertura del giornale di Brescia per quanto riguarda invece il quotidiano. Giornale di Brescia, si parla dell'ex Selca, dopo 16 anni scocca il via dalla bonifica. Cara energia, effetti pesanti sull'inflazione, tocca quota 4,2%, si tratta del livello massimo al 2023, Urso dica intervenga l'Europa. E anche qui notizie di carattere nazionale, che poi non viene proprio tradotta in chiave locale. In chiave invece più locale, il Brescia Oggi: vaccino anti-influenza al via la campagna con gli open day, l'anno scorso furono 276.000 dosi, poi terrore a Montichiari, 34 colpi d'arma da fuoco esplosi contro una casa, dietro l'atto intimidatorio una faida tra nomadi, chiamati così. Svolta per l'ex Elca, Berzodemo, parte il primo tir di scorte, è il titolo poi anche del Brescia Oggi, sulla stessa un po' notizie, anche Corriere della Sera Brescia, che in realtà apre col PGT, taglia 60.000 metri di cemento, utilizzabili 20 ettari di suolo libero, 8,5 per i servizi, come il centro sportivo a Buffalora. E poi, per quanto riguarda le altre notizie dal dorso bresciano, abbiamo per Bedussi 2.000 euro di multa dopo le tre tazzine, tutto in poche ore, prima il riconoscimento per lo storico bar e pasticceria di via Crocifissa di Rosa, e poi invece la beffa che rovina la giornata, un controllo dei NAS, irregolarità nella gestione degli alimenti. Caduto questo ieri, abbiamo, per quanto riguarda i giornali locali, è un po' tutto. Noi li ritroveremo come sempre, come ogni mattina alle 7:55 minuti, ci ritroviamo un po' per rivederli insieme, anche con alcuni approfondimenti che andremo a vedere da questi giornali. Per ora è tutto, con alcuni degli editoriali. Per ora è tutto, ci lasciamo con Storia di classe di questa mattina, di questo primo giorno di ottobre, e poi, come sempre, alle 7:20 minuti il giornale radio di quest'oggi. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Andiamo con Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Siamo nel Regno Unito, dove dal 12 marzo è in corso un imponente sciopero da parte dei lavoratori impiegati nell'industria del carbone. L'Ufficio Nazionale del Carbone aveva avviato un piano di ristrutturazione del settore che avrebbe portato alla chiusura di parecchie miniere e quindi al licenziamento di decine di migliaia di minatori. Il National Union of Mine Workers, sindacato inglese compatto e combattivo, aveva dichiarato uno sciopero ad oltranza. Il primo ministro Margaret Thatcher era allora al secondo mandato, nel pieno della realizzazione delle sue politiche neoliberiste. Già a fine marzo la produzione di carbone nel Regno Unito è quasi totalmente bloccata, soprattutto grazie ai numerosi picchetti organizzati in tutta la nazione. La Thatcher non esita a reprimere violentemente le proteste, inviando migliaia di poliziotti negli impianti carboniferi che si scatenano in cariche feroci sui minatori. Nel frattempo si uniscono allo sciopero ferrovieri e portuali per evitare che il carbone venga importato, portando all'esaurimento le scorte e bloccando altri settori chiave dell'economia britannica come le acciaierie. La risposta del governo è durissima. Alle violente cariche della polizia, ai cortei e ai picchetti si aggiungono provvedimenti contro le organizzazioni sindacali, come multe e confische di beni, e al contempo alcuni tribunali dichiarano illegali gli scioperi. Proprio il 1 ottobre viene citato in giudizio il segretario del National Union of Mine Workers per aver difeso la pratica dei picchetti e aver contraddetto pubblicamente un tribunale che aveva dichiarato illegale lo sciopero nello Yorkshire.
1: I'll be coming here and we'll keep coming in force until we sort out muggings, we'll shut it down. We want that place, we want them men coming out, wheels and backing us. We want them stopping them muggings going in.
0: Al netto di due lavoratori uccisi dalla polizia, circa 700 licenziati, una decina di migliaia di delegati e militanti di base arrestati e in attesa di processo, una stretta maggioranza del congresso sindacale decreta la fine dello sciopero un anno dopo il suo inizio. In alcune regioni, come la Scozia o il Kent, la lotta continua ancora per diversi giorni.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto diventa mezza sala.
1: Tutto lo spettacolo dal vivo, in diretta dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Teatro, danza e cultura, la scena locale e la scena nazionale, gli spettacoli e i festival, le interviste e le recensioni.
0: Mezza sala, ogni giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Giornale Radio, 7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, Giornale Radio, notizie in breve di questo giovedì mattina, primo giorno di ottobre. Andiamo a Pisa, dove decine di detenuti hanno messo in atto una rivolta all'interno del carcere. Un intero reparto sarebbe sotto controllo da parte dei detenuti. Sul posto arrivate ingenti schieramenti di polizia, carabinieri e penitenziaria, un'ambulanza è anche entrata in carcere. Secondo quanto si sta apprendendo in questi minuti, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle delle cimici collocate dalla procura. Al momento non ci sono ulteriori informazioni. E andiamo a Gaza, dove si registra l'ennesimo attacco israeliano e l'ennesima uccisione di un palestinese di 33 anni, oltre al ferimento di diversi altri, tra cui un minore, avvenuto nella zona sud di Khan Yunis dopo un bombardamento delle forze dell'IDF. Dal 7 ottobre le vittime ormai hanno superato quota 74.000, nel corso di questi tre anni di genocidio i feriti hanno superato quota 175.000, ma ci sono ancora almeno 10.000 persone che risultano disperse, presumibilmente morte sotto le macerie delle loro case in tutta la striscia di Gaza. Qui è stato distrutto il 90% delle infrastrutture e il costo della ricostruzione è stato stimato in 70 miliardi di dollari. Torniamo in Italia per segnalare il balzo dell'inflazione a settembre, volata al 4,2%, dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare l'energia, che è in rialzo del 22,3%. Meloni scrive quindi all'Europa per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca. Le opposizioni intanto attaccano il governo, la casa brucia e nessuno sta spegnendo l'incendio, dicono. In calo anche le borse, mentre lo spread chiude a 102 punti. Per quanto riguarda domani, atteso il dato sull'inflazione nell'intera Europa, le stime sono di un'impennata in tutta l'UE al 3,7%. Attese invece le notizie sull'inflazione statunitense ad agosto, che sarebbe al 3,4%. Per quanto riguarda invece il governo italiano, chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni, ma solamente quando la sentenza arriverà in Cassazione. A dirlo ieri il ministro Foti, che in un primo momento aveva fatto riferimento al deposito della sentenza, in realtà poi ha precisato: lo faremo dopo l'ultimo grado di giudizio. L'opposizione quindi attacca anche qui il governo, il pagamento delle somme esecutivo, ricorda il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein sollecita la Premier a rispettare il verdetto sin da subito. Intanto dal Cairo si precisa di non voler entrare nella vicenda, anche perché i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni. Secondo i media egiziani, prima della sentenza ci furono contatti tra responsabili dei due governi, ma Palazzo Chigi smentisce. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato ieri il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo, sui voti del centrodestra insieme ad Italia Viva. Hanno votato contro i 5 Stelle, AVS e anche Ivan Acciani. Il PD non ha partecipato invece al voto. E sono state confermate in appello ieri le condanne a Maya Gabriele Anna al processo per antifascismo in Ungheria, una condanna ridotta di un anno per i primi due, diventano quindi 7 anni per Maya, che si trova in carcere in Ungheria da 3 anni dopo l'estradizione avvenuta illegalmente, me ne sta arrivando l'ordine di non eseguibilità, 6 anni invece per Gabriele, che si trova però libero in Italia, e 2 anni e mezzo per Anna, che vive in Germania. In particolar modo il Tribunale di Budapest ha chiesto alla Germania adesso di farsi carico dell'esecuzione penale per Maya. I 3 antifascisti, ricordiamo, sono nella mirino della repressione per le contestazioni contro un raduno neonazista avvenuto appunto a febbraio 2023 a Budapest. Nelle stesse vicende è imputato anche Gino, per il quale ieri il tribunale francese ha confermato l'estradizione in Germania, col rischio poi di finire, come per accaduto a Maya, consegnato all'Ungheria. Rischia una pena fino a 10 anni in Germania. Alcuni neonazisti tedeschi l'hanno denunciato sostenendo di essere stati aggrediti.

appuntamento con la GR in breve di questa mattina, tornerà come sempre alle 8:20. La linea adesso passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Agenda dei comunicati degli appuntamenti di giovedì 1 di ottobre. Ricordiamo Baita, la club di Brescia, luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove promuoviamo la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista, e si trova ogni giovedì all'interno del centro sociale Magazzino 47 a partire dalle 21. Per maggiori info baita@tracciabi.li. Sempre per quanto riguarda la centro sociale Magazzino 47, venerdì 2 ottobre dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici, solidali, dalle 17.30 l'aperitivo in enoteca con libreria aperta, dalle 20 la cena sociale, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece l'iniziativa del collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino a mezzanotte, la Magazzino 47, alle 18 l'assemblea dei collettivi Militanza, Organizzazione e Noi, ne discutiamo insieme. La sera invece torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, collettivo Onda Studentesca alle 17 alla mezzanotte questo sabato al centro sociale Magazzino 47. Centro sociale Magazzino 47 apre con i concerti. Sabato 10 ottobre, la nuova stagione dopo la pausa estiva, sabato 10 ottobre dalle 18

0: la prenotazione chiamando in radio lo 030 45670, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti o disoccupati. Vi ricordiamo una serie di presidi che si svolgono oggi a Brescia, giovedì 1° di ottobre, stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra. L'appuntamento alle 18 in via Valcamonica all'incrocio di via Chiusura all'altezza del distributore dell'Eni. Fermare il caro vita per aumenti salariali subito, promuovono sinistra anticapitalista, potere al popolo, rifondazione comunista. A scuola nessuno è straniero in tutta Italia, le assemblee pubbliche anche a Brescia questo 1° di ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB pubblico impiego e il collettivo assenze ingiustificate. Sempre questo giovedì 1° ottobre il presidio a partire dalle 14 sotto Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori, partecipiamo al presidio mentre la RSU della San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. La programmazione al cinema Nuovo Eden di Brescia di questo 1° di ottobre alle 18.15 Calle Malaga, alle 20.30 Serpenti, alle 18.30 L'Amico Americano. Cronache ribelli e Piano Terra vi invitano alla lettura di Fiabe resistenti, racconti della subcomandante Marcos. Questo giovedì 1° ottobre l'appuntamento è dalle 19 alla Piano Terra di via Confalonieri 3 a Milano con cena conviviale. Criticare Israele non è antisemitismo, no al DDL antisemitismo, il presidio in occasione della discussione alla Camera questo venerdì 2 ottobre a Brescia alle 18 una flash mob davanti alla sede della giornale di Brescia, alle 19 un presidio in largo Formentone, promuovono presidio per la Palestina Libera di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza questo lunedì 12 di ottobre dalle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni scuola@filarmonicacapitanio.it oppure chiamate in segreteria allo 030 375 6449, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. redazione@radioondadurto.org il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo

Insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustoli 10 a Brescia.

Bene, Radio Onda d'Urto, rieccoci, allora riprendiamo la trasmissione in diretta con un po' di aggiornamenti e anche di contributi, di argomenti che abbiamo seguito nel corso della settimana, come per esempio la mobilitazione imponente nella capitale Madrid, iniziata nel fine settimana per Mari Carmen, la settantenne, l'oltre settantenne che viveva in affitto e che è stata sfrattata dopo che un fondo ha comprato la sua casa per l'ennesima operazione speculativa sull'abitazione. In Spagna è un problema molto sentito. Ha fatto la campada, l'abbiamo seguita in Puerta del Sol, è stata molto partecipata la mobilitazione di migliaia e migliaia di persone a partire da sabato, e così il Consiglio dei Ministri spagnolo, dopo insomma mesi di tentennamenti, ha varato due decreti sulla casa, sulla spinta proprio di queste proteste. Decreti che sono stati approvati, adesso passeranno all'approvazione del Parlamento, ma la mobilizzazione non si ferma. E allora da Madrid noi abbiamo sentito Nello, un compagno italiano che vive da molti anni proprio in Spagna e partecipa ai collettivi di quartiere. Andiamo a sentire il contributo con lui tra pochissimo.

0: collegamento da Madrid abbiamo Nello, compagno italiano che vive ormai da tantissimi anni nella capitale spagnola e che fa parte di collettivi di quartiere attivi soprattutto sul tema del diritto all'abitare, ma non solo. Ciao Nello, innanzitutto buona giornata.
1: Ciao, buona giornata, grazie per avermi invitato.
0: È in corso ancora la campada in Puerta del Sol a Madrid e ci sono anche comunque iniziative in tante altre città del paese iberico. Ieri è stata la discussione e sembrerebbe appunto approvata una misura che riguarda il tema dell'abitare, degli sfratti, del diritto alla casa. C'era un decreto che veniva chiamato decreto Mari Carmen in discussione. Io ti chiedo innanzitutto che cosa alla fine ha deciso la maggioranza di governo di fare e se i movimenti sono soddisfatti di questo oppure la mobilitazione continua.
1: Ok, allora innanzitutto una precisazione. Ieri non c'è stata una riunione di una Camera parlamentaria. C'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri, quindi non stiamo parlando del potere legislativo ma del potere esecutivo, che ha formulato due decreti. Okay? Questi decreti hanno una validità di massimo un mese e dovranno essere validati dal Parlamento, quindi ancora non si è passati per il Parlamento. Okay? Si prevede che si passi questo venerdì. Okay? E quindi ecco, per precisare, non c'è stata ancora una discussione parlamentaria, ma la formulazione dei decreti è ancora in seno al potere esecutivo, al governo, del Consiglio dei Ministri in particolare. Ora, che dice? Ecco, io non mi sento di fare un diagnostico esaustivo dei decreti, più che altro perché è ancora tutto un po' fumoso, perché ancora non si conosce la cosiddetta lettera piccola, la seconda linea dei vari enunciati. Ecco, si conoscono questi i titoli più o meno, però poi ci sono una serie di sottotitoli, di sottoenunciati che poi nella pratica, nella vita quotidiana si rivelano fondamentali. Voglio solo sottolineare due dati. Allora, il primo dato: non c'è un decreto, il decreto Mari Carmen, come era stato richiesto dai movimenti, dalla piazza, dalla campana, ma ci sono due decreti, quindi abbiamo uno spezzettamento, e questo è già un dato negativo criticato dai movimenti, perché appunto ha l'obiettivo di scaffeinare un po' con le richieste della piazza, da fare un decreto che probabilmente passerà al Parlamento e un altro che probabilmente non passerà perché è più ambizioso. Quindi sono state isolate in un decreto le richieste più ambiziose della piazza, che probabilmente non passerà, ora andiamo a capire perché, poi in un altro sono state messe le cose basiche, però anche insieme a altre istanze che favoriscono i proprietari. Ecco, appunto, penso ancora presto per fare una considerazione esaustiva, però sì che possiamo menzionare i titoli principali. Appunto, ci sono delle misure che favoriscono la protezione delle famiglie vulnerabili senza alternativa abitativa, ci sono una proroga dei contratti d'affitto, però solo fino al 2028. Ecco, questa è un'altra cosa che è stata molto criticata dai movimenti, cioè il diritto alla casa sì, però fino al 2028, poi che succede non si sa. E ci sono dei limiti, vengono imposti dei limiti alla compra da parte dei fondi di inversione alle case. Queste sono cose abbastanza relativamente positive, seppur parziali, comunque questo va detto, però allo stesso tempo vengono messi incentivi fiscali ai proprietari che se riducono il canone agli inquilini, che appunto queste sono cose che io personalmente vedo negativamente, e anche la piazza, nel senso che cioè si danno soldi pubblici, incentivi fiscali ai proprietari per fare delle cose, per concederci appunto della diminuzione degli affitti, quindi cose che invece dovremmo ottenere per diritto. Quindi appunto abbiamo dati politici, abbiamo uno spezzettamento che serve a diluire un po' le richieste della piazza, appunto in un decreto più ambizioso che probabilmente non passerà, è uno più basico che si mischia cose che sono comunque in prima approssimazione positive, però anche con le altre cose che soddisfano i proprietari. Appunto, perché probabilmente il decreto più ambizioso non passerà? Ecco, qua è un poco è necessaria appunto la distinzione che facevo prima. I decreti sono stati formulati nel Consiglio dei Ministri e dovranno passare per la validazione parlamentaria, dove appunto la sinistra mi riferisco al Partito Socialista e tutto l'arcipelago di partiti alla sua sinistra, anche su chiave territoriale, in Spagna l'asse territoriale, mi riferisco a tutti i Paesi Baschi, alla Catalunya è determinante, e appunto questa configurazione di sinistra non ha la maggioranza assoluta, appunto ci sono anche le destre catalane e basche, e queste sono praticamente quelle che probabilmente non valideranno il decreto. Quindi la situazione è ancora aperta. Malgrado questo, mi sembra importante sottolineare che, a parte quello che succede nell'esecutivo, nel Parlamento, nel potere legislativo, c'è stata già una grande vittoria da parte della campada, della mobilitazione, ovvero Mari Carmen tornerà nella sua casa. Una volta uscita dall'ospedale, entra in ospedale, ritornerà nella sua casa. Perché? Perché il fondo di inversione ha fatto marcia indietro e ha accettato appunto una negoziazione quindi che permette a Mari Carmen di tornare. Ovviamente non torna, il fondo di inversione non fa marcia indietro perché improvvisamente è buono, perché si è commosso di fronte alla situazione, no, perché appunto abbiamo un movimento potente che marca l'agenda mediatica, ma soprattutto impone una linea.
0: La campada quindi continua a Puerta del Sol?
1: La campada per ora continua, non solo continua, si sta estendendo a Madrid, ma anche in altre città. Ieri è iniziata in Catalunya, ieri è iniziata anche in molte città dell'Andalusia, Siviglia, Malaga e Cadice, quindi la campada non solo continua ma si estende. Ieri c'è stata un'assemblea a Madrid che ha deciso come estendere oltre la pratica della campada la mobilitazione, e probabilmente si va verso uno sciopero generale.
0: Grazie Nello da Madrid, appartenente ai collettivi di quartiere, un aggiornamento sulla mobilitazione in Spagna per il diritto all'abitare. Grazie, a risentirci.
1: Ciao, a presto.

Lasciamo allora Madrid con questi aggiornamenti che ci hanno portato a ragionare sul tema del diritto all'abitare nella capitale spagnola, ma cioè in generale nell'intera Spagna, con questo provvedimento del Consiglio dei Ministri che dovrà poi arrivare in Parlamento, ma soprattutto con la mobilitazione che continua. Noi invece andiamo a parlare di repressione dell'antifascismo in Ungheria, il processo di Budapest. Ridotta la pena a Maya, in appello comunque rimane la condanna, così come per anche Gabriele e Anna. Intanto anche un aggiornamento con Gino, con la Corte francese che ha confermato l'estradizione in Germania. Di tutto questo da Budapest con Marta Massa, giornalista che si sta occupando di questo caso.

0: Sì, per adesso è una procedura che è in fase di inizio, potrebbe prendere sino a 12 mesi, quindi al momento non abbiamo risposte certe, né sappiamo se la Germania vorrà prendersi in carico il caso di Maya o se deciderà di trattenere Maya in Ungheria. Adesso Maya è detenuta in una prigione al centro della città, verrà probabilmente spostata per questo periodo in un'altra prigione al di fuori di Budapest. Quindi è un processo lungo per cui abbiamo poche certezze al momento. Nel caso in cui Maya possa tornare in Germania, ovviamente sarebbe la situazione migliore per Maya e per la famiglia. C'è una possibilità per cui Maya possa scontare la pena 2 anni per uno, per cui potrebbe essere ridotta notevolmente, però dalla Germania per adesso è impossibile prevedere quali saranno i prossimi passi per Maya. Nel frattempo la sua situazione in Ungheria rimane così. È stata quest'ultima parte dell'udienza era privata, quindi chiusa, potevano assistere solo Maya e i suoi avvocati, e quindi anche come giornalista e giornalisti potevamo rimanere fuori, così come tutta la famiglia abbiamo saputo solo dopo dell'inizio di questo processo. È stato chiesto a Maya quale fosse la sua preferenza riguardo a dove scontare la pena, e Maya ovviamente ha detto la Germania, quindi da adesso in poi capiamo quanto durerà effettivamente l'esecuzione di questa procedura.
1: Certo, quindi un po' questa la situazione, ecco, la situazione fuori dal tribunale invece com'è stata? Abbiamo letto anche che c'erano presidi di solidarietà, ma anche comunque di pullman che sono stati fermati.
0: Sì, sono stati fermati 2 volte, prima al confine tra la Germania e la Repubblica Ceca, dal lato tedesco, poi un'altra volta a 6 km da Budapest. Nel primo fermo sono state bloccate 3 persone, è diventato impossibile oltrepassare il confine. La comunicazione alle autorità ungheresi è arrivata dalla Germania di bloccare il bus di solidarietà. Quindi le persone sono riuscite ad arrivare solo nell'ultima mezz'ora del processo. Comunque sono arrivate. Maya, adesso essendo cambiato il tribunale alla Corte d'Appello, poteva sentire alla fine, quando è stata portata via, dei canti, delle grida in supporto, in solidarietà, quindi alla fine sono riusciti a fare presenza ed è stato molto importante, però è stato bloccato molto pesantemente. Insomma, ci dà un'immagine dell'Ungheria sotto Magyar che non è in realtà cambiata, e l'antifascismo è comunque criminalizzato all'interno di questo nuovo governo.
1: Certo, ecco, per quanto riguarda invece gli altri imputati, cosa ci puoi dire?
0: Per adesso di Gabriele sono 6 anni, quindi cercheranno di capire anche gli avvocati, ovviamente dall'Italia, perché è stato detto di Gabriele che poteva presenziare alle udienze oppure scegliere un'opzione in videochiamata, e non è stata scelta questa opzione da Gabriele. Ovviamente questa non è mai stata un'opzione all'interno del tribunale ungherese, quindi diciamo le sentenze erano una ripetizione degli statement della procura. Questo giudice ha semplicemente, diciamo, riciclato quello che è stato detto durante l'udienza passata il 18 settembre, sia per Maya che per Gabriele, quindi effettivamente non è cambiato quasi niente, a parte un anno in meno, però considerando che il verdetto è stato dato a febbraio, è davvero pochissimo il cambiamento che vediamo all'interno di questa corte d'appello.
1: Ecco, sul banco degli imputati c'era anche Anna.
0: Sì, Diana non era presente neanche l'avvocato, quindi per adesso è stato anche molto difficile riuscire a capire esattamente cosa stesse succedendo perché c'erano diversi problemi con la traduttrice, per cui è diventato impossibile a un certo punto riuscire a tradurre dall'ungherese al tedesco, data la traduzione incomprensibile praticamente. Quindi stiamo ancora in fase di drafting.
1: Marta Massa, sei altro da aggiungere? Se no possiamo salutarci qui ad aggiornarci.
0: Sì, solo una cosa che è successa per il gruppo di solidarietà, una persona è stata detenuta dalla polizia perché aveva il viso coperto, quindi è stata portata insomma, in caserma e adesso continua a essere detenuta. Insomma, la repressione è molto forte, continua a essere molto forte in Ungheria.
1: Marta Massa, grazie per essere stata con noi e ci aggiorniamo sicuramente per sapere, insomma, le sorti di questa persona che è stata fermata. Grazie ancora.
0: Grazie, arrivederci.

0: Radio Onda d'Urto, 7 e 55 minuti. Veniamo adesso alle prime pagine dei giornali di quest'oggi. Beh, aperture diverse sui quotidiani. Abbiamo la scelta che fa solo il Manifesto di decidere di aprire con il riarmo e le spese militari in Europa. Divisioni militari è il titolo, perché si ragiona su come in Europa la spesa per le armi, scrive, a livello che è senza precedenti, ma la capacità di difesa comune continua a mantenere gravi lacune. La Commissione europea infatti se lo dice da sola: sono stati investiti 550 miliardi di euro. 2 euro su 3 però sono acquisti nazionali che non hanno un coordinamento europeo. La Germania guida questa corsa, scrive il Manifesto, che poi a pagina 4 approfondisce la questione. Per quanto riguarda invece gli altri giornali, decidono in buona parte di aprire con l'inflazione, che è stata certificata in Italia nel mese di settembre al 4,2%. Inflazione boom al 4,2%, titola il Fatto Quotidiano, e mette insieme anche il tema del riarmo e delle guerre. Guerre, conto di 140 miliardi. L'impennata dei prezzi autunnali, sono a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta, verdura, impatti pesanti in tutta Europa. E la Meloni, quindi la Premier, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiede all'Europa più flessibilità. Anche il Domani apre con questa notizia: lo sconto sulla benzina non basta, titola il Domani, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dell'Istat, la Premier all'Europa chiede più flessibilità, poi ragiona sulla legge elettorale con il Melonellum che arriva in aula e il PD dice tanto la Consulta lo boccerà. Apertura sempre sul tema inflazione anche della Stampa: i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea chiede più flessibilità. Sole 24 Ore, giornale economico-finanziario, preoccupato, inflazione, shock in tutta Europa. Di la verità, i dati verranno diffusi dell'Eurozona domani, ma anticipati stato per stato, il Sole 24 Ore fa ragione su come l'inflazione sia ai massimi da 3 anni in Italia. E questo è il dato certo, l'abbiamo visto ieri a 4,2%, no? Come scrivevano un po' tutti i giornali, il livello più alto dal 2023, da settembre 2023, si tratta di una netta accelerazione rispetto al 3,3% di agosto. Lo stesso copione si registra però in Europa, ai massimi da 3 anni in Germania al 3,3%, da 2 anni in Francia al 3,4%, come negli Stati Uniti, tra l'altro stesso dato, e addirittura in Spagna l'inflazione è salita al 5%, l'energia che infiamma i listini con incrementi superiori al 20% in Italia. Ma il tema è quello dell'energia, del caro carburanti, del caro gas che stiamo vedendo, e quindi anche del caro elettricità. Repubblica fa un'altra scelta, decide questa mattina di aprire con il caso Regeni e con un'esclusiva, un'intervista ai familiari di Giulio Regeni e genitori di Giulio dopo la sentenza di primo grado e le condanne. I Regeni, il governo difenda col Cairo la dignità dell'Italia, è il titolo d'apertura stamattina di Repubblica. Poi c'è invece il, insomma, facciamo, vediamo anche brevemente, visto che è un'esclusiva di Repubblica, anche quelli che sono alcuni dei passaggi di questa intervista. Sappiatelo, per questo dolore non c'è consolazione, nemmeno oblio, aveva scritto tanti anni fa la madre di Giulio Regeni. E Paola e Claudio Regeni adesso sono con l'avvocata Ballerini e parlano senza scorciatoie e chiedono: il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Intanto però, dobbiamo ricordarlo, il governo ha detto che sì, chiederà i risarcimenti, ma solo quando la sentenza, insomma, sul caso Regeni arriverà in Cassazione. E ci sarà tempo, insomma, secondo, prende tempo il quotidiano, il governo. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera, la scelta che fa stamattina è di aprire con quanto accaduto sul volo Fly Dubai, con a bordo israeliani, l'aereo decollato da Dubai con 170 persone a bordo, il litigio tra due piloti, col copilota che accoltella il comandante, scende l'aereo per quasi 4.300 metri e poi c'è una reazione di passeggeri e poliziotti, e sembrerebbe che l'aggressione adesso sia in custodia in Arabia Saudita, ma viene definito anche un è stato definito un esaltato, un estremista religioso, anzi il termine corretto che è stato utilizzato da chi lo conosceva, ma insomma Israele grida al terrorismo, però i dati un po' scuri sono ancora tanti anche su quale sia stata la reale dinamica che abbia portato poi questo ha portato a questo litigio e anche al fatto che comunque tutto poi è finito al meglio. Andiamo su questo tema, un po' più di dubbi, per esempio li pongono anche altri quotidiani. Attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il Repubblica segue un po' su questo il Corriere della Sera, scrivendo: comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore dicono un estremista religioso. Più prudente per esempio La Stampa: terrore sull'aereo attribuisce ad Israele, che dice è un attentato. Il Fatto Quotidiano, ancora di più, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Da anche questa lettura al Fatto Quotidiano: Netanyahu è stato un profeta, aveva appena annunciato possibili attacchi. I passeggeri del volo Fly Dubai raccontano di un accoltellamento e di un tentato di rottamento, il premier cavalca la minaccia esterna, ma ci sono dubbi su cosa sia accaduto davvero tra i due piloti, ricorda questo giornale, il Fatto Quotidiano stamattina. Tornando invece sulle pagine del Manifesto, si occupa del disegno di legge cosiddetto antisemitismo, quello che mette un bavaglio alla possibilità di criticare in realtà Israele. Con l'antisemitismo c'entra poco. Dialogante, unitaria, affidabile, parla del PD il Manifesto, che non dice no alla legge censura. Il DDL antisemitismo va avanti e l'opposizione è divisa, il PD non partecipa al voto in commissione, si astiene. Quindi, prendendo spunto un po' da questo, il PD non è mai stato così unito, insiste la Schlein, forse anche per non dividersi. Ieri il PD non ha partecipato al voto in commissione sul DDL antisemitismo dopo aver deciso una settimana fa che avrebbe votato no. Abbiamo detto che siamo pronti a votarlo se cambia e andremo avanti così anche in aula, sarà la destra a dirci no e allora voteremo contro, è il ragionamento del Partito Democratico. Tanto Fassino scrive a tutti i deputati di centro-sinistra e dice è sbagliato votare contro, insomma c'è molta divisione all'interno del partito su questo disegno di legge. Poi c'è un ragionamento anche per quanto riguarda invece sempre il quotidiano Il Manifesto, un ragionamento che ci porta in Iraq. Gli Stati Uniti lasciano il paese ridotto a una colonia, è il fondo stamattina di Alberto Negri, dove riprende un po' il tema di che cosa sia accaduto, insomma, negli ultimi 23 anni, dall'aprile 2003, quando ci fu insomma l'invasione dell'Iraq, a questo paese, di come sia diventato di fatto una colonia degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda, infine, andando sempre sui quotidiani, insomma, di carattere nazionale, a segnalare un po' le notizie che ritroviamo su questi giornali, abbiamo il quotidiano La Repubblica con le nomine sulla sanità, tregua armata, Bertolaso diserta la giunta, una tregua più armata che mai con l'assessore Bertolaso che non si presenta alla riunione di giunta, il governatore Fontana in Lombardia raggiunge una mediazione, insomma c'è tutto un tema che riguarda la difficoltà in regione Lombardia. Da qui ci dà un po' il trampolino per le notizie di carattere anche locale bresciane. Abbiamo l'apertura questa mattina del quotidiano Giornale di Brescia, oltre alle notizie dedicate insomma a quelle di carattere nazionale e internazionale, come il volo Dubai Tel Aviv piuttosto che il caro energia. Per quanto riguarda Brescia, si va in Valle Camonica, Berzodemo, dopo 16 anni scocca il via della bonifica, i veleni all'ex Elca se ne vanno, è entrata a regime la cacciata dei rifiuti da Forno a Lione. 3 camion al giorno viaggeranno verso la Germania, nel sito restano circa 37.000 metri cubi di scorie, anche con fluoruri e cianuri, minaccia per falda e acque. Per cancellare una delle ferite ambientali più profonde della Val Camonica, la regione ha stanziato 16,9 milioni di euro. Andando sulle pagine invece, se rimanendo sulle pagine del giornale di Brescia, tre pitoti con la penna, svelato lo stemma per la dunata alpina. Il logo realizzato da degli studenti è stato presentato ieri a Palazzo Loggia. La prorettrice di UniBS, Adriana Apostoli, prende parola sul tema delle molestie in università. Fidatevi dell'università, denunciate le violenze. Si spiega il piano contro molestie e stereotipi. 800 persone dicono di aver subito una violenza di genere in università. Solo lo 0,3 però ha sporto denuncia e la prorettrice di UniBS spiega come spera di invertire la tendenza. Lasciamo così anche il giornale di Brescia, veniamo al Brescia Oggi. Brescia Oggi che decide di aprire con il vaccino anti-influenza, al via la campagna con gli Open Day, l'anno scorso 276.000 dosi, ora bisogna fare meglio, racconta il Brescia Oggi approfondendo il tema a pagina 10 e 11. C'è poi i colpi d'arma da fuoco su una casa a Montichiari, 34 colpi esplosi contro una casa, terrore a Montichiari, hanno esploso 34 colpi dietro il raid intimidatorio, con ogni probabilità c'è una faida tra famiglie che definite nomadi, che poi così nomadi non sono, visto che una casa evidentemente ce l'hanno. Comunque, al di là di questo aspetto, andiamo sulle pagine, rimaniamo sulle pagine del Brescia Oggi per le altre segnalazioni. Abbiamo un indiano sequestrato e 9 arresti, l'avrebbero minacciato di morte per costringerlo a consegnare denaro, un'accusa contestata dai connazionali alla Polizia di Stato che appunto ha arrestato 9 persone. Ci spostiamo adesso però sul dorso bresciano del Corriere della Sera, che decide invece di aprire col PGT. Tagliati 60.000 metri quadri di cemento. 10 anni fa la sforbiciata fu 10 volte maggiore. Ma oggi, come allora, è centrale il recupero delle aree dismesse, recuperabili 20 ettari di suolo libero, 8,5 per i servizi, come il centro sportivo a Buffalora, che quindi probabilmente si farà. E le altre notizie da questo giornale: rifiuti e decoro urbano aumentano i controlli, oltre 2.700 multe da inizio d'anno, poi c'è la segnalazione su Berzo Demo, la bonifica all'Exelca e anche il tema invece che porta al bar Bedussi in città. In poche ore c'è l'ennesimo riconoscimento per il bar Bedussi, che è premiato dal Gambero Rosso con 3 tazzine, massimo livello d'eccellenza. Poi arriva una beffa: in un controllo dei NAS emerse irregolarità nella gestione degli alimenti, abbattimento di 40 kg di merce e una multa da 2.000 euro. Spiega l'accaduto la stessa Patrizia Bedussi, non nega le colpe, mancavano solo le etichette del pesce porzionato il giorno prima, abbiamo sbagliato, ma il cibo era tutto fresco, garantisce lei. Per quanto riguarda invece i disagi nel trasporto pubblico locale, bus fantasma nella bassa, i genitori vanno a Roma. Esasperazione per i disservizi nel trasporto pubblico locale porta i genitori a portare ad andare a Roma. Le direttrici in sofferenza sono diverse, insomma si raccontano. Dicono basta i nuclei familiari del territorio, si legge in un comunicato, la situazione avrebbe raggiunto livelli di criticità intollerabili, lasciando centinaia di studenti e le famiglie in una condizione di perenne disagio e abbandono. Di fronte a questo scenario la risposta è giudicata inadeguata dalle istituzioni. La protesta della bassa riapre un capitolo che sul trasporto pubblico bresciano si ripete da anni: la carenza endemica di autisti. E con questo è tutto, anche con le prime pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Noi ci lasciamo ora, ma brevemente, con un contributo, perché abbiamo parlato prima della questione del DDL antisemitismo e abbiamo su questo un contributo da proporvi prima che arrivi Storia di Classe. Abbiamo parlato di come la Commissione abbia approvato, insomma, il mandato al relatore con il voto finale, la divisione delle opposizioni, 5 Stelle, AVS che hanno votato contro e il PD che non ha partecipato appunto al voto si è astenuto. Noi abbiamo chiesto al parlamentare di AVS Filiberto Zaratti, che si trova peraltro e fa parte della Commissione Affari Costituzionale, di ragionare proprio su questo disegno di legge bavaglio nei confronti di chi vuole criticare lo Stato di Israele. Sentiamolo.
1: Oggi è stato licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali il provvedimento sull'antisemitismo. Noi come AVS abbiamo assunto una posizione di contrarietà Nei giorni passati abbiamo molto apprezzato l'intervento fatto dalla senatrice Segre, che invitava i partiti a votare unitariamente su una questione così delicata come l'antisemitismo, chiedendo a tutti di accettare anche modifiche alla legge. Noi abbiamo chiesto una modifica sostanziale, che è quella di togliere la definizione di antisemitismo dell'AIRA e invece introdurre la definizione di antisemitismo della dichiarazione di Gerusalemme. Dico, per spiegare anche agli ascoltatori, che la prima in qualche modo è una dichiarazione di antisemitismo molto, molto diciamo ambigua, e che fondamentalmente assimila anche la critica allo Stato di Israele come critica antisemita. Questo non lo fa la dichiarazione di Gerusalemme. Ovviamente noi non possiamo accettare il fatto che non si possa criticare lo Stato di Israele, non si possa criticare su Netanyahu per quello che ha determinato il genocidio dei palestinesi a Gaza, quello che sta accadendo in Cisgiordania. È assolutamente inaccettabile che si ponga un limite alla critica allo Stato di Israele. Quindi, così come noi riteniamo che non si possa limitare, così come potrebbe fare questa legge, la libertà di espressione nella critica allo Stato di Israele. Invece riteniamo che una legge sull'antisemitismo sarebbe molto importante, perché c'è una recrudescenza dell'antisemitismo non soltanto nel nostro paese ma a livello globale, dovuta principalmente, a mio parere, e lo dice anche molto bene Anna Foa nell'intervista che ha fatto qualche giorno fa, è dovuto molto all'isolamento che Netanyahu ha determinato allo Stato di Israele in ragione del conflitto con i palestinesi. Molto purtroppo di questa recrudescenza dell'antisemitismo deriva da una posizione politica che lo Stato di Israele ha preso in questi anni, e quei risultati sono purtroppo sopprodotti in piccole decine e decine di migliaia di morti che ci sono stati a Gaza, in Cisgiordania e anche in Libano. Quindi noi abbiamo ribadito con forza che eravamo disponibili a un'ipotesi di riformulazione del testo. Ancora una volta la destra non ha voluto accettare alcun dialogo, hanno purtroppo anche rifiutato l'appello fatto dalla senatrice Segre, quindi il testo è rimasto nella sua forma originale sostanzialmente inaccettabile. Abbiamo chiesto anche che nel testo fosse anche inserito un riferimento al ruolo del nazismo e del fascismo, a cominciare dalle leggi anti-ebraiche del 1938 nel nostro paese. Tutte queste nostre richieste purtroppo non sono state accettate, e quindi noi conformeremo, abbiamo votato contro in commissione e anche in aula voteremo contro, di consentire la dichiarazione di Balozzi.
2: Ecco, i tempi dell'approvazione in Parlamento quali sono adesso?
1: Allora, venerdì prossimo si farà la discussione generale e la prossima settimana si dovrebbe andare in aula, quindi insomma, i tempi sono abbastanza brevi.
2: Con le forze politiche come si stanno ponendo rispetto a questo provvedimento?
1: Allora, la destra compattamente ha votato a favore, ha votato a favore anche Italia Viva a questo testo, pur sottolineando le incongruenze di questo disegno di legge. Oggi ha votato contro, abbiamo votato contro noi come AVS e ha votato contro il Movimento 5 Stelle, mentre il PD non ha partecipato al voto.
2: Filiberto Zaratti, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Deputato di AVS Zaratti, quindi i nostri microfoni sul cosiddetto DDL antisemitismo. Andiamo adesso con Storia di classe di questo giovedì 1 di ottobre, poi ci ritroviamo col giornale radio in breve alle 8:20 minuti.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Siamo nel Regno Unito, dove dal 12 marzo è in corso un imponente sciopero da parte dei lavoratori impiegati nell'industria del carbone. L'Ufficio Nazionale del Carbone aveva avviato un piano di ristrutturazione del settore che avrebbe portato alla chiusura di parecchie miniere e quindi al licenziamento di decine di migliaia di minatori. Il National Union of Mine Workers, sindacato inglese compatto e combattivo, aveva dichiarato uno sciopero ad oltranza. Il primo ministro Margaret Thatcher era allora al secondo mandato, nel pieno della realizzazione delle sue politiche neoliberiste. Già a fine marzo la produzione di carbone nel Regno Unito è quasi totalmente bloccata, soprattutto grazie ai numerosi picchetti organizzati in tutta la nazione. La Thatcher non esita a reprimere violentemente le proteste, inviando migliaia di poliziotti negli impianti carboniferi che si scatenano in cariche feroci sui minatori. Nel frattempo si uniscono allo sciopero ferrovieri e portuali per evitare che il carbone venga importato, portando all'esaurimento le scorte e bloccando altri settori chiave dell'economia britannica come le acciaierie. La risposta del governo è durissima. Alle violente cariche della polizia, ai cortei e ai picchetti si aggiungono provvedimenti contro le organizzazioni sindacali, come multe e confische di beni, e al contempo alcuni tribunali dichiarano illegali gli scioperi. Proprio il 1 ottobre viene citato in giudizio il segretario del National Union of Mine Workers per aver difeso la pratica dei picchetti e aver contraddetto pubblicamente un tribunale che aveva dichiarato illegale lo sciopero nello Yorkshire.
1: We shall be coming here and we'll keep coming in force until we sort out muggings, we'll shut it down. We want that place, we want them men coming out, wheels and backing us. We want them stopping them muggings going in.
0: Al netto di due lavoratori uccisi dalla polizia, circa 700 licenziati, una decina di migliaia di delegati e militanti di base arrestati e in attesa di processo, una stretta maggioranza del congresso sindacale decreta la fine dello sciopero un anno dopo il suo inizio. In alcune regioni, come la Scozia o il Kent, la lotta continua ancora per diversi giorni.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone.

0: Le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì mattina. Notte di rivolta nel carcere di Pisa, un intero reparto sarebbe sotto il controllo ancora dei detenuti. Sul posto c'è la polizia, i carabinieri, la penitenziaria, diverse ambulanze sono entrate all'interno della casa circondariale. Poi ieri sera la rivolta è partita dopo che dei reclusi hanno scoperto nelle loro celle delle cimici collocate dalla procura e hanno quindi unito alla denuncia di questo ritrovamento quella delle pessime condizioni che vivono in carcere, tra topi e piattole, il tutto attraverso, tra l'altro, una diretta TikTok effettuata da uno stesso detenuto che è venuto in possesso di uno smartphone con il quale ha postato in diretta quanto stava accadendo. La situazione è in continua evoluzione. Andiamo agli esteri, a Striscia di Gaza, dove l'ennesimo bombardamento israeliano ieri sera a nord di Khan Yunis ha ucciso un palestinese e feriti diversi altri, tra questi anche un minore. Il bilancio ormai dal 7 ottobre 2023 delle vittime del genocidio a Gaza ha superato le 74.000, i feriti oltre 175.000. 10.000 persone però risultano essere ancora disperse, presumibilmente morte sotto le macerie delle loro case in tutta la Striscia di Gaza. Qui sono state distrutte il 90% delle infrastrutture. Il costo della ricostruzione è stato stimato dall'ONU in 70 miliardi di dollari. L'aggressione israeliana inoltre ha provocato anche lo spollamento di quasi 2 milioni di persone che si trovano nella stragrande maggioranza nella zona sud di Rafah, al confine con l'Egitto, in quello che è diventato il più grande esodo di massa dalla Nakba del 48. Torniamo in Italia col nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, dato più alto dal 2023 quando toccò il 5%, a pesare l'energia con un rialzo del 22,3% in un anno. La Premier Meloni scrive intanto all'Europa per chiedere più flessibilità, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, ma l'opposizione in Italia l'attaccano, la casa brucia e il governo non spegne l'incendio, dicono. Intanto tra calo delle borse e spread in salita, per domani atteso anche il dato dell'inflazione dell'intera eurozona e le stime sono di una anche qui impennata del 3,7% in generale, attese invece i dati anche sull'inflazione statunitense ad agosto data al 3,4%. Torniamo in Italia sul caso Regeni. Il governo chiederà all'Egitto un risarcimento stabilito dalla sentenza, ma solo quando questa arriverà in Cassazione e verranno condannati come in primo grado i torturatori di Giulio. A precisarlo ieri il ministro Foti, che in un primo momento aveva fatto riferimento al deposito della sentenza di primo grado, ma poi ha precisato lo faremo solo dopo la Cassazione. L'opposizione quindi anche in questo caso attacca il governo, il pagamento delle somme è esecutivo, ha ricordato il leader dei 5 Stelle Conte, e Schlein sollecita Meloni a far rispettare subito il verdetto dei giudici. Dall'Egitto intanto si precisa di non voler entrare nella vicenda perché i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni egiziane. Disegno di legge sull'antisemitismo, sempre quindi politica di palazzo, con la Commissione Affari Costituzionali che ha approvato ieri il mandato al relatore sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo, quello che mette il bavaglio a qualsiasi critica allo Stato di Israele. È passato coi voti del centrodestra insieme a quelli di Italia Viva. Hanno votato invece contro 5 Stelle, AVS. Il PD non ha partecipato al voto. E le conferme in appello a Maya Gabriele Anna, sotto processo a Budapest per la loro militanza antifascista. In Ungheria, condanna ridotta di un anno per Maya e Gabriele, 7 anni quindi per Maya e 6 per Gabriele, che attualmente si trova libero in Italia, 2 anni e mezzo invece per Anna, che vive in Germania. Qui confermata la pena sospesa, il tribunale ha chiesto alla Germania di farsi carico dell'esecuzione della pena per Maya, che potrebbe quindi essere trasferita dall'Ungheria. E a chiudere gli attacchi notturni della Russia sull'Ucraina, in particolar modo la capitale Kiev. Il dato per il momento è di un incendio scoppiato al primo piano di un edificio a causa di un attacco di un drone russo nella serata di ieri nella capitale. Al momento però non ci sono aggiornamenti sul numero di vittime o di feriti.
1: Yeah.

È tutto con il giornale radio, appuntamento col prossimo GR rinnovato come sempre alle 11 in forma breve. Tra poco invece la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina e a seguire la rassegna stampa e quotidiani nazionali di quest'oggi, curati da Giulia della redazione. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Agenda dei comunicati degli appuntamenti di giovedì 1 di ottobre. Ricordiamo Baita, la club di Brescia, luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove promuoviamo la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista, e si trova ogni giovedì all'interno del centro sociale Magazzino 47 a partire dalle 21. Per maggiori info, baita@tracciabi.li. Sempre per quanto riguarda la centro sociale Magazzino 47, venerdì 2 ottobre dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici, solidali, dalle 17.30 l'aperitivo in enoteca con libreria aperta, dalle 20 la cena sociale, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece l'iniziativa del collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino a mezzanotte, la Magazzino 47, alle 18 l'assemblea dei collettivi Militanza, Organizzazione e Noi, ne discutiamo insieme. La sera invece torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Collettivo Onda Studentesca alle 17 alla mezzanotte questo sabato al centro sociale Magazzino 47. Centro sociale Magazzino 47 apre con i concerti. Sabato 10 ottobre, la nuova stagione dopo la pausa estiva, sabato 10 ottobre dalle 19.30 bar e

0: 34 56 70 la sottoscrizione a partire da 17 euro 12 euro per studenti o disoccupati. Ricordiamo una serie di presidi che si svolgono oggi a Brescia, giovedì 1 di ottobre, stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, l'appuntamento alle 18 in via Valcamonica all'incrocio di via Chiusura all'altezza del distributore dell'Eni. Fermare il caro vita per aumenti salariali subito, promuovono sinistra anticapitalista, potere al popolo, rifondazione comunista. A scuola nessuno è straniero in tutta Italia, le assemblee pubbliche anche a Brescia questo 1 di ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB pubblico impiego e il collettivo assenze ingiustificate. Sempre questo giovedì 1 ottobre il presidio a partire dalle 14 sotto Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori, partecipiamo al presidio mentre la RSU della San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. La programmazione al cinema Nuovo Eden di Brescia di questo 1 di ottobre alle 18.15 Calle Malaga, alle 20.30 Serpenti, alle 18.30 L'Amico Americano. Cronache ribelli e Piano Terra vi invitano alla lettura di Fiabe resistenti, racconti della subcomandante Marcos. Questo giovedì 1 ottobre l'appuntamento è dalle 19 alla Piano Terra di via Confalonieri 3 a Milano con cena conviviale. Criticare Israele non è antisemitismo, no al DDL antisemitismo, il presidio in occasione della discussione alla Camera questo venerdì 2 ottobre a Brescia alle 18 un flash mob davanti alla sede della giornale di Brescia, alle 19 un presidio in largo Formentone, promuovono presidio per la Palestina Libera di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza questo lunedì 12 di ottobre dalle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni scuola@filarmonicacapitanio.it oppure chiamate in segreteria allo 030 375 6449 aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: La segna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 8:34 minuti, al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Insieme fino alle 9:15 con il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Fatto Quotidiano, il Manifesto, il Domani e la Repubblica. Partiremo da quelle che sono le notizie dal Medio Oriente, in particolare il volo per Tel Aviv partito da Dubai e dirottato nella mattinata di ieri. Ci sposteremo poi in Italia per vedere quali sono le conseguenze delle guerre imperialiste in mezzo mondo, l'inflazione alle stelle, il riarmo europeo e il contesto di quella che è la legge elettorale al voto. Dedicheremo anche spazio nuovamente all'omicidio di Giulio Regeni, perché questa mattina la Repubblica intervista i genitori di Giulio. Andremo anche a Budapest, in Inghilterra, in Spagna, a Cuba e in Ucraina per approfondire le notizie che arrivano dai quotidiani di oggi. E quindi di nuovo un saluto, iniziamo la rassegna stampa di quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, che fa diciamo un riassunto di quello che è stato ieri: l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone a bordo, diretto a Tel Aviv e dirottato. Notizie che fin dal primo momento in cui si è avuto la notizia si sono alternate, modificate, totalmente stravolte. All'inizio si parlava di uno scontro, discussione litigata, anche è stato detto dai quotidiani, compreso il Corriere della Sera, tra pilota e copilota, che inizialmente si diceva che uno era russo, uno era ucraino. Poi la notizia è stata completamente stravolta: coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano il volo 1073. Cosa è successo ieri sul volo FZ1073 della Fly Dubai? Si è sforata la tragedia dopo che il copilota umanita, armato di coltello, ha aggredito il comandante tentando, secondo le ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. L'aggressore è stato fermato grazie al coraggio del comandante e di alcuni passeggeri e piloti fuori servizio. L'hanno legato per poi consegnarlo alla polizia una volta atterrati a Tabuk, in Arabia Saudita. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse un attacco terroristico. Fonti di Channel 12 spiegano che Israele non ha al momento alcuna indicazione che l'attentatore sia stato diretto dall'Iran o da un gruppo organizzato. Insomma, quindi ancora presto per parlare di terrorismo, nonostante ovviamente Israele abbia già fatto riferimento all'11 settembre, perché il contesto è anche quello delle elezioni nello Stato di Israele. Ne fa riferimento anche il Corriere della Sera, che nelle prime pagine fa una ricostruzione anche con l'immagine del dirottamento su una cartina geografica, le dichiarazioni, le testimonianze di chi era a bordo, e poi si arriva a pagina 6. Netanyahu: pronti ad altre minacce, ma si infiamma lo scontro in vista del voto. L'estrema destra ora rappresaglia, la PID che dice politica spicciola. I tre aerei militari pronti al decollo per andare a recuperare i 174 passeggeri atterrati in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita. I diplomatici a Gerusalemme erano convinti che il Regno del Golfo avrebbe fatto un'eccezione alla linea quasi inflessibile sui rapporti diplomatici con Israele. Invece il ritorno a casa è avvenuto su un altro velivolo inviato da Dubai. Qualcuno si è rifiutato di salire a bordo fino a quando il Mossad non ha dato il via libera. Tutto l'equipaggio era stato setacciato. La tragedia evitata per pochi minuti nei cieli sopra il Medio Oriente si intreccia alle questioni politiche che ingolfano nel caos la regione. e a quelle interne israeliane, ovviamente. Il premier Benjamin Netanyahu e gli avversari sono in campagna elettorale, si vota fra 27 giorni. Così Yair Lapid, il capo dell'opposizione, deve intervenire per chiarire che la minaccia su cui il premier ha lanciato l'allerta martedì non ha nulla a che spartire con l'assalto durante il volo. Stanno cercando di fare politica spicciola, dice Lapid, che era stato informato sui dettagli del primo allarme in un vertice la stessa notte, perché i leader nella coalizione di estrema destra al potere hanno subito tentato di sfruttare il dramma. Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e capo fanatico dei coloni, invoca una rappresaglia contro l'organizzazione, lo Stato dietro a chi voleva assassinare gli israeliani. Dobbiamo annientarli, dice. Ancora prima che gli investigatori siano stati in grado di formulare ipotesi sulle motivazioni del copilota. E poi Israel Katz, il ministro della difesa, a parlare di terrorismo jihadista e ripetere che c'erano allarmi di intelligence, mentre Netanyahu lo chiama un incidente molto serio relativo alla sicurezza e ribadisce: ci prepariamo ad altre minacce. Ha dato ordine di aumentare i controlli su tutte le tratte, anche quelle gestite da compagnie nazionali. E qui l'articolo che poi prosegue, firmato dal corrispondente a Gerusalemme Davide Frattini per il Corriere della Sera. Questo è l'articolo che, diciamo, riassume quello che è il contesto bellico di un Medio Oriente in fiamme e quello che è il voto a meno di un mese nello Stato di Israele, e anche quello che è stato l'allarme. Il premier israeliano Netanyahu infatti aveva già lanciato un allarme martedì, ancora prima del dirottamento. L'opposizione dice riguardava altro. Ci spostiamo ora a parlare di quelle che sono le conseguenze della guerra, sullo sfondo ovviamente lo stretto di Hormuz, la guerra russo-ucraina, quelle che sono il contesto degli extra profitti realizzati da compagnie petrolifere, colossi dell'energia, che nel frattempo, nonostante il vociferare di chiusure di stretti, riaperture di stretti, hanno fatto affari multimiliardari. Cosa succede però nel frattempo alla popolazioni e le classi popolari? Che l'inflazione colpisce il carrello della spesa e schizza al oltre 4%, ed è il Corriere della Sera che ne fa riferimento, in questo caso a pagina 8 e 9. Lo avevamo chiuso, ma lo riprendiamo giusto per iniziare l'altro grande argomento che questa mattina viene affrontato in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali. Siamo a pagina 8, dopo le notizie da Tel Aviv. Caro energia, l'inflazione al 4,2% è ai massimi da settembre 2023. L'accelerata dal 3,3 di agosto, la premier von der Leyen, più flessibilità e poi colloqui su Tamoil, perché il governo Meloni sta tentando nel frattempo di far abbassare i prezzi alle pompe di benzina anche per Tamoil, ricordando ovviamente di come questo abbassamento sia relativo alle pompe di benzina e al gasolio, e siamo comunque sui 2 euro al litro per quanto riguarda il carburante. Abbiamo diversi rialzi annui di settembre, in particolare il gasolio per il riscaldamento, il carburante diesel, la benzina, il gas naturale, l'elettricità, computer, laptop, tablet, ma poi anche la frutta, gli ortaggi a frutto, bacche, more, fragole, e poi alberghi, motel, pensioni, ortaggi a foglia, gas naturale tramite rete, carburante, computer per videogiochi, insomma una serie di liste che vengono fatte sulle pagine del Corriere della Sera. E abbiamo in taglio basso domande e risposte che molto spesso offre il Corriere della Sera per capire i motivi di questo rialzo. E ci dice: che cosa accadrà? L'attesa è quella di un aumento degli alimenti lavorati, perché le industrie della trasformazione hanno bisogno di energia per la loro attività e i prezzi sono saliti. E poi la domanda: quale altro dato è significativo? Gli alberghi, per due motivi. Il primo è il climate change. Con un settembre bello e caldo, molti hanno approfittato per allungare le vacanze. Il secondo sono invece rincari che gli hotel hanno subito a livello di acquisti di beni alimentari e bolletti. Quale spesa aggiuntiva dovranno affrontare le famiglie? La spesa aggiuntiva all'anno, in base ai calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, per una coppia con due figli sarà di 1.500 116 euro, con i rincari maggiori per le spese dell'abitazione e quelle per i trasporti, mentre per una coppia con un figlio la maggior spesa annua è di 1.414 euro. Una famiglia composta da due persone spenderà in media 1.122 euro in più all'anno. Questo è il contesto di quello che stiamo vivendo sulla pelle del nostro carrello della spesa per quanto riguarda il paniere e l'inflazione. Meloni intanto è la rete della diplomazia da Baku al Kuwait, la partita sui prezzi, i risvolti interni della politica estera. Le relazioni chiave costruite dalla Premier hanno giocato un ruolo nel tetto ai carburanti, viene detto da Marco Galluzzo, anche se nel frattempo non viene ricordato che Eni, colosso energetico italiano, è partecipato a oltre la metà dallo Stato, quindi dal governo, e quindi la gestione ovviamente non è in capo solo a Giorgia Meloni, ma anche ai rapporti che si hanno a livello aziendale con Eni. Abbiamo poi altre notizie che arrivano da questo fronte, perché è il primo piano un po' su tutti i quotidiani, in particolare il Fatto Quotidiano, che titola proprio questa mattina, lo andiamo a prendere in prima pagina: inflazione boom al 4,2%, guerre conto da 140 miliardi, fiammata dell'inflazione, la spinta da energia e alimenti, settembre aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, prezzi in salita in tutta Europa. Ora si temono altri rialzi dei tassi da parte della BCE su buste paga, c'è in agguato la tassa occulta del fiscal drag. E poi ci sono le guerre per l'Italia, conto da 140 miliardi in 4 anni. Più cannoni, meno burro, più armi, meno condizionatori. Se si sommano i costi dei due conflitti in Ucraina e in Iran, da febbraio 2022 alla fine di quest'anno l'Italia avrà sborsato 140 miliardi, un prezzo sempre più insostenibile. L'esposizione della guerra nel Golfo Persico, scatenata il 28 febbraio dagli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Teheran, ha aperto un nuovo drammatico fronte economico per l'Europa e l'Italia, che ha finito per pesare sulle famiglie spesso già in ginocchio. Tra marzo e agosto, a causa del conflitto, l'Unione Europea ha dovuto sostenere costi netti aggiuntivi per 54 miliardi di dollari solo per le importazioni di gas e petrolio. In questo scenario il conto per l'Italia ha già raggiunto i 10 miliardi di dollari, mentre l'ufficio studi della CGIA di Mestre stima che entro fine anno l'impatto complessivo su famiglie e imprese italiane toccherà quasi 29 miliardi tra rincari di elettricità, gas e carburanti. Ovviamente c'è sempre sullo sfondo di chi paga anche chi ci guadagna. E proseguendo poi con gli articoli, abbiamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano: evitare la manovrina, Meloni ora richiede altra flessibilità all'Unione Europea. A proposito di Unione Europea, vediamo che si parla di inflazione sul Sole 24 Ore, che adesso lo prendiamo, ma di riarmo europeo anche sul Manifesto. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico per definizione vicino a Confindustria, anzi un po' eco di Confindustria, parla nel titolo in prima pagina: inflazione, shock in tutta Europa. Il caro carburanti spinge al 4,2% il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, Stati Uniti al 3,4% sotto le attese. Abbiamo gli articoli poi all'interno di Carlo Marroni, di Manuela Perrone e di Gianni Trovati. Il caro carburanti spinge l'inflazione, dato più alto da 3 anni, nuovo record a settembre con il gasolio che passa dal più 26,7% al più 34,9%. Rincari trasmessi anche agli altri prodotti, sale il carrello della spesa dell'1,7%, dato acquisito per il 2026 già al 3,1%. Anche in Germania l'indice dei prezzi sale ai massimi dal 2023, dinamiche simili in Francia, in Spagna inflazione al 5%, spinta da crescita sostenuta. E poi ancora abbiamo Meloni a von der Leyen: contro i prezzi, più flessibilità per imprese e famiglie. Nuova lettera a Bruxelles per rivedere i vincoli fiscali oltre alla clausola nazionale. Siamo insomma in questo contesto. Abbiamo poi a settembre una frenata per le borse e i bond, petrolio sopra il 100 dollari al barile, treasury, qui siamo ai treasury americani al 5,3%, così come non mai dal 2002. Per i bond è il peggior trimestre dal 2024, borse deboli in Europa, Milano al nel mese ha un saldo in negativo del -2,36%. Queste le notizie che arrivano dalle prime pagine del Sole 24 Ore. Poi c'è il contesto bellico del riarmo europeo, perché nel frattempo, mentre chi quotidianamente paga il prezzo della guerra, delle guerre imperialiste nel mondo, c'è nel frattempo l'Europa che decide di destinare decine di miliardi di euro al riarmo, e ne parla anche il Manifesto, oltre che il Fatto Quotidiano. Lo andiamo a prendere, infatti il primo piano titola divisioni militari. In Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione dell'Unione Europea si dice da sola: investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento. In questo caso il riferimento è anche ai costi sostenuti dall'Italia, 140 miliardi dal 2022 sul fronte del riarmo e della difesa, e la Germania ovviamente guida la corsa. Vediamo che se ne parla a pagina 4 del Manifesto, dopo le notizie che arrivano sul fronte elettorale, lo vedremo tra poco. Abbiamo a pagina 4 il titolo Rapporto difesa dell'Unione Europea, mai così tanti soldi, tutti separati tra di loro. I conti dell'Agenzia di Difesa Europea, 418 miliardi nel 2025, il 2,2% del PIL, un record, ma per due terzi servono a rifornire singoli stati. La spesa militare esplode in Europa, ma la difesa comune non tiene il passo. Anzi, ogni paese fa soprattutto da sé. La Germania, ad esempio, con un piano nazionale che porta il bilancio della difesa a circa 163 miliardi di euro entro il 2029, è il caso più evidente, ma di una corsa agli armamenti che procede soprattutto attraverso i bilanci nazionali. Frammentazione e impreparazione a fronte di uno sforzo senza precedenti negli investimenti bellici sono certificati nel primo rapporto annuale dell'Agenzia Europea per la Difesa, l'EDA, dedicato alla Defense Readiness, cioè la prontezza della difesa, che mette nero su bianco la contraddizione a livello dell'Unione Europea. Gli investimenti crescono a livelli senza precedenti, eppure la capacità militare complessiva resta insufficiente. Tutto questo mentre il vecchio continente si confronta con una minaccia russa sempre più esplicita, per ora esplicitata attraverso attacchi e operazioni ibride, e con l'incertezza sul futuro ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza del continente. E qui l'articolo che prosegue di Andrea Valdambrini da Bruxelles, a pagina 4 del Manifesto. A pagina 6 poi del Manifesto, sempre sul fronte europeo, si parla appunto del balzo dell'inflazione, e in taglio basso si parla della Francia. Il tetto alla benzina serve solo a scansare le tasse sui profitti, parola di Total. La Francia ha imposto infatti il plafond mount 3 anni fa con meno del 2% di Total Energies. L'Italia ha il 33% di Eni. L'amministratore delegato che dice esplicitamente: con una tassa eccezionale non manterremo questi prezzi. Questo ovviamente è il segreto di Pulcinella. Proseguendo poi e tornando alle prime pagine del Manifesto, rimaniamo a parlare in qualche modo di Italia e delle scelte politiche di questo governo, venendo alla legge elettorale. Si parla infatti di broglio di ricino invece di olio di ricino sul fronte dei brogli elettorali, e del melonellum, la legge elettorale agli atti finali tra voti segreti e precettazioni. Oggi infatti il testo blindato arriva alla Camera per le pregiudiziali di costituzionalità. La riforma elettorale è approdata ieri pomeriggio in aula alla Camera con il via libera in mattinata da parte della Commissione Affari Costituzionali. Oggi nella tarda mattinata ci sarà il primo voto, probabilmente a scrutinio segreto, sulle pregiudiziali depositate dalle opposizioni. La prima prova con il brivido, oltre a quella finale, la prossima settimana, mentre tra i due appuntamenti si susseguiranno una serie di voti di fiducia, visto che il governo è intenzionato a porla sugli articoli modificati dal Senato. Le opposizioni sottolineano gli elementi critici del melonellum, a partire dai suoi profili di dubbia costituzionalità, mentre nel centrodestra si susseguono le voci su possibili scenari in caso di incidente parlamentare. Abbiamo poi una parte che parla diciamo nel futuro prossimo delle elezioni che ci saranno, quelle politiche. Già siamo in campagna elettorale, come ricordava anche il manifesto. C'è però un tema per Meloni sul tavolo, cioè la decisione di quando calendarizzare le politiche. Da un lato si può decidere di attendere quella che è la scadenza naturale del governo, quindi si parla di settembre 2027, si può pensare a delle elezioni anticipate, ma in questo caso c'è un nodo da sciogliere, perché le elezioni anticipate si potrebbero fare nel periodo di maggio-giugno, quando ci sono anche i voti per diverse città che però hanno una guida centro-sinistra, quindi potrebbe essere un problema per Meloni. Si vota infatti a Torino, a Bologna, se non sbaglio a Firenze, in altre città storica guida del centro-sinistra, oppure anticiparle ancora, cioè andare tra pochissimo a febbraio. E qui se ne parla sul manifesto. La maggioranza da parte sua ha fatto il minimo indispensabile. In commissione, dove solo Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno espresso dichiarazioni di voto, in aula, dove gli scranni del centrodestra erano vuoti, con solo una manciata di deputati di ogni gruppo. Ovviamente il Melonellum è stato difeso ed elogiato, a partire da Nazario Pagano di Fratelli d'Italia, presidente della commissione e uno dei quattro relatori che ha illustrato il testo in aula. Con questa riforma è la narrazione della maggioranza: il cittadino potrà scegliere il proprio parlamentare, il candidato premier, la coalizione che lo sosterrà. Conclusa ieri la discussione generale, oggi nella tarda mattinata Montecitorio sarà impegnato nella prima votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. I capigruppo della maggioranza e i leader in persona, a partire da Giorgia Meloni, hanno mobilitato tutti i deputati dei propri partiti. Nessuna assenza sarà giustificata. E ci sarà anche un elemento di polemica, visto che i vertici dei partiti di maggioranza hanno incaricato alcuni deputati fedelissimi e alcuni dipendenti dei gruppi posizionati nelle tribune di controllare come voteranno i loro colleghi. Dovranno osservare con attenzione se pigeranno l'indice o il medio nella fessura dello scranno dove sono posizionati i tasti. Dopo il voto la conferenza, chissà, magari hanno, non lo so, dei binocoli per riuscire a vedere come voteranno, diciamo, i loro sodali. Dopo il voto la conferenza dei capigruppo deciderà i tempi esatti delle successive votazioni previste la prossima settimana, con un possibile voto conclusivo l'8 di ottobre, sempre a scrutinio segreto. La cronaca impone di riferire la ridda di voci non verificabili su chi potrebbe provocare l'incidente parlamentare che, a taccuini aperti, tutti dicono che andrà e sarà evitato. Secondo uno di tali boatos, a votare no potrebbe essere il deputato della Lega, per fare uno sgambetto a Salvini dopo che si è blindato con la convocazione di un congresso di cui ha in pugno l'esito. Altri puntano il dito sui deputati di Forza Italia e Lega, consapevoli che il Melonellum avvantaggia Fratelli d'Italia a loro scapito. Infine c'è l'autocomplotto di Meloni, da giorni in modalità elettorale, che farebbe provocare ai suoi l'incidente per correre alle urne e chiedere contro la palude i pieni poteri. Contro la palude i pieni poteri è ovviamente quella che sarà la linea elettorale di Meloni. E poi ancora un papete in salsa meloniana. Nel primo futuro, ha detto ieri la Presidente del Consiglio, c'è sempre la stessa cosa: onorare il mandato che gli italiani mi hanno dato fino a quando gli italiani si fideranno di me e di noi. Queste le parole in piena campagna elettorale della Premier. E qui l'articolo a pagina 2 che vi abbiamo letto in alcuni estratti di Giovanni Innamorati. E poi ancora, sempre per quanto riguarda la politica di palazzo, siamo a pagina 3 del manifesto. Si parla qui in questo caso di minoranza. Sul DDL antisemitismo il PD aspetta a dire no. I democratici infatti non hanno partecipato al voto in commissione per mostrarsi dialoganti. La leader: il programma lo faremo con tutti gli alleati centristi compresi. E poi ancora, Rai, autonomia, manovra l'ultimo miglio della destra, i dossier da chiudere in Parlamento prima del ritorno alle urne. Ci sono una serie di temi, insomma, sul tavolo di Giorgia Meloni, che deve decidere quando vuol fare o meno cadere il governo per andare al voto. C'è anche il tema appunto della decisione sulle tempistiche, quelli che sono gli scontri interni alla maggioranza, che ormai è sempre più disgregata. Andiamo ora per quanto riguarda la legge elettorale sul domani, e poi arriveremo alla seconda parte della rassegna stampa dei quotidiani nazionali, dandovi le notizie in secondo piano, ma andando innanzitutto a leggere l'intervista ai genitori di Giulio Regeni in primo piano sulla Repubblica. Sul domani si parla di politica di palazzo in primo piano, siamo a pagina 2 con il titolo Fratelli d'Italia, partito piglia tutto, Meloni vuole divorare gli alleati e Vannacci. L'opposizione che dice legge incostituzionale toccherà la Consulta, dentro Forza Italia riesplode lo scontro tra Occhiuto e Tajani. E poi il blitz sui carburanti non basta, l'inflazione spaventa la Premier, ancora gli articoli dedicati al fronte energetico. E poi ancora, intanto Al-Sisi fa arrestare 6 giornalisti di una redazione indipendente, si fa riferimento a Regeni, il balletto del governo, e Foti che annuncia che l'Italia chiederà all'Egitto l'indennizzo per il sequestro di Giulio Regeni. Poi la retromarcia, i media che dicono contatti tra Roma e il Cairo per salvare i rapporti bilaterali, ma Chigi, Palazzo Chigi, smentisce. E poi ancora pagina 5, Schlein vuole accelerare sul programma ma resta il nodo di chi siederà al tavolo. Nella segreteria Dem tutti d'accordo per stringere i tempi del tavolo dell'alleanza, che però si divide ancora sull'antisemitismo. La leader detta la sua condizione. Il confronto si farà fra tutti gli alleati da subito: PD, Movimento 5 Stelle, AVS e forze centriste e civiche. Queste insomma le notizie in primo piano riportate sul domani, questo giovedì mattina. Noi però facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo in studio per affrontare le notizie riportate sui quotidiani nazionali che ancora non vi abbiamo letto in questa rassegna stampa. Rimanete all'ascolto, una breve pausa e poi torniamo in studio.
4: Trying to touch 10 figures,

E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Lo avevamo citato anche sul Domani, quello che è il contesto della morte, omicidio e tortura di Giulio Regeni, quella che è stata la condanna inizio settimana di 3 007 egiziani e quello che è questa mattina l'intervista ai genitori di Giulio Regeni sulle prime pagine della Repubblica. Intanto il titolo in prima pagina: i Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. L'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza: il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti che dice risarcimento solo in seguito alla Cassazione. E abbiamo qui l'articolo con diverse domande e risposte. Ovviamente non abbiamo il tempo di leggervele tutte, vi leggiamo alcuni estratti. Come state? Come è il giorno dopo quasi 11 anni di battaglia? E rispondono: questa è una domanda complicata, proviamo tanti sentimenti ed emozioni differenti tra di loro. Non è stato facile metabolizzare e comprendere fino in fondo e nell'immediatezza la portata della sentenza. Come abbiamo detto, siamo soddisfatti che gli sforzi nostri e della Procura di Roma siano stati ripagati e che la giustizia abbia trovato forma in una sentenza. Ma proprio quella sentenza in qualche modo cristallizza e rende, se possibile, ancora più reale tutto il male del mondo che si è buttato su Giulio. Sentite evocare la parola tortura accostata al nome di Giulio fa continuamente male, e anche se quella parola è oggi finalmente ed inequivocabilmente riconducibile ai suoi artifici. Purtroppo però non c'è stato neppure concesso il tempo di elaborare questa soddisfazione di poter finalmente respirare. Le dichiarazioni del nostro governo ci hanno costretti ad un'immediata reazione, prima emotiva e ora anche tramite le pagine del vostro giornale Pubblica. E qui la domanda: il governo con il ministro degli esteri Tajani prima ha detto che questa non è una sentenza che condanna l'Egitto, la premier Giorgia Meloni ha aggiunto che non smetteremo di chiedere verità e giustizia, lasciando intendere però che non c'è nessuna intenzione di incrinare i rapporti con l'Egitto, perché altrimenti si interromperebbe il rapporto di collaborazione. È quello che serve ora? Viene chiesto ai genitori di Giulio. E loro rispondono: noi abbiamo avuto finalmente verità e giustizia. Lunedì in aula di tribunale, da una corte che era l'unica legittima a riconoscerle. Ma in tutti questi anni non si può certo dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Collaborazione che in effetti non è mai esistita. Clamorosi sono stati i depistaggi messi in atto dal regime per tentare di coprire le proprie responsabilità e quelle dei propri apparati, alcune anche sanguinari. E mentre i nostri governi vantavano una collaborazione inesistente, la stessa procura egiziana già a dicembre del 2020 pubblicamente insultava i nostri procuratori tramite delle note ufficiali e si opponeva inequivocabilmente a ogni forma di collaborazione, depistando gli atti del processo, un cosiddetto memorandum in cui una buona sostanza rivendicava la volontà di impedire qualunque processo anche in Italia. Prova ne è che non hanno mai neppure fornito il domicilio dei quattro imputati, tre dei quali oggi condannati. Il nostro governo ora, dopo che è stata ottenuta giustizia nonostante le sue precedenti inerzie, avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini con un reale moto di orgoglio che la dignità di un paese non è negoziabile e la nostra democrazia non può costantemente essere presa in giro e messa in un angolo dall'arroganza di un regime, anche se in quel regime ci sono riserve energetiche. E qua il riferimento è ovviamente ai rapporti di Eni con le basi petrolifere proprio sul territorio egiziano. E qui a pagina 2 e 3 l'intervista continua. Noi però veniamo in chiusura di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali a citarvi gli articoli che ancora non avevamo avuto il tempo di leggervi. Intanto una notizia che arriva da Budapest e non solo, delle condanne a degli antifascisti, una notizia che vi abbiamo anche dato ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Pagina 10 del manifesto: Budapest, dissenso vietato, condannata di nuovo Maya T. L'appello, pena ridotta di un solo anno, un fermato alla manifestazione antifascista. 6 anni per Marchesi, che è in Italia, gli attivisti partiti da Berlino stoppati 2 volte.
non ha abbassato lo sguardo per 2 ore, Wolfram Jarosz. Tanto tempo è servito al giudice della Corte d'Appello di Budapest, Géza Szalai, per pronunciare e motivare la condanna di sua figlia Maya T, accusata di aver partecipato a una serie di aggressioni contro militanti neonazisti nel febbraio del 2023 a Budapest, durante il cosiddetto Giorno dell'Onore, l'annuale ritrovo di nostalgici che celebrano le imprese militari delle SS. Per la 25enne non binaria, militante antifascista di Jena, in Germania, la condanna è a 7 anni per lesioni potenzialmente mortali aggravate dal movente politico e dalla partecipazione a un'organizzazione criminale. In primo grado ne aveva presi 8. La procura adesso ne chiedeva 14. Gabriele Marchesi, assente, visto che nel 2024 la Corte d'Appello di Milano ha respinto la sua estradizione in Ungheria, di anni ne ha presi 6. Prima erano 7. La tedesca Anna M. è già libera. Ne ha presi 2 con la condizionale, con la pena sospesa. Finisce così, almeno per ora, il Budapest Complex, il maxi processo agli Antifa, nato durante il governo di Viktor Orbán, che ha peraltro fatto di questa sigla un'organizzazione terroristica. Adesso il presidente è un altro, Peter Majar, dicono sia un moderato, ma le leggi più repressive varate durante gli anni della democrazia illiberale non sono cambiate, viene ricordato sulle pagine del manifesto da Mario Di Vito. E poi ancora in taglio basso si parla di Gino, Francia, la Cassazione conferma, Abasagi deve essere estradato in Germania. Il paese aveva negato la richiesta dell'Ungheria, poi è arrivato il mandato di arresto tedesco. La battaglia è durata quasi 3 anni e alla fine abbiamo perso, ha detto laconico uno degli avvocati di Rexino, Gino Abasagi. L'antifascista italo-albanese di 34 anni ricercato dall'Ungheria e dalla Germania per un'aggressione a dei neonazisti a Budapest nel febbraio del 2023. Ieri la Cassazione francese ha messo il punto finale alla vicenda giudiziaria di Abasagi in Francia, confermando l'estradizione dell'attivista in Germania, come era stato chiesto dalla Corte d'Appello di Parigi ad agosto. Proprio Gino dovrebbe essere trasferito oltre Reno e incarcerato immediatamente in attesa di processo. Questa è l'altra questione che abbiamo affrontato parallelamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto alle condanne per Maya T e Marchesi, riportate sempre nella stessa pagina del manifesto. E poi ancora dal manifesto da segnalarvi a pagina 9 un articolo che parla dell'Inghilterra di Burnham, apre alla The Brexit e nel Labour corre un brivido. Sono soprattutto i deputati del Nord a temere il riavvicinamento all'Europa, e qui c'è un articolo di Leonardo Clausi e la pagina 9 che non vi leggiamo ma vi segnaliamo su questa svolta, diciamo, non soltanto centrista ma verso sinistra del governo Burnham nell'Inghilterra di oggi. E poi ancora, sempre dal manifesto, a pagina 8 la Spagna, sui decreti contro gli sfratti ora tocca ai partiti, venerdì il voto al congresso, Podemos ci pensa, troppo poco, i catalani di Junts perplessi, la protesta non molla, sabato ci sarà il corteo. Il premier Sanchez, ragionevolmente ottimista, dice sull'approvazione del primo decreto, e qui l'articolo di Luca Tancredi Barone da Barcellona che ne parla per raccontare anche le piazze in mobilitazione per il diritto alla casa. E poi a pagina 11, sempre del manifesto, da segnalarvi un articolo dedicato a Cuba, in questo caso si parla della figlia di Che Guevara. Castigano un popolo e nessuno fa niente. L'intervista ad Aleida Guevara sullo strangolamento deciso da Trump alla isola cubana. Neanche l'ONU si muove. L'Unione Europea risponde agli interessi degli Stati Uniti. Tra le altre cose dice: stiamo dicendo a tutto il mondo che quanto accade a Cuba è una vergogna per l'umanità. Stanno castigando non un governo ma un popolo. L'ONU dovrebbe impedirlo ma non fa nulla. In 8 mesi l'unico rifornimento arrivato a Cuba è stata una nave di petrolio russo. Aleida Guevara, Mark, è la figlia maggiore di Ernesto Che Guevara e Aleida March, la madre, medico e pediatra, ha lavorato sia a Cuba sia in missioni internazionali in Angola, Nicaragua ed Ecuador. Ieri
e oggi è stata ospite del convegno Cuba sì, bloccheo no, organizzato al Parlamento europeo di Bruxelles dal gruppo The Left e promosso da Sinistra Italiana. 8 mesi fa, a fine gennaio, Trump firmava l'ordine esecutivo che imponeva sanzioni a chiunque fornisse combustibili a Cuba e schierava un cordone di navi militari intorno all'isola. Questo è il contesto che stiamo vivendo. E La Habana soffre come non mai, ma non è in ginocchio e chiede solidarietà. Appunti di viaggio di una missione italiana sull'isola è Walter Massa che firma questo editoriale, presidente nazionale dell'ARCI. Blackout di 40 ore, in 500.000 senza acqua, 350.000 posti di lavoro persi, ma i cubani restano in piedi, viene ricordato da questo, diciamo, racconto proprio arrivato dal posto. E poi a chiudere noi andiamo sul Fatto Quotidiano per segnalarvi degli articoli dedicati alle notizie che arrivano dal conflitto russo-ucraino che ancora non vi avevamo citato. Siamo in questo caso a pagina 7 e qui abbiamo un articolo, arriviamo subito, che dice: Zelensky a Lyman, offensiva e fondi dell'Unione Europea, prepara l'inverno. Il presidente ucraino dalle truppe del Donbass vede anche il presidente della Banca per la ricostruzione per l'energia. Alla notizia della nuova tranche di aiuti, quelli arrivati e quelli che arriveranno dall'Unione Europea, Kiev ha fatto seguire una risposta sul campo. Comincia la quarta fase dell'operazione Vivaldi, la controffensiva che si concentrerà nell'area di Lyman, uno dei cardini della cintura difensiva che ancora consente all'esercito giallo-blu di impedire alla Russia di completare la conquista dell'intero territorio del Donbass. È questo l'obiettivo dell'esercito di Mosca, che adesso prova a sfondare e aprire un varco nella retrovia di Sloviansk e Kramatovsk. Questo, insieme alle prospettive delle nuove operazioni, è stato il quadro esaminato da Zelensky con i suoi comandanti durante una riunione ieri, dove non è stato dimenticato di dibattere dell'idea proposta dall'ex ministro della difesa Mykolaiv Fedorov: sostituire i nostri soldati con sistemi robotici terrestri laddove possibile, ha detto il presidente, che rappresenta attualmente un ambito estremamente promettente. La guerra dei cyborg, e siamo qui nel mondo distopico di oggi. In taglio basso poi Kaliningrad, ricordiamo l'exclave russa dentro il cuore del Nord Europa, le prove di forza di Baltici e Berlino tra minacce ed esercitazioni, il ministro degli esteri lituano, la NATO e i mezzi per radere al suolo la base russa. Queste le dichiarazioni belliche di una Europa che si sta riarmando e di una Russia che si sta innervosendo. Tra pochi secondi scatteranno le 9:15, la linea tra pochissimo alla rassegna stampa dei quotidiani locali, poi l'appuntamento alle 10:10 con la compagnia dei Gatti Neri e alle ore 11 il giornale radio in breve di questa mattina. A tutti e tutti un buon ascolto.

dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Le 9:17 minuti sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori. Oggi giovedì 1° di ottobre. Inizia anche questa mattina la rassegna stampa di carattere locale. Vediamo una panoramica sui temi che andremo ad affrontare fino alle 10-10 minuti circa, quando poi daremo la linea a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano andremo a cominciare con una serie di segnalazioni che di carattere ambientale. Rifiuti e decoro urbano, aumentano i controlli, oltre 2700 le sanzioni da inizio anno. Questo avviene in seguito alla volontà manifestata di intensificare i controlli della polizia locale da parte del comune di Brescia, questo per contrastare i comportamenti incivili che ha, lo leggo dall'articolo che inizia nella prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, comportamenti incivili che hanno portato a un aumento delle sanzioni a causa di un controllo sempre più capillare, questo in sintesi. E poi ancora il PGT, andremo a parlare del PGT che taglia 60.000 metri di cemento, sempre questo per quanto riguarda il comune di Brescia. 10 anni fa la sforbiciata fu 10 volte maggiore, ma oggi come allora è centrale il recupero delle aree dismesse. Quindi c'è stato un ulteriore taglio di potenziale cemento, appunto per 60.000 metri quadrati. Questo dato appare dalla nuova variante al PGT sulla quale gli uffici comunali hanno lavorato per oltre 2 anni. Andrò a vedere un po' di dettagli a questo proposito. Altra notizia che trova largo spazio sui quotidiani locali questa mattina è quella che ci porta a Berzodemo per la bonifica della ex selca. Dopo 16 anni è partita, i veleni dell'ex selva se ne cominciano ad andare. È entrata a regime la cacciata dei rifiuti di Forno Aglione. 3 camion al giorno viaggeranno verso la Germania. Nel sito restano circa 37.000 metri cubi di scorie, anche con fluoruri e cianuri, una minaccia per la falda e per le acque. Per cancellare una delle ferite ambientali più profonde della Val Camonica, la regione ha stanziato 16,9 milioni. Questo lo leggiamo dal giornale di Brescia in taglio centrale con la foto notizia appunto dei primi camion che sono caricati di rifiuti in direzione Germania. Parleremo anche di lavoro con un interessante articolo che ci propone la Repubblica Milano questa mattina, che naturalmente ci riporta nel capoluogo lombardo. Cuochi e camerieri cercansi, ne mancano 10.000 le soluzioni dei ristoratori. Articolo che mette in evidenza il rapporto tra mancanza di lavoratori nei ristoranti dovuto anche alla crisi abitativa nel capoluogo lombardo. Infatti con gli stipendi che si vengono proposti anche alle figure più professionalizzate non bastano per naturalmente affrontare il costo della vita di Milano. E poi concluderemo anche con il tema della salute, prendendolo dal Brescia Oggi. Il vaccino anti-influenza oggi al via la campagna con gli Open Day. L'anno scorso sono state somministrate 276.000 dosi, quest'anno si punta a fare di meglio. E noi teniamo il Brescia Oggi per cominciare questa rassegna stampa di carattere locale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per appunto, come anticipavamo, andare a segnalare una serie di articoli che ci parlano di ambiente. E partiamo
Partiamo da Lonato per ritornare sull'incendio al capannone Valli. Il comune non sarà parte civile. Siamo alla pagina 24 del Brescia Oggi. È stata respinta dal Consiglio Comunale con 5 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astensioni la mozione presentata dalla consigliera di minoranza Daniela Carassai, sottoscritta anche da Partito Democratico e Onda Civica, che chiedeva l'impegno del Comune a valutare la costituzione di parte civile nei confronti della ditta Valli in un eventuale procedimento giudiziario per l'incendio che lo scorso 12 luglio portò al rogo di un suo capannone in località Castel Venzago. Il risultato è arrivato dopo che la proposta fatta dal sindaco Nicola Bianchi alle minoranze di ritirare la mozione cadeva nel vuoto. Allo stato attuale delle cose, ha detto, è una decisione prematura. In forma bonaria il Comune si è già mosso nei confronti dell'azienda e ha già inviato un primo conto delle spese sostenute. Azienda che ha anche ringraziato la Protezione Civile di Lonato per l'impegno svolto nelle ore successive all'incendio. Il sindaco a inizio della seduta aveva anche dato lettura dell'ultimo aggiornamento sulla situazione post incendio con il report di ARPA e ATS sul monitoraggio ambientale sanitario. Dal tavolo tecnico, ha spiegato il primo cittadino, è emerso il progressivo ritorno alle condizioni di normalità. Rimane in vigore l'ordinanza del 13 agosto a scopo cautelativo, con l'invito alla popolazione residente nel giro di 1 chilometro a un accurato lavaggio della verdura. Per quanto riguarda gli animali da cortile, di provvedere all'alimentazione esclusivamente con mangimi commerciali. Davide Sicurtà del PD e Lorenzo Lancini di Onda Civica hanno riconosciuto l'impegno da subito del Comune e nella gestione nella fase immediatamente successiva all'incendio, e che l'intento della mozione non era per speculazione politica, hanno chiarito, ma di dare coralità a un'eventuale costituzione di parte civile nei confronti dell'azienda. Questi gli aggiornamenti che per quanto riguarda appunto l'incendio dello scorso 12 luglio al capannone della ditta Valli a Castel Venzago, Lonato, incendio per il quale si mossero tra l'altro collettivi e associazioni ambientaliste del territorio, che tra l'altro stanno preparando nuove iniziative per tornare sull'episodio che divide ancora il comune gardesano, quello di Lonato. Noi continueremo naturalmente a seguire questa vicenda, i suoi sviluppi, e a dare voce appunto ai comitati del territorio, che senz'altro non saranno contenti di apprendere questa notizia, quella del comune che non si costituirà, non si costituisce almeno per quel che riguarda per il momento, insomma, parte civile in un eventuale processo. Andiamo avanti con le segnalazioni di carattere ambientale. Ci spostiamo qui nel comune dal quale trasmettiamo, il comune di Brescia, dove c'è stata la stretta su rifiuti e decoro. Sono aumentati i controlli, sono state stampate 2700 multe dall'inizio dell'anno. Due di queste su tre riguardano l'errata esposizione in strada. Ci racconta la vicenda Manuel Colosio, pagina 2, Corriere della Sera, dorso bresciano. La decisione di intensificare i controlli sul territorio da parte della polizia locale di Brescia per contrastare i comportamenti incivili ha portato a un aumento delle sanzioni e a un'attività di controllo sempre più capillare. Tra i rifiuti esposti fuori orario, abbandonati accanto ai cassonetti e situazioni di degrado, i numeri dei primi 8 mesi dell'anno confermano la volontà di dare una stretta al fenomeno su tutto il territorio cittadino. Il dato più significativo riguarda la gestione quotidiana della raccolta dei rifiuti. Da gennaio ad agosto sono stati redatti 2748 verbali per violazioni in materia di rifiuti urbani. Interessante come quasi 2 multe su 3 riguardano un comportamento tanto diffuso quanto scorretto: l'esposizione dei contenitori al
di fuori dei giorni e degli orari stabiliti. Si tratta della principale criticità riscontrata dagli agenti e dagli ispettori ambientali impegnati nei controlli, che sono semplici da effettuare fuori dalle mura venete, dove la raccolta avviene in piccoli bidoni dotati di codice a barre, ma molto più complicato invece in centro storico, dove si utilizzano sacchetti che non riconducono direttamente a qualcuno. Insomma, poi l'articolo continua con tutti i dettagli, insomma, di queste operazioni di controllo quanto riguarda appunto in particolare l'errata esposizione in strada dei rifiuti. E noi lasciamo però l'articolo per andare a quello successivo, che troviamo proprio alla pagina 3, alla pagina dopo di quello appena letto, e che ci porta invece a Berzo Demo per parlare dell'ex Selca. La svolta dopo 15 anni, così il titolo dell'articolo: è partita la bonifica dei terreni, adesso

da questi primi test in vista della partenza dei camion che sbloccano di fatto una situazione che era ferma dal 2010 e quell'anno. Ci ricorda sempre naturalmente Giuseppe Arrighetti nell'articolo, nel 2010 la società Forno a Lione, unica azienda al mondo sulla base di un'autorizzazione concessa in proroga dalla Regione Lombardia a trattare celle elettrolitiche dell'alluminio, fu travolta da un'inchiesta giudiziaria. I titolari vennero poi assolti dall'accusa di traffico illecito di rifiuti e venne dichiarata fallita. Da allora 55.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, così come classificati da ARPA Lombardia nel 2015, sono rimasti esposti a vento e pioggia, inquinando aria, suolo e acqua. In estate sono state rimosse le prime 1.800 tonnellate e dopo che i controlli nella miniera di sale a Heringen hanno permesso di mettere a punto la procedura, da ieri partono da Forno a Lione 3 auto articolati al giorno. Su ciascuno di loro saranno caricati fra i 16 e i 19 big bag da 1,5 tonnellate, big bags, che sono appunto le grosse borse che contengono i rifiuti e che, come ci viene mostrato dalla foto in centro pagina, vengono caricati sul camion per portarli in Germania. Vabbè, poi l'articolo è ancora lungo con tante anche prese di posizione di carattere politico, però insomma tutto sommato la notizia ve l'abbiamo data, quella della bonifica dell'ex Selca di Berzodemo che è iniziata, bonifica per la quale serviranno almeno 3 anni per completare la rimozione dei rifiuti e circa 2.300 autotreni pericolosi partiranno con i rifiuti pericolosi partiranno per la Germania. Questo è questa è la notizia dell'ex Selca. Noi rimaniamo sul quello della strada d'Orso Bresciano, ma andiamo alla pagina 7 per parlare con l'articolo di Pietro Gorlani del PGT che taglia altri 60.000 metri quadrati di cemento. A Buffalora spazio per lo sport nel verde. Ci ricorda però l'articolo che nel 2016 la sforbiciata fu 10 volte tanto. Le aree urbanizzabili scendono quindi di altri 98.000 metri quadrati. Un ulteriore, questo appunto grazie all'aggiunta dell'ulteriore taglio di 60.000 metri quadrati, che è la nuova cifra che è esposta nella nuova variante al PGT, sulla quale gli uffici del comune hanno lavorato per oltre 2 anni. E l'adozione avverrà a fine anno, l'approvazione nel 2027. È questo il numero contenuto nella relazione di piano pubblicata sul sito del comune ieri pomeriggio. Si stralciano 166.851 metri quadrati di vecchie previsioni, si introducono 106.424 metri quadrati di nuovo consumo, di cui 24.000 per il piano dei servizi. Per perseguire gli obiettivi strategici del PGT tagliamo alcune previsioni e ne introduciamo di nuove. Il bilancio finale è di una riduzione di circa 60.000 metri quadrati. Queste sono le parole dell'assessore all'urbanistica Michela Tiboni. Ci ricorda però poi Pietro Gorlani per dover di cronaca che nella conferenza stampa indetta l'altro ieri in loggia sia l'assessora che la sindaca Laura Castelletti siano limitate alla narrazione degli ideali a cui aspira lo strumento urbanistico, raccontandone le coordinate generali senza però fornirne le cifre. Ci ricorda poi ancora Pietro Gorlani all'interno dell'articolo che era stata ben più corposa la sforbiciata contenuta nella variante del bono Tiboni del 2012, quando sempre c'era una giunta il taglio di 60.000 metri quadrati, lo leggo chiaramente, va detto, come prosecuzione della sforbiciata ben più corposa attuata 10 anni fa dalla variante del bono Tiboni, che aveva di fatto dimezzato la capacità

edificatoria decisa nel 2012 dalla giunta di centrodestra dell'amministrazione Paroli. Ecco, questo è quanto si riduce il consumo di suolo, la cementificazione di pochino, diciamo così, quando invece la sforbiciata maggiore, appunto, circolava Pietro Gorlani, era avvenuta una decina di anni fa. Lo stock di suolo libero ancora urbanizzabile passa quindi da 300.000 metri quadrati a 202.000, un taglio di quasi 10 ettari. Se si consultano le mappe allegate si nota che ci sono due grandi ambiti di potenziale trasformazione, poiché sono colorati di rosso: uno a Buffalora, l'altro a Verziano. Messi insieme, le aree a servizi cubano 8,5 ettari e riguardano la possibile estensione del centro sportivo Rigamonti, dove il patron dell'Union Brescia Giuseppe Pasini vuole realizzare il nuovo centro sportivo, e poi c'è anche il possibile ampliamento del carcere. E poi va anche detto che questi 202.000 metri quadrati urbanizzabili rappresentano solo lo 0,22% della superficie territoriale del comune, che si estende per 90,73 km quadrati, di cui 49 già urbanizzati, cioè il 54% del totale. Poi 41 ancora chilometri sono occupati da campi e colli. Se dai 202.000 metri quadrati di potenziali urbanizzazioni si tolgono gli 85.000 del piano dei servizi, ne restano poco più di 109.000 per residenze e antri e altre funzioni. Poi non si deve dimenticare che in città resta una mole poderosa di aree industriali e artigianali dismesse, sono pari a circa 78 ettari, e che la loro rigenerazione è fondamentale. E quindi poi ancora tutti i dettagli della variante, anche a proposito di tutte queste aree dismesse, aree industriali e artigianali alle quali si cerca di dare nuova vita, si cerca di dare un nuovo futuro. Insomma, queste è un po' le novità per quanto riguarda il PGT del comune di Brescia. Ora invece andiamo a vedere quali disegni sono nei piani della provincia di Brescia per quanto riguarda le piste ciclabili, disegni che interessano naturalmente anche il comune più popoloso, quello del capoluogo. Ciclabili, 1800 km da mettere in rete per pedalare oltre i confini comunali, tecnici del Brolletto con le telecamere sul caschetto per la mappatura. E tra i progetti la via di Santa Giulia. Ce lo racconta Paola Gregorio alla pagina 8 del giornale di Brescia. Ci racconta appunto come la provincia stia per ora mappando la rete ciclabile bresciana, per ora con riprese video georeferenziate. Riprese video che consentono di registrare la tipologia dei tracciati, le condizioni della pavimentazione, la manutenzione, la segnaletica, i punti critici, le interruzioni. È un lavoro capillare che è affidato all'ufficio piste ciclabili, costituito dal Brolletto, con l'obiettivo di ottenere una cartografia aggiornata sulla quale programmare opere e investimenti. Si tratta quindi di un lavoro preliminare prima di nuovi appunto investimenti per quanto riguarda la mobilità dolce, per collegare i vari comuni della provincia tra di loro e con le altre province e naturalmente con il capoluogo. Il traguardo è la stesura del nuovo piano provinciale della mobilità ciclistica a 10 anni dall'approvazione del precedente. Nel bresciano la rete percorribile in bicicletta supera complessivamente i 1800 km, sono 657 quelli dei collegamenti provinciali primari e secondari, mentre tra 1200 e 1500 km di ciclabili sono stati realizzati e vengono gestiti prevalentemente dai comuni. A questi si aggiungono 133 km della ciclovia dell'olio.
Dei 657 km di percorsi provinciali individuati, ne abbiamo rilevati oltre 450 più di due terzi. Lo spiega Pierpaola Archini, direttore del settore strade e trasporti della provincia, che è intervenuta al Teatro San Carlino al convegno dedicato alla mobilità ciclistica nel Bresciano. E poi continua l'articolo raccontando nel dettaglio tutti i collegamenti di quei che sono stati appunto osservati dai tecnici in sella, i tecnici della provincia con GoPro accesi al settaccio chilometro dopo chilometro dei percorsi che potranno diventare appunto i nuovi percorsi o quelli esistenti da sistemare, da collegare tra i vari comuni e per in vista appunto di nuovi investimenti. L'obiettivo è superare una pianificazione concentrata prevalentemente sul capoluogo e costruire una rete di collegamenti sovracomunale. E tra l'altro non viene dimenticato che sempre all'interno dell'articolo lo leggiamo che le due ruote possono anche rappresentare un volano turistico, e questo lo mostrano i numeri della ciclovia della cultura tra Brescia e Bergamo, eredità dell'anno della capitale italiana della cultura. Dal 1 gennaio al 23 settembre 2026 sono stati registrati quasi 260.000 passaggi, il 60% a Brescia e il restante 40% a Paratico, dove sono state installate due conta biciclette. Questo è un po' in sintesi l'articolo che ci portava a parlare di ciclabili da mettere in rete per pedalare oltre i confini comunali, così veniva titolato l'articolo di Paola Gregorio. Spostandoci alla pagina successiva, invece, il focus su Brescia, che punta sulle bici, 95 km da aggiungere al mosaico cittadino. Dai 170 km di percorsi ciclabili censiti alla fine dello scorso anno ai 265 disegnati dal Biciplan, ma la crescita della città a misura di bicicletta non passa soltanto dai chilometri. Nel 2026 le rastrelliere hanno superato quota 1000, mentre Bicimia viaggia verso le 100 postazioni e si allarga la rete della segnaletica dedicata. L'infrastruttura è necessaria, ma non è sufficiente. Così, in sintesi, il vice sindaco Federico Manzoni. E poi tutti i dettagli sul BC Plan approvato dal comune nel 2023 e naturalmente mostra dove si concentreranno gli interventi della città. Trovate tutti i dettagli nell'articolo di Marco Tedoldi alla pagina 9 del Giornale di Brescia. Poi ancora in taglio basso alla pagina precedente, il nodo della sicurezza resta ancora in salita, quindi tutte le criticità per quanto riguarda la mobilità dolce, nonostante i passi avanti, gli investimenti di provincia e comuni sulle piste ciclabili. C'è ancora molto da fare. La rete già realizzata presenta diverse criticità che mappatura e manutenzioni puntano a ridurre. I problemi principali riguardano la qualità della progettazione, contratti non collegati, la realizzazione e la manutenzione, così ha spiegato Giulio Maternini al convegno organizzato al San Carlino. Tutto questo aumenta il rischio di incidenti e incide sull'utilizzo dei percorsi. Entro il 2030 l'Unione Europea ha fissato l'obiettivo di ridurre del 50% morti e feriti gravi sulle strade, ma gli incidenti diminuiscono ancora troppo lentamente, ancora di più tra ciclisti e motociclisti. Investire sulla ciclabilità abbasserebbe anche i costi per la collettività, a partire da quelli umani e sanitari. In Italia ammontano a 18 miliardi, un miliardo per i soli ciclisti. La normativa in materia è ampia, a cominciare dal codice della strada, e talvolta crea confusione, rimarca Maternini, e poi si continua insomma con tutte altre
E con tutte altre segnalazioni che riguardano il tema appunto della sicurezza che resta ancora in salita. E articolo è quello, ve l'ho segnalato, in taglio basso di Paola Gregorio, la pagina 8 del giornale di Brescia. C'è poi anche un punto che viene fornito da Niccolò Rizzardi per quel che riguarda la ciclovia del Garda. Qui siamo alla pagina 9, in taglio basso, sempre sul giornale di Brescia, articolo che ci porta sulle sponde del Garda, dove è in fase di realizzazione l'anello ciclabile che dovrà unire in un tratto unico, in un tracciato unico, i comuni delle tre province gardesane. Una ciclovia, quella che nel progetto originale prevedeva una lunghezza complessiva di 145 chilometri, che è stata in gran parte già realizzata, a parte che si è rinunciato, viene ricordato nell'articolo, già nel dicembre scorso, alla realizzazione della porzione di tracciato compresa tra Gardone Riviera e Limone, e si è andato oltre questo tratto che è molto difficile, sul quale è molto difficile e molto costoso costruire e poi mantenere la pista ciclabile a causa delle falesie che cadono direttamente nel lago. E appunto il tracciato che non si farà appunto tra Gardone Riviera e Limone, poiché è stato stipulato un accordo con Provincia Navigazione Laghi per progettare e realizzare appositi mezzi navali adatti al trasporto di biciclette via acqua. Questo era un po' quanto sottolineava Niccolò Rizzardi, e che ci portava gli aggiornamenti per quanto riguarda la ciclovia, aggiornamenti che appunto abbiamo letto in realtà sul tema più generale della mobilità dolce, non solo in provincia ma come abbiamo detto anche in città, e ve li abbiamo letti anche l'ultimo, in realtà volevamo leggervi l'ultimo di questi articoli che appare nelle due pagine, è quello che ci ricorda come lasciare a casa l'auto faccia risparmiare 2100 euro l'anno per chi lascia a casa l'auto, dice ancora questo articolino sempre di Paola Gregorio. Se si lascia a casa l'auto e si sceglie la bicicletta per spostarsi, si risparmiano 2100 euro all'anno, è una stima pre-crisi energetica e prezzi della benzina alle stelle, per cui il risparmio potrebbe essere ancora maggiore. Lo ha detto Paolo Ruffino, economista dei trasporti e pianificatore territoriale, durante il convegno di San Carlino. Quanto vale una pista ciclabile? Senza un parcheggio non genera benefici diretti ma indiretti, ad esempio in termini di salute e benessere. Chi pedala risparmia tempo e contribuisce a ridurre il traffico. Questo per i ciclisti, ma anche chi non sceglie le due ruote ne trae vantaggio. Un quartiere ciclabile produce meno inquinamento acustico ed è più sicuro sul piano della viabilità. Tra acquisto della macchina, carburante, bollo, benefici per il tempo risparmiato e la salute, senza auto si spendono in media 2100 euro in meno all'anno. Se tutta l'Italia pedalasse come avviene in Trentino, genererebbe un risparmio di circa 11 miliardi, dice l'esperto. Stime che dovrebbero spingere chi governa a mettere la ciclabilità tra le priorità dell'agenda politica. Questa la parola dell'esperto Paolo Ruffino, economista dei trasporti, pianificatore territoriale, durante il convegno al San Carlino, che pare sia insomma quantomeno ascoltato nelle scelte che, come vi abbiamo riportato, stanno interessando la provincia di Brescia e anche il suo capoluogo. Ancora in tema, allontanandoci un po' da quello che è il tema ambientale, però ancora collegandoci alla questione dei trasporti, andiamo a parlare di trasporto pubblico con una notizia che sempre ci viene dalla provincia, in particolare dalla Bassa, e che ci parla dei bus fantasma, dei continui disagi nel trasporto pubblico degli studenti che portano la protesta da Salvini. E questo è un articolo che troviamo
È il titolo di un articolo, di Tito Occhiello, di un articolo che ci porta alla pagina 7 del Corriere della Sera, dorso bresciano in taglio basso. I genitori degli studenti dicono ora basta, SOS ai ministri Valditara e Salvini, e inoltre chiedono al prefetto che la provincia organizzi corse alternative. C'è quindi esasperazione, secondo quanto riportato nell'articolo, per i disservizi del trasporto pubblico in certe zone della Bassa. I genitori quindi sono intenzionati a portare la questione a Roma. Ricordano che è un diritto garantire agli studenti pendolari il regolare e puntuale servizio di trasporto, a fronte di abbonamenti annuali che oscillano tra i 5 e i 600 euro. E non vogliono sapere delle risposte istituzionali riguardo alle difficoltà di reperimento di autisti o circa gli orari scolastici cambiati. Per questo non si rivolgeranno solo al prefetto, come annunciato l'altro ieri, ma scriveranno anche ai ministri dell'istruzione, Giuseppe Valditara, delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, perché aprono un tavolo di verifica sulla gestione dei fondi e dei servizi locali. Scrivono ieri in un secondo comunicato stampa. Le direttrici in sofferenza, quelle segnalate da Manerbio a Torbole Casaglia, a Barbariga, a Longhena, e su questi percorsi, secondo le famiglie, ritardi, corse salvate e bus insufficienti che sono diventati la regola, e di fronte alle proteste, quelle messe in campo finora, la risposta delle istituzioni viene giudicata totalmente inadeguata. Si chiedono poi naturalmente sempre i genitori degli studenti, gli interventi dei sindaci delle basse, e insomma, in sostanza la questione è che questa protesta dei genitori della bassa riapre un capitolo che per quanto riguarda il trasporto pubblico bresciano si ripete da anni e che è cui origine appare sia sempre la stessa, ovvero la carenza di autisti. Conclude infatti così l'articolo: già nel settembre 2025 l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale stimava circa 150 posti scoperti sull'intero bacino provinciale, con corse saltate che nella bassa avevano toccato percentuali pesanti. Arriva sulla rete extraurbana, continua a invocare la temporanea indisponibilità da parte del personale viaggiante. Brescia Trasporti ha scelto un'altra strada, ha selezionato e formato 28 conducenti nel solco del piano Mattei e di accordi con Regione Lombardia. Resta il nodo però politico e sindacale, ne abbiamo parlato anche su queste frequenze, poi con i Cobas che parlano di scarsa trasparenza e chiedono di alzare gli stipendi invece di importare mano d'opera. Pietro Gorlani c'è, lo ricordava. E a proposito di mancanza di manodopera e di stipendi bassi, perché poi alla fine è quello, per quel motivo che non si trovano, non ci sono abbastanza autisti, perché gli stipendi sono bassi e le condizioni di lavoro sono molto molto pesanti, basterebbe agire su questi due fattori per migliorare la situazione. Questa nel trasporto pubblico bresciano, ma non solo, perché sappiamo insomma che la problematica riguarda tantissime zone d'Italia. E ci colleghiamo a questo con altre figure, quelle che invece riguardano e lavorano nella ristorazione, i professionisti della ristorazione, dipendenti naturalmente, come cuochi e camerieri, che non si trovano. A Milano ne mancano 10.000, c'è un dossier questa mattina che troviamo alla pagina 7 della Repubblica Milano e che appunto è intitolato "Nei ristoranti mancano all'appello in 10.000 tra cuochi e camerieri". È la stima delle associazioni di categoria che si ingegnano con le soluzioni per attirare i giovani, dai turni modificati alle agevolazioni per i mezzi di trasporto fino alla chiusura di domenica. Jacopo Fontaneto ci spiega il tutto. 10.000 tra cuochi e camerieri mancano all'appello nella sola Milano, mentre chi è in testa alla catena di comando si ingegna a trovare soluzioni più o meno possibili, dalla chiusura domenicale alle agevolazioni con mezzi di trasporto, ai turni del tutto rivoluzionati. Michele
Berteramo, vicepresidente di EPAM FIPE Milano, l'associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, va al di là del dato statistico ufficiale, ma la sua è una valutazione costruita sul numero delle attività cittadine e sulle ricerche di personale aperte. I locali pubblici sono circa 8.700, se noi consideriamo la metà e immaginiamo che una parte stia cercando più figure, arriviamo facilmente oltre le 10.000 persone. Il problema principale, aggiunge, riguarda soprattutto i camerieri professionisti. L'offerta oggi riesce a soddisfare circa il 40% della domanda. E quindi un po' di dati, quelli aggiornati, quelli di Confcommercio Milano. I camerieri di sala sono la figura più richiesta, con 3.350 posizioni, seguiti da 2.110 banconieri di bar, da 1.700 aiuto cuochi e da 1.090 cuochi. Tra le aziende che cercano personale, il 39,9% segnala un numero insufficiente di candidati per i camerieri, per i cuochi. La quota è del 23,5%, per i baristi del 26,5%. La difficoltà è anche economica e qui è il cuore della questione. Un cameriere all'inizio può portare a casa circa 1.300 euro netti per 14 mensilità, mentre un professionista esperto può arrivare a 1.800 e uno chef de rang superare i 2.500. Dopo il Covid gli stipendi sono aumentati anche del 30%, ma con 1.300 euro a Milano non vivi. Il problema però non è solo il costo della casa, ancora oggi c'è uno stigma culturale, invece un cameriere professionista conosce le lingue, sa gestire il cliente, sa vendere, è un professionista, tanto quanto il commercialista. Il costo dell'abitare resta comunque la variabile decisiva. Una stanza singola a Milano supera facilmente i 700 euro al mese e nelle zone semicentrali può avvicinarsi agli 800. A questo si aggiunge il problema dei trasporti notturni. E poi vabbè, l'articolo continua intervistando, andando a prendere, a riprendere le soluzioni di alcuni ristoratori, appunto degli imprenditori della ristorazione milanesi, per cercare trovare nuovo personale o per mantenersi stretto quello che hanno, dato appunto la difficoltà nel reperirne di nuovo. Ne mancano 10.000 a Milano e appunto il tema è appunto quello che a inizio, per esempio per quel che riguarda un cameriere a inizio carriera, si guadagna 1.300 euro ma costa 800, 700, 800 una stanza, attenzione, una stanza, non un appartamento, quindi poi anche la persona deve essere disposta a condividere un appartamento con altre persone, cosa che magari è più facile per i più giovani, ma lo è meno per persone con un'età più avanzata. Quindi costo della casa e mancanza di trasporti, perché poi bisogna andare a vivere nell'hinterland, sono i temi di fatto che allontanano i giovani, così Jacopo Fontaneto ci ricordava nell'articolo alla pagina 7 della Repubblica Milano. E a proposito di ristoranti, torniamo a Brescia con una segnalazione che prendiamo dal Brescia Oggi e che ci portano al Barbedussi, via Crocefissa di Rosa, è un bar da gambero rosso che però aveva i prodotti scaduti, questo è emerso dal blitz dei NAS che ha effettuato controlli e prodotto sanzioni per 2.000 euro. Paolo Cittadini firma l'articolo. Da un lato il riconoscimento del gambero rosso, che l'ha inserito ancora una volta nella sua guida Bar d'Italia, dall'altro il controllo dei carabinieri del NAS, terminato con una sanzione amministrativa da 2.000 euro. Parliamo della pasticceria Bedussi, via Crocefissa di Rosa, in città. Sono stati quelli appena trascorsi o due opposti stati d'animo. Da una parte la gioia per il riconoscimento ottenuto
che esalta i prodotti, la qualità e il lavoro di Bedussi, ma poi dall'altra l'ispezione effettuata lunedì dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia e insieme ai colleghi della compagnia cittadina. Un duro colpo quindi da incassare perché nel corso dei controlli sono emerse irregolarità nelle procedure di autocontrollo previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare. Gli accertamenti hanno riguardato alimenti con data di scadenza o termine minimo di conservazione superati e poi ancora modalità di abbattimento di materie prime e semilavorati giudicati non corrette e carenze nella documentazione sulla tracciabilità. Complessivamente, ricordano in una nota i carabinieri, sono stati inoltre destinati alla distruzione circa 40 kg di alimenti, 20 di prodotti sottoposti ad abbattimento con modalità ritenute non conformi, 15 oltre la scadenza o il termine minimo di conservazioni e altri 5 privi della tracciabilità. Ecco, questo succede nei migliori bar, in una delle migliori pasticcerie, almeno così considerato, così era considerata, in una delle migliori pasticcerie di Brescia, la Bedussi di via Crocefissa di Rosa, ora che ora dovrà appunto pagare le sanzioni da 2000 euro. Continuiamo riprendendo quando sono le 10 in punto in questo istante sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Riprendiamo il tema lavoro dopo aver parlato dei ristoratori che non trovano figure professionali a Milano. Torniamo a vedere sempre dalla Repubblica Milano come la città sia alle prese con il boom di cassa integrazione, ore raddoppiate a giugno tra negozi e fabbriche. Dopo il calo del primo trimestre, il dato è cresciuto nel secondo, richieste record nel commercio e nella metalmeccanica. Questo in sintesi l'articolo che ci riporta come gli aumenti siano avvenuti anche nel settore della logistica e nel settore chimico. Preoccupa poi la moda che in 3 anni ha visto scendere l'export del 23.3%, quindi la situazione non cambierà a breve. In sintesi vediamo un po' di cifre, sono 1,78 milioni le ore di cassa integrazione straordinaria utilizzate nella città metropolitana di Milano nel solo mese di giugno. I contratti di solidarietà sono ormai sotto il 50% della cassa di integrazione straordinaria, prevalgono le ore legate alla crisi e alle riorganizzazioni aziendali. E poi il 17% per quanto riguarda il commercio, 17% è la quota delle ore del secondo trimestre assorbite dal commercio all'ingrosso e al dettaglio, diventato in questo modo il secondo settore. Quindi vabbè, poi naturalmente l'articolo ci riporta settore per settore, ci fa capire quali sono appunto quelli più colpiti, anche fornendoci tutti i dati appunto per quanto riguarda le ore di cassa integrazione. Ci ricorda poi c'è poi ancora un'intervista alla pagina successiva, alla pagina 3, sempre sulla Repubblica Milano, al segretario della Camera del Lavoro nel giorno dell'anniversario della fondazione del sindacato. Ha parlato di crisi e anche di futuro. Lui è Luca Stanzione, che è stato intervistato dalla Repubblica Milano, intervista di Miriam Romano che trovate alla pagina 3 La Repubblica Milano questa mattina. Poi ancora tornando alla pagina precedente, in taglio basso precipita dal sottotetto dove lavorava Robecco, muore un operaio di 48 anni. Carmine Guarino parla del volo nel vuoto sotto gli occhi di un collega che ha visto morire Antonio Sparandeo, originario di Vercelli, 48 anni, era
dipendente di una ditta di oleggio nel Novarese, stava intervenendo insieme a un collega in una vecchia casa a Robecco sul Naviglio, Interland Ovest di Milano. Verso le ore 10:30 di ieri mattina, per causa ancora di accertamento, il 48enne è precipitato da un solaio, schiantandosi al suolo. L'intervento dei soccorritori, arrivati anche con un elicottero, è stato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. La tragedia si è consumata proprio mentre al teatro alla Scala venivano celebrati i 120 anni della CGIL. Anche per questo vi abbiamo detto, c'è l'articolo e con l'intervista di Miriam Romano al segretario della Camera del Lavoro, Luca Stanzione, segretario generale della CGIL di Milano. Tutto questo alla pagina 2 e alla pagina 3 della Repubblica. Noi andiamo avanti e cambiamo decisamente tema per le ultime segnalazioni che facciamo dal giornale di Brescia intanto, e che ci riportano a parlare ancora una volta di violenza di genere, violenza degli uomini sulle donne, in particolare di molestie in facoltà. Contro ogni violenza bisogna fidarsi dell'università. Anche qui c'è l'intervista di Pierpaolo Prati ad Adriana Apostoli, prorettrice dell'Università di Brescia. Si parte dall'indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie voluta dall'Università degli Studi di Brescia, che ha rassegnato dati allarmanti. Il 43% delle studentesse che hanno risposto ha riferito di aver subito almeno una molestia. Nelle scuole di specializzazione la percentuale sale al 59%, ma solo lo 0,3% del campione ha sporto denuncia. Si tratta di un quadro grave e dettagliato, davanti al quale l'Ateneo ha deciso di passare alla fase 2, predisponendo un piano di azioni per cercare di invertire la tendenza. Come si tradurrà questo nella pratica? Il giornale di Brescia lo ha chiesto alla professoressa Adriana Apostoli, la coordinatrice della cabina di regia di UniBS per la tutela della dignità e il contrasto alle molestie e alle violenze. Quindi si parte appunto dal report e viene chiesto, viene sottolineato come anche la facoltà, anche l'Università di Brescia, le facoltà dell'Università di Brescia non siano immuni alle violenze di genere. Viene chiesto quindi alla Adriana Apostoli, prorettrice di UniBS, se si aspettava questi dati, quelli contenuti nel report. Lei dice che non si aspettava numeri tanto ampi e fenomeni tanto radicati, ma a differenza di diversi colleghi l'esito del report non mi ha trovato del tutto impreparata. L'università è attraversata da individui che respirano gli stessi stereotipi di chi frequenta tutti gli altri ambienti del quotidiano. Non siamo e non possiamo dirci esenti dai condizionamenti frutto della cultura patriarcale, che è ancora assolutamente radicata del nostro paese. E poi ancora lei parla, si parla di dati, di un report allarmante e dettagliato, di un punto nello stomaco, ma dice la prorettrice anche di un prezioso punto di partenza. Il pregio di questo report è sicuramente quello di aver dato contorni anche qualitativi al fenomeno. Ci ha dato l'opportunità di affinare il nostro piano di azioni di contrasto. Mi consenta di ricordare che non solo è attivo su questi temi da anni, ma è anche il nostro, l'unico Ateneo in Italia ad avere una commissione di genere, quindi sostanzialmente si prende atto, ma si mettono in campo azioni per migliorare la situazione. Quindi come pensa l'Università degli Studenti di estirpare questo virus o quantomeno di contenerne gli effetti?
Prati, domanda Pierpaolo Prati ad Adriana Apostoli, che risponde: sono diverse le azioni che ci vedono impegnati: ridurre l'incidenza delle molestie, aumentare la fiducia delle vittime nei canali istituzionali, investire sulla cultura del rispetto, ma anche sulla capacità di riconoscere i comportamenti molesti, oltre a prevenire azioni cautelative per le vittime e per i denuncianti, e anche garantire la continuità nel tempo dell'azione di monitoraggio. Abbiamo intenzione di riproporre questo report, magari nel 2028, e di utilizzare i risultati come indicatori di qualità dell'Ateneo. Il piano indica scadenze e responsabilità. Il suo sviluppo sarà dunque monitorato. Poi questo era la prima parte dell'intervista ad Adriana Apostoli, che naturalmente continua. Trovate a pagina 11 del Giornale di Brescia Adriana Apostoli, che è professoressa ordinaria di diritto costituzionale e prorettrice vicaria, e riveste il ruolo di coordinatrice della cabina di regia per la tutela della dignità e il contrasto alle molestie e violenze di genere. Sono poi, ci viene ricordato, a proposito del report del quale si parlava, che sono 806 le vittime, secondo appunto il report stesso, ma solo 2 le denunce. Uno studente su 3 riferisce un episodio. Nelle specializzazioni la quota sale al 59%, e quindi un po' di dati, ma insomma il report non è nuovissimo, però se ne continua a parlare. Trovate appunto i dati in esso contenuti nell'articolo di taglio basso, sempre alla pagina 11 del Giornale di Brescia. Ma noi andiamo avanti con le ultimissime segnalazioni. In tema salute, ci ricordava già dalla prima pagina il Brescia Oggi questa mattina, il vaccino anti-influenzale. Parte la campagna con gli Open Day, formalmente inizia nella giornata di oggi. E poi nel concreto, nel fine settimana, con i diversi Open Day, la campagna vaccinale 2026-2027, che si pone l'obiettivo di migliorare i già soddisfacenti risultati ottenuti lo scorso anno, in particolare tra le fasce più giovani. Lo ha annunciato il direttore di ATS Brescia, Claudio Vito Sileo. Quest'anno è ancora più facile e agevole vaccinarsi. È possibile, anzi da noi consigliata, la vaccinazione presso i propri medici di famiglia o pediatri, e che quest'anno ha aderito alla campagna con la quasi totalità di questi professionisti, con 587 medici e 80 pediatri. Ma è possibile avere la vaccinazione anche nelle sedi di ASST, nelle case di comunità e in oltre la metà delle farmacie presenti sul territorio bresciano. Porte aperte quindi per le vaccinazioni anche questo fine settimana. Fondamentale però sarà prenotarsi tramite il portale prenotasalute.regione.lombardia.it, prenotasalute.regione.lombardia.it. Questo è in estrema sintesi l'articolo, che continua poi alla pagina successiva, sempre con le parole di Irene Panighetti, sottolineando come il vaccino anti-influenzale sia lo strumento più efficace per proteggersi dalle infezioni. La priorità naturalmente è data agli over 60, ai fragili, alle donne in gravidanza e altre categorie e a rischio. E questo è quanto, e così chiudiamo anche il tema salute e chiudiamo anche questa rassegna stampa di carattere locale. Poiché sono le 10:12 ed è giunta quindi l'ora di dare la linea a Laura Pescatori, alla Compagnia dei Gatti Neri, come tutti i giorni in onda dal lunedì al sabato alle 10:10 circa. Su Radio Nodurto, poi l'informazione di ritorno alle ore 11 con il giornale radio in formato breve, seguito poi dallo spazio approfondimenti del mattino.
rimanete sintonizzati e sintonizzate su queste frequenze.

Allora via, partiamo subito. 1 ottobre 1932. Nasce in Texas Albert Collins, chitarrista blues statunitense. La cosa che lo distingueva dagli altri chitarristi blues era il fatto di non utilizzare il plettro, ma esclusivamente il pollice e l'indice della mano destra. Morì il 24 novembre del 1993, lo ricordiamo con qualcosa tratto dal suo secondo album del 1968, parlo di Love Can Be Found Anywhere, Even in a Guitar. Da qui andiamo ad ascoltarci Leftovers.

ottobre 1942 andiamo a fare gli auguri anche a Jerry Martini, iconico sassofonista statunitense. Siamo in casa Sly and the Family Stone, una delle prime formazioni di successo in ambito pop funk americana. Oltre alla band collaborò con numerosi e numerose artisti e artiste di fama mondiale come Santana, Prince, Van Morrison, giusto per citarne qualcheduno. Andiamo ad ascoltarci Time for Living, che troviamo all'interno di Small Talk del 1974. Siamo in casa Sly and the Family Stone, naturalmente.

ottobre 1945 nasce a Chicago Donnie Hathaway, cantante e musicista soul statunitense, una leggenda in ambito soul. Dopo aver lavorato come arrangiatore per grandi artisti ed artiste come Aretha Franklin piuttosto che Curtis Mayfield, nel 70 debutta con un album tutto suo, si intitola Everything is Everything, ed è trainato da un brano in particolare, questo The Ghetto. Donnie morì il 13 gennaio del 1979.

E arriviamo al 1 ottobre del 1945 e andiamo a fare gli auguri a Gianni Dall'Aglio, batterista italiano. Lo troviamo in casa Adriano Celentano piuttosto che i Ribelli. Debutta giovanissimo con Celentano e è stato uno dei fondatori dei Ribelli, ma anche del Volo negli anni 70, la formazione prog italiana, chiaramente. Collaborò anche con Mina, Patti Pravo, Loredana Bertè. Andiamo a ascoltarci un classico dei Ribelli.

0: ottobre 1946. Auguri a Toni Pagliuca, tastierista italiano. Siamo in casa alle Orme, formazione di cui farà parte dal 68 al 91. Insieme a loro compose diversi album importanti di questa formazione. Poi negli anni 90, a causa di divergenze artistiche, come purtroppo spesso accade, Toni lasciò la band. Nel 71 le Orme pubblicano l'album, il secondo, intitolato Collage, e da qui ci ascoltiamo Cemento Armato.
1: Cemento armato, la grande città.

1 ottobre 1947 nasce Alaia Mariska Veres, cantante olandese. Siamo in casa Shocking Blue. Entra nella band nel 1968 e sicuramente tutti e tutte ricordiamo il loro brano più famoso, ripreso poi nel tempo da diverse altre formazioni, tra cui le Bananarama. Sto parlando chiaramente di Venus. Mariska morì a causa di un tumore il 2 dicembre del 2006. Andiamo ad ascoltarci allora questo classicone.

ottobre 1947, facciamo gli auguri anche a Martin Turner, bassista e cantante britannico. Siamo in casa Wishbone Ash. Formazione che avvia il proprio percorso artistico nel 1969. Martin rimarrà qui fino al 1980 per poi rientrare per una piccola parentesi con la reunion dell'87. Da Illumination invece del 1996, siamo chiaramente dai Wishbone Ash, ci ascoltiamo Another Time.

andiamo al 1 ottobre del 1948, nasce a Detroit Cab Coda, cantante statunitense. Dal 63 al 66 lo troviamo dai The Deltanos, la sua prima esperienza musicale. Dal 69 al 79 nella band di Ann Arbor, i Brownsville Station. E dopo lo scioglimento nei Cab Coda and the Points. Morì il 1 luglio del 2000. Noi da Yeah, album del 73 dei Brownsville Station, ci ascoltiamo la loro versione di Let Your Yeah Be Yeah di Jimmy Cliff.

via andiamo al 1 ottobre del 2008. Muore Nick Reynolds, musicista folk statunitense. Siamo in casa Kingston Trio, celebre gruppo folk particolarmente in auge tra gli anni 50 e l'inizio dei 60. Da Children of the Morning del 1966 ci ascoltiamo A Taste of Honey. Nick nacque il 27 luglio del 1933.

primo ottobre 2004 muore a causa di un infarto Bruce Palmer, bassista canadese. Siamo in casa a Buffalo Springfield. Prima del grande successo suonò nei The Minor Birds, formazione che vedeva alla voce un giovane Rick James. Nel 66 cofondò i Buffalo e poi si dedicò alle vesti soliste. Nacque il 9 settembre del 1946, questa che andiamo ad ascoltarci è Go and Say Goodbye, dall'esordio discografico omonimo proprio dei Buffalo.

noi siamo quasi in addirittura ad arrivo, primo ottobre 1975. Muore assassinato Al Jackson Jr., batterista statunitense. Lo troviamo dai Booker T and the MGs. Cuore pulsante della Memphis Sound degli anni 60 e 70. Nel 69 collaborò con Albert King per la realizzazione dell'album Years Gone By, dove appunto lo troviamo dietro le pelli. Da qui ci ascoltiamo Killing Floor. Ricordo solo che Al nacque il 27 novembre del 1935. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustoli 10 a Brescia.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, sono le 13. No, scusate, sono le 11 in punto. In onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 1 di ottobre. Non si conosce ancora il movente dell'accoltellamento ad alta quota perpetrato ieri dalla copilota umanita contro il comandante emiratino che stava guidando il Boeing partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sventato poi da alcuni passeggeri. Il governo di Netanyahu al voto tra 27 giorni evoca il terrorismo jihadista, mentre fonti di Channel 12 fanno sapere che Israele non ha al momento alcuna prova che il copilota sia stato diretto da un gruppo organizzato. Strage intanto quotidiana nella striscia di Gaza. Solo nella giornata di ieri almeno 8 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani. Tra loro anche il giornalista Mohammad Abdel Aziz al-Najjar, che diventa il 263esimo cronista palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre 2023. Sempre nella striscia a sud, 4 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono stati gravemente feriti quando un drone israeliano ha colpito un rifugio per gli sfollati. Questa mattina intanto un maxi funerale di 105 palestinesi nella striscia, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie di un blocco residenziale raso al suolo. Una terra completamente in macerie, quella di Gaza, che secondo Euromed Human Rights Monitor è divenuta il ghetto più grande e più duro della storia moderna, dove Israele ha concentrato deliberatamente più di 2 milioni di persone in meno del 30% della striscia, creando la più alta densità di popolazione nel mondo. Ed è nel pieno del genocidio di Gaza per mano dello Stato di Israele che arriva il primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera in Italia, che equipara quest'odiosa accusa razzista ogni critica a Israele e al sionismo. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, e il centrosinistra invece è diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle e AVS, mentre il PD si è astenuto per evitare la contrapposizione tra la segreteria e i riformisti. Contro il testo anche Futuro Nazionale Vannacci. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, che ritengono divisiva. La priorità di Meloni, però, arriva domani con il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto invece per l'8 di ottobre, mentre famiglie e classi lavoratrici italiane sono alle prese con il boom dei prezzi e del caro energia. Boom infatti dell'inflazione a settembre, che vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno delle famiglie, attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. In calo le borse europee per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e dei prezzi del petrolio. Lo spread BTP Bund chiude a 102,9 punti. E contro il caro energia, nuovo flash mob questo pomeriggio a Brescia, organizzato da Brescia Anticapitalista, Potere al Popolo e Rifondazione. Dopo l'appuntamento di una settimana fa in via Milano, oggi il presidio si sposta in via Valle Camonica presso la sede dell'ENI alle ore 18. Stop al caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, si legge nel comunicato di indizione. Sul piano nazionale ieri la protesta degli agricoltori in Calabria, Sicilia e alle porte di Roma, mentre oggi USB ha lanciato iniziative diffuse in tutta Italia. Sempre nella capitale questa mattina blitz dell'Unione Sindacale di base alla Cassa Depositi e Prestiti, dove i lavoratori e lavoratrici hanno lasciato del letame all'ingresso. 12 ore di rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, dove ieri sera verso le 19 circa 60 detenuti si sono barricati in un'intera ala del penitenziario prendendone il possesso. A scatenare la rabbia il ritrovamento nelle celle di alcune microspie e telecamere nascoste. Durante la protesta un detenuto ha avviato una diretta su TikTok mostrando a decine di migliaia di utenti le condizioni di sovraffollamento della struttura e l'intervento degli agenti in tenuta antisommossa. Sul posto infatti sono giunte camionette della polizia, carabinieri e ambulanze con i rinforzi arrivati anche da Firenze. All'interno scontri e uso di gas e lacrimogeni, mentre all'esterno si radunavano centinaia di familiari in cerca di notizie. La rivolta è rientrata solo all'alba dopo lunghe trattative con la direzione del carcere. E a chiudere le proteste in Francia proseguono le mobilitazioni di studenti e studentesse. L'Union Syndicale Lycéenne ha lanciato un appello per portare avanti oggi un secondo atto della mobilitazione e per un'altra giornata di azione per il prossimo martedì. Le tre principali organizzazioni studentesche, FAGE, Union Étudiante e l'UNEF, appoggiano il movimento invocando nuove manifestazioni e blocchi. In Francia gli studenti protestano in particolare per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi pubblici e il rinnovo delle scuole fatiscenti. Il movimento, che ieri ha coinvolto almeno 350 scuole, è iniziato circa una settimana fa, proteste a cui hanno fatto seguito violenze poliziesche con 625 fermi e 120 feriti tra gli studenti. Stamattina a Nantes il liceo Nelson Mandela è stato colpito da un incendio. 11:06 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 13 di questa mattina. La linea invece tra poco allo spazio approfondimenti.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto diventa mezza sala.
1: Tutto lo spettacolo dal vivo in diretta dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Teatro, danza e cultura, la scena locale e la scena nazionale, gli spettacoli e i festival, le interviste e le recensioni.
0: Mezza sala, ogni giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustoria 10 a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto, una buona mattinata, sono le 11:10 minuti di quest'oggi ed ecco lo spazio approfondimenti di questo primo giorno di ottobre. Andiamo a vedere insieme gli argomenti che affronteremo stamattina. Partendo da Pisa, dove si è registrata una rivolta nel carcere Don Bosco, da ieri sera fino a questa mattina all'alba i detenuti hanno dato vita ad una accesissima protesta per le condizioni di detenzione. Tutto è partito dal ritrovamento di alcune microspie all'interno delle celle e una protesta che ha isolato un intero braccio per diverse ore. I detenuti ne hanno preso infatti possesso, hanno poi denunciato le invivibili condizioni di detenzione anche attraverso una diretta TikTok, tra l'altro, che è possibile reperire in rete. Ci ricostruirà tra poco quanto accaduto Giacomo, compagno di Pisa e di Riscatto Pisa. E rimarremo a Pisa, ma per parlare del presidio contro il riarmo e la propaganda di guerra sarà domani davanti al Museo delle Navi Antiche a Pisa. È annunciato come un evento culturale finanziato con risorse pubbliche, che però dicono chi domani si mobiliterà non può e non deve ovviamente trasformarsi in cassa di risonanza per la propaganda di guerra e il riarmo. Faremo Federico Giusti dei Covas Pisa. E proprio in tema di riarmo, questa mattina presidio all'esterno del Palagiustizia di Brescia in solidarietà al delegato sindacale dell'Unione Sindacale di Base, Luigi Borrelli, che ha subito delle contestazioni disciplinari e le sanzioni per aver denunciato, tra l'altro ai nostri microfoni, il transito di armamenti e carichi militari dall'aeroporto civile Brescia-Montichiari, il D'Annunzio per intenderci. Il Tribunale Serenito stamattina, arriverà nella giornata la sentenza. Intanto noi ci siamo collegati col presidio, ci sarà Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base. Palestina, ovviamente, continueremo a parlare di questa martoriata terra. Questa mattina avremo in collegamento una compagna bresciana che si trova attualmente nella Cisgiordania occupata all'interno del progetto FASA. Arriverà poi mezzogiorno e andremo in Turchia, l'operazione di polizia di inizio settembre chiamata La mia famiglia è al sicuro, ha fatto a pezzi in realtà famiglie delle persone LGBTQIA+. Le racconterà ai nostri microfoni il Diztar di Caos GL, la prima organizzazione nel paese ad occuparsi di diritti delle minoranze sessuali e di genere. Questo è il nostro spazio approfondimenti, partiamo subito e partiamo andando a Pisa. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Radio Onda d'Urto, andiamo a Pisa a parlare della rivolta all'interno del Don Bosco, del carcere di Pisa, avvenuta nella notte della serata del 30 settembre e del 1 ottobre. Una rivolta importante che ha portato i detenuti anche a riuscire a non far entrare polizia, carabinieri che hanno tentato di sedarla in maniera anche violenta un'intera area del carcere. Noi cerchiamo di ricostruire quanto accaduto e denunciare anche le condizioni di detenzione all'interno del Don Bosco con Giacomo di Riscatto Pisa. Grazie di essere con noi innanzitutto, Giacomo.
1: Grazie a voi. Allora, sostanzialmente noi sappiamo che da ieri sera, intorno alle 7 di sera, è scoppiata appunto questa rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, che si trova proprio in centro città, e è stata appunto anche preceduta da una live su TikTok di uno dei detenuti che mostrava appunto una situazione all'interno delle celle. Questi ragazzi erano stati fatti uscire dalle loro celle con una scusa di una prova di evacuazione. Quando sono rientrati hanno ritrovato appunto tutta una serie di dispositivi di sorveglianza che in questa live ci mostrano, e questa live ora la potete vedere anche integralmente su Riscatto, ma anche su InfoOut, che l'ha ripubblicata. Si tratta di un quarto d'ora di video in cui ci sono tantissimi detenuti, tutti accalcati, che appunto lamentano tutte le condizioni che si trovano a vivere e che restituiscono un quadro molto, molto chiaro di quello che succede nel carcere. Anzitutto le condizioni di sovraffollamento, dato che nel carcere Don Bosco ci sono 300 detenuti e molti sono stati trasferiti qui dopo la chiusura di una sezione del carcere di Sollicciano a Firenze, che ha quindi aggravato ancora ulteriormente le condizioni di vita al suo interno. Le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, si vedono diverse persone con condizioni sulla pelle che sembrano scabbia o insomma cose che dicono anche di aver sviluppato proprio all'interno del carcere, di ammalarsi in carcere. Parlano dell'utilizzo degli psicofarmaci utilizzati per sedare le persone, ragazzi che si trovano, stanno a letto tutto il giorno perché appunto storditi sostanzialmente dalle cure che gli vengono date. Tra l'altro non danno la colpa agli infermieri e agli operatori sanitari che lavorano con loro tutti i giorni, ma alla direzione, quindi ai dottori, ai medici in combutta con la direzione del carcere, che non fanno altro che appunto lasciarli in queste condizioni, rifilargli brufen e tachipirina quando hanno dei problemi, anche quando si tratta di casi come un ragazzo cardiopatico a cui non stanno portando le cure. E infatti molta anche della rabbia per la protesta sembrava proprio girare intorno ad alcuni ragazzi con malattie piuttosto serie o che addirittura dovevano essere portati in ospedale e che invece vengono appunto lasciati lì a marcire in carcere. Quindi appunto stiamo parlando di una rivolta che è scoppiata per tutti questi motivi, che sicuramente è stata anche incendiata da questo fatto delle microspie che diciamo ha portato proprio al limite estremo questa esasperazione, che però cova da tantissimo tempo. E per questo appunto i detenuti si sono barricati sostanzialmente in un reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa, dove hanno praticamente tenuto il controllo della struttura per ore. Il loro obiettivo, come dichiaravano anche nella live, era quello di appunto fare un mancato rientro, ovvero di non rientrare nelle celle, quindi di fare una protesta, una sorta di sciopero per poter incontrare la direzione del carcere, il direttore della polizia penitenziaria e la direttrice del carcere, e poter ottenere appunto le condizioni dignitose che gli spettano. Questa protesta però è stata appunto, la risposta è stata sostanzialmente di repressione, con appunto i reparti antisommossa che sono entrati direttamente nel carcere e che hanno provato a sedarla anche con l'uso di lacrimogeni. Quindi appunto abbiamo visto che la tensione è continuata per tantissimo tempo, anche i detenuti hanno mostrato una grandissima volontà di resistere, pare che la protesta sia finita solo alle 5 di stamattina. E, intanto fuori dalla carcere abbiamo visto tantissimi mezzi fare avanti e indietro, polizia penitenziaria, carabinieri, polizia, che venivano anche da altre città, venivano ad esempio anche da Firenze, pare siano venuti anche intermediari della polizia penitenziaria da Roma per parlare con questi detenuti e cercare anche di negoziare la fine della protesta. Sono passate anche diverse ambulanze e quindi appunto rimane anche almeno all'altezza dell'una di notte di ieri sera rimaneva il dubbio anche sulle condizioni di questi detenuti, su che insomma se fossero stati picchiati o che fine avessero fatto. E c'erano anche tantissimi familiari, amici fuori dal carcere con cui insomma si parlava, e c'era tanta preoccupazione perché comunque nessuno sapeva in quel momento cosa stava succedendo, ma tutti sanno cosa succede dentro il carcere, tutti sanno che queste dinamiche sono molto comuni, tutti sanno della corruzione che c'è. Infatti alcuni giornali si sono anche magari scandalizzati per l'utilizzo del telefono cellulare per registrare la live che abbiamo visto, ma sappiamo appunto che con i soldi anche chi è alla responsabilità insomma di controllare cosa entra e cosa esce può chiudere un occhio, e questo vale anche appunto per droga e altre cose che continuano ad essere vengono fatte circolare in carcere, e sappiamo anche appunto quanto possono essere crudeli anche le ritorsioni sui detenuti che protestano e che appunto abbiamo visto protestano per delle condizioni di vita dignitose, come farebbe come farebbe chiunque, ma vengono appunto relegati a una sorta di condizione in cui non dovrebbero poter dire nulla solo perché si trovano in carcere. Quindi appunto questa protesta è stata un atto molto forte di ripresa comunque di una volontà di farsi valere anche in una condizione in cui vorrebbero tenersi completamente zitto e a bada. Questa è un po' la ricostruzione, diciamo, dei fatti. Credo sia stata completa.
0: È completissima. Tra l'altro le notizie di stampa dicono che nella mattinata del 1° ottobre le agenzie, in questo momento la rivolta è stata o sedata o comunque rientrata. Adesso non ci sono ovviamente purtroppo notizie di carattere attendibili, se non quelle ufficiose, ufficiali, che vengono date dalle istituzioni carcerarie, ma che sappiamo dover essere sempre prese con le pinze. Rimane sul piatto tutte le condizioni degradanti, difficilissime, impossibili da vivere di questo carcere, quello del Don Bosco di Pisa, tra l'altro in una regione come quella toscana, dove abbiamo visto tra l'altro su Sollicciano quello che ha significato anche le condizioni invivibili di detenzione in quel di Firenze. Insomma, un problema che in Toscana è evidente, ma che, a dir la verità, è evidente in tutto il paese, no Giacomo?
1: Sì, assolutamente. Infatti questo fatto del Don Bosco ci mette davvero a confronto con una realtà che comunque è molto conosciuta, è conosciuta soprattutto nelle grandi città, dove ci sono insomma grandi penitenziari eccetera, però anche a Pisa vediamo, tocchiamo con mano e sentiamo anche forse per la prima volta da tanto tempo la voce direttamente di chi ci sta dentro. Per questo è importante anche continuare insomma a rimanere in contatto con le famiglie, perché comunque anche il carcere non è il luogo isolato che vorrebbero, c'è tutta una rete che si espande anche al di fuori delle sue mura e insomma c'è tanto che si può fare, che si può organizzare, che si può sostenere anche da fuori, cercando di essere vicini sia alle famiglie, agli amici, ma anche cercando insomma di seguire attentamente quello che succede anche dentro le mura e farci valere anche da fuori. Quello che hanno fatto i detenuti da dentro è stato un grandissimo atto di coraggio, comunque esporsi su una live e far vedere una situazione di irregolarità è una cosa che sicuramente creerà un rischio di ritorsioni, però hanno avuto il coraggio di fare questa cosa e sta facendo anche il giro di tutto il paese e quindi è sicuramente una cosa molto importante che non aiuterebbe solo loro, ma anche davvero illumina una realtà di tantissime altre persone.
0: Giacomo di Riscatto Pisa, grazie di essere stato con noi, rimaniamo in contatto ovviamente, un buon proseguimento e risentirci.
1: Grazie mille, ciao.
2: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già...

0: Nella mia ora di libertà Fabrizio De André ci accompagna, anzi ci lascia a Pisa, ma per parlare adesso di un altro argomento apriamo la pagina del riarmo tra pochissimo.
1: Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza.

diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli

0: Bene, andiamo a parlare di opposizione al riarmo, di opposizione alla propaganda di guerra, rimanendo a Pisa dopo aver raccontato insomma di questa rivolta all'interno del carcere Don Bosco. Andiamo ad occuparci invece di quanto accadrà domani pomeriggio alle 2:30 davanti al Museo delle Navi Antiche di Pisa. Ci sarà un presidio di protesta annunciato perché ci sarà un evento culturale finanziato con risorse pubbliche che diventa di fatto una cassa di risonanza per la propaganda di guerra e il riarmo, ovvero il Book Festival. Ma ci spiega meglio Federico Giusti dei Covas Pisa.
1: Ma perché c'è il Book Festival, che è un importante rassegna, siamo alla 24esima edizione, sarà inaugurato il 2, fino al 4, domenica 4 ottobre, con una grande apertura dalle 10 di mattina alla sera. È presentato come il salone dell'editoria indipendente, ma quest'anno è completamente dedicato all'Ucraina. Allora, noi vogliamo sgomberare il campo da alcuni equivoci. La cultura negli ultimi tempi non è quasi mai neutra. La cultura viene utilizzata spesso e volentieri per altri fini. Ci sono delle location come le più importanti piazze del paese che vengono

0: La Russia e l'Ucraina come paese aggredito, tacendo su quello che è accaduto dal 2014 in poi, da Maidan, e soprattutto dando fiato con queste iniziative apparentemente neutre, dando fiato a quella che è la cultura e la pratica della guerra, del riarmo. Cioè, oggi parlare di Ucraina vuol dire anche parlare del riarmo europeo e del fatto che quotidianamente ci raccontano che c'è un paese che è aggredito e c'è un paese che è invece aggressore. Ricordiamo che al momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, il primo accordo lo hanno fatto direttamente con gli Stati Uniti, gli hanno regalato a basso costo gas, petrolio e metalli rari, che quella era una terra fondamentale fin da 15-20 anni fa, veniva trattato come l'accerchiamento necessario della NATO. Noi non siamo filo putiniani e non siamo rossobruni, se proprio questa è l'accusa che ci vogliono muovere, sbagliano di grosso. Noi siamo tuttavia fermamente contrari all'idea che oggi si possa presentare una visione edulcorata di un paese che ha messo fuori legge i sindacati, che ha messo fuori legge i partiti di sinistra, che ha perseguito gli obiettori di coscienza, che quotidianamente va alla ricerca di giovani da mandare al fronte, che ha cancellato qualunque ipotesi anche di accordo per porre fine alla guerra e che a leggere i giornali, non siamo noi a dirlo, ha ovviamente numerosi anche fenomeni corruttivi interni, visto che attorno alla guerra si vanno anche a accreditare e a diversi appetiti. Per cui la nostra presenza davanti è una presenza di denuncia della guerra, di denuncia di alcune scelte unilaterali che vengono fatte, e per ribadire che la cultura non dovrebbe prestarsi a delle logiche come quelle del riarmo. Ripetiamo che le guerre sono quelle che hanno distrutto biblioteche, oltre all'umanità in generale, hanno distrutto biblioteche, musei. Quel viene fatta il Book Festival nel Museo delle Navi, negli arsenali repubblicani, alla Torre Guelfa, a Palazzo Reale, in alcune delle parti più significative, più importanti del paese, della città, scusatemi, di Pisa. Sono luoghi pubblici, vedono la partecipazione anche del Comune di Pisa in maniera attiva. E quindi noi siamo a manifestare proprio davanti al Book Festival per ricordare che, ad esempio, alcuni esponenti della cultura russa oggi non trovano alcuna opportunità per presentare libri, vengono banditi, vengono considerati come nemici dell'Occidente, e quindi c'è una situazione per noi, una situazione insostenibile. Non accusiamo, non ci sentiamo di accusare chi che sia, il nostro è un presidio che ricorda come la guerra si possa manifestare, si possa rafforzare in tante forme e con tanti strumenti, anche apparentemente neutri.
1: Federico Giusti, grazie, buona giornata.
0: A voi e grazie.
2: Martedì, quindi alle 14, scusate, venerdì, domani alle 14.30 l'appuntamento a Pisa davanti al Museo delle Navi Antiche per denunciare, insomma, come il Pisa Book Festival sia diventato anche un elemento, uno strumento di propaganda di guerra. E noi continuiamo a parlare di opposizione, al riarmo e alla guerra. Col presidio questa mattina all'esterno del Pala Giustizia di Brescia, in solidarietà al delegato sindacale di USB, Luigi Borrelli, che ha subito contestazioni disciplinari e sanzioni per aver denunciato il transito di armamenti, di carichi militari dall'aeroporto civile di Montichiari, il D'Annunzio. Si è in attesa della sentenza del Tribunale, si è riunito questa mattina, arriverà nel corso della giornata il dispositivo, poi ci saranno le motivazioni entro 60 giorni, ma entro la giornata di oggi sapremo, crediamo di sapere, almeno vi terremo aggiornati, quale sarà la decisione del giudice rispetto ai ricorsi presentati dal sindacato di base contro le sanzioni nei confronti di Luigi Borrelli. Noi intanto abbiamo sentito, intervistato

0: Radio Onda d'Urto, presidio di solidarietà al lavoratore Luigi Borrelli, il delegato sindacale di USB che è stato sanzionato per la sua attività sindacale all'interno dello scalo civile di Montichiari per aver denunciato il traffico di armi all'interno di questo scalo portuale. Abbiamo seguito la vicenda, questa mattina c'era un importante appuntamento al Palagiustizia, si attende la sentenza e un presidio di solidarietà, dicevamo, è stato allestito all'esterno del Tribunale di Brescia. Noi siamo in collegamento con Dario Filippini, Unione Sindacale di Base, grazie di essere con noi Dario innanzitutto.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come è andata stamattina, insomma, e aggiornaci un po' su questa?
1: Ma stamattina, allora, il presidio è andato benissimo perché c'era il consigliere regionale di 5 Stelle, la Pollini, c'erano Potere al Popolo, c'erano altre il 28 maggio, cioè, c'erano un po' di iscritti USB dall'aeroporto e non solo di quello. Quindi erano 30-40 persone, che ha avuto un grande successo. C'erano anche le Donne contro la Guerra e altre associazioni che brillano per la loro presenza lì al presidio per la Palestina. Quindi è stato un presidio ben partecipato, eccetera. Abbiamo atteso che scendesse l'avvocato assieme a Luigi e l'avvocato ci ha comunicato che il giudice ha risentito le parti hanno ribadito le loro cose e andrà a sentenza entro stasera, massimo domani mattina. Poi vabbè, le motivazioni le conosceremo tra 160 giorni, anche di più, per far, però il dispositivo è atteso per oggi stasera.
0: Certo.
1: Va tutto bene, dovremmo sapere come è andata, insomma, ecco.
0: Beh, Luigi, ti chiedo di dirci anche quali sono, insomma, le leve sulle quali si punta per...
1: Le leve sono molto semplici. Una RSU, nonché un RLS, ha diritto di esprimere la sua opinione anche e dire cosa sta succedendo in un'impresa, perché guarda caso stiamo parlando a Radio Onda d'Urto e Radio Onda d'Urto è stato l'intervista fatta da Luigi Borrelli a Radio Onda d'Urto ciò che ha generato questo provvedimento disciplinare, no? Quindi vuol dire che la direzione di Radio dell'aeroporto di Montichiari ascolta Radio Onda d'Urto, quindi avete dei fan e non lo sapevate, no? E quindi noi pensiamo che sia che nelle sue funzioni, nell'interesse che lui viene eletto per difendere l'interesse dei lavoratori, eccetera, nel momento in cui scopri che tu, lavoratore civile, assunto all'aeroporto per spostare i carichi, eccetera, ti trovi nella condizione di maneggiare cose da guerra. Quindi, perché le armi non vengono usate per l'agricoltura, no? E quindi questo è un po' il ragionamento che viene fatto.
0: Certo, il diritto di poter denunciare quello che accade, esatto, all'interno di un posto di lavoro, soprattutto quando questo posto di lavoro, esatto, come disse lo stesso Borrelli ai nostri microfoni, non aveva avuto tutte le garanzie per i lavoratori e le lavoratrici.
1: Assolutamente. La discussione che viene fatta è proprio questa: ma scusa, tu sei un lavoratore civile, no? E quindi tu sai maneggiare le armi, sai maneggiare i carichi, cioè ci sono, cioè uno deve sapere quello che sta facendo, hai capito?
0: E deve essere formato per farlo, addirittura esistono aeroporti non distanti come quello di Ghedi, dove questi trasporti di armi, immaginiamo, avvengano pressoché quotidianamente.
1: Gli F-35, sì, magari qualche carico di missili, non so, andava in, oppure andava a Bari, come i missili ucraini, i missili inglesi che hanno trovato dall'Ucraina, no, qui andavano nei paesi arabi e quindi a sostenere in aree di guerra, insomma, ecco, adesso parliamoci chiaro, poi
0: certo,
1: Uno la mette. Vuole.
0: Certo.
1: E dire una cosa di questo tipo non significa sputtanare l'aeroporto o cose di questo tipo, significa svolgere il ruolo di RSU e di RLS come in qualsiasi situazione, in qualsiasi settore, eccetera. Tra l'altro la Costituzione in qualche modo è precisa su questo, lo dice che esiste libertà di parola, di pensiero, di opinione, eccetera, e non va a svelare segreti militari. hai capito? Anche perché militare non sei, sei un cittadino qualunque, un cittadino che deve... L'unica preoccupazione che ha sempre avuto Borrelli è che Montichiari non diventasse obiettivo, un obiettivo, e invece con il traffico di armi potrebbe diventare un obiettivo, hai capito?
0: Chiaramente.
1: Mentre Ghedi è noto che potrebbe essere un obiettivo, e quindi tutti sanno che Ghedi potrebbe essere un obiettivo, l'aeroporto di Montichiari non deve diventare un obiettivo, punto. Questo è
0: certo.
1: Il ragionamento.
0: Chiarissimo. Grazie mille intanto, noi ci riaggiorniamo sicuramente nella giornata di oggi appena uscirà la sentenza.
1: Appena non so qualcosa sarete tra i primi a saperlo.
0: Grazie, grazie, a presto.
1: Grazie a voi, un
0: ciao.
1: Abbraccio.
0: Un abbraccio, a presto, ciao.
1: Ciao.
0: E con noi Dario Filippini, Unione Sindacale di Base, ha ricostruito un po' la vicenda del lavoratore Luigi Borrelli, di questo ricorso al Tribunale di Brescia contro le sanzioni che sono state comminate dalla dirigenza aeroportuale di Montichiari, dell'aeroporto d'Annunzio di Montichiari. Continuiamo ovviamente a seguire la vicenda. E tra poco continuiamo invece andando nei nostri approfondimenti proprio in uno dei scenari di guerra dove il genocidio prosegue in Palestina. In questo caso però non nella striscia di Gaza, andremo nella Cisgiordania occupata con una corrispondenza che ci ha offerto in questo caso un'attivista attiva proprio col progetto FASA in quella della Cisgiordania occupata. Lei è una compagna bresciana che si trova sul posto.

0: Radio Nadurto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi una compagna bresciana che al momento si trova in Cisgiordania occupata. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Dunque, ti trovi in Cisgiordania con il progetto FASA. Io inizio magari da qui chiedendoti di contestualizzare anche a chi ci sta ascoltando che cos'è e quale attività portate avanti.
1: FASA è un'associazione che fa un po', diciamo, da ambulanza, così la definiscono, ovvero che attraverso un collegamento diretto con i palestinesi che fanno parte del PSCC, quindi il comitato e il coordinamento popolare, diciamo, che è quello che un po' governa i vari villaggi, che ovviamente, non avendo un'autorità vera e propria, si appoggiano a questo comitato. Praticamente noi veniamo divisi in gruppi e veniamo mandati in diversi villaggi in cui si hanno dei contatti, in cui si sa che c'è bisogno di aiuto, e veniamo portati dalle famiglie che ci ospitano nelle loro case, e attraverso, diciamo, una vera e propria convivenza noi abbiamo proprio davanti ai nostri occhi l'occupazione, le violenze dei coloni, cerchiamo di fare appunto una presenza solidale e di far vedere che comunque la comunità internazionale è presente all'interno dei, cioè ha presente la situazione che sta avvenendo in Cisgiordania e non distoglie lo sguardo.
0: Ti trovi in Cisgiordania da qualche settimana, ti chiedo un po' qual è la situazione, cosa hai potuto osservare.
1: Sì, allora diciamo che la Cisgiordania è divisa un po' in tre aree. C'è l'area A, in cui in teoria i cittadini israeliani, l'esercito israeliano non può entrare ed è sotto giurisdizione dell'autorità palestinese. Poi ci sono l'area B e l'area C, che sono quelle un po' più a rischio, in cui si presentano molto spesso attacchi da parte dei coloni, dell'esercito o della polizia. E si trova solitamente nei villaggi, quindi ad esempio sono stata per una settimana nel villaggio di Tur Musaia, che è, diciamo, uno dei tre villaggi più attaccati. Sono Tur Musaia, Bufala e Al-Mughayr. Al-Mughayr è molto conosciuto perché avendo una sola strada di accesso è soggetto a tanti attacchi da parte dei coloni, e la comunità lì combatte veramente ogni giorno contro l'occupazione e subisce ogni giorno qualsiasi tipo di violenza da parte dei coloni d'esercito. Sono stata in questa casa, Tur Musaia, che si trova in una zona abbastanza isolata del villaggio, e questa famiglia ha tutti i permessi in regola per avere la casa, con i permessi in regola con il governo israeliano, perché si trova appena sotto una collina in cui c'è questa cittadina di coloni, Shilo, e diciamo che loro hanno accesso alla loro casa teoricamente solo i membri della famiglia. Hanno un permesso speciale con una sola auto, che tra l'altro non è neanche in condizioni ottimali perché è un'auto molto vecchia, e hanno una sola strada che deve tagliare a metà una strada israeliana, e hanno un cancello per cui possono accedere a questa strada, che molte volte viene bloccato dai coloni con dei grandi massi per impedirgli l'accesso o comunque per metterli in difficoltà, diciamo. Ma la cosa che mi colpisce di più sicuramente è che questa famiglia è ormai lì da anni e anni, e il governo israeliano gli ha offerto 43 milioni di dollari, proprio dollari, per vendere questa casa, ma loro non la venderanno mai perché è la loro terra. Avevano una distesa di ulivi immensa, solo che i coloni, impedendogli di raccogliere le olive, di coltivare quella terra, gli hanno tagliato tutti gli ulivi, e adesso gli rimane praticamente un terzo di quello che avevano, e i coloni stanno lavorando quella terra e ci stanno piantando le viti per fare il vino. che è rinomato in tutto il mondo, questo vino di Shiloh, di questa città che pretende di essere una città molto antica, che sta cercando di inglobare dentro di sé la cultura palestinese, il cibo, il modo di vivere, i luoghi, diciamo, di culto, i luoghi antichi, le rovine antiche. E questo.
0: Chiarissimo. Dunque, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, ci salutiamo.
1: Che recentemente, proprio molto recentemente, ho scoperto che i due villaggi dei coloni proprio adiacenti a Ramallah si stanno organizzando e stanno effettivamente posizionando un'area C all'interno di Ramallah, una strada, perché vogliono tagliare in due Ramallah e fare un'autostrada solamente ad utilizzo israeliano per collegare i due villaggi, e quindi rischierebbe, diciamo, di tagliare in due la città.
0: Di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: E questo quindi da aggiornamento dalla Cisgiordania occupata da questa compagna che è attiva nel progetto FASA. È quasi mezzogiorno e come ogni giorno a mezzogiorno andiamo ad proporvi il nostro focus che quest'oggi ci porta in Turchia, quindi andiamo a ragionare un po' di questo in un'intervista che andiamo a proporvi tra pochissimo. Rimanete quindi all'ascolto, partiamo tra un secondo solo. Andiamo anche ad introdurre un po' quello che è il contributo che andiamo ad offrirvi, perché è un'intervista molto interessante, ci porta, dicevo, in Turchia. L'abbiamo realizzata nei giorni scorsi, ma è ancora totalmente attuale. L'operazione di polizia iniziata, a dire la verità, circa un mese fa, i primi di settembre, in Turchia, è stata denominata, insomma, da Erdogan, la mia famiglia è al sicuro. In realtà ha fatto a pezzi diverse famiglie, soprattutto quelle delle persone LGBTQA+, lo racconta ai nostri microfoni, lo racconterà tra poco il Distar di Caos GL, che è la prima organizzazione del paese che si occupa dei diritti di minoranze sessuali e di genere. Andiamo a raccontare quello che sta accadendo, la repressione che, insomma, il movimento LGBTQ+ vive praticamente quotidianamente nella Turchia del sultano Erdogan, tra pochissimo.

0: nonché l'arresto o la detenzione di decine di attivisti. Nel mirino sono finiti anche i sostenitori del movimento e semplici giornalisti che si sono occupati del tema. Il governo ha preso di mira associazioni, organizzazioni non governative e collettivi, oltre che ad attività commerciali ed abitazioni private. La scorsa settimana su Radio Onda d'Urto abbiamo già delineato il quadro generale con il nostro collaboratore giornalista Murat Cinar. Torniamo ora sull'argomento con un'intervista a Ildis Tar, attivista di Chaos GL, la prima organizzazione nata in Turchia già nel 1994 per tutelare i diritti della comunità LGBTQIA+. In collegamento con noi della Turchia, Ildis, benvenuto.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Ildis, per esserti unito a noi per condividere la vostra importante testimonianza su ciò che sta accadendo in Turchia in queste settimane. Per cominciare facciamo un passo indietro. Aiutaci a capire da quanto tempo, come e per quali ragioni si è sviluppato un clima così ostile alle diversità.
2: So maybe we can begin with actually the foundation of the Turkish Republic and throughout the Turkish Republic's history, homosexuality and transsexuality were never been criminalized. So there was.
1: Forse possiamo iniziare proprio dalla fondazione della Repubblica di Turchia. Nel corso della storia, la transessualità non sono mai state criminalizzate. Non c'è mai stata una legge specifica che prendesse di mira le persone LGBTQIA+. Naturalmente esisteva la violenza, l'omofobia, la transfobia, i divieti, eccetera. Tuttavia, prima del 2015, non si trattava di violenza sistemica né di azioni coordinate. Direttamente dal 2015, con l'attacco della polizia al corteo della Pride di Istanbul, è cambiato tutto. In precedenza, la Pride di Istanbul era una manifestazione libera che vedeva sfilare 100.000 persone, le quali gridavano per i propri diritti e chiedevano uguaglianza e libertà. Poi però l'approccio del governo è cambiato drasticamente. Hanno vietato la Pride, prima un divieto temporaneo, poi a tempo indeterminato. E giorno dopo giorno abbiamo visto come il governo dell'HP utilizzi strumenti quali la censura per opprimere le persone che loro considerano diverse. Inoltre anche la presidenza per gli affari religiosi è diventata un'istituzione che prende direttamente di mira le persone LGBTQIA+. Uno dei punti di svolta inoltre è stata la decisione della Turchia di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. Il presidente Erdogan

0: della famosissima serie TV americana Agatha All Along, in cui i due attrici si baciano, hanno detto che questa è una cosa oscena. E l'altro era un articolo sull'omofobia nello sport, riportava semplicemente due uomini, due giocatori di football che si baciavano. E il terzo era in realtà un articolo scritto da Tupac Tekerek, una giornalista indipendente che ha seguito le elezioni in Georgia e ha intervistato per noi l'associazione LGBTQIA+ locale. Per noi lo abbiamo, poi noi lo abbiamo pubblicato. Dunque, tutto ciò di cui sono accusati si riduce ad articoli di giornale. Questo poiché loro considerano la stessa esistenza delle persone LGBTQI come qualcosa di osceno. E a parte questo, abbiamo osservato che l'uso delle leggi sull'oscenità contro le persone LGBTQIA+ è in crescita. Molte sex worker, come le donne trans ad esempio, sono state prese di mira sia in passato che in questa operazione. E insomma, stanno cercando di interpretare la legge come se persino le parole, una bandiera arcobaleno, due uomini che si tengono per mano o una donna trans che condivide semplicemente una propria foto, rappresentino qualcosa di osceno. L'aspetto tragicomico è che per il reato di oscenità previsto dalla legge, anche se ti venisse inflitta la pena massima, finiresti per scontarla in un regime di semilibertà. Quindi non dovresti essere mandato in un carcere di massima sicurezza. Però in attesa del processo, i nostri amici sono stati messi in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza, per lo più in isolamento. Sono stati sottoposti a perquisizioni corporali integrali, vengono umiliati e minacciati. Per giorni non sono riusciti ad avere accesso ad acqua pulita o a vestiti. Dunque le molestie in carcere continuano e vorrei semplicemente fare alcuni dei loro nomi e raccontare le loro storie. Una di queste riguarda Nedim Erdogan. Suo figlio è omosessuale e siede nel nostro consiglio direttivo. Lei lo ha sempre sostenuto e per questo l'hanno arrestata e incarcerata. Hanno incarcerato una madre che si è limitata a sostenere il proprio figlio e a dire: mio figlio ha dei diritti. Un'altra storia riguarda Jansen Kalan, attivista trans molto nota, conosciuta a livello internazionale, che ha persino parlato all'ONU due o tre mesi fa. Questo è interessante per i vostri ascoltatori perché aveva ottenuto un master in Italia e ora si trova in prigione. Un altro caso è quello di un attivista trans molto importante, Umut Derin. Lui si è mobilitato in tutto il paese per moltissimi anni e ora si trova in carcere. Dunque questa operazione, la mia famiglia è al sicuro, ha fatto a pezzi le famiglie delle persone LGBTQIA+. E ora tutte le nostre famiglie, i nostri amici in tutto il paese sono davvero preoccupati per la sicurezza e il benessere dei loro cari. All of the like families and friends around the country, they are really anxious about the safety and well-being of our loved ones.
1: La visione del governo turco rispecchia quello della maggioranza della società e la loro propaganda sta funzionando?
2: Is their propaganda working?
3: Well, actually, no. I think, and also I know from the surveys that.
0: Beh, in realtà no, il governo sta effettivamente cercando di imporre alla società le proprie argomentazioni, idee morali e politiche, tentando di spalmarla a propria immaginazione. Ma due anni fa abbiamo condotto un sondaggio a livello nazionale. Secondo i risultati, il 39% degli intervistati ha dichiarato di sostenere la parità di diritti per le persone LGBTQIA+. Il 30% ha dichiarato di non avere alcuna opinione in merito e solo il 30% si è detto contrario al riconoscimento di pari diritti alle persone transgender. Quindi il nostro problema non è un'omofobia sociale profondamente radicata. Ovviamente nella società l'omofobia

0: esiste, ma non è il problema principale della gente. Il problema principale ora è che abbiamo un governo che ha dichiarato guerra alle persone LGBTQIA+ e cerca di inquadrare la situazione in un'ottica anti-LGBTQIA+, e questo è il nostro problema, la violenza politica.
1: Ildis, secondo te, in che modo la repressione della comunità LGBTQIA+ mette a rischio anche i diritti delle altre minoranze?
2: Also put the rights of other minorities at a risk.
3: Well, it's just it always starts with LGBTQI people. We are like the laboratory of the government's autocratic behavior. And if
0: credo che tutto parta da lì, parte sempre dalle persone LGBTQIA+, è come se fossimo il laboratorio nel quale il governo sperimenta il proprio comportamento autocratico, legittimando così il ricorso alla violenza politica per poi esportare nelle altre comunità. Tutto è iniziato nel 2015 con il divieto delle marce della Pride, poi hanno vietato qualsiasi tipo di manifestazione. Quindi credo che in Turchia ci troviamo ad un punto di svolta. Inoltre non si tratta di un problema che riguarda solo la Turchia, è una questione globale, poiché sappiamo che questi leader autocratici imparano gli uni dagli altri e esportano idee, meccanismi e metodi di oppressione della società. Si tratta dunque di una minaccia per il pianeta, nonché per i concetti di democrazia e diritti umani. E devo dire che l'Unione Europea ha mostrato quantomeno una certa ipocrisia.

0: Chi ha la maggior parte dei fondi pubblici va alle istituzioni e alle ONG di proprietà del governo, ma non è un reato quando sono loro a prendere i soldi, mentre lo diventa se sono le associazioni LGBTQIA+ a ricevere i finanziamenti. E nonostante l'Unione Europea ci abbia finanziato, poi non abbiamo sentito nulla di significativo in nostra difesa. Un atteggiamento ipocrita che minaccia le stesse fondamenta dell'Unione, ovvero la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani.
1: Siamo giunti alla fine di questa intervista. Il Distar, volevo chiederti se c'è qualche altro aspetto che ci tieni a sottolineare rispetto a quanto abbiamo raccontato finora.
2: Well, thanks a lot for your support, and it was really helpful for us, and it gave us inspiration that we have seen more than.
0: Beh, intanto grazie mille per il vostro supporto, per noi è prezioso, ci è di ispirazione aver visto più di 60 città in tutto il mondo e le loro manifestazioni di protesta. Ci dà speranza a sapere che altre persone queer nel mondo stanno scendendo in piazza per noi. Vorrei inoltre ringraziare personalmente tutti coloro che stanno facendo sentire la propria voce riguardo a questo giro di vite.
1: Yildiz Star, membro di Kaos GL, organizzazione turca che si occupa di diritti LGBTQIA+ dal 1994. Grazie per essere stato con noi.
3: Thank you very much for being with us.
2: You're welcome.

12:23 minuti, noi andiamo in conclusione del nostro spazio approfondimenti di questo giovedì mattina dopo questo focus che ci ha portato in Turchia. Oggi è giovedì, arriva mezza sala tra pochissimo, quindi la prima parte di Spazio Dissonanze dedicato al teatro, anche la seconda dalle 13:30 alle 14:30, in mezzo come sempre il giornale radio, le notizie con i servizi di questo primo giorno di ottobre. Rimanete quindi all'ascolto di Radio Onda d'Urto, a tra poco con lo Spazio Dissonanze e mezza sala.

Ma invece vogliamo anche darvi un aggiornamento. L'abbiamo seguito stamattina, la nuova giornata di lotta al Bosco Ospizio con Reggio Emilia, con gli attivisti saliti sulle gru, il presidio al ristano dei cantieri per fermare l'abbattimento degli alberi. Siamo riusciti proprio pochissimi minuti fa a collegarci con Alice dell'Assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Vi proponiamo

0: al volo la corrispondenza che abbiamo realizzato poco fa.
1: Stamattina sempre intorno alle 6 è arrivata altra polizia rispetto a quella che c'era già stanotte e sono iniziati i lavori direi intorno alle 7. Noi avevamo fatto la chiamata, quindi c'era tantissima gente insomma in presidio lungo la Via Emilia e a un certo punto alcuni di noi, circa una ventina di persone sono riuscite a entrare nell'area pannellata e sono corse verso la ruspa che stava già appunto operando e sono salite sopra per bloccarla, quindi alcune su non so, i cingoli e altri proprio invece sul braccio. Questa cosa quindi ha fermato i lavori e la polizia poi ha portato fuori tutte le persone una alla volta di peso, però le quattro persone che sono installate sul braccio della ruspa non potevano essere tirate giù dalla polizia e quindi è arrivato parecchio tempo dopo, sono arrivati i vigili del fuoco e poi dopo hanno tirato giù anche queste persone, sono state portate in questura e basta. Nel frattempo fuori nel presidio è stata bloccata la Via Emilia, quindi proprio il traffico delle macchine, quindi per diciamo direi qualche ora, un paio d'ore siamo riusciti a fermare questa ruspa, però poi i lavori sono ripresi quando tutte le persone sono state portate fuori e sono tuttora in corso. Questo più o meno è il quadro e alcune persone sono ancora in questura.
2: Tu sei ancora al presidio, attendete immagino naturalmente le novità per quanto riguarda le persone fermate, poi avete già pianificato, avete già deciso prossime mosse, almeno quelle che ci potete raccontare?
1: Allora, noi siamo qua al presidio, alcune persone sono sotto la questura in attesa del rilascio. E le prossime mosse abbiamo insomma chiamato l'assemblea in piazza questa sera, quindi davanti al comune, però siamo in attesa di sapere se sarà possibile. Faccio un po' fatica a dare delle informazioni più precise di così perché sinceramente non lo so, non le abbiamo e diciamo che chi era stato fermato dalla polizia è appena uscito, quindi dobbiamo un attimo parlarci ancora.
2: Ok Alice, allora ci riaggiorneremo quando magari avrete deciso un orario per il momento che ci ricordavi previsto per questa sera. Intanto ti ringraziamo per questi aggiornamenti e a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: E con questo aggiornamento da Reggio Emilia chiudiamo davvero lo spazio approfondimenti, in linea mezza sala, allo studio Viola, quindi la prima parte di Spazio Dissonanze e Informazione torna alle 13 col giornale radio, un breve spot a tra poco.

dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustale 10 a Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47.

0: Le 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta, scusate, dallo studio Viola per questa prima parte di Mezzasala, lo spazio di dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, di cosa ci occupiamo in questa prima mezz'ora insieme?
1: Torniamo, sorpresa, in Sala Fontana, perché dopo il blitz di stagione con la rassegna Chiostri comincia la stagione a tutti gli effetti, la stagione vera. Lo facciamo con una compagnia, in realtà con una doppia presenza, una compagnia ed un artista, e sarà lei, Francesca Sartianesi, ad essere nostra ospite, compagnia Cronoteatro, che nel tempo abbiamo già ospitato, quindi chi ci ascolta già conosce.
0: E allora, mentre ci mettiamo in collegamento con la nostra ospite, finiamo l'album,
1: chiudiamo, no, in realtà ci spostiamo, usciamo dall'album, chiudiamo il tributo a Javan, torniamo a Loredana Bertè con cui abbiamo aperto, l'album è Carioca, il pezzo è Infinito.

0: pezzone, Camillo.
1: Spettacolare.
0: Era tantissimo che non ascoltavo questa canzone meravigliosa. Bene, la nostra ospite in linea, ti lascio il microfono.
1: Francesca Sartianesi, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, presentiamo, come dicevo, uno spettacolo che va in scena a Milano al Teatro Fontana sabato 3 alle 19.30 e domenica 4 alle 16, Un po' meno fantasma, un progetto di Cronoteatro e Francesca Sartianesi. L'ideazione di Tommaso Cheli, che ne ha realizzato la drammaturgia insieme a Francesca Sartianesi, e Francesca ne cura anche la regia. In scena protagonista Tommaso Bianco. Mi piace ricordare che questo spettacolo inaugura Fontana Studio, una sorta di cantiere permanente della creazione contemporanea, non una rassegna separata dalla stagione vera e propria, ma una struttura permanente con 26 appuntamenti in programmazione nel corso della stagione. Artisti che mettono in discussione i confini tra le discipline, spettacoli, residenze, letture e progetti ancora in divenire, spettacoli non ancora compiuti, per indagare le possibilità della ricerca e della sperimentazione. E si comincia con Un po' meno fantasma, terzo appuntamento di un progetto triennale di Cronoteatro. Il progetto si chiama La libertà dei ciottoli, ha visto Big in Corea realizzato con Maniaci d'amore, Per Adam con Francesca Foscarini, e si arriva adesso alla collaborazione con Francesca Sartianesi. E la prima domanda è fondamentalmente questa: quale poetiche si incontrano tra quelle della compagnia e la tua? Come vi siete in cosa vi siete reciprocamente riconosciuti e scelti?
2: Allora, si parte da una domanda bella, importante, nel senso che ci lega, cioè, me e la compagnia del Cronoteatro, diciamo, siamo legati da anni sotto vari aspetti e punti di vista, quindi abbiamo una stima per quanto riguarda proprio tutti gli strati del lavoro, dal festival. Io sono andata spesso ospite del festival, li ho visti lavorare in scena, insomma li conosco personalmente da tanto tempo. E quindi c'era anche la voglia prima o poi di mettere insieme le nostre piccole competenze, diciamo, e quindi ci siamo incontrati su questo progetto, dove io ho messo un po' a disposizione, diciamo, il mio percorso che fino a questo momento mi ha portato alla realizzazione dei miei spettacoli precedenti, scritti tutti insieme a Tommaso Cheli, che firma appunto il testo anche di questo lavoro, e abbiamo proprio cucito proprio sotto tutti i punti di vista addosso un personaggio proprio su Tommaso, che poi è l'interprete del lavoro, e quindi è stato proprio un lavoro proprio di sartoria di parole.
1: Allora,
2: fatto non per qualsiasi altro attore, ma su di lui.
1: Su Tommaso Bianco, specificamente su di lui.
2: Sì, su Tommaso Bianco. Io quando scrivo difficilmente riesco a scrivere senza sapere chi è che poi porterà quelle voci a vivere. E quindi in qualche modo, osservando Tommaso, eccetera, abbiamo costruito proprio un personaggio che avevamo voglia che uscisse fuori. Questo delicato Marcello, che incontrerete sempre a vedere lo spettacolo, e quindi appunto è proprio nato dall'incontro proprio delle vite, diciamo, di noi.
1: Torneremo poi, se avremo un attimo, al concetto di percorso a cui stavi accennando, però adesso voglio invece fermarmi allo spettacolo. Dicevi il personaggio di Marcello, leggo dalle vostre presentazioni il ritratto di un uomo che vive a una latitudine emotiva non comune, consapevole della propria differenza, ma mai disposto a considerarla una forma di debolezza. Che sguardo è sulla vita quello di Marcello?
2: Allora, lo sguardo di questo personaggio è uno sguardo appunto che suggerisce senza mai dire niente in particolare, suggerisce delle cose, è un po' l'obiettivo un po' dello spettacolo, anche non dover arrivare a dire niente in particolare, ma a suggerire delle sensazioni, e sapere che magari il pubblico può riconoscere alcuni tratti di quello che lui cerca di tirar fuori. È un personaggio che vive una latitudine diversa perché appunto è sempre un po' fuori luogo, è sempre un po' fuori contesto, no? E quindi questo personaggio qui tiene i tetti di una sensibilità superiore. Sono personaggi che poi nella vita anche si scontrano con un mondo un po' cattivo, no? Che è il nostro mondo di ora. E quindi soffrono un po' di più. Lui non soffre particolarmente perché è consapevole della sua del suo modo di essere, di stare al mondo. Chiaramente a vederlo, a guardare quest'uomo lì, noi tutti, almeno più una ora, e il pubblico che l'ha visto, e io quando vado a vederlo, che cerco di riannullare sempre il mio sguardo per ripartire da capo, vedo questa cosa, e quindi un po' sono con lui, un po' soffro con lui, un po' mi diverto con lui. È un personaggio che vive un po' all'ombra, quelli che appunto sono un po' più in disparte, no? E ha questo invece contrasto molto forte, molto bello, dato dalla sua dalla scenografia, costume, la chiamerei anche così, questa specie di grande corazza, una corazza che di solito noi siamo abituati a immaginarsi dura, rigida, di ferro, nera, la corazza per la difesa. Invece questa qua è una corazza morbida, colorata, e quindi che fa meno paura a chi lo guarda.
1: Cioè, il costume è stato definito in alcune recensioni tanto costume scultura quanto costume scenografia. Simone Nebbia lo definisce istrionico. Dicevi appunto una sorta di armatura di corazza, ma è anche fatto di tenerezza e in qualche modo di inciampo. E quasi fosse, mi veniva in mente l'immagine di una specie di un uccello che non riesce a volare. E mi vengono in mente, a proposito di questa cosa, un costume scultura, un costume scenografia, le scenografie di Flavia Mastrella, che lei non considera scenografie ma considera habitat. Qui forse c'è un po' lo stesso gioco, c'è un costume che forse è una condizione e non un costume.
2: Sì, è una condizione, perché è un costume che in qualche modo lo protegge, lo ingabbia allo stesso tempo, e per certi momenti dello spettacolo lo rivela, e quindi ha tutte e tre queste caratteristiche. È un costume che fa parte proprio del, dove a un certo punto credo che sparisca Tommaso anche, cioè in certi momenti diventa proprio un, a seconda di come muove la testa, quando si piega, essendo uno spettacolo fatto totalmente da un'immobilità potentissima, si muove pochissimo Tommaso per 50 minuti, un'ora, e quindi anche l'occhio subisce una visione diversa durante questa arcata di tempo, perché comunque sei fermo con lo sguardo fisso a un posto dove non succede niente, e quindi anche nella sua immobilità l'occhio fa dei giochi strani.
1: C'è un'immobilità appunto del corpo, e poi c'è poi la vocalità di Marcello, c'è qualcosa che è insieme. Io non ho ancora visto lo spettacolo, mi fermo, conosco il lavoro di Cronoteatro, ho visto un paio di cose tue, però questo spettacolo non l'ho ancora visto, quindi mi baso su quello che ho letto fino ad ora, e mi viene da dire che in questo lavoro sulla vocalità c'è qualcosa che è insieme sottrazione ed eccesso, c'è un personaggio tra virgolette quasi invisibile che però è capace di osservare gli altri e di restituirli, c'è una voce che racconta il quotidiano, la dimensione più intima, e un'altra voce che invece accoglie una moltitudine di voci, una galleria di personaggi, che poi anche forse una sorta di piccolo contrasto tra appunto questa moltitudine di presenze e la solitudine del corpo in scena.
2: Sì, sicuramente è anche questo, è uno spettacolo che viaggia su un filo di voce. Tommaso, quando abbiamo iniziato a lavorare, l'idea principale era quella proprio di tenere il famoso fil di voce dove tu devi tendere l'orecchio, ma non perché non riesci a dire le cose o perché sei particolarmente timido, partendo anche banalmente dal fatto di incontrare persone che hanno un tono di voce basso. Questo mi è successo nella vita, mi succede, e queste persone qui passano per essere appunto diverse dalle altre, e lui è così, quindi ha un filo di voce che in qualche modo viene accentuato e viene messo in contrasto poi col mondo fuori, che invece è molto più rilanciano, è molto più forte come toni, no? Come modalità anche di dire le cose, e lui in questa modalità qui resta in questo piccolo mondo, a tratti in apnea e a tratti riesce a liberarsi. È diciamo la figura di questo cioè, è un come guardare al microscopio e nel frattempo poi guardi il mondo che sta andando, gira, tutto sei fermo e tutto gira, e lui è così. lui è lì fermo e nel frattempo si sta andando tutti intorno a lui e intorno a noi a milioni e milioni di velocità. E questo lo rende ancora più solo, ancora più strano rispetto a tutto il mondo, ecco, che lo circonda.
1: Ci sono una serie di parole che tornano nei racconti che ho letto di questo spettacolo, e sono fragilità, sensibilità, delicatezza, dicevamo prima, quasi invisibilità, quasi fosse, per quello che è la nostra come dire, esperienza quotidiana, una sorta di risposta alla performatività obbligata, al protagonismo ossessivo del nostro quotidiano, appunto. Ma c'è anche, mi domando, una riflessione più trasversale che riguarda, parlando di protagonismo, il palcoscenico, un certo modo di stare in scena dell'artista?
2: C'è sicuramente, perché il fatto appunto di avergli tolto, di aver tolto al Tommaso ogni possibilità di far combaciare gesto a parola, rende tutto molto, molto particolare. Quindi questo sicuramente è un dato che appunto qualcuno lo subisce quando vede lo spettacolo, qualcuno invece ci entra e perfettamente capisce la logica.
1: C'è un'altra sfumatura del carattere di Marcello che ha a che fare con un quotidiano che sperimentiamo, per nostra fortuna non in modo eccessivamente drammatico, ma comunque inquietante, e che è una sorta di risposta, un rifiuto di adeguarsi al peggio. Cito una frase da una recensione: forse Marcello non lascerà impronte del suo passaggio nella storia, ma nessuno potrà affermare d'essere stato da lui ferito, pestato o importunato.
2: Non so chi ha scritto questa recensione, sì, è una delle possibilità sicuramente, perché Marcello comunque è come una piuma, quindi è difficile che ti immagini che una piuma ti possa ferire. Dipende, forse anche la mente ti fa pensare che la piuma a terra con la parte più dura e magari ti graffia al massimo, però questo è quello che può fare Marcello. Sicuramente appunto la sensibilità già di per sé è un fatto che oggi si va dallo psicologo se siamo troppo sensibili, perché sennò si impazzisce, e lui è una delle visioni di questo essere troppo sensibile. A volte l'essere troppo sensibile non è un pregio, ma a seconda di che mondo vivi è anche spesso una grande condanna.
1: Chiudo con un'ultima cosa e torno al concetto di percorso che avevi introdotto all'inizio. Allora, questo, se non mi sbaglio, è il tuo terzo lavoro con Tommaso Cheli. C'era già stato un incontro con Cronoteatro, che avevano coprodotto il tuo Sergio. Ci sono degli elementi espressivi, il monologo che era già in Sergio, l'immobilità che in qualche modo apparteneva a un altro tuo lavoro che era Nikita, che è quasi se questo fantasma fosse, con tutti questi elementi che in qualche modo si riuniscono in questo lavoro, una specie di, mi domando, prima, ovviamente solo parziale, ancora in divenire, sintesi di un percorso tuo?
2: Non lo so se è proprio la sintesi, è un altro passaggio, sicuramente è un altro passaggio, perché c'è stato comunque di mezzo anche il dopo Sergio Nikita, che ha fatto un altro tipo di salto verso un altro tipo di immobilità, anche quello che non so se hai visto. Dove si partiva dal monologo ferma, immobile con Sergio, qui comunque c'è uno spettacolo completamente visibile dal busto in su, tutto di profilo e tutto anche quello di una grande mobilità. Qui siamo a un terzo passaggio, sicuramente racchiude i primi due, quello sicuramente, ma è forse tra i due un pochino più estremo, quindi diciamo che il percorso ha virato verso comunque leggermente verso un'altra via rispetto agli altri due.
1: Allora, noi ringraziamo Francesca Sartianesi di essere stata con noi. Ricordiamo, prego.
2: Grazie a voi,
1: dicevo. Ricordiamo che Un po' meno fantasma sarà in scena al Teatro Fontana Milano sabato 3 alle 19:30, domenica 4 alle 16, progetto di Cronoteatro e Francesca Sartianesi. In scena protagonista Tommaso Bianco, la regia è di Francesca. Grazie mille di essere stata con noi, mille complimenti per il tuo lavoro, e se sarà in Fontana ci vediamo sabato sera.
2: Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Alla fine un giretto ce lo siamo fatti lo stesso in chiusura del disco di Vanessa Moreno, bellissimo, che sta Oceano.
1: Allora, qualche segnalazione, sono tante per questo fine settimana sul territorio e non soltanto. Si comincia domani sera, venerdì 2 ottobre alle 20 ad ingresso libero al Teatro Sant'Afra con Duettango, il tango di Tango Piazzolla, di Astor Piazzolla incontra l'elettronica appunto al Teatro Sant'Afra. Stiamo parlando di un progetto Duettango elettronico nato da un'idea del pianista e direttore d'orchestra Filippo Arlia. Sul palco con lui al pianoforte Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, Andrea Timpanaro al violino, Marco Acquarelli alla chitarra elettrica, Antonio De Luise al basso elettrico, Filippo Garruba alle tastiere e synth pad e Giuseppe Cacciola alla batteria. Duettango, ripeto, per un incontro tra il tango di Piazzolla e l'elettronica al Teatro Sant'Afra ad ingresso gratuito domani venerdì 2 ottobre alle 20. In occasione della serata sarà anche esposto lo storico bandoneon del 1921 appartenuto al grande compositore argentino.
0: Wow!
1: Poi partiamo con... Siamo ancora venerdì. Se non volete andare a Sant'Afra a sentire il tango, avete a disposizione il Teatro Grande. Alle 20 arriva Sonoma, uno spettacolo della compagnia La Veronal, l'autore Marcos Morau, uno dei più straordinari artisti contemporanei, coreografo, regista, teatrante a tutti gli effetti. Il lavoro di grandissimo fascino è un incontro tra il corpo e il sogno, un viaggio che parte dalla matericità, dalla concretezza del corpo per arrivare verso l'incredibile attraverso lo sguardo surrealista di Buñuel, passando per il cinema di Buñuel, quello soprattutto legato al periodo messicano, e quindi passando per il cinema, il folklore, la religione e la storia dell'arte. Uno spettacolo straordinario visto un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, in Triennale a Milano. Sonoma, Marcos Morau, compagnia La Veronal al Teatro Grande, venerdì 2 ottobre alle 20. Sabato, e saranno molti gli appuntamenti, ne segniamo alcuni adesso velocemente e poi in seconda parte perderemo ancora un attimo. Sabato 3, Notte della Cultura, tutto il calendario completo è sul sito del Comune di Brescia. Vi segnalo al volo un paio di appuntamenti per quello che riguarda le mostre e i musei. Dalle 18 alle 23 ad ingresso gratuito tutti i musei e le mostre in programma sono a disposizione della cittadinanza, e non soltanto questi, ma non soltanto, scusate, le proposte di Brescia Musei, ma anche gli appuntamenti numerosissimi nelle numerosissime sedi espositive distribuite in città. E poi la Notte del Moca, una casa aperta alla città, è ancora una prima presentazione, prima ancora di quello ufficiale, di quello che sarà il prossimo percorso, numero di proposte che nella stagione il Moca offrirà alla città. E la musica, due al volo, concerto in loggia sotto il portico della loggia della banda cittadina, piuttosto che musica ancora di ingresso libero nel ridotto del Teatro Grande. Torneremo alla Notte della Cultura perché altri sono gli appuntamenti, intanto c'è tempo ancora per segnalare una cosa. All'interno di Librixia, del percorso di Librixia, una proposta che riguarda anche il cinema e non soltanto l'editoria, e in collaborazione con Nuovo Eden, sabato 3 ottobre alle 17 nell'Auditorium Santa Giulia di Via Pia Marta, incontro libero su prenotazione al CUP Centro Unico Prenotazione di Brescia Musei, incontro con il critico Gabriele Niola che presenta il proprio libro Fare film è un inferno, follie, disastri, megalomania e lavorazioni impossibili del cinema americano diventate nel tempo leggenda. Ultima segnalazione per Librixia e per il teatro, in questo caso teatro e editoria. Domenica 4 ottobre alle 17:15 sempre ad ingresso libero al Moca, nella sala delle danze, il Moca in via Moretto, Nicolò Fettarappa, che è probabilmente il più urticante tra gli artisti under 35 della nostra scena contemporanea, presenta un libro, Ustica, una cosa che non fa ridere, ed è pubblicato da Mani Editore e realizzato in collaborazione con l'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Quindi un argomento decisamente, come dire, drammatico, ma che sicuramente attraverso la voce e lo sguardo di Nicolò Fettarappa rivelerà anche una dimensione, non voglio dire umoristica, ma quantomeno grottesca. Domenica 4 ottobre alle 17:15 al Moca in sala danze in occasione di Librixia.
0: Allora, molto velocemente, prima di passare la linea alla redazione informativa, la pillolina di spazio che si risolve appunto agilmente, con la notizia che dal Kennedy Space Center in Florida alle ore 17:10 ora italiana dovrebbe avvenire, meteo permettendo, il decollo di un Falcon 9 con una capsula Dragon Crew con la missione Crew 13, equipaggio composto dagli statunitensi Jessica Watkins e Luke Delaney assieme al canadese Joshua Kutrick e al russo Sergei Teteryatnikov, nome complicato. Loro, perché ve ne parlo, ormai i lanci sono diciamo abbastanza comuni, ma loro, se tutto andrà bene, saranno i più veloci ad arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale, polverizzeranno letteralmente il record per l'attracco più rapido alla ISS, che ad oggi appartiene alla Crew 11, ci aveva messo 14 ore e 43 minuti, loro dovrebbero mettercene solamente 7 ore e 50 minuti, quindi meno di 8 ore dalla Florida, dal Kennedy Space Center, all'orbita, alla Stazione Spaziale Internazionale, veramente pochissimo. Vediamo, alle 17:10, meteo permettendo. Sono le ore 13, è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao!

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto, 13 minuto in onda ora, il giornale radio di questo giovedì 1 di ottobre. Subito i titoli. Medio Oriente, strage a Gaza, solo ieri 8 le persone uccise, tra cui un giornalista. Mentre nella Cisgiordania occupata si trova ora una compagna bresciana insieme al progetto FAZA, la sentiremo ai nostri microfoni. Inflazione in Italia schizza al 4,2%. Contro il caro carburante ieri la protesta degli agricoltori in Calabria, Sicilia e alle porte di Roma, che continua anche oggi con il blocco della Salerno-Reggio Calabria e il fermo dei pescherecci a Lampedusa. Nel frattempo oggi USB ha lanciato la mobilitazione diffusa contro caro carburante e caro energia. Mentre l'Unione Sindacale Bresciana è impegnata questa mattina nel sostegno al delegato Luigi Borrelli, lavoratore presso l'aeroporto di Montichiari, che ha subito sanzioni per aver denunciato il transito di armamenti sul suo luogo di lavoro. Presidio all'esterno del Pala Giustizia di Brescia, da dove sentiremo Dario Filippini di USB. Prosegue intanto la lotta a Reggio Emilia contro l'abbattimento degli alberi presso il Bosco Spizio per fare spazio all'ennesimo supermercato. Sin dall'alba di questa mattina il presidio solidale con l'accesso di almeno 20 attivisti nel cantiere che hanno fermato temporaneamente i lavori. Gli aggiornamenti nel giornale radio con Alice dell'Assemblea del Bosco Spizio da Reggio Emilia. Pagina giudiziaria, parlando di Pierpaolo Spinazzé, in arte Cibo, il writer 44enne di Verona, famoso per coprire simboli nazisti e fascisti sui muri. Ieri si è presentato in udienza dopo che martedì è stato arrestato per la coltivazione di cannabis. Lo abbiamo intervistato. 12 ore di rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, soffocata solo questa mattina da carabinieri e polizia giudiziaria. A scatenare la rabbia, il ritrovamento nelle celle di alcune microspie e telecamere nascoste. Gli aggiornamenti con Giacomo di Riscatto Pisa ai nostri microfoni. E a chiudere il giornale radio andremo nella Repubblica Dominicana del Congo, alle prese con una grave epidemia di Ebola. Sentiremo Antonella Napoli, giornalista, scrittrice e direttrice di Focus on Africa. Non si conosce ancora il movente dell'accoltellamento ad alta quota perpetrato ieri dal copilota umanita contro il comandante emiratino che stava guidando il Boeing partito da Dubai e diretto verso Tel Aviv, sventato poi da alcuni passeggeri. Il governo di Netanyahu, al voto fra 27 giorni, evoca il terrorismo jihadista, mentre fonti di Channel 12 fanno sapere che Israele non ha al momento alcuna prova che il copilota sia stato diretto da un gruppo organizzato. Intanto è strage continua, quotidiana, nella striscia di Gaza. Solo nella giornata di ieri almeno 8 i palestinesi che sono stati uccisi dagli attacchi israeliani. Tra loro anche il giornalista Mohammad Abdel Aziz al-Najjar, che diventa il 263esimo cronista palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre 2023 nella striscia di Gaza. Sempre nella striscia, a sud, 4 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono stati feriti quando un drone israeliano ha colpito un rifugio per gli sfollati. Questa mattina invece un maxi funerale di almeno 105 palestinesi a Gaza, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie di un blocco residenziale raso al suolo. Una terra completamente in macerie che, secondo l'Euromed Human Rights Monitor, è divenuta il ghetto più grande e più duro della storia moderna, dove Israele ha concentrato deliberatamente più di 2 milioni di persone in meno del 30% dello spazio nella striscia, creando la più alta densità di popolazione del mondo. E poi c'è la Cisgiordania occupata, cui centinaia di coloni israeliani hanno fatto irruzione questa mattina nella tomba di Giuseppe a est della periferia di Nablus, protetti da un ampio dispiegamento di forze occupanti israeliane. Sempre a Nablus, altri coloni hanno attaccato agricoltori palestinesi intenti nella raccolta delle olive, così come a nord-ovest di Ramallah, dove sono stati rasi al suolo terreni di proprietà palestinese. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato che l'escalation di violenza, l'aumento delle restrizioni di movimento e il rapido ritmo di espansione degli insediamenti illegali hanno gravemente danneggiato i civili in tutta la Cisgiordania occupata. E proprio da qui si trova una compagna bresciana in collegamento con noi insieme al progetto FASA.
2: Sono stata per una settimana nel villaggio di Turmusaya, che è diciamo uno dei tre villaggi più attaccati, sono Turmusaya, Bufala e Al-Mugayr. Al-Mugayr è molto conosciuto perché, avendo una sola strada di accesso, è soggetto a tanti attacchi da parte dei coloni. La comunità lì combatte veramente ogni giorno contro l'occupazione e subisce ogni giorno qualsiasi tipo di violenza da parte dei coloni d'esercito. Sono stata in questa casa, Turmusaya, che si trova in una zona abbastanza isolata del villaggio. Questa famiglia ha tutti i permessi in regola per avere la casa con il governo israeliano, perché si trova appena sotto una collina in cui c'è questa cittadina di coloni, Shilo. Diciamo che loro hanno accesso alla loro casa teoricamente solo i membri della famiglia, hanno un permesso speciale con una sola auto e hanno una sola strada che deve tagliare a metà una strada israeliana. Hanno un cancello per cui possono accedere a questa strada, che molte volte viene bloccato dai coloni con dei grandi massi per impedirgli l'accesso o comunque per metterli in difficoltà, diciamo.
1: Ed è nel pieno del genocidio per mano dello Stato di Israele che arriva il primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera in Italia, che equipara quest'odiosa accusa razzista ogni critica a Israele e al sionismo. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, e il centrodinistra invece diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD si è astenuto per evitare la contrapposizione tra segreteria e riformisti. Contro il testo anche il Futuro Nazionale di Vannacci. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, l'AIRA, che ritengono divisiva. Ma la priorità di Meloni arriva domani con il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre, mentre famiglie e classi lavoratrici italiane sono alle prese con il boom dei prezzi e del caro energia. Boom è infatti dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia e il rialzo del 22,3% proprio per quanto riguarda i carburanti. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. In calo le borse europee per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e dei prezzi del petrolio. Lo spread BTP Bund chiude a 102,9 punti nella serata di ieri. E contro il caro energia, nuovo flash mob questo pomeriggio a Brescia, organizzato da Brescia Anticapitalista, Potere al Popolo e Rifondazione. Dopo l'appuntamento di una settimana fa in via Milano, oggi il presidio si sposta in via Valle Camonica presso la stazione dell'Eni alle ore 18. Stop al caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, si legge nel comunicato d'indizione. Sul piano nazionale, ieri la protesta degli agricoltori in Calabria, Sicilia e alle porte di Roma, che è proseguita stamani con il blocco della Salerno, Reggio Calabria, e con il fermo dei pescherecci a Lampedusa, mentre oggi USB ha lanciato iniziative diffuse in tutta Italia. Sempre nella capitale questa mattina, blitz dell'Unione Sindacale di base alla Cassa Depositi e Prestiti, dove lavoratori e lavoratrici hanno lasciato del letame all'ingresso. L'Unione Sindacale Bresciana è invece impegnata questa mattina nel sostegno al delegato Luigi Borrelli, lavoratore presso l'aeroporto di Montichiari, che ha subito contestazioni disciplinari e sanzioni per aver denunciato il transito di armamenti presso lo scalo civile. Presidio all'esterno del Pala Giustizia di Brescia, dove si attende la sentenza del Tribunale del Lavoro rispetto ai ricorsi presentati da questo sindacato di base contro le sanzioni. Sentiamo su questo Dario Filippini di USB.
3: Il presidio è andato benissimo perché c'era consigliere regionale di 5 Stelle, la Pollini, c'erano Potere al Popolo, c'erano altre sedere il 28 maggio, cioè c'erano un po' di iscritti USB dall'aeroporto e non solo di quello, quindi 30-40 persone che ha avuto un grande successo. C'erano anche le donne contro la guerra e altre associazioni che brillano per la loro presenza lì al presidio per la Palestina, quindi è stato un presidio ben partecipato, eccetera. Abbiamo atteso che scendesse l'avvocato assieme a Luigi, e l'avvocato ci ha comunicato che il giudice ha risentito le parti hanno ribadito le loro cose, e andrà a sentenza entro stasera, massimo domani mattina. Poi vabbè, le motivazioni le conosceremo tra 160 giorni, anche di più.
1: E ancora lavoro, andando a Genova, dove si trova in queste ore Meloni per l'inaugurazione del 66esimo Salone Internazionale della Nautica. Fuori invece lavoratori e lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro dopo i 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese Ericsson. I vertici del gruppo ieri infatti hanno confermato la volontà di ridurre l'organico a Genova durante un'audizione alla Camera. Lunedì è previsto a Roma un nuovo incontro con il ministro Urso. E ancora proteste lavorative. Ieri il corteo dei rider a Milano fino alla sede di Glovo. Vogliamo il contratto da dipendenti, fanno sapere. Dopo l'assemblea nella sede del sindacato USB, i rider hanno pedalato in corteo fino a via Pirelli, sede di Glovo, per chiedere di diventare lavoratori subordinati in linea con quanto chiede la procura di Milano. Corteo poi dei rider. Una nuova giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi presso il Bosco Spizio di Reggio Emilia, dove ieri è avvenuto lo sgombero del presidio permanente e sono iniziati i lavori di cementificazione per fare spazio al supermercato Conad. Questa mattina, sin dalle 6, centinaia di persone si sono radunate davanti ai cantieri per fermare le ruspe e salvare l'area verde. Ampio anche il dispiegamento di polizia che ha cinto l'area da 45 metri quadrati. Nonostante questo, decine di attivisti sono riusciti ad entrare nei cantieri e fermare temporaneamente i lavori, mentre un corteo ha bloccato la via Emilia. Questa sera poi annunciato un presidio in piazza Prampolini davanti al comune alle 18:30. Gli aggiornamenti con Alice dell'Assemblea del Bosco Spizio di Reggio Emilia.
4: Intorno alle 6 è arrivata altra polizia rispetto a quella che c'era già stanotte e sono iniziati i lavori. Noi avevamo fatto la chiamata, quindi c'era tantissima gente, insomma, in presidio lungo la via Emilia. A un certo punto una ventina di persone sono riuscite a entrare nell'area pannellata, sono corse verso la ruspa che stava già appunto operando, sono salite sopra per bloccarla. Questa cosa quindi ha fermato i lavori, la polizia ha portato fuori tutte le persone una alla volta di peso, quattro persone che erano sul braccio della ruspa non potevano essere tirate giù dalla polizia, quindi parecchio tempo dopo sono arrivati i vigili del fuoco e poi dopo hanno tirato giù anche queste persone, sono state portate in questura. Nel frattempo fuori è stata bloccata la via Emilia e alcune persone sono ancora in questura. Abbiamo chiamato l'assemblea in piazza questa sera davanti al comune.
1: E ora la pagina giudiziaria. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche, oltre che abusi sessuali. Tra le ipotesi di reato a carico del 59enne, noto sul web, vi è anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità a deambulare, percependo indebitamente oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. E ancora giudiziaria, parlando di Pierpaolo Spinazzé. In arte cibo, il writer 44enne di Verona, famoso per coprire simboli nazisti e fascisti sui muri con immagini tipiche della cucina italiana. Ieri si è presentato in udienza davanti al giudice del Tribunale di Verona dopo che martedì è stato arrestato insieme a un'altra persona a San Giovanni Lupatoto nel Veronese per coltivazione di cannabis. Sequestrate una ventina di piante per il peso lordo complessivo di 60 kg. Lo abbiamo intervistato e sentiamo un estratto della sua testimonianza che potete trovare completa e inedita sul sito Radio Onda d'Urto.
5: 60 kg, non so quanto volume sia, però è foglie, rami e soprattutto sono bagnate, ancora umide. Se vai a usare l'infiorescenza per fare il burro e fare delle cose da mangiare, va via tantissima erba. Ed è una coltivazione che a me serve a scopo terapeutico. La sclerosi multipla ti prende o gli occhi o le gambe, a me ha preso le gambe. La cannabis fluidifica, mi aiuta sia a sopportare il dolore, ma soprattutto anche nel rendere i movimenti più fluidi. Quando mi trovo a chiedere erba dall'Istituto Farmaceutico Militare, quello di Firenze, spesso arriva con tanto ritardo, non ce n'è per tutti. L'Istituto Farmaceutico non riesce a soddisfare la richiesta di tutti i malati d'Italia ed è stata una via che ho dovuto intraprendere per sopperire al mio dolore praticamente, perché l'autoproduzione alla fine è l'unica soluzione che può esserci per poter avere questo tipo di ciclo terapeutico. Sono dato con tutte le carte di neurologia del reparto di medicina antalgica, con le prove che ho comprato già più volte l'erba dai militari. E non parliamo della qualità dell'erba dei militari, ha il 7% di THC e il 6% di CBD.
1: 12 ore di rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, dove ieri sera verso le 19 circa 60 detenuti si sono barricati in un'intera ala del penitenziario prendendone possesso. A scatenare la rabbia il ritrovamento nelle celle di alcune microspie telecamere nascoste. Durante la protesta un detenuto ha avviato una diretta su TikTok mostrando a decine di migliaia di utenti le condizioni di sovraffollamento della struttura e l'intervento degli agenti in tenuta antisommossa. Sul posto sono giunte camionette della polizia, carabinieri, ambulanze, con rinforzi attivati anche da Firenze. All'interno scontri e uso di lacrimogeni, mentre all'esterno si radunavano centinaia di familiari in cerca di notizie. La rivolta è rientrata solo all'alba di questa mattina, dopo lunghe trattative con la direzione del carcere. Sentiamo da Pisa Giacomo di Riscatto.
6: Questo fatto del Don Bosco ci manca davvero a confronto con una realtà che comunque è molto conosciuta, è conosciuta soprattutto nelle grandi città dove ci sono insomma grandi penitenziari eccetera, però anche a Pisa vediamo, tocchiamo con mano e sentiamo anche forse per la prima volta da tanto tempo la voce direttamente di chi ci sta dentro, e per questo è importante anche continuare insomma ad essere, a rimanere in contatto con le famiglie, perché comunque anche il carcere non è il luogo isolato che vorrebbero, c'è tutta una rete che si espande anche al di fuori delle sue mura. Quello che hanno fatto i detenuti da dentro è stato un grandissimo atto di coraggio, comunque esporsi su una live e far vedere una situazione di irregolarità è una cosa che sicuramente creerà un rischio di ritorsioni. Però hanno avuto il coraggio di fare questa cosa e sta facendo anche il giro di tutto il paese, e quindi è sicuramente una cosa molto importante che non aiuterebbe solo loro, ma anche davvero illumina una realtà di tantissime altre persone.
1: E dal carcere pisano alle proteste studentesche in Francia, che proseguono con l'unione sindacale LICN, che ha annunciato e ha lanciato un appello per portare avanti oggi un secondo atto della mobilitazione e per un'altra giornata d'azione il prossimo martedì 6 di ottobre. Le tre principali organizzazioni studentesche, FAGE, Unione Estudiante e l'UNEF, appoggiano il movimento invocando nuove manifestazioni e blocchi. In Francia gli studenti protestano in particolare per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi pubblici e il rinnovo delle scuole fatiscenti. Il movimento, che ieri ha coinvolto almeno 350 scuole in tutto il paese, è iniziato circa una settimana fa e le proteste, a cui hanno seguito violenze poliziesche, hanno provocato 625 fermi e 120 feriti tra gli studenti e le studentesse. Stamattina a Nantes il liceo Nelson Mandela è stato colpito da un incendio. Chiudiamo il giornale radio andando nella Repubblica Democratica del Congo, dove hanno superato quota 8.000 i casi confermati di Ebola. L'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica registra 8.116 contagi e 3.924 decessi. Il tasso di letalità è dunque del 48%. Sono invece 2.070 le persone dichiarate guarite, mentre 900 pazienti si trovano in ospedale o in isolamento. Gli aggiornamenti li facciamo con Antonella Napoli, giornalista, scrittrice e direttrice di Focus on Africa.
7: c'è un aumento di circa 49 nuovi casi e 22 decessi rispetto al precedente rapporto. Questo per dare un'idea della progressione della malattia. L'area in cui si è maggiormente sviluppato questo nuovo ceppo di Ebola, perché va ricordato che esiste un vaccino per l'Ebola, ma in modo particolare per la fattispecie che in questo momento si sta espandendo nel Nord Kivu, area tra l'altro particolarmente delicata in quanto si sta combattendo, ci sono vari fronti di conflitto, dicevo, per questo ceppo non c'è ancora un vaccino, ed ecco perché c'è questa progressione e questa quasi inefficacia. Ma non è giusto parlare di inefficacia, perché è come se stessero combattendo gli operatori a mani nude. In questo contesto c'è quasi un'inefficacia degli interventi, si prova più che altro a prevenire nuovi contagi.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13:21 minuti. Con questo ultimo servizio si chiude il giornale radio. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la seconda parte di Dissonanze in diretta. E l'informazione torna con gli appuntamenti del giornale radio alle 16, 17:20 e 19:20. A tutti e tutte un buon ascolto.

L'agenda dei comunicati degli appuntamenti di giovedì 1 di ottobre. Ricordiamo Baita, l'Hack Lab di Brescia, luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove promuoviamo la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista, e si trova ogni giovedì all'interno del centro sociale Magazzino 47 a partire dalle 21. Per maggiori info baita@tracciabi.li. Sempre per quanto riguarda la centro sociale Magazzino 47, venerdì 2 ottobre dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici, solidali, dalle 17.30 l'aperitivo in enoteca con libreria aperta, dalle 20 la cena sociale, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece l'iniziativa del collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino a mezzanotte, la Magazzino 47, alle 18 l'assemblea dei collettivi Militanza, Organizzazione e Noi, ne discutiamo insieme. La sera invece torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Collettivo Onda Studentesca dalle 17 alla mezzanotte questo sabato al centro sociale Magazzino 47. Centro sociale Magazzino 47 apre con i concerti. Sabato 10 ottobre, la nuova stagione dopo la pausa estiva. Sabato 10 ottobre dalle 19.30, bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis. E dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Mielud e Carlo Magno. Mentre domenica 11 ottobre torna l'iniziativa Simone Uno di Noi, il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, la grigliata di carne o menù vegan. La prenotazione chiamando in radio lo 030 45670, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti o disoccupati. Ricordiamo una serie di presidi che si svolgono oggi a Brescia. Giovedì 1 di ottobre, stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra. L'appuntamento alle 18 in via Valcamonica all'incrocio di via Chiusura all'altezza del distributore dell'Eni. Fermare il caro vita per aumenti salariali subito, promuovono sinistra anticapitalista, potere al popolo, rifondazione comunista. Scuola nessuno è straniero in tutta Italia, le assemblee pubbliche anche a Brescia questo primo di ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB pubblico impiego e il collettivo assenze ingiustificate. Sempre questo giovedì 1 ottobre il presidio a partire dalle 14 sotto Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori, partecipiamo al presidio mentre la RSU della San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. La programmazione al cinema Nuovo Eden di Brescia di questo primo di ottobre alle 18.15 Calle Malaga, alle 20.30 Serpenti, alle 18.30 L'Amico Americano.
Cronache ribelli e Piano Terra vi invitano alla lettura di Fiabe resistenti, racconti della subcomandante Marcos. Questo giovedì 1 ottobre l'appuntamento è dalle 19 alla Piano Terra di via Confalonieri 3 a Milano con cena conviviale. Criticare Israele non è antisemitismo, no al DDL antisemitismo, il presidio in occasione della discussione alla Camera questo venerdì 2 ottobre a Brescia alle 18 un flash mob davanti alla sede della giornale di Brescia, alle 19 un presidio in largo Formentone, promuovono presidio per la Palestina libera di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza questo lunedì 12 di ottobre dalle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni scuola@filarmonicacapitanio.it oppure chiamate in segreteria allo 030 375 6449, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: quanto capiterà a Brescia in questo weekend, verso, non questo, quello prossimo weekend. E invece a Milano inizia la stagione dei Colla questa settimana e quindi come
1: non vogliamo
0: altri anni faremo quattro chiacchiere con Franco Citterio.
1: Benissimo, allora andiamo subito a metterci in collegamento con Lodovico Staidel e intanto un brano di Mumford & Sons.

0: Allora lasciamo Mumford & Sons e Claudio, a te il microfono, il nostro ospite è in linea.
1: Sì, perché presso il Teatro Grande di Brescia da venerdì 9 a domenica 11 ottobre avrà luogo Brescia Storia Festival, un progetto di divulgazione storica nato dalla collaborazione tra la Fondazione del Teatro Grande e gli editori La Terza. La prima edizione del festival, realizzata con il sostegno di Regione Lombardia e di Jeffron S.P.A., sarà dedicata ai giorni fatali. 8 appuntamenti attraverso i quali ci avvicineremo ad alcuni momenti cruciali della storia dell'umanità, attraverso le conferenze di storici autorevoli, scrittori e divulgatori. A completare gli interventi saranno poi le letture dell'attrice Elena Vanni, che arricchiranno la lezione con testi scelti. Per presentare Brescia Storia Festival è al telefono con noi il curatore Lodovico Staedel. Buongiorno dottor Staedel e benvenuto a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Dopo le edizioni di lezioni di storia che con la Fondazione del Teatro Grande e La Terza avete realizzato fin dal 2018 per oggi, per raccontare i giorni fatali approdate a una nuova formula, cioè scegliete un festival di 3 giorni, una maratona. Io direi di cominciare da qui. Come siete arrivati a questo formato?
2: Siamo arrivati a questo formato perché abbiamo visto, diciamo, che la sete di storia a Brescia era davvero tanta, e quindi visto che i cicli di lezioni di storia tradizionalmente si svolgono nei primi mesi dell'anno, tra gennaio e marzo, si è pensato, come dire, di bissare l'iniziativa, questa volta però con un formato diverso, cioè invece che le lezioni essere distribuite in un arco temporale più ampio, quindi di solito appunto più o meno una domenica sì e una no, oppure 6-7 domeniche consecutive, in questo caso appunto il formato prevede 8 lezioni distribuite soltanto appunto su 3 giorni, quindi molto molto concentrato, una specie di indigestione, una specie

0: di maratona di storia. Questo è un po' il concetto di base, ma appunto tutto questo nasce dal fatto che ormai da anni, ma direi quasi da subito, se non dalla prima, dalla seconda edizione, le lezioni di storia al Teatro Grande di Brescia fanno registrare il tutto esaurito, che significa normalmente 900-940 persone che assistono in queste domeniche.
1: Per ogni evento.
0: Per ogni evento. Quindi appunto è una decisione che è nata, come dire, che è figlia diretta del successo di quell'iniziativa, stavolta appunto con un formato un po' diverso, è meno appunto articolato sul tempo, e invece anzi al contrario concentratissimo in un fine settimana.
1: Anche perché il tema è un tema che tutto sommato cioè invoglia essere sviluppato in tappe ravvicinate, i giorni fatali, giorni che hanno tutto sommato modificato la storia. Come li presentate voi in ogni giornata? Presentate due date, diciamo così, oppure tre, molto lontane del tempo. Il primo giorno, le due date sono lontane addirittura quasi 2000 anni, però la cosa che viene in mente subito, poi parlando, entrando nel vivo di queste date, hanno qualcosa in comune, anche se distanti 2000 anni.
0: Ma dunque, l'idea di fondo è un po' questa. Quando io ero ragazzo e andavo a scuola, si studiava una storia appunto alla fine fatta di grandi battaglie, di momenti fondamentali. Quando sono arrivato all'università invece, il successo di una certa storiografia dava grandissima importanza agli elementi della quotidianità, quindi alle pressioni anche che si creavano a livello sociale, a livello economico, a livello culturale. Queste pressioni poi alla fine si incarnavano, si concretizzavano in momenti topici che erano le rivoluzioni, le grandi scoperte, le guerre e le nuove idee che da tutto questo veniva generato. All'inizio questi due modi di vedere la storia, da un lato la storia fatta di grandi date, di grandi battaglie, dall'altro una storia più vissuta a livello, diciamo, di quotidianità e di sviluppo sociale e sviluppo economico, era in certo modo in opposizione. Dopodiché, in particolare la tradizione storica francese ha messo in rilievo come le due cose siano ovviamente legatissime, e così come è ingiusto pensare a una storia costruita soltanto sulle grandi date, sulle grandi battaglie, è altrettanto, come dire, ingiusto sottovalutare questi momenti. A questo punto, quindi, noi abbiamo voluto in certo modo un po' recuperare questa dimensione, senza però mai dimenticare assolutamente l'altra dimensione, che è quella appunto più di carattere sociale, economico e culturale. E di ognuno di questi eventi abbiamo voluto, si vedrà appunto, questo gli spettatori potranno vederlo, si è voluto dare conto di quelle che sono state le cause, naturalmente, ma anche molto importante di quelle che saranno a seguire le conseguenze di determinati fatti. Ecco, questo è, alla fine mi preme dire, anche un formato, un modo di operare che vede le lezioni di storia protagoniste da 20 anni, all'incirca credo che siamo stati in 30, ormai 30-35 città. In questo momento siamo comunque in una dozzina di città in Italia, da nord a sud, con un formato appunto molto molto apprezzato. L'inizio fu a Roma tanti anni fa all'Auditorium, ma appunto 20 anni fa. Ma ormai Brescia è una di quelle città che da più tempo credono nel progetto, anzi in questo caso al punto tale da volerlo in certo modo bissare. Per quanto riguarda il programma, giustamente, ecco, questa è un'altra grossa differenza con i cicli di lezioni di storia. Le lezioni di storia sono sempre organizzate in ordine cronologico, sempre, quindi appunto si parte naturalmente dal dai momenti di storia più antichi, si arriva alla contemporaneità. Invece in questo modo, in questo progetto, le lezioni sono volutamente mischiate. Perché questo qua? Perché l'idea è che le persone possono anche venire da fuori e che quindi sia magari importante presentare a persone che vengono da fuori Brescia, poter presentare anche iniziative molto molto diverse tra di loro, perché i gusti delle persone naturalmente possono orientarsi in modo diverso dalla storia medievale alla contemporanea, dalla storia antica alla storia moderna. Quindi si è voluto appunto in questo senso differenziare fortemente le lezioni nelle varie giornate, quindi differenziarle fortemente non tanto dal punto di vista di porgere quanto dal punto di vista dei periodi interessati. Quindi si inizia con Michela Ponzani, che molti conoscono anche perché è spessissimo in televisione, con una data fondamentale che in certo modo è operativa nella modifica che ha avuto per la nostra vita, per le nostre vite, che è quella del 4 febbraio 45, quando a Yalta, prima della fine della guerra, della seconda guerra mondiale, Stalin, Roosevelt e Churchill si riuniscono e decidono sostanzialmente la divisione del mondo. Questa divisione è stata fonte, diciamo, di un grande equilibrio, come si sa, appunto, che ha generato la guerra fredda. Dopodiché, poi, le conseguenze, una volta finito un certo periodo, le abbiamo tutt'oggi sotto i nostri occhi, in particolare appunto con la guerra, se vogliamo, russo-ucraina, che è in certo modo figlia di una spartizione del mondo avvenuta appunto oramai tanti tantissimi anni fa, 81 anni fa. Quindi questa è la cosa. Lo stesso giorno Anna Foa ci racconterà appunto la distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta il 10 agosto del 70 d.C., una data fondamentale non solo per la storia dell'ebraismo, ma perché da quel momento cambia il mondo della tradizione ebraica, se non altro anche per il modo di come seguire i culti. Quindi da un lato inizia la diaspora con il popolo ebraico che si diffonde nel mondo, esattamente da quel momento, e dall'altro lato naturalmente iniziano i primissimi germi del sionismo, cioè di coloro che ritengono che l'ebraismo debba sostanziarsi, incarnarsi in una terra precisa. Il sabato 10 ottobre avremo invece Federico Canaccini. Abbiamo voluto che ci fosse presente anche una lezione collegata in certo modo al territorio lombardo. Legnano è distante un'ora e un quarto, un'ora e venti da Brescia, e quindi ci sembrava giusto rappresentare un momento importante della storia italiana, in certo modo collegabile a un territorio che i bresciani conoscono bene. Ecco, qui appunto molte cose ci sarebbero da dire, però appunto mi dica lei se...
1: No, mi sembra che sia tra l'altro particolarmente interessante, e questo proprio anche per l'uso che successivamente si è fatto nel corso degli anni di questa data.
0: Esatto, per cui... esatto, non c'è dubbio, questa è una data sicuramente importante, però probabilmente anche poi enfatizzata almeno in due momenti successivi. Uno è sicuramente il Risorgimento, e uno è quello appunto molto molto più recente, in cui la battaglia di Legnano è stata identificata come resistenza al centralismo di Roma. Ma devo dire che molto interessanti sono le interpretazioni che si sono date nel tempo. Mentre le grandi monarchie democrazie si stavano rafforzando in Europa, quella spagnola, quella francese e quella inglese, la battaglia di Legnano, paradossalmente, con la vittoria dei comuni sull'imperatore, che cosa dimostra? Dimostra che gli italiani, anche se divisi, possono vincere. Questo, si è detto, ha ritardato tantissimo
1: l'unità d'Italia.
0: Di secoli l'unità d'Italia, perché gli italiani non hanno percepito immediatamente la necessità di unirsi. Nello stesso tempo, però, il fatto per gli italiani di restare divisi ha generato quei benefici che si sono avuti nell'artigianato e poi quindi a seguire nell'industria, per il fatto che, essendoci uno Stato nazionale a 50 chilometri, evidentemente gli stati dovevano avere i loro fabbri, i loro ebanisti, i loro, e queste persone, i loro intarsiatori, e queste persone erano tutte quante alla fine a distanza di uno o due giorni di cammino, mentre quindi in Francia c'erano due fornaci a Sèvres e a Limoges, distanti centinaia di chilometri, quindi con l'impossibilità di stabilire dei contatti e uno scambio di esperienze autentico. In Italia questo non succedeva, e quindi il rovescio della medaglia, forse del nostro più scarso senso civico per il fatto che l'unità è stata così ritardata, forse una delle possibili interpretazioni, appunto, al rovescio della medaglia è questo fatto che la vittoria a Legnano, appunto, tenendoci divisi, ha generato quel prodigio, diciamo, anche di esperienze nell'artigianalità e nella produzione, che sono una cosa fondamentale di tutto il nostro territorio, e in particolare sicuramente penso alla parte più produttiva d'Italia, alla Lombardia.
1: Sì, i comuni hanno dovuto attrezzarsi per farcela da soli, insomma, no?
0: Esatto, e poi appunto ognuno doveva avere inevitabilmente i suoi artigiani, perché naturalmente ognuno doveva essere indipendente, autonomo, quindi c'era questa sorta di autarchia che era assolutamente necessaria e inevitabile.
1: Ecco, nella giornata di sabato la prima tappa è alle 11, quella sulla battaglia di Legnano, gli incontri successivi saranno alle 18.30 e alle 21 con Lisa Roscioni, che parlerà del Sacco di Roma. Andiamo indietro di un paio di...
0: Esatto, quella è un'altra data, diciamo, che sicuramente non è riferibile soltanto alla storia romana. Perché? Perché in quel momento succede qualche cosa di straordinario, cioè il fatto che l'inviolabilità di Roma viene meno, e che questo grande miscuglio costituito dall'antichenecchi luterani, spagnoli, quindi cattolici, mercenari, irrompe a Roma, con un tradimento che è anche suggestivo, ma che poi ci racconterà direttamente Lisa Roscioni. E a questo punto Roma viene saccheggiata, come si sa, è un disastro assoluto. Da quel momento però poi parte quella che è tutta la Controriforma, e quindi praticamente cambia non solo la storia di Roma, ma cambia la storia della cristianità. In questo senso sicuramente il Sacco di Roma è un giorno fatale. Ecco, questo è, ecco. Per quello che riguarda Canfora, la versione di Canfora, il discorso del momento, il 2 giugno del 1793, in sostanza i montagnardi, quindi i giacobini, quindi Robespierre, per essere chiari, cioè l'ala più intransigente dei rivoluzionari, prende il sopravvento, e come poi ci racconterà Canfora, forse da quel momento la rivoluzione entra in crisi, cioè nel momento in cui si rafforzano le posizioni, appunto, più intransigenti dei giacobini, nel momento in cui Robespierre prende il potere, decolla il terrore, e con la fase del terrore però che sembra, come dire, dare ragione ai rivoluzionari e dire una parola definitiva sulla validità della rivoluzione, in realtà, come poi ci verrà raccontato, la rivoluzione entra in crisi, diciamo. Ecco, questo è un po', sarà il senso, una piccola anticipazione che posso dare delle due lezioni, scusate, delle tre lezioni del sabato.
1: Tre lezioni saranno anche domenica 11, la prima sarà alle 11 di mattina, le seguenti nel pomeriggio alle 15.30 e alle 17.30. La prima con Alessandra Bucossi, 28 maggio 1453, caduta di Costantinopoli, a cui seguirà alle 15.30, 1 aprile 79, Teheran e la Repubblica Islamica, un'altra caduta e da un'altra diversa, e poi alle 17 invece con Paolo Di Paolo sarà letteratura dei giorni fatali. Ecco, anche queste tre date, le due date, come l'avete
0: la caduta di Costantinopoli evidentemente è una data fondamentale, perché questo si sa, poi appunto il fatto fondamentale è che Costantinopoli aveva assunto l'eredità, diciamo, di Roma ad ogni livello, e quindi si percepiva come la nuova Roma, quindi c'era sicuramente un senso di continuità che il crollo mette drammaticamente in crisi, quindi è la fine di un'epoca. Nello stesso tempo, però, in questo senso, diciamo, è un giorno fatale di cui è interessante verificare le conseguenze, come dicevo prima. L'eredità classica, in particolare l'eredità greca, viene considerata da quel momento come in certo modo una forma di resistenza. E questa forma di resistenza di carattere, se vogliamo, identitario, sarà quella che genera l'umanesimo. Quindi poi il Rinascimento. Quindi interessante in questo caso, molto interessante, un po' come dicevamo per il discorso della battaglia di Legnano, molto interessante il discorso che effettivamente una data, una certa data, può diventare fatale al di là del momento in sé, quindi del crollo dal punto di vista militare e dell'entrata dei turchi dentro le mura di Costantinopoli, e diventa giorno fatale in quanto da quel momento inizia appunto questo concetto, diciamo, di resistenza che la cultura classica e la cultura greca possono rappresentare, che appunto poi genereranno niente di meno che tutto l'umanesimo e poi il Rinascimento. Quindi questo è...
1: Ecco, una data invece molto vicina, più vicina nel tempo a noi, che molti hanno vissuto anche personalmente, anche se a distanza, è quella del 79.
0: Sì, io sono tra quelli, perché
1: anch'io,
0: abbondantemente, 23 anni, e quindi
1: abbondantemente anch'io.
0: E qui la cosa interessante è che all'inizio non si ha la percezione esatta di quello che stava succedendo. Cioè, io ricordo, diciamo, che la percezione era anche dei media, era, come dire, finalmente
1: si era quasi fatta festa.
0: Assolutamente. Perché? Ma perché, come racconterà Paola Rivetti, le componenti sociali e culturali che stanno dietro alla rivoluzione islamica del 79 sono molto varie e non si incarnano soltanto nella dimensione che poi ha fatto sì che la rivoluzione assumesse i toni che poi ha assunto di carattere autoritario, repressivo e via dicendo. Assolutamente, all'inizio le cose non sono così, tanto è vero che protagonisti assoluti sono gli studenti universitari che si sentono liberati da una situazione oppressiva come quella appunto che era rappresentata dal governo dello Scià. Quindi è molto molto interessante, credo sarà molto interessante entrare nel merito di che cosa sia stata questa, la rivoluzione islamica, un evento che appunto poi genera conseguenze drammatiche che sono sotto i nostri occhi.
1: E in
0: chiusura Paolo Di Paolo è una cosa diversissima, perché Paolo Di Paolo è l'unico degli otto partecipanti, degli otto relatori, a non essere uno storico. Paolo Di Paolo è un letterato, e però ci sembrava bello chiudere in maniera, non dirò più leggera, perché questo non assolutamente la letteratura, però come dire, in una maniera che dirazza un pochino rispetto a tutte le altre lezioni. Voglio dire, la funzione della storia in ambito letterario basta, evidentemente è vera da sempre, e ricordo la bellissima lezione, se non, altro, se non sbaglio, fece Barbero, Alessandro Barbero a Brescia, su Tolstoj, su come Tolstoj racconta l'invasione di Napoleone in Guerra e Pace. Quindi il rapporto tra letteratura e storia è evidente e da sempre vivissimo. Quello che riuscirà a fare Paolo Di Paolo credo che sarà quello di collegare da par suo, lui appunto è un letterato raffinatissimo, e di far capire come i giorni fatali della storia entrano nella letteratura. A volte, appunto, come si è detto in Tolstoj, in maniera assolutamente evidente, perché tutto il romanzo è imperniato su quella fase storica, su quel momento storico. A volte in maniera molto più leggera, penso per esempio appunto all'incontro al barone rampante di Calvino, quando il barone appunto vede passare Napoleone. Quindi a volte quindi la storia sfiora soltanto la narrativa e viceversa, e credo che questo sarà appunto forse la cosa più bella e più interessante da raccontare, cioè come alla fine piccoli elementi della quotidianità entrino nella letteratura, e però questi piccoli momenti della quotidianità possano poi appunto sfiorare anche la storia e anche, come dire, la grande storia.
1: Ecco, e durante tutti gli incontri altre cose, che attingendo soprattutto alla letteratura, saranno portate da Elena Vanni, che come per le lezioni di storia leggerà e così arricchirà.
0: Esatto, l'apporto di Elena Vanni fin dalla primissima edizione fondamentale, introduce da par suo tutte le lezioni sempre in maniera impeccabile. Nell'ultima lezione, quella di Paolo Di Paolo, sicuramente le verranno affidate delle letture che il suo piglio attoriale sicuramente saprà rendere al meglio.
1: Bene, io la ringrazio di questa chiacchierata. Ripeto, i giorni fatali inizieranno al Teatro Grande venerdì 9 ottobre, il primo incontro alle 18, e chiuderanno domenica 11 ottobre alle 17:30. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie molto.
1: Buona giornata.
0: Grazie davvero. Arrivederci a tutti gli ascoltatori.
1: A presto.
0: Spero di vedere tutti in teatro.
1: Senz'altro.
0: Arrivederci.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: serenade. Allora Camillo, avevi qualche segnalazione, giusto?
1: Due segnalazioni al volo, due cose su cui poi ritorneremo, però intanto le anticipiamo. Una sono le due mostre che il CTV organizza per il centenario di Renato Borsoni, ne parleremo la settimana prossima con il curatore Andrea Cora. Intanto però vi segnalo che sabato all'interno del cartellone della Notte della Cultura ci saranno due appuntamenti ad ingresso libero per il pubblico. Al Moca alle 17.30 una visita guidata ad ingresso libero, e le mostre hanno i due titoli Progetti e Sguardi. In Cavallerizza alle 18.30, quindi è possibile seguire prima una e poi la seconda, sempre ad ingresso libero, un happening teatrale musicale con l'attrice Giuseppina Turra e il trombettista Fulvio Sigurtà. Questo per presentare le due mostre per il centenario di Renato Borsoni, Progetti e Sguardi. E poi ne riparleremo martedì, ma intanto ve l'anticipo: martedì 6 alle 20.45 inaugura la stagione del Teatro Rodano di Lumezzane, lo fa con Valentina Picello in un meraviglioso spettacolo, Anna Cappelli di Annibale Ruccello per la regia di Claudio Tolcacir, un personaggio che è già stato portato sulle scene da attrici come Maria Paiato, piuttosto che in una versione completamente diversa da Anna Marchesini. Una storia di amore e di dipendenza, di ossessione e di solitudine, ironica e terribile allo stesso tempo. Ma ve ne parlerò martedì, intanto però ve lo ricordo, martedì 6 inaugura la stagione dell'Odeon di Lumezzane con Valentina Picello in Anna Cappelli.

kid. No life since the Rolling Stones.

0: Allora, abbiamo ascoltato Underground, nuovo singolo dei Mogwai con il featuring di un grandissimo che secondo me avrete riconosciuto, ovvero Iggy Pop, che collabora con i Mogwai per questa Underground. Va bene, Claudio, in linea c'è il nostro ospite, quindi ti lascio il microfono.
1: Sì, perché il 3 ottobre all'atelier di via Montegani a Milano inizia la nuova stagione della compagnia marionettistica Carlo Colla e figli. Il titolo della stagione è Autori lungo i fili. E beh, per parlare di questa nuova stagione, come gli altri anni, è con noi Franco Citterio, che della compagnia Colla e figli, è direttore artistico. Buongiorno.
2: Buongiorno Claudio,
1: Franco.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per il consueto invito.
1: Ma grazie per la consueta presenza in questa casa. Io penso al titolo, Autori lungo i fili. I fili ormai sono bravino, l'ho capito che sono i fili che guidano le marionette, ma cosa vuol dire autori lungo i fili, Franco?
2: Ma in realtà anche il sottile filo che lega tutti i titoli che compongono il repertorio delle marionette, e in questo caso sono i fili che collegano un po' autorali, in qualche modo, che collegano tutti gli spettacoli che proponiamo. Ogni spettacolo ha un autore letterario o anche musicale all'origine, al quale in qualche modo ci siamo ispirati. Diciamo che abbiamo fotografato così questo cartellone, ma è una consuetudine effettiva del mondo del teatro di figura, per come lo intendiamo noi, cioè legato alla tradizione che in qualche modo c'era un'innovazione continua, perché ogni marionetta, ogni filo che tiriamo è differente da quello precedente, però è una scelta precisa quella di non recidere il rapporto proprio come quello che è la radice del nostro modo di fare spettacoli e la filosofia che ci lega alla marionetta. Per cui autori quali per Roll, i Grimm, a partire con Hansel e Gretel, piuttosto che Dickens, piuttosto che lo stesso Cervantes per la ripresa del Don Chisciotte, e anche per le due proposte che saranno i nuovi allestimenti che scivoleranno ovviamente sul prossimo anno, sul 27, per un debutto al Teatro Gerolamo e poi in conclusione di stagione con questo lavoro che faremo in collaborazione col Piccolo Teatro, che è uno spettacolo legato, ispirato comunque all'Arlecchino, e si intitolerà appunto L'Arlecchino delle Marionette.
1: Sì, penso, guardando un po' il vostro cartellone, vedo che avrete dal 3 al 25 Hansel e Gretel, poi dal 5 al 29 novembre Il Canto di Natale, che io ho potuto vedere un paio di volte e che ho trovato sorprendente. Per me, quando l'ho visto, è stato lo spettacolo dell'anno, ecco, proprio per come l'avete costruito, fatto fra l'altro a Natale al Teatro Studio Melato, di 2 anni fa, mi pare.
2: No? Quando ha debuttato, sì, è un nuovo allestimento di 2 anni fa, per cui ha debuttato lì.
1: Poi al Teatro Grassi avrete La Lampada di Aladino.
2: È una riproposta, ecco, questo è l'unico spettacolo che non ha un autore di riferimento, perché La Lampada di Aladino si ispira a una delle novelle delle Mille e una Notte, si sa che comunque si conoscono gli autori delle traduzioni, ma non l'autore principale, e sono quelle appendici orientali che erano legate alle Mille e una Notte, ed è un allestimento anche questo ormai. Sono allestimenti che noi consideriamo della nuova era, però comunque è ormai un allestimento del 1994, per cui ha 30 anni di storia, che non riproponiamo da 10 anni, per cui abbiamo pensato appunto di rispolverarlo, ripulirlo anche per certi versi, e proporlo appunto a Natale al Piccolo Teatro.
1: Mentre tra gli spettacoli che riproponete, ma che sono in coda, vengono dalle stagioni recenti, avete questo Don Chisciotte dal 17 aprile al 2 maggio.
2: Allora c'è da dire che comunque nella composizione di un cartellone, qua è bello parlare anche un po' di organizzazione, no? al di là delle proposte artistiche. Il pubblico di una compagnia come la nostra, delle marionette, per fortuna è un pubblico variegato. Le marionette hanno sempre parlato a tutti, per cui sarebbe facile ammiccare solamente con il mondo della fanciullezza, ma tenete conto che storicamente in 200 anni di storia, di attività documentata, la prima fiaba entra nel repertorio agli inizi del Novecento. Nell'Ottocento le marionette non parlavano ai bambini, e fra l'altro entra nel repertorio perché la compagnia diventa teatro stabile, il Teatro Gerolamo, per cui aveva un pubblico da accontentare, il pubblico che tornava, e non era la compagnia che andava nei diversi borghi, per cui occorreva anche una diversificazione. Questo concetto della diversificazione nel cartellone lo dobbiamo tener conto, perché anche gli spettacoli che proponiamo per le scuole, ovviamente ci sono spettacoli che ammiccano a una fascia molto più infante in qualche modo, come Hansel e Gretel o Il gatto con gli stivali, ma è chiaro, poi abbiamo anche il pubblico dei ragazzi, che fra l'altro è il pubblico più difficile dell'adolescenza da tenere agganciato, e il pubblico degli adulti, per cui per questo c'è anche un ventaglio spazio, appunto, dal gatto con gli stivali a Don Chisciotte.
1: Sì, ma penso a Don Chisciotte, comunque, come quando l'ho visto io, c'erano anche molti, molti piccoli in scena che ci hanno provato un gran gusto, insomma.
2: Sì, perché le marionette comunque, allora, hanno, io dico sempre che le marionette non hanno un grande potere espressivo, perché comunque sono oggetti che si muovono, però hanno la forza rispetto all'essere umano, però hanno la forza di avere un grandissimo potere evocativo, e che fa dimenticare questo limite espressivo. E poi c'è questo gusto della ricostruzione, per cui anche noi stessi, che siamo adulti, che ci lavoriamo da una vita, in fase di allestimento spesso ci perdiamo, perché diventa veramente un gioco il fatto di mettere in scena tutto, sia quando si va per sottrazione che quando si invece cerca di ricostruire in qualche modo il mondo del personaggio. Su Don Chisciotte devo dire che in coda alla stagione scorsa abbiamo proprio terminato con alcune recite di Don Chisciotte, del nostro Don Chisciotte, al Festival Internazionale del Teatro Classico di Almagro in Spagna, proprio nella Mancia. E devo dire che nel viaggio che abbiamo fatto dall'aeroporto di Madrid, andando in pullman per 3 ore verso sud, perché ovviamente Almagro non è sulle direttrici, cioè il paese più vicino grosso è Toledo, però ci hanno portato con l'autobus. La cosa bellissima è vedere tutta la geografia che c'è nel mondo di Cervantes lì a portata di mano, e devo dire che è stato veramente emozionante, e il pubblico spagnolo e internazionale anche, ovviamente, ha accolto veramente molto molto bene questo spettacolo italico.
1: Sì, sì, beh, con i vostri Don Chisciotte, perché ne avete, sono tanti i Don Chisciotte in scena, se non ricordo male. Sono
2: quattro controfigure.
1: Quattro controfigure.
2: Perché ovviamente magari il pubblico non lo sa o non lo pensa in qualche modo, e la marionetta non ha la capacità di, come un attore, di
1: spogliarsi.
2: Di spogliarsi, o comunque non, anche se aiutato. per cui ovviamente, e poi soprattutto i tempi di uno spettacolo marionettistico sono molto più stretti e ritmici rispetto a quelli di uno spettacolo di prosa fatto in carne ed ossa, con gli attori in carne ed ossa, per cui hanno però le marionette la possibilità di avere infinite controfigure. In questo caso sono 4+1, perché c'è anche un figurino che passa all'orizzonte, che è una sagoma, però è sempre Don Chisciotte. Pensa che per l'Arlecchino che stiamo preparando per il piccolo in coda alla stagione, stiamo pensando a un Arlecchino che avrà probabilmente 7 controfigure, proprio perché è chiaro che cercare di competere con le acrobazie di Solerio, di Bonavera, è veramente difficile. Invece dovrà essere uno spettacolo giocato sul ritmo, che è quello che ti ha affascinato probabilmente proprio nel Canto di Natale, dove il ritmo invece è stato volutamente sospeso per sopperire al grande dramma di una parabola drammaturgica, la parabola drammaturgica che ha pensato Dickens.
1: Sì, ecco, proprio in particolare sul rapporto tra pubblico e marionette, dei piccoli, ma io personalmente penso anche di alcuni che piccoli non sono più come me, insomma, cioè, e che probabilmente ha a che vedere anche con il ruolo che giocate voi, che li muovete. E a me le marionette mi ricordano, non mi viene da dire, mi ricordano tanto i giocattoli. Ecco,
2: sì.
1: Cioè è una cosa che è un giocattolo che si muove, me lo
2: allora,
1: sento vicino
2: sempre...
1: e credo voi li vivete in qualche modo così, perché non essendo in scena, ma
2: assolutamente. Guarda, ti faccio una citazione e ti cito uno spettacolo che non c'è in cartellone, lo Schiaccianoci. È bellissimo come i due bimbi di casa Stallbaum non sono affascinati dai giocattoli bellissimi che porta lo zio Drosselmeier, perché comunque porta delle specie di automata,
1: sì.
2: Ma sono affascinati, guarda caso, da un oggetto, lo Schiaccianoci, perché con quell'oggetto loro si riescono a relazionarsi, cioè sono dei giocattoli che però ti lasciano spazio al gioco, non sono completi, non so come dire, cioè diventano strumenti di gioco per noi. Detto questo, hanno un grosso potere evocativo al punto che riescono a far diventare importanti delle storie che sono apparentemente semplici e che di facile accesso anche ai più piccini, per cui quasi i piccini si sentono grandi, si sentono adulti seguendo queste storie, e paradossalmente vanno a solleticare l'aspetto fanciullesco che c'è in un sessantenne come sono io, che sono sopra e muovo i fili. Questa funzione è una funzione veramente che io faccio anche fatica a descrivere, perché è una funzione veramente evocativa, e un potere evocativo che loro hanno e che hanno su tutti. E ognuno, lo spettatore di qualsiasi età o di qualsiasi classe sociale o di qualsiasi istruzione o di qualsiasi sensibilità, come l'operatore, completa a proprio modo, cioè portando il proprio bagaglio. Questo è veramente qualcosa di unico, e forse è il dono prezioso che questo strumento, la marionetta a filo, si porta appresso, per cui decidi a un certo punto di dedicare una vita,
1: certo,
2: a questo strumento.
1: E voi siete in scena in quanto giocate, mi viene in mente proprio che come il verbo recitare si dica giocare in molte lingue, no? Voi siete in scena e recitate sulla scena giocando con le marionette.
2: Sì, allora, noi in realtà, per onestà, per il pubblico che viene a vederci, non recitiamo direttamente, ma io dico sempre che metà della regia viene fatta in sala di registrazione.
1: Certo.
2: E secondo me la cosa anche bella di proporre degli spettacoli su base registrata, che può sembrare apparentemente un limite, ti dà modo di costruire molto di più lo spettacolo, cioè di andare in una dimensione che è molto più completa, complessa, e fra l'altro noi abbiamo un'educazione percettiva proprio che è viziata da quello che vediamo nei monitor, nei tablet, nei telefonini, per cui il ritmo che c'è in un canto di Natale piuttosto che in Don Chisciotte o in un altro spettacolo è giocato già in parte lì. Questo però non toglie il fatto che poi tu devi far vivere, no, quella traccia che hai già preconfezionato, la devi far vivere con l'aspetto vibrante delle scenografie di carta, delle luci che si muovono in un certo modo, dei fili che continuano a vibrare in quello che è l'alveo dello spazio scenico della marionetta, e di una serie di movimenti che ogni volta sono in divenire e ogni volta sono differenti gli uni dagli altri, stando però su una traccia, su un binario che è quello che è già precostituito. Per cui è un rapporto molto particolare. Per far capire un po' al pubblico, pensate che quando la compagnia era Teatro Stabile, al Teatro Gerolamo, dal 1906 al 1957, ovviamente non si lavorava su tracce registrate, ovviamente si lavorava dal vivo. E la serata era costituita da due momenti. Un primo momento con una commedia semplice, recitata dal vivo con pochi personaggi, 10-12 personaggi, un paio di cambi di scena, molto spesso con Gerolamo, la maschera della compagnia, come protagonista. La seconda parte della serata era un coreodramma, un'azione coreografica, un gran ballo. Da quando abbiamo ripreso l'attività, seguendo la lezione di Eugenio Monticolla, abbiamo cercato di fondere questi due aspetti, per cui la recitazione accompagna la drammaturgia, ovviamente, anche quando riproponiamo le opere liriche hanno parti recitate che riescono a rendere tutte le trame molto più accessibili perché sono svincolate dall'aspetto lirico, ma al contempo ci sono sempre momenti pantomimici, momenti di grande teatro e momenti di ritmo notevole, per cui spettacoli molto più complessi con centinaia di marionette. Nella Lampada di Aladino ci sono circa 200 marionette e 15 cambi di scena.
1: Sì, con cambi di scena incredibili per questi voli che vengono fatti durante lo spettacolo. Al di là della stagione, poi tutte le date così sono sul vostro sito e quindi
2: sì, assolutamente.
1: Compagnia Carlo Colla e figli, si trovano tutte le date, si trovano tutte le trasferte.
2: Il sito è www.marionettecolla.org.
1: Sì, e voi siete anche quest'anno fuori dal teatro, ma siete anche fuori dall'Italia in tournée che fino a tutto luglio, insomma. Ma il fatto per chi non si è mai avvicinato alle marionette, alle vostre marionette, quale dovrebbe essere lo stimolo che li porta a arrivare la prima volta? Cioè, la prima volta è sempre una cosa difficile per tutti, e per tutto quello che viviamo.
2: Ma allora, io dico che il primo stimolo è intanto la curiosità. Il fatto di non pensare che il teatro di marionette sia semplicemente un teatro per bambini, per cui io adulto vado solo se devo accompagnare un bambino. Lo dicevo prima, lo ripeto, le marionette da sempre sono sempre state inclusive, hanno sempre parlato in maniera trasversale a tutte le età, a tutte le generazioni, proprio aprendo prospettive sulle diverse tematiche che lo spettatore col proprio bagaglio possa riuscire a completare. Appunto che molto spesso ci sentiamo dei commenti su impostazioni di scene, eccetera, e poi a un certo punto ci guardiamo anche in faccia e diciamo: ma noi non abbiamo pensato questa cosa. Però è bello capire come e considerare come lo spettatore riesca a completare, no, quello che tu proponi come stimolo. Per cui questo, diciamo, è il primo step. Se può aiutare, noi durante il periodo di Hansel & Gretel, per cui è una data che è abbastanza qua vicina, Gretel, come dicevi tu, sarà in scena dal 3 al 25 ottobre. Per la domenica 18 ottobre noi partecipiamo all'iniziativa Milano Teatro City, iniziativa che del Comune di Milano, e proprio questa domenica, dove nel pomeriggio verrà replicato Hansel & Gretel alle ore 16, la mattina faremo tre incontri spettacolo, uno alle 10, uno alle 11, uno alle 12, in forma gratuita, d'accordo col Comune di Milano, sempre all'Atelier Carlo Colla e figli, ingresso gratuito su prenotazione ad esaurimento, ed è una declinazione molto stringata e abbastanza ritmica, abbastanza in sintesi, di uno spettacolo, di una lezione spettacolo che aveva pensato Eugenio, che aveva intitolato Marionette che passione, dove parliamo appunto delle marionette, facciamo delle piccole dimostrazioni con marionette a fili corti, per cui si riesce anche a capire come il marionettista agisce con le mani sul personaggio e sul bilancino soprattutto, e spieghiamo anche quattro informazioni proprio sul mondo del teatro di figure, su quanto è variegato il teatro di figure di tradizione italiana, che è uno dei più complessi. Abbiamo dalle marionette a filo del nord Italia al pupi a bacchetta della Sicilia o comunque dell'Italia del Sud, dell'Italia quella ex Italia borbonica, diciamo così, e il passando attraverso i burattini. Questo potrebbe essere uno stimolo, il fatto di venire ad assistere a questa lezione.
1: Domenica 18 di mattina.
2: Domenica 18, con il primo incontro alle 10 di mattina, il secondo incontro, secondo turno alle 11, il terzo turno alle 12.
1: Però
2: potrebbe essere per chi è curioso,
1: certamente.
2: Può vedere, non solo ascoltare le parole che posso passare io adesso in radio.
1: Ecco, per soddisfare qualche curiosità, io credo che chi vuole è bene che si muova sul vostro sito, dove ci sono fotografie, video incredibili che, insomma, che danno conto di quello che fate e a me viene da dire e della maestria con cui costruite, con cui realizzate gli spettacoli. D'altronde credo...
2: Sì?
1: No, mi pare, guardavo un piccolo elenco, credo che state documentando fra l'altro in rete qualche cosa come sono i vostri 50.000 pezzi del vostro magazzino, del vostro museo.
2: Infatti, cioè, abbiamo fatto ieri tardo pomeriggio, un incontro con Oliviero Ponte di Pino, che ha scritto un libro proprio sugli archivi del mondo dello spettacolo, al Piccolo Teatro, dove si parlava appunto di questo tema. Eravamo presenti noi, era presente la Scala ed era presente il Piccolo, tre archivi.
1: Eravate in buona compagnia?
2: Noi molto umili, ovviamente, cioè, in presenza di questi colossi, no, della cultura come entità. Devo dire che comunque una compagnia di marionette come questa, che ha sempre cercato di conservare tutto, proprio perché partiva da una concezione proprio di aziendale, no? Cioè il nostro patrimonio, il patrimonio della famiglia Colla, lo conserviamo, lo documentiamo, lo archiviamo, eccetera. Ovviamente l'archivio che proponiamo in questo ultimo lavoro, abbiamo fatto un passo in più anche rispetto a quello che stanno facendo entità come la Scala e il Piccolo, nel senso che noi ci siamo consorziati, fra virgolette, abbiamo creato tre progetti, uno per compagnia. Le tre compagnie in questione siamo noi, Carlo Colle e figli, Marionette a Filo di Milano, la seconda compagnia è Figli d'Arte Cuticchio, Pupi di Palermo, e la terza compagnia è il Teatro del Drago di Ravenna, che ruota attorno alla famiglia Monticelli, per cui Burattini. Abbiamo creato un portale che si chiama Figure in Rete, nel quale i nostri tre archivi, per cui il nostro è un archivio di 50.000 pezzi, che però va a sommarsi a quelli delle altre due compagnie, riescono a dialogare, per cui andando su un unico portale si riesce a mappare quello che è un qualcosa che noi proponiamo come fosse una piattaforma a livello nazionale, una piattaforma che possa essere utilizzata in teatro. Sono aspetti molto molto complicati, complessi, che sono veramente molto legati alla nostra contemporaneità.
1: Bene Franco, io ti ringrazio, ripeto che il primo spettacolo sarà sabato questo, il 3, e sarà Hansel e Gretel e poi via così fino alla tarda primavera. Grazie, buona giornata, buon
2: grazie,
1: lavoro
2: Claudio,
1: e buon divertimento.
2: Buona giornata a tutti i radioascoltatori, e aspettiamo tutti a teatro, li seguiremo attraverso i fili delle nostre marionette.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Ciao, arrivederci, un abbraccio a tutti.
0: E con questo ci salutiamo, sono le 14:30, quindi mezza sala è giunta al termine. Grazie Camillo, grazie Claudio.
3: A voi, a tutte e tutti.
1: Arrivederci.
0: Ciao.

0: E detto, questa è Onda Ultras, appunto.
1: Questa è Onda Ultras e mentre la sigla tra le varie frasi dice c'era un gol, non c'è lui.
0: Non c'è lui,
1: non pervenuto.
0: Lui. Non pervenuto, lo attendiamo, ma penso, non so se si paleserà telefonicamente oggi.
1: Ma secondo me non si paleserà neanche più fisicamente.
0: Cosa è successo? Essere così?
1: No, perché mi ha detto che è a colloquio.
0: A colloquio? Ha chiamato a colloquio.
1: Con il suo nuovo grande
0: capo. Si sono accorti che sono 18 anni che invece che lavorare viene qua.
1: Temo. E per cui oggi è a colloquio col suo nuovo grande capo. Capo e
0: amante, che tra l'altro che si ascolta, ascoltatore di Onda Ultra,
1: esatto, è come il procuratore di Firenze che dopo esatto. Che abbiamo detto che non si erano accorti,
0: non si erano accorti. Bene, noi allora quest'oggi, io tornato in gran forma, settimana scorsa dovevo essere dei vostri, sai che ho tenuto il telefono vicino all'asciugamano mentre facevi i bagnetti e mi sono addormentato.
1: Sì, il problema è dove avevi l'asciugamano.
0: No, era sotto di me l'asciugamano. Okay.
1: L'abbiamo chiamato invano.
0: Invano, no, ma I don't waiting in vain. No, stavo al mare, stavo preso un po' di mare.
1: Ma lì in...
0: A Carloforte, giù, Carloforte. Sì, nell'isoletta dell'isola.
1: Evidentemente.
0: Che detto così, la vacanza in Sardegna, ma in realtà a casa di un amico.
1: Ho quella c'entra, però evidentemente gli stipendi elargiti da Radio D'Adulto permettono...
0: Sì, permettono i 42 euro di Ryanair arrivare.
1: Beh, sempre meglio 42 euro che 2,50 euro di un autobus che non arriva.
0: Sì, questo devo dire proprio. Sì, tu ne sai qualcosa.
1: Io ne so.
0: Aspettando Godot.
1: Sì, per me non arriverà anche per...
0: Che cosa?
1: Per lungo tempo.
0: Allora, noi quest'oggi però siamo partiti un po' ridati.
1: Ci sono parecchie cose.
0: Sì, ci sono parecchie cose. Noi inizieremo innanzitutto con una notizia che riguarda, incrocia due temi, insomma, qui ci stanno a cuore. Le curve e la repressione poliziesca, ma non sono strettamente e direttamente legate, cioè non parliamo di repressione nei confronti del mondo ultras, ma parliamo di un omicidio di Stato, di un omicidio di polizia, un omicidio che ci riporta indietro a 21 anni fa, il 25 settembre del 2005, 21 anni fa. Aspetta che sia passato il tempo, c'eravamo e facevamo già Onda Ultras,
1: addirittura
0: facevamo già Onda Ultras, sì, sì. Facevamo già Onda Ultras e ne parlammo anche perché ci fu una vicinanza cronologica che accompagna la morte di Federico Aldrovandi a Ferrara nel 2005, a quella del 24 settembre 2005, che è il brutale pestaggio di polizia nei confronti del di
1: quello Paolo per cui ti chiamammo venerdì, cioè giovedì scorso.
0: Ah, e beh, in effetti era l'anniversario.
1: Era l'anniversario, così. Noi chiedevamo una corrispondenza da un presente, poi
0: da un presente quel giorno, e tra l'altro vi ricordo che poi come radio lo seguimmo anche come Onda Ultras, ma come radio all'esterno dell'ospedale tutto il periodo di coma.
1: Certo, tutto. No, abbiamo più o meno ricordato un po' tutta la vicenda. Ci serviva.
0: C'eri anche tu in qualche modo, eh? Non eri lì a Verona quel pomeriggio?
1: No, io
0: ma
1: mi
0: solo
1: ricordo,
0: per caso, probabilmente.
1: Ci sentimmo e tu. Sì. Mentre mi dicevi che stava succedendo un disastro.
0: Un disastro totale. Esatto. Era un disastro totale.
1: E forse addirittura non sapevi ancora di Paolo.
0: No, sapevo quindi... solo che c'era uno grave che era giunto sul posto, era in ritardo, avevano chiamato l'ambulanza, eccetera, non arrivava più, era una persona grave. Però non sapevamo le sue condizioni, né tantomeno, cioè non potevamo neanche, aveva perso i sensi, quindi non potevi capire quale fosse la gravità di quello.
1: Abbiamo poi ricostruito un po' tutta la giornata con Daniele, anche i motivi per cui ci fu questo accanimento apparentemente inspiegabile contro la tifoseria bresciana, e abbiamo ricordato il fatto. E A stretto giro di posta direbbero quelli veri, purtroppo un evento ancora più drammatico.
0: Quello drammatico quella notte, in un parco viene fermata una volante della polizia, la mattina dopo che ha fatto serata Federico Aldrovandi viene fermato in maniera brutale e ammazzato praticamente sul posto, picchiato e pestato dagli agenti, e quei fatti poi furono estremamente anche importanti per risvegliare un po' le coscienze rispetto alle violenze di polizia. Ci fu poi il processo, loro comunque ne vennero fuori con una condanna leggerissima per eccesso colposo in legittima difesa, come se lui da solo 18enne potesse insomma prendersela con ben 4 poliziotti insieme alle 5 della mattina, e quello che insomma è la verità giudiziaria è questa, la verità storica che si sa bene è che Quello fu un omicidio.

0: mai del tutto chiarito, tra l'altro, rispetto anche ad alcune questioni che magari erano a conoscenza di Federico rispetto all'attività di questi poliziotti. Se ne sono dette tante, ma siamo nell'ambito delle supposizioni. Quello che è certo e che sarà molto interessante vedere è un documentario che uscirà, stanno proprio girandolo in questi mesi, sulla vita di Federico Aldrovandi, ovviamente anche sul suo assassinio e su quello che è stato dopo. Sarà un documentario che vedremo sicuramente, che andremo anche a presentare. Ma ancora di più, visto che tra l'altro una delle protagoniste di questo anche documentario di ricostruzione è la mamma di Federico, Patrizia Moretti, che proprio quest'oggi tra l'altro ha detto che sarà impegnata con le riprese nel pomeriggio, ma è stata così gentile da offrirci la sua disponibilità a essere in collegamento con noi.
1: E questo perché? Per raccontare di cosa?
0: Per raccontare quanto accaduto agli ultras, e qui ci uniamo al tema delle curve, agli ultras della curva ovest della SPAL, che nella giornata, per ricordare Federico, nella partita di campionato a ridosso dell'anniversario, del 21esimo anniversario, avevano preparato una coreografia molto particolare, cioè attraverso gli scritti di alcuni bambini delle scuole elementari, al quale è stata raccontata la storia di Federico Aldrovandi ed è stato chiesto di fare dei piccoli pensieri su Federico, anzi ne leggeremo alcuni tra poco. La polizia, la questura, la Digos di Ferrara ha intimato e ha raggiunto il proprio obiettivo di non poter esporre queste striscioni con alcune delle frasi dei bambini, alcuni cartelli, alcune striscioni con queste frasi, minacciando che fossero frasi che incitassero alla violenza. Ora andremo, appunto, ve ne leggo già qualcuna, perché poi sono state diffuse queste frasi dei bambini, frasi del tipo: ti darei il cuore per vivere felice, oppure direi ad alta voce: voi siete dei poliziotti, dovete difendere, non ammazzare. Aprirei tutto il mio cuore, diventerei un angelo e ti aiuterei. Ti salverei e ti difenderei, non lascerei che quegli assassini ti uccidessero. Ti prenderei in braccio per scappare lontano, chiamerei un raduno di persone per aiutarti, ti darei la mano e scapperei il più forte possibile. Ti difenderei e porterei a casa dai tuoi genitori. Ti aiuterei a urlare con tutta la mia voce, direi: fermi, lasciatelo stare. Insomma, questo è il tono delle frasi pericolosissime,
1: ingiuriose, veramente drammatiche, violente,
0: che non potrebbero mai far parte
1: che poi non si capisce che tipo di violenza avrebbero in qualche modo potuto avrebbero potuto dare inizio a quella violenza generare, cioè contro chi? Le forze, esatto, dell'ordine, che non sono neanche più presenti allo stadio ma sono fuori. Cioè non si capisce cosa sia stato vietato, ma come chiediamo adesso magari a Patrizia, appunto.
0: Sì, andiamo a collegarci con lei.
1: Sì.
0: Patrizia, pronto? Vieni in diretta con noi, hai voglia? Ok. Cioè, la faccio tutto in diretta, che siamo io e te, Maurizio.
1: Beh, purtroppo manca Pozzi, però. Sì, da un certo punto di vista anche
0: è bello nel nostro modo di fare le cose. Andiamo a raggiungere Patrizia con noi. Anzi, no, l'ho persa un secondo perché ce l'ho dall'altra parte.
1: Quindi. E cosa facciamo allora? Dobbiamo cambiare studio?
0: No, non cambiamo studio. Ti chiedo semplicemente, Maurizio, di portare pazienza.
1: Ma io, guarda, sono nato portando pazienza.
0: Ok.
1: Se allora, no, non sarei qui con voi.
0: Ti metto della musica, perché nella fretta ho fatto
1: sì,
0: io.
1: Hai già scelto anche la canzone?
0: No, dimmela tu.
1: No, perché sai che è morto alla voce storica di Topo Gigio?
0: Chi era?
1: Non mi ricordo, Picozzi mi pare il nome, però fin da bambino, prima di provare a fare l'estremista, sono cresciuto anche io a pane e Topo Gigio.
0: Sì, ma quelli sono...
1: È morto a 100 anni, è morta la voce storica di Topo Gigio.
0: Quindi...
1: E ti ricordi il nome?
0: No, non me lo ricordo, però ti posso fare un Topo Gigio con Raffaella Carrà che cantano insieme.
1: No, adesso teniamolo per dopo magari. Intanto, però teniamo a fine trasmissione un pezzettino lo mandiamo, è stato un pezzo della nostra gioventù.
0: Ancora un attimo, Patrizia, arriviamo subito, andiamo, aspetta. Adesso dovremmo avercela, Maurizio.
1: Ecco.
0: Eccoci qua, dovremmo averla adesso invece. Patrizia, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Ecco, buongiorno e ciao a te, Patrizia.
0: Allora, ti abbiamo abbondantemente presentato. Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, torna insomma sulle frequenze di Radio Onda d'Urto anche a 21 anni di distanza. Ci sentimo già allora, già nei mesi successivi, anche rispetto alle inchieste giornalistiche che ci furono, in primis quella di Checchino Antonini per Liberazione, allora c'era ancora questo anche quotidiano. Ci risentiamo quest'oggi a 21 anni di distanza. Innanzitutto, grazie di essere con noi davvero, Patrizia.
2: Ah, grazie a voi di esserci sempre stati.
0: E a dovere, guarda, visto anche quello che è accaduto a Federico e anche tutta la vicenda degli anni successivi, a 21 anni di distanza siamo ancora qui con, io leggevo prima già alcune degli scritti dei bambini per Federico, e a 21 anni di distanza ci accorgiamo di come la figura di Federico sia ancora una scomoda per qualcuno e per qualcuno, insomma. Io partirei un po' da qui, anche da una riflessione da parte tua rispetto anche a quello che sta accadendo e quello che significa a 21 anni di distanza questa cosa.
2: Sì, beh, sai, quando ci avevano detto i ragazzi della curva della SPAL, ti voglio ricordare particolarmente, ma insieme a loro anche molti spalti e curve, tifoserie di vari sport in tutta Italia, e quindi io adesso li ringrazio davvero tutti. E comunque per questo evento specifico che era la domenica più vicina al 25 settembre, la data dell'anniversario dell'omicidio di Federico, e quindi era una bellissima idea, secondo me veramente commovente. Poi leggendo le frasi che hanno scritto quei bambini, sono frasi di bambini e mi commuovono proprio particolarmente, quindi ti prego, se vorrei, dopo, sì, di leggerne qualcuna. Ed era un bel regalo per noi, per Federico, ma per la città, perché lo stadio comunque è molto spesso qui a Ferrara, come tanti in altri luoghi, è una piazza in cui la città si ritrova, e quindi la lettura da parte di questi bambini, l'innocenza di frasi scritte da bambini, per me era un dono molto molto bello, molto grande, e quindi mi sono rimasta molto stupita quando il giorno prima ci hanno detto che invece la questura e anche la Lega Calcio competente per la categoria, non chiedermi di spiegare di più, invece aveva negato il consenso alla lettura, che avrebbe dovuto essere a centrocampo durante l'intervallo, e perché riteneva che queste frasi incitassero alla violenza. Ecco, cioè questo proprio mi lascia molto di stucco, perché...
0: sì, beh, leggiamone allora qualcuno, poi ti lascio proseguire, perché alcune prime le abbiamo già lette, ma vado avanti, insomma. Ti aiuterei a urlare con tutta la mia voce, direi fermi, lasciatelo stare, lo leggevamo anche prima, poi ti aiuterei a gridare, scappare insieme, ti direi di non andare a piedi e venire in macchina con me, così quei poliziotti non ti fanno male. Starei con te, ti manderei a casa senza che ti uccidano. Oppure un altro bambino, ti direi di non andare a casa e restare a parlare un po'. Verrei con te e se vediamo qualcuno che ci vuol far del male, chiamiamo i nostri genitori. E poi anche l'ultima, che è sicuramente toccante, voglio ricordarti e parlare di te ai miei amici, ai miei genitori oggi e ai miei figli domani, perché non accada di nuovo a nessuno. Questo lo posso fare per te, Federico, e per tutti noi. So, queste sono le frasi violente, insomma, che sarebbero state lette.
2: Sì, a me fanno proprio venire le lacrime, e questi bambini io li trovo meravigliosi. Invece hanno già sperimentato una forma di repressione per non poter esprimere liberamente il loro pensiero in pubblico e davanti a tante persone, e questo mi è sinceramente dispiaciuto. Continuo a non capire perché, e secondo me è, diciamo, visto che si parla di calcio, è un autogol, perché sarebbe stata magari l'occasione anche per questa questura, c'è il nuovo questore insediato da poco tempo, insomma non lo conosco, comunque non abbiamo avuto modo di esserci, magari di accompagnare anche quei bambini, essere vicino ai bambini per dimostrarsi vicini alla gente. Invece è l'ennesima occasione persa per essere di fianco alla città e a chi voleva esprimere l'affetto per Federico.
1: Certo.
2: Tutto qui.
1: Patrizia, beh, innanzitutto io ho avuto, tu non ti ricorderai, ma ho avuto occasione di conoscerti alla festa della radio. E, stavi dicendo. Sì, esatto. Ascolta, stavi dicendo nel tuo in uno dei tuoi passaggi hai anche detto non si capisce di cosa avrebbero dovuto aver paura. Io parto da qui per una piccola riflessione, poi vorrei farti una domanda. Qui il problema, visto che riguarda da una parte la questura, hai detto anche la Lega, ma io mi sono letto anche il comunicato che hanno fatto gli ultras della curva ovest appunto della SPAL, mi sembra che abbia tenuto anche la SPAL come società un atteggiamento abbastanza pavido o comunque non certo d'accordo di Leone. Quindi si parla di un sistema che ha accettato l'idea che non fossero gli ultras, ma attenzione, una parte della società che forse è la più importante, quella dei bambini ovviamente, perché da che mondo è mondo il futuro lo costruiscono, si costruisce con i bambini o con le bambine ovviamente, quindi non è stato accettato anche a fronte, cioè questo tipo di manifestazione, anche a fronte di belle parole che nel tempo, anche quando si parli di mele marce piuttosto che di una nuova polizia, di un nuovo stato di polizia appunto che deve essere più vicino ai cittadini, tutto questo sistema ha sdoganato invece l'idea che non si è fatto un passo in avanti, ma non ti dico dal tragico evento che ha colpito Federico, ma da tanti anni prima, cioè si parla, ma alla prova dei fatti il sistema intero non è capace di reagire, non è capace di fare quel salto di qualità che sarebbe secondo me auspicabile per avere semplicemente una vita più serena per tutti e tutte. Serena vuol dire che quando si va in giro può succedere qualsiasi cosa, ma non certo essere uccisi da sedicenti forze dell'ordine. Questa ovviamente è un'idea mia, ti chiedo, questo diniego e questa situazione paradossale che si è venuta a creare a Ferrara, che risposta o comunque quali conseguenze ha avuto, non so, nei mass media cittadini o comunque come la città, per quella parte di città che ovviamente si interessa anche alla vita sociale della città stessa, ha reagito a questo incredibile episodio?
2: Questo episodio ha avuto un enorme riscontro, sai, adesso il sistema di comunicazione va soprattutto sui social, oltre che naturalmente sui media locali che gli hanno dato ampio risalto sia online che su carta, però soprattutto è rimbalzata enormemente su internet, perché alla fine è questo, cioè il sistema, cioè la comunicazione diretta come vent'anni fa, alla fine è quella che ha la voce più diretta, più sincera, senza filtri. Il fatto che le notizie vengano rimbalzate così con questi strumenti che sono fantastici, sono internet, è quello, è il sistema allora emergente con i blog, se sembra di parlare del preistorico, però
0: sì,
2: era questo, è il sistema che ci ha consentito di superare gli ostacoli che venivano, i muri che venivano frapposti alla notizia, non dico un giudizio, ma proprio la notizia stessa non poteva passare, e invece è passata grazie alla comunicazione diretta che le persone hanno utilizzato. In questo momento sta succedendo qualcosa di analogo, continuo a vedere post, filmati, Instagram, insomma, e poi io non sono neanche più tanto aggiornata su questi sistemi, però vedo che sono esplosivi, e questa notizia e questo scandalo rimbalza su tante voci, tante persone, tanti commenti, oltre che sui media principali, che però a volte subiscono veramente, cioè, delle pressioni. Queste pressioni ci sono, e come, penso che anche la società SPAL, appena insediata la nuova presidenza, abbia subito questa forte pressione sicuramente. Quindi ci vuole tanta forza per reagire se la tua esistenza dipende da qualcun altro, queste pressioni purtroppo le subisci. E quindi ci vuole la libertà di espressione, in realtà temo che sia veramente minacciata. Lo sarebbe se non ci fosse questa possibilità di comunicare direttamente. Meno male che c'è.
0: Sì, ricordo solo questa brevissima precisazione, anche per chi magari non se lo ricorda, tutto nacque alcuni mesi dopo grazie proprio al blog dedicato a Federico Aldrovandi aperto da te, fu quello un po' la miccia che diede la possibilità che uscisse la notizia fuori magari anche dal dolore che era magari circoscritto alla città di Ferrara o magari anche solamente familiare. Questo fu uno strumento importantissimo per riuscire a fare uscire la notizia e non solo la notizia, perché poi negli anni, a dire la verità, aggiungiamo anche un altro pezzetto, dobbiamo anche dirlo, sono state l'avvocato iniziale, cioè prima l'avvocato di Federico Aldrovandi, l'avvocato Anselmo, quello che poi ha seguito i casi Cucchi, Magherini, il caso Uva, il caso Bergamini e ancora ne sta seguendo oggi, quindi c'è stato anche un lavoro importante che parte proprio da quel fatto, da quell'evento a Ferrara di 21 anni fa. Lascio parola a Maurizio però.
1: Sì, volevo un'ultima riflessione anche da Patrizia su questa piccolissima analisi che faccio io. In parte, Manuel, tu hai già toccato il tema. Perché i casi più scottanti, al di là della drammaticità degli stessi, devono avere poi un seguito per cui, per arrivare a una quasi forma di giustizia, devono essere perseguiti dalle vittime o da qualcuno che si stringe attorno alle vittime, ha bisogno e desiderio di verità, ovviamente una verità che serve perché a questi casi non succedano più, e invece non esiste una situazione per cui di fronte a delle palesi ingiustizie, perché parlo del caso di Federico, io mi ricordo le prime foto furono drammatiche quanto inequivocabili, e però hai citato tu tutti i casi purtroppo seguiti quasi sempre da pochi avvocati, tu hai citato l'avvocato Anselmo, poi magari faremo anche un piccolo escursus sul caso Bergamini a fine puntata, però ti dico, Patrizia, cioè perché, cioè, hai fatto anche tu questo tipo di riflessione, devono essere le vittime per forza in alcuni casi, in tanti casi, soprattutto quando c'è di mezzo ovviamente lo Stato, a perseguire con pervicacia il fatto o la possibilità di avere verità, e invece non è alla luce di tutti che un'ingiustizia debba essere perseguita e non debba passare sotto traccia solo perché chi la compie fa parte magari dei gangli statali?
2: Torniamo al punto di prima, cioè il fatto di nascondere, non voler parlare e non voler nemmeno affrontare l'argomento, penso che venga proprio a detrimento dell'opinione che pubblicamente c'è delle forze dell'ordine. Io ricordo in mille occasioni, anche con voi ne ho parlato, cioè, mi ricordo in particolare uno dei primissimi incontri che abbiamo fatto a Bologna in una libreria, e c'era, fra oltre a Checchino, De Ambuletti, la Cinzia Gubile, persone, insomma, che i primi giornalisti che avevano avuto il coraggio, e voi siete fra questi comunque, che avevano avuto il coraggio di affrontare il caso. Mi ricordo c'era anche Carlo Lucarelli, e che disse, evidentemente in questo caso, come in molti altri che purtroppo sono accaduti prima e dopo, è innegabile che non si può parlare di singole mele marce, vuol dire che dentro il sistema, a Bologna si tratta anche della Uno Bianca, si parlava anche di quello, c'è qualcosa che da dentro è come una malattia o un cancro, qualcosa, un'infezione, qualcosa che però si può curare, si deve farlo, lo si deve a tutta la popolazione, a tutta la cittadinanza, ma anche alla polizia stessa, per quelli che lavorano onestamente. E invece non si vuole, cioè io a questo punto, 20 anni dopo, temo che non si voglia curare questa malattia, che questa condizione di essere coloro che comunque spaventano la gente, essere reprimenti, non fare luce per primi su accadimenti, che omicidi, come nel caso di mio figlio, non volevano far chiarezza. Io ricordo come oggi, come fosse adesso, il questore e il capo della mobile che ci dissero, no, non vi preoccupate, noi indagheremo, faremo luce, saremo i primi a indagare anche all'interno, faremo... Poi invece no, balle, cioè alla fine è venuto fuori, sono venuti fuori i depistaggi, gli insabbiamenti e la non, l'assoluta mancanza di volontà di fare chiarezza. Cioè quello che è emerso è l'intimidazione ai giornalisti, è emersa la volontà di mettere a tacere, di far calare il silenzio su casi di questo tipo, come su tanti altri casi di cui... un po' abbiamo saputo, tanti che non hanno una famiglia o una voce che possa parlare per loro non li conosceremo mai. Spero che gli omicidi siano pochi, veramente, però comunque casi di pestaggi sappiamo, io ne conosco tanti e non sono proprio saliti alla cronaca e non hanno avuto nessuna forma di giustizia, sì, anche sì. Perché chi subisce queste violenze e sopravvive, in realtà stavo pensando anche a tornando indietro di tanti anni, anche a Genova, al G8, ho conosciuto persone che avevano subito le violenze di Bolzaneto, eccetera, e però loro, cioè, è proprio un istinto di sopravvivenza cercare di accantonare quel ricordo, quel pensiero, quindi non voler parlarne più, voler chiudere quel capitolo per sopravvivere, perché i danni fisici forse guariscono, quelli morali temo di no. E questo però fa gioco a chi non vuole fare chiarezza e non vuole, torno indietro, non vuole guarire quella malattia che c'è all'interno delle forze dell'ordine. Non hanno, per esempio, licenziato i poliziotti che sono stati condannati per l'omicidio di Federico. Io pensavo che sarebbero stati immediatamente espulsi dal corpo della polizia, invece hanno fatto 6 mesi di sospensione per quel che riguarda il lavoro e null'altro. Che corrispondono poi ai 6 mesi residui che sono rimasti dalla loro pena penale, diciamo.
0: Così che è andata la questione, Patrizia. Tra l'altro,
2: ho ricevuto molte nel tempo, quando all'inizio, nei primi anni, incontravamo, perché ce lo chiedevano loro, tutti questori che si sono succeduti, alcuni sinceramente li stimo anche adesso, ma alcuni sì, altri meno, diciamo, ma ho incontrato capi della polizia, ministri, e tutti sì, avete ragione, sì, faremo, sì, e poi siamo ancora qui a parlarne. Chi ha ucciso Federico è ancora dentro la polizia, sulla 1 bianca stanno ancora indagando, vengono sempre fuori delle cose, pare ci siano delle coperture, chissà, ad alto livello. E che succede qua? Cioè, di chi dobbiamo fidarci? Non lo so, cioè nemmeno i bambini possono parlare.
0: Cioè, nemmeno i bambini possono esprimere la loro valutazione, ma anche le loro frasi così spontanee. Dici bene, Patrizia. Adesso alleggeriamo anche un secondo in un tema ovviamente molto pesante anche dal punto di vista emotivo. Cerco di alleggerire, ma neanche troppo, perché nel frattempo noi qui siamo un po' una famiglia in radio, no? Oggi, quando abbiamo deciso di sentirti, ne parlavamo con qui, con Muro in trasmissione, e l'abbiamo fatto. Nel momento in cui ho sentito che eri qui in diretta con noi, ovviamente anche tutto il resto della redazione, almeno chi c'era in quei giorni, si è sentito subito anche di voler passare. Tra questi c'è Rosangela, che è
3: ciao,
0: qui
3: Patrizia.
0: Con me.
2: Ciao cara. Sì.
0: E volevo salutarti un attimo, anche perché lo ricordo a chi ci ascolta, Rosangela fu proprio quella che chiamò Patrizia, che trovò, recuperò il numero di telefono, sì, dopo l'uscita sul blog, in quel gennaio di 20 anni fa.
3: Sì, sì, ci avevo messo parecchi giorni, perché avevo visto questa fotografia su Indymedia e mi aveva impressionato e mi domandavo cosa fosse successo. Certo. Patrizia raccontava in 2 righe la storia, io ho cercato di contattarla in tutti i modi, ho fatto dei giri pazzeschi e alla fine siamo riusciti a recuperare Patrizia.
2: Vedi, però l'hai fortemente voluto, non è così facile riuscire ad essere, cioè, e poi avete fatto tanto perché ci siete stati molto e abbiamo avuto occasione di parlare molte volte, però vedi, non è stato facile nemmeno per voi.
3: No,
2: è
3: no,
2: stato
3: no.
2: Un impegno grande.
3: Guarda, se ti dico che giro ho fatto ti spaventi, cioè, ho chiamato le onoranze funebri perché avevo trovato il manifesto
0: Necrologio.
2: Ah, ma dai.
3: E allora ho chiamato le onoranze funebri, ho chiesto naturalmente in modo molto insistente chi era e chi eravate, e ce l'ho fatta, nel senso che sono riuscita in qualche modo.
2: Non lo sapevo.
3: Sì, è stato molto difficile, comunque, veramente difficile. Poi con qualcuno che diceva: ma cosa ti interessa? È un tossicodipendente. Io dicevo: ma che cazzo, cioè, cosa vuol dire? Cioè, devi ammassacrarlo perché è un tossicodipendente? Cioè, non ha senso. È stato difficile.
0: Anche se fosse stato un tossicodipendente.
3: Sì, sì, sì, beh, chiaro. Io non lo sapevo.
2: Ma vabbè, di lui ne hanno detto di ogni, e poi anche qui in città mi raccontavano, perfino Ferrara è piccola, insomma, piccolo grande che sia, comunque nell'ambito delle forze dell'ordine, ovviamente loro avevano sparso una voce che colpevolizzava,
3: certo,
2: la vittima, succede sempre così.
0: Certo.
2: E quindi per screditarla agli occhi delle persone, perché sempre allo scopo di togliere interesse rispetto ad una giustizia necessaria per la vittima, per la sua famiglia e per tutti. Cioè, il fatto che non se ne parli per loro è la cosa più bella e importante per chi è responsabile dell'omicidio e dei depistaggi. E comunque voglio sottolineare ancora una volta che io non generalizzo mai, io non ce l'ho con l'istituzione, cioè adesso mi chiedo perché non vogliono guarire e non facciano di più per guarire quella famosa malattia, ma le responsabilità sono dei singoli, quindi io riconosco che ci sono delle responsabilità che sono anche state riconosciute penalmente. Ce ne sono altre di carattere morale che i tribunali non possono perseguire, ma che io ho bene in mente, e mi dispiace che le cose continuino ad andare avanti purtroppo in questo modo, anzi, cioè, si attivano prima, ecco. Diciamo, per quel che riguarda noi, il caso di Federico, il blog l'ho fatto quasi 3 mesi dopo, e questo è comunque in quei tempi, con quei mezzi, ha forse sorpreso e aggirato la comunicazione principale che era stata bloccata dalla questura qui e anche ad altri livelli maggiori. Adesso invece quando accadono cose di questo genere, insomma, lo vediamo anche con i decreti che sono gli ultimi decreti, quelli che non rendono neanche imputabili da subito, insomma, ci sono tutte queste forme di salvaguardia per chi commette reati in divisa, non c'è traccia dei numeri sui caschi, sugli identificativi, insomma non c'è nulla di nessun intervento che possa farci sperare in un passo avanti verso una polizia democratica, per polizia intendo le forze dell'ordine, più vicine alla gente. Tutto questo viene lasciato al singolo individuo che, se vuole comportarsi umanamente, a volte trova anche delle difficoltà, perché comunque lo spirito di caserma a volte rende difficile contrastare certi atteggiamenti che tendono a coprire quello che succede, insomma, le violenze.
0: Patrizia, sei stata gentilissima a stare con noi, insomma, anche averci concesso. Sappiamo tra l'altro che oggi avrai un impegno e che questo impegno, tra l'altro, noi siamo curiosi, arrivi alla fine, cioè il nuovo documentario che verrà girato sulla vita di Federico.
2: Si tratta di un film, in realtà.
0: Di un film.
2: Quindi
0: è un'opera cinematografica.
2: Bene, sì, è un'opera cinematografica.
0: Ho letto con disattenzione io le anticipazioni.
2: Ah, beh, vabbè, dai, è un'opera cinematografica naturalmente basata sulla vicenda di Federico, ma ci sono, in realtà è un film, quindi è un po' la storia un po' del Federico ragazzo, un po' del contesto, e comunque hanno studiato tanto prima di per scrivere questa sceneggiatura, e lo, chi l'ha scritta e anche regista si chiama Manuel Benati, l'ha scritta con diverse mani, diversi aiuti, e la produzione di Controluce Produzione, insomma è la scuola di cinema di Ferrara, di Stefano Muroni, quindi sono ragazzi della scuola, di questa scuola di cinema, che la stanno frequentando o che l'hanno frequentata, e, ed è molto molto bello, sono tutti giovani, sono prevalentemente ragazzi che sono nati in quegli anni e che la storia di Federico l'hanno conosciuta dopo. Cioè, pensandoci adesso, sono passati 21 anni, adesso...
0: Praticamente hanno questa età questi ragazzi, poco
2: esatto,
0: più magari.
2: Esatto, quindi trovo bellissimo che sia un gruppo giovane, ma tanto motivato, tanto intenso, e non lo so, ovviamente io ho letto la sceneggiatura, ma un'opera cinematografica evolve fino all'ultimo, quindi... dovrebbe uscire l'anno prossimo e
0: lo attendiamo, e lo attendiamo davvero. Sì. Avremo modo, ovviamente continuiamo a seguirlo, avremo modo magari di sentirci ancora, Patrizia, su questo, ma anche su tutto il resto, sperando di avere migliori cose da commentare rispetto a quelle accadute a Ferrara settimana scorsa, insomma, allo stadio. Magari avremo anche cose migliori da dirci. Intanto, grazie davvero, Patrizia.
1: Grazie, Patrizia.
0: E ci sentiamo presto.
2: A
0: presto, una buona giornata. Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Bene, questo quindi con Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, un film, quindi non un documentario come diceva erroneamente,
1: sì,
0: un film che ripercorre la vita, con una sceneggiatura.
1: Non volevo altre domande, no, sì. Poi per andare a ripercorrere anche un passaggio, cioè diciamo un momento, 20 anni, certo. Credo durissimi ovviamente.
0: Beh,
1: sì. Durissimi sia dal punto di vista del lutto familiare che dal punto di vista della lotta fatta, perché,
0: sì, sì, perché
1: le difficoltà che ha dovuto affrontare sono assolutamente incredibili. E però volevo fare un'ultima riflessione su questo, visto che tutti i giorni vediamo di questo caso Garlasco, se ci fosse stato di mezzo magari le forze dell'ordine, stato, non so se avrebbe avuto tutto questo tipo di risalto, proprio tornando alle parole di Patrizia.
0: L'esempio c'è.
1: Però, anche tu prima hai citato tra i tanti casi,
0: sì,
1: risolti o irrisolti, o comunque che hanno fatto la storia drammatica degli ultimi 20-30 anni.
0: Il caso Bergamini,
1: perché ci sono delle novità.
0: E come? Sì, sì. Allora, tra l'altro dovrebbe arrivare a sentenza. La prima novità, quella più, ma che conosco.
1: Il 17
0: tutti.
1: Novembre intanto c'è giustamente l'appello. Esatto, perché ricorda che la ex fidanzata è stata poi condannata in primo grado a 16 anni.
0: Ha preso 16 anni. Praticamente il caso è un giocatore del Cosenza che per tanti anni si è ritenuto si fosse suicidato buttandosi sotto un camion. Poi gli esami autoptici degli anni successivi, degli ultimi anni, hanno determinato che in realtà era già morto per soffocamento, probabilmente una busta di plastica prima. È uscito tutto quelli che si chiamano i cold case, quei casi rimasti un po' così. Hanno cercato di ricostruirlo e hanno ricostruito trovando in tutto una questione legata anche al delitto d'onore, eccetera. La vicenda si è poi chiusa con l'accusa di omicidio in concorso per appunto Isabella Internò, che è l'ex fidanzata del calciatore, e novità tra l'altro delle scorse settimane è stato iscritto nel registro dei legati anche Roberto Internò, cugino,
1: mentre
0: Isabella,
1: l'altro imputato
0: con l'accusa di aver fatto il concorso.
1: L'altro imputato era il padre di Isa, che nel frattempo è deceduto.
0: È morto. E quindi si arriverà a sentenza d'appello a novembre, vedremo se verranno confermate le condanne, ma al di là di questo il caso Bergamini è un caso importantissimo proprio perché fu liquidato frettolosamente come un elemento di suicidio e in realtà suicidio non fu. E sì, ci furono pesanti anche appunto negligenze da parte degli inquirenti, delle indagini, perché fu liquidato in maniera molto pressapochista.
4: Molto pressapochista, e facendo un parallelo con alcune cose dette prima da Patrizia sul caso Federico, anche lì si cercò subito di screditare la vittima,
0: subito,
4: perché si disse che aveva trasportasse della droga in Svizzera, esatto, e quant'altro, cosa assolutamente non vera. Ma come dicevi tu, la cosa eclatante che purtroppo i processi non stanno, diciamo, non c'è un ramo di inchiesta su questo, è che subito, siccome questo il suicidio doveva essere cagionato da un suo tuffo sotto un camion nell'autostrada, non c'era nessun segno di trascinamento e nessun abito consumato. E quindi è impossibile, cioè non si riesce a capire come il medico legale e le forze dell'ordine che guardavano al momento il cadavere potessero non avere dei dubbi sulla versione invece del suicidio.
0: Esatto.
4: Non voglio dire nulla, ma siamo in Calabria e
0: in
4: quegli anni, ma anche in questi, perché alla fine è tutta una cosa familiare, e credo che al di là del giusto garantismo le sentenze faranno quantomeno luce su quelli che sono stati i probabili, diciamo così, e speriamo che siano certi comunque, ovviamente, colpevoli. Non so se faranno luce invece su quelli che sono stati anche qui i depistaggi e i motivi dei depistaggi stessi.
0: Non possiamo saperlo, vedremo, ma intanto noi dobbiamo salutarci.
4: No,
0: sì.
4: Manca un minuto, solo una cosa.
0: Arriva
4: allora.
0: Ribaldias, ci sta
4: addirittura dopo anni.
0: Dopo anni torna.
4: Tornata. No, solo un minuto per dire che domenica scorsa si sono corsi i mondiali di ciclismo, abbiamo sbagliato tutti i pronostici, anche perché veniva pagato a 48 il vincitore McNulty, che ha vinto uno splendido mondiale bellissimo, dove mancando il tappo Pogaccia, cioè il tappo a qualsiasi tipo di impresa, perché l'avrebbe fatta lui, ha dato il via a un mondiale caleidoscopico. Lui è partito, ricordiamo, questo nella vita fa il gregario di Pogacar, quindi ricordo che dal prossimo anno chi vedete con la maglia di campione del mondo e con scritto UAE sopra la maglietta non sarà Pogacar, ma sarà un suo gregario, e quindi sarà simpatico, interessante e particolare vedere un gregario con la maglia del campione del mondo che in qualche momento si adopererà per far vincere il proprio capitano, che è stato spodestato non dalla corsa e nella corsa, ma da una caduta durante la Vuelta
0: di Spagna. E così chiudiamo con Onda Ultras di questo pomeriggio. Noi
4: settimana prossima parleremo anche della morte della voce storica di Topo Gigio.
0: Ce la faremo. Ti lascio ampio spazio settimana
4: prossima.
0: Rebel Diaz, un buon ascolto.
5: Diaz torna su Radio Onda d'Urto. È un gioco di montaggi, è un gioco di materiale preso dalla rete che si mescola con la musica. È un esperimento di raccontarvi qualcosa con la leggerezza dei 45 minuti del suo formato, e quello appunto di essere una specie di blob radiofonico. Oggi parleremo del colonialismo nascosto nell'intelligenza artificiale, ma anche di altre forme di colonialismo, partendo da un libro di Visentin, Geografie d'acqua, dalla lettura di alcuni capitoli e a seguire da un intervento di Wu Ming-uno, che ha accompagnato l'autore in una presentazione a Udine nell'aprile scorso. Questo è Rebel Diaz, questa è Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutti da Andrea Cegna.

duro, duro, duro. Ci sono due giovani pesci che nuotano e poi a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta. Il pesce anziano fa cenno di saluto e dice: salve ragazzi, com'è oggi l'acqua? Due pesci giovani nuotano ancora un po' e poi uno guarda l'altro e dice: ma scusa, ma che cavolo è l'acqua? Bene, in questa storiella didascalica che David Foster Wallace racconta in occasione di un discorso che tenne nel 2005 per il conferimento delle lauree al Kenyon College, si può in qualche modo rintracciare il fascino e la problematicità dei fenomeni più scontati. Perché infatti le realtà più evidenti, che appaiono quasi banali, sono probabilmente le più difficili da digerire e comprendere, nonché da discutere. E l'acqua, pur essendo un elemento fondamentale per gli ecosistemi e le società umane, irrompe nella nostra quotidianità, soprattutto nelle sue estreme manifestazioni di assenza, e quindi la siccità, o presenza, le inondazioni. Se si escludono le aree desertiche, qualsiasi pertinenza geografica del pianeta si identifica grazie all'orditura di un bacino fluviale. E di conseguenza la presenza o l'assenza dell'acqua, il riordino o la mancata gestione delle portate, dei deflussi, lo sfruttamento, l'adattamento alle piene, sono tra gli aspetti più significativi della trasformazione operata dagli esseri umani sulla base naturale. Quando prendiamo in considerazione lo studio degli ambiti fluviali e delle acque interne più in generale, siano esse superficiali o sotterranee, ci troviamo necessariamente di fronte a una pluralità di prospettive di indagine che rispecchiano l'ontologia stessa dell'oggetto, inafferrabile e tangibile, molteplice e unico, fonte di vita, di morte, lineare, intrecciato, naturale, culturale, impetuoso, calmo. Un aspetto essenziale nei processi di interpretazione delle geografie d'acqua è costituito per l'appunto dall'analisi delle trasformazioni che hanno influenzato la costruzione di determinati paesaggi. Se consideriamo quindi il paesaggio come il sedimentarsi continuo dell'operato umano, sia materiale sia simbolico, la distribuzione delle acque superficiali e sotterranee offre molteplici e suggestive opportunità per concepirlo, il paesaggio, e decifrarlo in senso archeologico e biografico. Possiamo quindi studiare come il tempo storico cambi i paesaggi d'acqua, non solo sotto il profilo materiale, l'usura, le modifiche, le variazioni climatiche, le destinazioni d'uso, ma anche rispetto al nostro modo di percepire, di interpretare, di vivere e di approcciarci alle trasformazioni. Allora, se prendiamo un qualsiasi elemento idrico, esso è spesso l'esito della combinazione di fattori istituzionali, tecnici, economici, e queste combinazioni sono in grado di generare quei frammenti in cui la moltiplicazione del quasi uguale in realtà ci pone di fronte alla specificità dei luoghi e allo stesso tempo all'universalità dei fenomeni. Però torniamo un poco indietro. Perché noi ci occupiamo di acqua solo in caso di alluvioni e oppure di siccità? E forse perché pensiamo al paesaggio sempre e solo in relazione all'essere umano? Questo probabilmente ci ha fatto in qualche modo perdere di vista il carattere nomade e ibrido delle geografie d'acqua, perché preferiamo che l'immagine del paesaggio rispecchi la continuità e la stabilità, essendo noi tutti resti alle trasformazioni, agli scarti, al cambiamento. Ecco, per attuare questa presunta stabilità, nel corso della modernità abbiamo assistito a un processo di desocializzazione dell'acqua, attuato attraverso una riduzione dell'acqua a una dimensione legata alla sua misurazione e alla sua disponibilità. Punto. Un cambiamento radicale che è avvenuto attraverso degli schemi di pensiero e approcci concettuali che hanno trasformato l'acqua in un affare tecnico da controllare, da dominare, eliminando una visione relazionale che invece oggi andrebbe riconsiderata. E questo era dall'introduzione.
nel quale ho ottenuto in particolare il concetto della desocializzazione dell'acqua, a cui insomma mi sta molto a cuore, che penso che sia uno di quelli più che mi hanno colpito di più nel libro. Ma lasciando stare me, passiamo invece qualche pagina più avanti, dove si introduce un altro dei concetti più importanti. Per la geografia, le zone umide e le lagune, le aree ripariali, le golene, i delta, più in generale le foci dei fiumi, sono sempre stati considerati spazi soglia, in cui terra, cielo, acqua si incontrano dinamicamente e in cui l'acqua si può trovare nelle più mutevoli forme relative alla sua materialità, non solo come liquido, ma anche nello stato gassoso, sotto forma di evaporazione, per esempio come nebbia e foschia. Ma oggi ad interessare è anche l'evidente liminalità, cioè una condizione di sospensione o di transizione da uno stato all'altro che si estende ben oltre il fatto di possedere delle peculiari caratteristiche fisiche relative a temperatura e pressione, perché riguarda le interazioni tra umano e non umano all'interno di spazi vissuti che sono in continua mutazione ed evoluzione, instabili perché non appartenenti a uno specifico stato della materia o a una sfera biotica ben definita dell'acqua. Eppure, nonostante attualmente in ogni scuola di ordine e grado, ogni latitudine si insegni che l'acqua risponde a un ciclo ben preciso, le geografie fluviali sono ancora pensate, concepite e rappresentate da linee e come linee, non solo nelle mappe, ma anche nelle nostre menti. Linee che solcano la terra, che hanno un inizio, una sorgente e una fine, la foce, e svolgono il loro percorso nella terra, attraverso di essa, e in contrasto ad essa si manifestano. Ecco, secondo questa logica, i fiumi assumono dunque una dimensione orizzontale, quella del piano. Eppure, quando guardiamo ad un corso d'acqua, dovremmo leggerlo anche nella sua prospettiva circolare, nonché verticale. Se visto in queste tre dimensioni, non possiamo più parlare di un fiume come di un'entità unica, da contenere tra argini, ma come un elemento molteplice, in grado di proiettarsi ortogonalmente nello spazio ed estendersi nel tempo. Ecco, ed è in questo senso che è interessante considerare la parola wetness, concetto introdotto dagli studiosi di Lib d'Acugna e Anuradha Mathur. È interessante sottolineare con la parola wetness come con la parola wetness i due studiosi intendano considerare l'acqua non più in contrapposizione alla terra, bensì come un concetto olistico che richiama il ciclo idrologico e che, cito, il concetto di wetness deve intendersi come onnipresente nell'aria, nella terra, nella flora, nella fauna. Con wetness non si identifica solo la dimensione liquida e di scorrimento, ma l'acqua in tutte le sue forme, dove si impregni, vaporizzi, filtri, in quanto osmotica, traspirante. Muovendosi in modo non lineare, l'acqua riemerge ovunque, senza soluzione di continuità, diventando un oceano, escludendo la dimensione della secchezza dal concetto di wetness. Ora, in altre parole, se consideriamo le infrastrutture attraverso cui abbiamo separato fisicamente e concettualmente terra e acqua, queste hanno causato uno spostamento materiale, sociale e affettivo nei confronti dell'acqua, rendendola estranea rispetto alla vita dell'uomo. L'acqua è diventata quindi come un qualsiasi altro oggetto a nostra disposizione, facendo perdere la dimensione simbiotica e simbolica anche, che aveva governato e animato la coesistenza tra gli esseri umani e il ciclo idrologico che passa dalla pioggia al flusso corrente superficiale sotterraneo, all'evaporazione e infine alla condensazione. Questa operazione attraverso la quale acqua e terra vengono separate, l'elemento idrico è concepito sempre al servizio del suolo, generando uno iato concettuale e materiale sempre più esteso tra i due elementi. Di Lib d'Acugna e Anuradha Mathur teorizzano provocatoriamente gli stessi corsi d'acqua come il prodotto della colonizzazione della pioggia. Cioè, quello che vediamo oggi sono i risultati di paesaggi colonizzati in nome della terra,
a scapito dell'acqua, dove la chiave di volta è nella intercettazione, captazione, gestione delle precipitazioni. L'idrografia è quindi prodotta e riprodotta grazie anche a un sovrabbondante immaginario cartografico che evidenzia la separazione tra terra e acqua e in cui la capacità di catturare la pioggia è la chiave attraverso cui sono stati reinventati i fiumi nella modernità e nel suo contenimento, nella sua regolazione, nell'immaginare l'acqua all'interno di linee che scorrono su una superficie che si crea la terra, o meglio i paesaggi d'acqua. L'acqua è così al servizio della terra e la sua colonizzazione ha permesso la creazione dei fiumi, elementi ibridi, metà natura e metà tecnica.

stimolanti non solo sotto il profilo biologico o economico, ma sono da intendere come luoghi nei quali è possibile capire la società e leggerne la cultura. Allora, la foce è uno spazio di transizione per eccellenza, liminale, dove tutto è transitorio, perché è in divenire e tra l'altro è anche dal punto di vista ontologico uno spazio soglia. Perché se diamo per scontato che sia la fine di un fiume, per gli esploratori, per esempio, la foce era il punto di partenza, mentre le sorgenti erano la fine o il fine. E il termine inglese river mouth suggerisce e rinforza questa ambiguità, perché per coloro che arrivano dal mare e non dall'entroterra, la fine del fiume è inevitabilmente l'inizio, come suggeriva Alexander von Humboldt. Perché, Alexander, i fiumi costituiscono l'unica strada nota per poter accedere alla terra, almeno per moltissimi secoli. La foce è forse il luogo dove la volatilità del fiume è più evidente, il cambiamento è incessante e questa dinamicità ad un navigante crea problemi. Avvicinandosi alla foce è facile incappare in un banco di sabbia, incagliarsi tra le forme mobili della terra, perché è difficile considerare le diverse profondità. Quindi dalle foci era utile stare alla larga, nonostante, come abbiamo detto, abbiano rappresentato fondamentali porte di accesso al territorio per millenni e privilegiate vie per la conoscenza e il commercio, come nel caso del Beagle, il famoso brigantino inglese salpato da Devonport il 27 dicembre 1831 con a bordo Charles Darwin. È rientrato il 2 ottobre a Falmouth 5 anni dopo. Nel diario di Darwin le esplorazioni fluviali potrebbero quasi essere considerate un sottogenere all'interno del testo. Sono moltissime. In una di queste, la nave capitanata da Fitzroy, quando si trovò di fronte all'estuario del Rio Deseado, che penetra la costa per 30-35 chilometri con larghezza irregolare, ancorò a poche miglia dall'entrata, di fronte ai ruderi di un vecchio stabilimento spagnolo, non arrischiando la risalita con il brigantino. E similmente successe con il fiume Santa Cruz, nell'omonima provincia più a sud dell'Argentina. Il capitano ancorò il Beagle in prossimità della foce e Charles Darwin partì con delle piccole baleniere e battelli per l'esplorazione, perché durante il suo ultimo viaggio il capitano Stokes lo risalì per 50 chilometri, ma poi per mancanza di viveri fu costretto a ritornare. Tranne quello che era stato scoperto allora, non si sapeva quasi nulla di quel fiume e pertanto il capitano Fitzroy decise allora di risalirne il corso fino a quando il tempo lo avesse permesso, ma tenendo alla larga il Beagle dalla foce. Quindi le foci dei fiumi sono delle soglie, non hanno la natura dei confini, dove si può individuare una distinzione, per esempio tra acqua salata e acqua dolce, o tra terra e mare. Sono dei luoghi di disorientamento, dove sembra di avere la sensazione di afferrare perfettamente l'essenza del luogo e al tempo stesso ci si rende conto che la nostra capacità di comprensione non è in grado di controllare il tutto. Le foci racchiudono un segreto sottile, illeggibile, che si nasconde proprio in questo sfasamento, che è di ordine ontologico e raggruppa tutte le dinamiche di costruzione e di ibridità che stiamo cercando di delineare. In questo senso la foce diviene anche un dispositivo metaforico, perché è trasformazione, ma è anche costruzione, è erosione, allo stesso tempo deposito, è deflusso latitudinale e marea longitudinale. Rappresenta uno spazio di eccezione in continuo movimento che cattura la nostra attenzione e ci permette di rilanciare la dinamica dell'osservazione e della comprensione fluviale. È un luogo dove si può incontrare e registrare il ritmo delle apparizioni e delle scomparse che modificano lo spazio. La foce non è solo acqua in movimento, ma anche terra, è assemblaggio e in qualche modo trascende la pretesa di separare la terra dall'acqua. È probabile che guardare alle foci dei grandi fiumi mondiali possa in qualche modo farci immaginare elementi in teoria contrapposti, come stabilità e cambiamento, come significativi l'uno per l'altro, come categorie opposte che ci permettono

0: Triunfar en la vida es levantarsi e volver a empezar cada vez che uno cae.
1: Ecco, in questa lettura avete sentito parlare di una forma di disorientamento, di spaesamento, anche di straniamento, come processi conoscitivi e di presa di coscienza, e della foce del fiume come, diciamo, luogo privilegiato dove questo può avvenire, no? Perché appunto dove la trasformazione è più rapida e dove ti accorgi che in realtà non la puoi dominare, no? E quindi è un disorientamento fecondo. La maggior parte delle volte, però, gli abitanti di un territorio subiscono forme di spaesamento e di disorientamento infecondi, anzi alienanti. Tu usi ad un certo punto il termine solastalgia, che è quella forma di nostalgia che hai senza esserti spostato dal territorio dove stai, ma è il territorio ad aver subito delle trasformazioni che tu hai subito anche. Quindi ad un certo punto ti viene letteralmente trasformato il territorio intorno, sotto i piedi, e quella è una forma di spaesamento e di disorientamento, non come momento di una ricerca, di realizzazione, di presa di coscienza, ma è un processo interamente subito, perché intorno a te, cioè, ecco, prima si parlava del perché la letteratura del Veneto negli ultimi decenni ha così tanto il pallino del territorio, e moltissimi scrittori e scrittrici veneti si sono occupati delle trasformazioni del territorio, probabilmente anche per una forma di solastalgia, perché il territorio veneto, soprattutto la pianura veneta, è quello che ha subito le trasformazioni più drastiche e radicali nel periodo più breve in Italia, perché si è passati da una società povera e contadina, si è passati appunto alla locomotiva del nord-est, al fordismo e al post-fordismo, e tutta la retorica anche sull'impresa diffusa, l'impresa rete e la fabbrichetta e l'impresa reticolare, il just-in-time, il toyotismo, tutte queste cose qui, ma nel giro di due generazioni. Quindi veramente il territorio intorno è stato deturpato in una maniera veramente radicale e acceleratissima. Questo può dare una forma di spaesamento, non è più il tuo paese, cioè, diciamo, di solastalgia. Come possiamo partire dalla solastalgia per cercare in realtà quell'altra forma di disorientamento che ci permetta di rinnovare il nostro sguardo sul territorio? E capisci? Cioè, la letteratura può essere uno strumento potente, e infatti lo vediamo, no? Cioè, secondo me non ha dei corrispettivi nel resto d'Italia la letteratura che si scrive in Veneto negli ultimi 30 anni. È veramente una sorta di scuola non progettata, non programmata, dove però appunto il territorio è proprio il tema dei temi, anche quando si parla d'altro, comunque il fulcro e le trasformazioni che il territorio ha subito. Allora, la letteratura può essere effettivamente uno strumento potente, lo può essere la camminata, appunto, e spesso poi la camminata e letteratura vanno a braccetto. Abbiamo un sacco di scrittori camminanti, di scrittori della viandanza e di scrittrici della viandanza in Italia che negli ultimi anni hanno fatto un lavoro di questo tipo. Che ruolo può avere la geografia in questo? Cioè, riuscire a trasformare la solastalgia, diciamo, appunto il disorientamento, come dire, subito, il disorientamento imposto, in forme di riorientamento che facciano anche vedere le meraviglie resistenti, ad esempio, di un territorio su cui poter fare leva, cioè quello che non è stato, comunque, per quanto una trasformazione sia stata drastica, c'è sempre un'eccedenza che rimane, c'è sempre un qualcosa. Tu lo racconti dei fiumi, per quanto siano stati appunto ingegnerizzati, intubati nel tubo Cene e tutto quanto, però trovi sempre del meraviglioso anche camminando lungo i fiumi, che diventa strumento conoscitivo.

0: Di solito quando si pensa al colonialismo vengono in mente mappe antiche, velieri o magari trattati polverosi. Roba chiusa nei libri di storia, insomma. Ma in questa nostra nuova immersione profonda, i documenti che abbiamo sul tavolo suggeriscono un'immagine completamente diversa.
1: Assolutamente sì, è un'immagine molto più moderna.
0: Esatto, cioè stiamo per esplorare come quelle antiche strutture di dominio si nascondano oggi praticamente nell'intelligenza artificiale che portiamo tutti in tasca. E per farlo incroceremo testi diversissimi, dai filosofi dell'epistemologia decoloniale come Chigiano, Santos e Lugones, fino alle ricerche tecnologiche moderne di Cave e Dial. La nostra missione qui è svelare questi concetti occulti in modo oggettivo, riportando solo le teorie del testo per capire come viene strutturato il sapere.
1: Neutra, totalmente slegata dal passato. Invece l'epistemologia decoloniale, che in parole povere è lo studio di chi ha il potere di decidere cosa viene considerato un sapere valido, ci mostra un quadro ben diverso.
0: Ci rivela un'architettura invisibile, giusto?
1: Esatto, un'architettura dietro ai dati che usiamo ogni giorno.
0: Ok. Analizziamo la questione. Per chi ci ascolta, un modo super utile per visualizzare questa colonialità non è pensarla come un reperto storico da museo. È più simile a un vecchio sistema operativo.
1: Oh, bella analogia.
0: Sì, cioè il computer sembra nuovo di zecca, l'interfaccia è bellissima e luccicante, ma in background continua a girare del codice obsoleto. Per esempio, Quigiano, nei suoi testi, spiega come l'idea stessa di razza non sia un dato biologico, ma un'invenzione, letteralmente progettata secoli fa per giustificare certe gerarchie.
1: E in questo sistema operativo obsoleto si corre un rischio enorme, che Santos definisce epistemicidio.
0: Epistemicidio, una parola pesante.
1: Molto pesante, e non è solo gergo accademico. Indica praticamente la distruzione sistematica di forme di sapere alternative. Cioè, se si impone una sola lente per leggere il mondo, tutto il resto viene silenziosamente cancellato.
0: Ma aspetta, la teoria è affascinante. Però come si passa da questa filosofia così astratta al codice di uno smartphone? Voglio dire, come si manifesta concretamente questo vecchio sistema operativo nei software di tutti i giorni?
1: Allora, i ricercatori Cave e DeHiel offrono una risposta molto chiara, parlando di wideness digitale. Hanno analizzato la tecnologia odierna e notato che l'IA, dai volti dei robot umanoidi fino alle voci degli assistenti virtuali, è prevalentemente caratterizzata da tratti bianchi.
0: E non è una coincidenza estetica.
1: Certo che no, è il riflesso di un paradigma che trasforma la bianchezza in un default invisibile, associandola in automatico all'intelligenza, all'autorità e all'idea stessa di futuro.
0: Ed è qui che le cose si fanno veramente interessanti, perché qui vediamo l'impatto tangibile, no? I testi evidenziano come questa impostazione generi dei veri e propri doppi standard algoritmici. Prendiamo il riconoscimento facciale. Le statistiche mostrano tassi di errore drasticamente più alti per i volti di donne nere.
1: Numeri allarmanti, davvero?
0: Ma perché succede? Cioè, non è che la fotocamera abbia dei pregiudizi intrinseci. Il problema è che l'algoritmo impara dai dati che gli vengono forniti. Se i database di addestramento sono composti quasi solo da volti bianchi, il software matematicamente non impara a mappare i tratti di altre etnie.
1: Esatto. È un meccanismo tecnico che però crea danni sociali e reali. Le donne nere subiscono una doppia discriminazione simultanea di genere e di razza, perché i sistemi non sono stati addestrati per riconoscere l'intersezione di queste caratteristiche. E c'è un altro fenomeno inquietante nelle ricerche.
0: Quale sarebbe?
1: Quando vengono testati dei rari robot con sembianze percepite come nere, chi interagisce proietta su di essi vecchi pregiudizi. Praticamente rivolgono a queste macchine commenti molto più deumanizzanti rispetto ai corrispettivi bianchi o asiatici.
0: Wow. Ok, ma la soluzione a questo punto sembrerebbe ovvia, no? Basterebbe progettare assistenti virtuali non bianchi per bilanciare la rappresentazione. Si diversifica il design e boom, problema risolto.
1: Sembra logico, ma i testi ci avvertono di un paradosso della diversità molto insidioso. Inserire intelligenze artificiali con tratti non bianchi in ruoli programmati esclusivamente per l'obbedienza e l'assistenza, come dei perfetti servitori digitali, rischierebbe di replicare e rinforzare storiche dinamiche coloniali di servitù.
0: Aspetta, davvero? Quindi cercare di essere inclusivi in modo superficiale potrebbe paradossalmente peggiorare le cose. Creeremmo letteralmente una classe di servitori digitali basata su vecchi stereotipi.
1: Se colleghiamo questo al quadro generale, comprendiamo la lezione fondamentale di queste ricerche. La tecnologia non è mai una lavagna vuota. Finisce sempre per automatizzare e scalare a livello globale i biasi di chi la progetta e dei dati con cui viene nutrita. Disimparare questa colonialità è l'unico modo per evitare di codificare l'oppressione negli algoritmi del domani.
0: È una riflessione che cambia davvero la percezione dell'innovazione. E chiudiamo questa immersione profonda lasciando a chi ascolta un pensiero provocatorio da esplorare individualmente.
1: Un ottimo modo per concludere.
0: Se le attuali intelligenze artificiali sono uno specchio della storia occidentale e dei suoi pregiudizi, come vedrebbe il mondo un algoritmo addestrato partendo da zero, esclusivamente sulle epistemologie del Sud e sui saperi indigeni che la modernità ha cercato di cancellare? Forse, per liberarci di quel vecchio sistema operativo in background, non basta una patch. Serve scriverne uno completamente nuovo.

dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

0: 16:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 1° ottobre. Apriamo andando in Francia, dove esplode la rabbia sociale, in particolare quella giovanile. Siamo al secondo giorno di proteste di studenti e studentesse. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia e a Nantes, dove è andato in fiamma il liceo Mandela. Fiamme domate anche in un liceo di Rouen in Normandia. Sono oltre 600 gli studenti fermati, 350 i licei occupati, contro quella che si annuncia come una finanziaria da lacrime e sangue. Meno fondi per l'istruzione, soldi comunque che non ci sono nemmeno ora, tanto che a un mese dall'inizio delle lezioni mancano ancora migliaia di docenti. La risposta del governo però è quella poliziesca. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi, annullando tutti viaggi dei ministri almeno fino a lunedì. Andiamo in Italia. Parlando di economia, abbiamo già dato flessibilità agli stati membri, così la portavoce della Commissione europea Paola Pinto gela le richieste dell'Italia di avere nuovi margini di flessibilità, cioè di possibilità di spesa, alla luce degli alti livelli di inflazione. Secondo l'Istat, a settembre il dato del caro vita è volato al 4,2%, il più alto da settembre 2023, trainato ancora una volta dalla speculazione energetica, in questo caso il rialzo del 22%. Ci spostiamo ora invece dentro i palazzi del potere. Le preoccupazioni qui sono tutt'altre. La maggioranza infatti si compatte e supera il primo scoglio sulla legge elettorale, il cosiddetto Melonellum. 229 no, 151 sì per le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Nel frattempo slitta invece in Commissione Difesa della Camera il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto, che cade a 3 giorni dalla sentenza di primo grado su Regeni. Un rinvio puramente tecnico e di carattere propagandistico dovuto alla indisponibilità del relatore, un senatore di Fratelli d'Italia, Malaguti. La Meloni però fa sapere come la linea di affari e di armi con Al-Sisi non cambia. Chiudere i rapporti con l'Egitto aumenterebbe le difficoltà, ha detto la premier. Dall'Egitto alla Palestina esplode la violenza terroristica di colonie d'esercito occupate israeliano in Cisgiordania. Mentre si apre il mese che il 27 porterà Israele al voto, oggi una palestinese, una 51enne, è stato giustiziato da un gruppo di coloni armati che lo hanno colpito alla testa. Infatti nel villaggio di Yasuf, nella Cisgiordania centrale, dove gli stessi coloni pochi giorni fa hanno piantato tende e caravan per l'ennesimo avamposto illegale chiamato Antona. Durante l'assalto feriti gravemente altri 2 palestinesi. Sono invece 8 in 24 ore morti per mano israeliana a Gaza, fra loro anche Mohammed al-Najjar, 263esimo operatore dell'informazione palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre del 2023. Dalla Palestina andiamo invece a vedere quello che accade in Italia. Siamo in Emilia-Romagna con la nuova giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi del Bosco Spizio. Ieri erano arrivate le ruspe e la cellera per sgombrare il presidio permanente, abbattere gli alberi e fare spazio all'ennesimo supermercato, una Conad Superstore. Questa mattina però decine di attivisti e attivisti sono comunque riusciti ad entrare, cercando così di bloccare i lavori, mentre un folto corteo bloccava la vicina via Emilia. Per questa sera, ore 18:30, convocato un presidio sotto il comune di Reggio Emilia. Sono le 16:06, chiudiamo il nostro giornale radio andando in Africa. Hanno superato quota 8.000 casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con quasi 4.000 vittime. Il tasso di letalità, fa sapere quindi l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica della RDC, è del 48,4%. Solo 2.000 le persone guarite. È il più grave caso di epidemia di Ebola mai registrato in Africa, fa sapere sempre l'autorità della Repubblica Democratica del Congo. 16:06, è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 17:20, ore 19:20.
1: Ogni venerdì sera dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va in onda BSH. Con i ragazzi del Made in Brescia parliamo di rap, cultura hip hop e tutto quello che nasce giù nella strada.

Baronda d'Urto, come ogni giorno in onda dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Ricordo che il programma va in onda dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Iniziamo subito con qualcosa delle Def Valley Girls, dal loro Basic Witch, ascoltiamo appunto Basic Witch, dopodiché Lambrini Girls, Bang Bang Bang, Edda con Dixon e le Cleopatras, Banks, Your Head.

E dunque era Edda dal suo album uscito intorno a fine luglio, dal titolo Messe Sporche, abbiamo ascoltato Dixon. E andiamo avanti, come dicevamo, The Cleopatras, vista in azione in tenda blu nella scorsa edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Earth Pieces, il loro album, e il brano che ascoltiamo in compagnia degli Animo Formidables, Banksio Red, dopo di calibro 35, con un'uscita targata a settembre, intorno a metà settembre, Vacation and Probation. Ascolteremo appunto Vacation and Probation, per poi andare ai Queen of Stone Age, Where the Goth Girls Hurt, e poi andremo anche a parlare un po' di Tom Morello.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Eccoci giunti dunque a Tom Morello, già con i Rage Against the Machine fa uscire questo nuovo questo lavoro solista Everyone Gets Everything They Want, uscito verso fine settembre, e con alcuni ospitati. Noi invece andiamo ad ascoltare una canzone che non ha ospiti, They Can Kill Us All. Dopodiché Morphine con la loro Cucuna e Anna Castiglia con Niente di Me.

E dunque Tom Morello, già Rage Against the Machine, poi anche Audioslave, ma anche come partecipante alla E Street Band di Bruce Springsteen, del quale è un grande fan, e condivide anche l'impegno sociale e politico. Come dicevamo, Cocoon, Morfine, niente di me, Anna Castiglia, per poi andare dai Tottenhosen, passati qualche mese fa dall'Italia per un concerto all'Alcatraz insieme ai Bull Brigade. Qui sono le prese con una cover: "These boots are made for walking."

Dalla Germania arriviamo a Brescia e lo facciamo con Ayo Mitch, il suo album Tutto Scorre. Andiamo ad ascoltare Inceneritore, dopodiché Social Distortion, no, anzi, prima c'è Locker con Solo un motivo, dopodiché No Way Out dall'ultimo lavoro Born to Kill dei Social Distortion.

Lasciamo dunque Social Distortion con la loro No Way Out, andiamo dai Downtown Boys con Can Hardly Wait, Nothing by Thieves con la loro Five, e per te che lotto, Kid Yugi.

giorni le parole hanno un peso diverso e molto spesso preferisco restare in silenzio. Ah, non sono più grave, perdono di senso. È da domenica che avverto questo vuoto immenso e ti assicuro che anche i fatti hanno perso valore, quindi me ne starò fermo a subire il dolore. Il mondo intorno che sbiadisce perde il suo colore e ogni quarto d'ora

0: oramai sono sicuro che è per te che lotto.
1: Allora, lasciamo Kid Yugi e andiamo dai Godflesh, che dopo un bel po' di tempo fanno uscire un nuovo lavoro di Kay. Andiamo ad ascoltarci Living Ending, dopodiché Luna Kills, Super Villain, sono le nostre due proposte quando sono le 17 qui a Radio Onda d'Urto. Ricordo che ritorna l'informazione alle 17.20 con le notizie in breve del Radio Giornale Flash. Come dicevamo, un paio di brani di ispirazione metal sia per Godflesh e Luna Kills con Super Villain, per poi arrivare alle Nicotine Dolls con Here to California.

Andiamo avanti con le nostre proposte, le nostre novità. The Foxes, Over My Head, poi Siamo in Tanti e Manolde, e poi Rosita Brucoli e Giulia May con Pubblicità.

0: Bodybuilder Arfi.
1: Accendi la TV, non sembri più tu. Hai gli occhi blu, no, non parli più. Qualcosa ha tirato la tua attenzione. Una melodia sembra già familiare.

0: solo per oggi a metà prezzo.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash in questo giovedì 1° di ottobre. Esplode la rabbia sociale, in particolare giovanile, in Francia. Due giorni di fila di mobilitazioni degli studenti liceali, oggi mobilitate anche le prime università, come la sede di Saint-Denis dell'Università Paris 8. Sono circa 400 i licei occupati, mano dura della polizia, oltre 600 i fermi. Il premier Le Cornu ha convocato un governo di crisi, impedendo ai ministri ogni visita fino a lunedì. Dalla Francia all'Italia, con il pestaggio squadrista 12 contro 1 ai danni di uno studente universitario. La sua colpa, si fa per dire, avere staccato alcuni manifesti di blocco studentesco, l'ala giovanile di Casa Pound, attaccati davanti al liceo Einstein di Milano. È stato così aggredito da una dozzina di fascisti. Portato in ospedale, gli è stata riscontrata una frattura cranica. Ancora dalle scuole, depositate in Cassazione 600.000 firme per un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quella cancellata da Valditara. A depositare le firme il comitato Sì Educazione Sesso-Affettiva nelle Scuole. Andiamo in Palestina, partendo da Gaza. Sono almeno 8 morti in sole 24 ore, tra loro anche l'ennesimo giornalista Mohammad al-Najjar, il 263esimo reporter palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre 2023. In West Bank invece sale ancora di livello la violenza terroristica dei coloni, che oggi hanno assaltato armi in pugno un villaggio palestinese, quello di Yasufa, dove pochi giorni fa hanno installato tende e caravan per l'ennesima colonia illegale. Ammazzato un 51enne, feriti gravemente altri due palestinesi. Torniamo in Italia con l'economia. Abbiamo già dato flessibilità agli Stati membri, dice la Commissione europea, respingendo così l'appello di Giorgetti e Meloni a avere più margini di debito alla luce del caro vita, che in Italia a settembre ha toccato con l'inflazione il 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023. Ancora politica di palazzo dall'Italia, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, rigettate infatti le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il voto è stato segreto. Intanto poco fa in commissione alla Camera, su input della Lega, via libera ad altri 10.000 soldati per le strade della città e le cosiddette operazioni strade sicure. Pagina del lavoro, un operaio di 43 anni originario dell'est Europa è morto nella zona industriale di Sant'Agostino di Pistoia, precipitando da un capannone. Era dipendente di una ditta di Milano, ovviamente esterna, ovviamente in appalto. Un altro operaio invece, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Verona, è stato colpito infatti da una scarica elettrica all'interno del cantiere TAV di San Martino Buonalbergo alle porte di Verona. Da Verona Reggio Emilia, dove c'è un'altra giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi al Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Decine di attivisti e attiviste hanno superato i blocchi di polizia e sono rientrati nell'area, rallentando così i lavori. Nel tardo pomeriggio è stato poi convocato un presidio di protesta sotto il comune di Reggio Emilia. Torniamo all'estero, proseguono i raid russi sull'Ucraina, ufficialmente diretti contro porti e infrastrutture logistiche, ma che da qualche giorno colpiscono anche luoghi civili, i simboli in qualche modo di Kiev. Nelle ultime ore colpito il Ponte Sud, uno dei principali attraversamenti sui due lati della capitale, bloccata la metro e il trasporto pubblico locale. Un altro drone ha colpito invece l'Istituto di Ricerca Nucleare. Per contro, raid ucraini si segnalano sul Mar Nero e contro un impianto petrolifero di Samara. Mosca fa poi sapere di aver preso il controllo di 3 insediamenti ucraini ad est e a nord di Kharkiv. Noi chiudiamo il giornale radio andando in Africa. Esplosioni nel cuore di Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, colpito il quartiere generale delle forze armate. A dirlo è la neonata alleanza antigovernativa, che da una settimana combatte contro l'esercito nel nord del paese, unendo 7 gruppi armati e dell'opposizione. L'esercito etiope al momento non ha commentato la notizia, vietando però giusto oggi e a tempo indeterminato il volo di qualsiasi tipo di drone su Addis Abeba e le aree circostanti. Non solo, l'Etiopia ha chiuso la propria ambasciata nella vicina Eritrea, accusando il governo eritreo di essere dietro a quanto sta accadendo nel proprio paese. 17:26 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 19:20 minuti.

Agenda dei comunicati degli appuntamenti di giovedì 1 di ottobre. Ricordiamo Baita, la club di Brescia, luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove promuoviamo la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista, e si trova ogni giovedì all'interno del centro sociale Magazzino 47 a partire dalle 21. Per maggiori info baita@tracciabi.li. Sempre per quanto riguarda la centro sociale Magazzino 47, venerdì 2 ottobre dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici, solidali, dalle 17.30 l'aperitivo in enoteca con libreria aperta, dalle 20 la cena sociale, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece l'iniziativa della collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino a mezzanotte, la Magazzino 47, alle 18 l'assemblea dei collettivi Militanza, Organizzazione e Noi, ne discutiamo insieme. La sera invece torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Collettivo Onda Studentesca alle 17 alla mezzanotte questo sabato al centro sociale Magazzino 47. Centro sociale Magazzino 47 apre con i concerti. Sabato 10 ottobre, la nuova stagione dopo la pausa estiva. Sabato 10 ottobre dalle 19.30, bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis. E dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno. Domenica 11 ottobre torna l'iniziativa Simone Uno di Noi, il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, la grigliata di carne o menù vegan. La prenotazione chiamando in radio lo 030 456 70, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti o disoccupati. Ricordiamo una serie di presidi che si svolgono oggi a Brescia. Giovedì 1 di ottobre, stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra. L'appuntamento alle 18 in via Valcamonica all'incrocio di via Chiusura all'altezza del distributore dell'Eni. Fermare il caro vita per aumenti salariali subito, promuovono sinistra anticapitalista, potere al popolo, rifondazione comunista. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia le assemblee pubbliche, anche a Brescia questo primo di ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB pubblico impiego e il collettivo assenze ingiustificate. Sempre questo giovedì 1 ottobre il presidio a partire dalle 14 sotto Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori, partecipiamo al presidio mentre la RSU della San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. La programmazione al cinema Nuovo Eden di Brescia di questo primo di ottobre, alle 18.15 Calle Malaga, alle 20.30 Serpenti, alle 18.30 L'Amico Americano.
Cronache ribelli e Piano Terra vi invitano alla lettura di Fiabe resistenti, racconti della subcomandante Marcos. Questo giovedì 1 ottobre l'appuntamento è dalle 19 alla Piano Terra di via Confalonieri 3 a Milano con cena conviviale. Criticare Israele non è antisemitismo, no al DDL antisemitismo, il presidio in occasione della discussione alla Camera questo venerdì 2 ottobre a Brescia alle 18 un flash mob davanti alla sede della giornale di Brescia, alle 19 un presidio in largo Formentone. Promuovono presidio per la Palestina libera di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza questo lunedì 12 di ottobre dalle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni scuola@filarmonicacapitanio.it oppure chiamate in segreteria allo 030 375 6449, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle

Stato, dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dalla Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

Le 17:36 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Un saluto anche da parte di Marco agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Andiamo in apertura in Francia, esplosa la rabbia sociale, in particolare giovanile, con il secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione tesa a Marsiglia, dove al liceo Hugo il preside è stato cosparso di benzina, fiamme anche in altri licei, a Nanza, Rouen, trasporti pubblici bloccati in diverse altre città. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi, mentre la repressione della polizia si sta già facendo sentire. Sono 350 i licei occupati, ma il movimento si è esteso anche ad alcune università. Sentiremo da Parigi il nostro collaboratore giornalista Cesare Piccolo. Apriamo poi un focus su Milano, abbiamo diverse notizie da trattare. Aggredito uno studente da esponenti del blocco studentesco davanti al liceo Einstein. Avremo con noi Elisa del collettivo dello stesso liceo. Sempre da Milano andiamo poi al Gratosoglio, quartiere alla periferia sud della città, per parlare delle passeggiate, della sicurezza in quartiere per tornare a vivere, così i compagni e attivisti dello spazio sociale Gratosoglio autogestita. Avremo con noi Libero. Presidio poi questo pomeriggio sotto la sede di Regione Lombardia, mentre le RSU della San Raffaele incontravano la Commissione Sanità. Ne parliamo con Margherita Napoletano, delegata a CUB. Una pagina poi dedicata all'ambiente: per la seconda volta in pochi mesi un impianto di biogas di Chiari finisce sotto sequestro preventivo per traffico illecito di rifiuti. Avremo con noi Giuseppe Ramera, presidente del circolo di legambiente di Chiari Ambiente Ovest Bresciano, e anche il commento di Damiano Di Simina, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Alle 18:45 torna la cassetta degli attrezzi, oggi il turno di Radio Africa. Allora, via lo spazio approfondimenti che ci terrà compagnia fino alle 19:20, quando andrà poi in onda la seconda edizione della radiogiornale con i servizi. Iniziamo parlando di quanto sta accadendo in Francia con il primo ministro francese Sébastien Lecornu, che ha accusato la France Insoumise e alcuni gruppi dell'estrema sinistra di essere all'origine delle violenze urbane che si sono registrate durante le proteste studentesche. In una conferenza

0: La stampa ha citato anche rapporti dell'intelligence interna. L'ONU ha convocato poi nel pomeriggio una riunione di crisi a Matignon con i ministri interessati e i vertici dei servizi dello Stato per fare il punto sulla situazione che si sta registrando nel paese, con oltre 350 licei, istituti, scuole occupate, una mobilitazione che si sta estendendo anche alle università, violenza poliziesca un po' dovunque, si registrano già 625 fermi, ma andiamo a sentire il racconto di Cesare Piccolo.
1: Siamo in collegamento da Parigi con Cesare Piccolo, giornalista, nostro collaboratore, che immediatamente salutiamo. Ciao Cesare, buona giornata.
2: Ciao. Ciao a voi, buona giornata a voi.
1: È stata una nuova giornata di mobilitazione studentesca. Adesso ci racconterai da quanto stanno andando avanti queste iniziative e come si sviluppano, come si stanno anche caratterizzando. E peraltro poi sei stato anche questa mattina davanti ad una scuola e quindi porteremo anche questa esperienza diretta da testimone oculare di ciò che hai visto. Ma magari prima inquadriamo un po' questa mobilitazione, su quali temi e da quando è in corso, come si sta sviluppando.
2: Dunque, per cominciare, siamo in un momento di grossa crisi, grossa tensione sociale. Tutti si aspettavano qui in Francia un'esplosione dei gilets jaunes, che hanno già chiamato, già hanno fatto un appello più o meno riconosciuto dalle varie figure del movimento storico dei gilets jaunes per il 17 ottobre prossimo. Mentre invece la sorpresa è venuta dagli studenti, dagli universitari, che era proprio per cominciare dagli studenti medi, e adesso stanno arrivando anche gli universitari, che era il grosso timore e il grande timore storico della macronia, di questa repubblica un po' bananiera, autoritaria, macronista, di veder scendere in campo, sul campo della contestazione sociale, anche gli studenti. Diciamo che una delle funzioni proprio dell'ultra repressione francese degli ultimi anni è proprio quella di far paura, di evitare che scendano in piazza gli studenti, perché le violenze della polizia contro gli studenti passano un po' meno facilmente presso la popolazione generale che quelle contro i gilets jaunes. Quindi questo era un po' il contesto. Siamo in un governo che ormai siamo in Macron, ormai un lemerdac, sta finendo a fine mandato, non ha più una maggioranza in Parlamento dalle ultime elezioni, che ha indotto completamente in modo responsabile ormai quando era 2024, mi sembra quasi 2 anni fa, e anticipate a sorpresa, quindi sta facendo una fine carriera abbastanza miserevole, e questo ovviamente con livelli di malcontento veramente ormai ha un indice di gradimento circa il 15% della popolazione, quindi estremamente impopolare, e la faccia un pochino salvata dai media, che è stanno menando come matti su LFI, questo è sempre altro elemento di contesto. Quindi in questa situazione di una Francia che si prepara a votare, anzi probabilmente a non votare, una legge di bilancio tra poco, questo bilancio in preparazione in cui tutti quanti già annunciano lacrime e sangue, un bilancio di austerità per favorire, cioè perché mancano i soldi eccetera eccetera, cioè ormai prenderemo soldi ai pensionati, cioè questo è un po' il contesto, e ovviamente le finanze francesi sono ridotte assolutamente male, lo spread francese è più alto di quello italiano, il più alto della zona euro, le finanze sono distrutte da questo Zidane, questo Mozart della finanza che doveva essere Macron, perché in realtà sono stati sottratti tramite sgravi fiscali alle grandi imprese, tramite aiuti diretti all'economia senza nessuna contropartita, che erano già cominciati da Hollande, insomma, tutto questo si annunciano quindi nuovi tagli alla spesa pubblica, nuovi tagli all'educazione, eccetera, eccetera. Adesso i francesi sono molto legati ai loro servizi pubblici e c'è da quando mondo è mondo, una grossa rivendicazione studentesca, una grossa attesa rispetto a quelli che sono i mezzi, i fondi dati alla scuola pubblica. E ancora una volta, per stessa missione del ministro della pubblica istruzione, che era l'ex capo gabinetto del ministero, tra l'altro, quindi una persona che conosce bene il disastro per lui stesso preparato e organizzato durante molti anni, con diversi ministri macronisti, circa il 10% delle ore di lezione non sono garantite, non sono effettuate di qui alla fine dell'anno, non sono fino alla fine dell'anno. Mancano professori, sistema disorganizzato, professori pagati veramente male, sono a parità di grado sono i peggiori, quelli pagati peggio di tutta quanta la funzione pubblica, e questo si sente pesantemente anche nelle aule, dove i francesi sono abituati, no, si aspettano, pensano di aver diritto, poverini loro, ad una istruzione di qualità, e questa istruzione di qualità ovviamente manca soprattutto in quelli che sono i quartieri popolari, sapendo che le scuole elementari in Francia sono di pertinenza dei comuni, le scuole medie sono di pertinenza delle province, dei dipartimenti, quindi sono i dipartimenti che finanziano, che acquisiscono i locali, che mettono a disposizione della pubblica istruzione gli edifici delle scuole fisiche, e i licei delle regioni, mentre invece le università sono di competenza statale. Questo fa sì che nei quartieri popolari le scuole siano ancora più fatiscenti che nel resto della Francia. Si aggiunge al malcontento classico studentesco anche un malcontento di classe che estremamente sentito nei giovani delle classi popolari, che sono già stati oggetto di discredito, vilipendio. Ci ricordiamo l'affare di Naelo, questo ragazzo di periferia di Nanterre che aveva fatto la bravata, guidava senza patente automobile in affitto, che fu ucciso dalla polizia con un conseguente messa a ferro e fuoco di tutte quante le periferie francesi per diverse settimane. In questo contesto la risposta dello Stato è stata, per cominciare, una immediata, fortissima e violenta repressione, con oltre 600 fermi tra gli studenti in appena 2 giorni di movimento. Tra gli studenti medi si parla di centinaia di feriti, per stessa ammissione del Ministero dell'Interno, tra studenti medi finora e anche professori, dipendenti vari, che anche loro sono stati picchiati, malmenati dalla polizia, con tra l'altro 2 casi documentati estremamente gravi di violenza della polizia, con spari in faccia di un lacrimogeno sparato a, non so se è un lacrimogeno oppure sembra un lacrimogeno, una granata lacrimogena sparata a una distanza di 1,5 metri, contro un ragazzo ieri a Tours, e un altro caso in un'altra città di invece un tiro di LBD, quindi queste pallottole di gomma, sparato anche questo a, che ha accecato anche un altro ragazzo. Quindi quindi questa estrema violenza è sempre per il immediata, è una tradizione francese, principalmente una tradizione macronista, per evitare, per far paura, per terrorizzare, per intimidire la gioventù e le famiglie, per evitare che i ragazzi raggiungano il movimento sociale e cominciano a mobilitarsi anche loro. Nei media si è aperta una caccia al giovane, veramente questi ragazzi vengono considerati o dei bambini deficienti, manipolati o manipolabili, oppure come dei criminali da massacrare. L'arsenale mediatico è bene o male, quindi sempre solido, comprovato anche con, già usato per esempio nei confronti dei Gilets, che erano o degli imbecilli selvaggi, fascisti o altro, oppure dei cretinetti che non capivano niente, poverini, cioè ultraviolenti o cretini, e con la solita cosa degli infiltrati nel movimento, insomma, che questi violenti non sarebbero neanche liceali, insomma, varie cose assurde. Tutto questo avverrebbe ovviamente sotto la grazie alla manipolazione dei terribili del DLFI, la France Insoumise, il movimento partito tenuto in mano, messo su da Mélenchon, che ormai ufficialmente è candidato alle prossime presidenziali, e qualsiasi cosa avvenga, quindi anche questo diventa un pretesto per attaccare la France Insoumise, per esempio il sindaco di Saint-Denis, questo grande comune popolare alle porte di Parigi, dove c'è lo stadio, il grande stadio, lo Stade de France per esempio, che fu ricevuto anche dal Papa adesso nella sua settimana scorsa. Lui per esempio è stato filmato mentre allontanava un cassonetto dalle porte del liceo, e poi veniva festeggiato dagli studenti e cominciava a ballare con loro. I media di regime lo hanno fatto vedere, sapete, che ballava vicino al fuoco, come se il fuoco l'avesse appiccato lui invece di volerlo spegnere, per esempio. Queste sono un pochino, lui è della France Insoumise ed è ancora un esempio di questa grande manipolazione continua mediatica. Scusa, sono partito, qualche domandina fammela anche tu.
1: Certo, volevo chiederti quali forme di lotta stanno praticando gli studenti e le studentesse, cioè hanno occupato le scuole oppure ci sono scioperi frequenti con giornate di mobilitazione come quella di oggi, e poi magari ci sono picchetti davanti agli istituti durante queste giornate, cioè è una mobilitazione, diciamo, una permanente con occupazione e autogestione delle scuole, o sono giornate?
2: No. Questo no, perché ormai il ministero francese ha dato disposizioni chiarissime, estremamente abbastanza efficaci per evitare le occupazioni, chiudono preventivamente gli istituti, quindi cercano di evitare in tutti i modi le occupazioni. I ragazzi, che sono spessissimo alla loro prima mobilitazione, perché usciamo dal Covid, quindi è una generazione comunque già traumatizzata dal Covid, quella che abbiamo avuto dalle varie cose, non conosce la mobilitazione politica spesso che è quello che ha già visto in televisione, e in televisione le forme di lotta conosciute sono questo famoso sbello, questo mettere fuoco un po' di qua e di là con cortei selvaggi, e principalmente poi il bloccaggio, il bloccaggio, come chiamano qui in Francia, degli istituti, quindi con picchetti, mettendo i cassonetti di fronte ai portoni, alle recinzioni delle loro scuole. Ormai questo però non avviene più in modo innocente e simpatico come poteva avvenire qualche anno fa, però avviene invece sotto minaccia e una forte repressione di squadracce del Ministero dell'Interno, quindi poliziotti che vengono ad aggredire molto spesso, principalmente nei quartieri popolari, i ragazzi in picchetto di sciopero, insomma, un po' come facevano i fascisti alla fine degli anni 10 in Italia e prima dell'avvento del fascismo, pagati dal patronato, qui invece rimane direttamente il Ministero dell'Interno, e spesso abbiamo queste squadracce che fanno il giro di diversi picchetti di sciopero. Questo movimento,
1: cioè,
2: è
1: proprio
2: estremamente...
1: attaccandoli per sciogliere i picchetti,
2: sì,
1: in pratica.
2: Sì, lacrimogeni, giubbotte, roba così.
1: Ecco, con vediamo grossa, magari proprio dalla... scusa, proprio per anche dare qualche proprio, come si può dire, elemento anche di esperienza tua diretta. Questa mattina sei stato davanti, ecco, a una scuola, a un liceo, magari raccontaci che cosa hai visto, che cosa è successo proprio nello specifico di dove ti trovavi tu.
2: Quindi mi trovavo in una scuola di periferia, in un liceo professionale di periferia, con diversi mestieri insegnati, dalle arti grafiche ed altre cose, ristorazione, insomma è un liceo abbastanza popolare, però con una certa, come si dice qua, diversità sociale. moltissimi, la maggior parte dei ragazzi che ho visto sono discendenti della popolazione coloniale, quindi visibilmente quelli che fanno paura ai fascisti in televisione, ragazzi neri, arabi, di origine, ragazze, ma non soltanto.
1: Quelli
2: ovviamente
1: che vengono definite racialisé.
2: Sì, razzialisé, come si riconosciuti come tali, ecco, minoranze visibili, come si dice anche, razzisé.
1: Scusa.
2: Come in realtà sono dei ragazzi che sono estremamente gioiosi, divertenti, con moltissimi cartelli, principalmente dei cartelli fatti a mano, attaccati su cose di cartone. Per esempio uno molto simpatico diceva: Macron, fottiti la tua di professoressa, non quella, no, non quelli nostri, per esempio, facendo riferimento a Macron che sta con la sua anche seduto dalla professoressa di teatro e ancora ci sta insieme, ancora è sposato. Canti, balli, maschere, uno vestito da maschere tipo da Halloween che sta già preparando e altre cose del genere, con diverse bandiere palestinesi, canti, musica, una certa gioia, soprattutto un fuoco in mezzo alla strada, perché hanno dato fuoco, penso, forse è un cassonetto, forse altre cose, per fare un piccolo blocco stradale per impedire al traffico di passare in quella che in realtà è un'arteria di quartiere, neanche una grande arteria cittadina, dove sta questo liceo Jeune Coton qui a Montreuil, per dare il nome. Dopo una mezz'oretta che si alzava questa colonna di fumo, arrivano i pompieri scortati da otto poliziotti in assetto antisommossa, ben armati, che hanno 8 contro circa 200-300, e appena arrivati, non sono neanche arrivati, hanno sparato subito qualcosa in aria, non so se erano granate che fanno rumore o altro. Dopodiché i ragazzi sono indietreggiati, cioè, sentivo commenti, bastava dirlo, bastava far venire i pompieri, non è che veniva la polizia, non ha fatto sta cosa, cioè non era nessuna difficoltà, nessun acrimonio contro i pompieri, sapendo che invece in televisione gira a getto continuo il tappetino di un camion dei pompieri che brucia non so quale città francese, sapendo che sono centinaia e centinaia di scuole occupate, in movimenti in tutta la Francia, a far vedere un episodio di un camion, sapendo che i pompieri qui in Francia sono molto popolari.
1: Tra l'altro sono uno dei settori in lotta in questo periodo, giusto?
2: Esattamente. Quindi far vedere questo è un modo ovviamente esplicito di discreditare, di dare discredito sul movimento studentesco, insomma, far pensare che gli studenti sono lì a prendono con i pompieri quando è un caso capitato, cioè non sappiamo cosa è successo, non sappiamo chi è stato, perché o un cretino, qualcuno che avesse una grande idea politica, non lo so, magari un infiltrato della polizia, non sappiamo minimamente cosa sia successo.
1: Certo,
2: in quel caso
1: non è una pratica diffusa, insomma, quella di attaccare
2: sicuramente
1: i pompieri.
2: Quello che caratterizza il movimento, che caratterizza il movimento è questa mobilitazione gioiosa di questi ragazzi che sono contenti di avere un protagonismo politico, che sono stressati. In Francia c'è una competizione, uno stress che viene messo su questa gioventù che è terrificante, una specie di arrivismo, competizione, lotta di tutti contro tutti, una finta meritocrazia che in realtà diventa una vera selezione sociale, con graduatorie continue e difficoltà ad accedere a studi superiori, sapendo che una delle rivendicazioni del movimento è proprio, tra l'altro, l'abbandono di Parcoursup, che è questo sistema informatico che seleziona gli studenti per tutte quante i vari studi superiori, che sono praticamente tutti a numero chiuso e vanno sempre peggio, tra l'altro, poi una volta che hai la laurea breve, poter accedere alla magistrale, sono tipo un quinto dei posti disponibili
3: soltanto un quinto di chi fa la laurea breve potrà poi accedere alla magistrale. Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro problema che avranno dopo, ma già adesso si oppongono a questo parcours, insomma hanno delle rivendicazioni delle quali non si sente mai parlare in televisione, si parla unicamente di questioni di ordine pubblico, di feriti, del bilancio del Ministero dell'Interno e di questa mobilitazione che si estende e ormai si sta estendendo anche agli studenti universitari, che è esattamente quello che teme il governo. In realtà la risposta che darà il governo la conosciamo già, la sta già dando, è sempre la solita ultraviolenza, ultrarepressione, intimidazione, criminalizzazione del movimento e probabilmente repressione giudiziaria anche dopo, con una repressione pesantissima che già abbiamo conosciuto in confronti di Gilles Jaune e che forse si abbatterà anche su questi studenti. E questo poi servirà anche per portare voti al partito dell'ordine, perché in questo momento abbiamo il fronte nazionale che è estremamente scosso dalle rivelazioni di Mediapart, questo giornale online che di investigazione, di inchiesta, che ha svelato gli scritti antisemiti del campione della dediabolizzazione Jordan Bardella, quando aveva 17-18 anni ed era già un quadro importante dell'equivalente fronte della gioventù francese, insomma della gioventù del fronte nazionale dell'epoca. E quindi questo servirà a questo movimento nell'intento dell'azione mediatica attuale, servirà anche a far crescere il partito dell'ordine, a far paura ai vecchietti, a convincerli e anche a passare l'altro prima una nuova sequenza mediatica per far dimenticare i guai, l'imbarazzante rivelazione dell'antisemitismo di questo fronte nazionale che continua a far tutto per far dimenticare di essere un partito fascista e cercare di sedurre la popolazione a larga scala.
1: Grazie Cesare, se non hai altro da aggiungere per il momento ci fermiamo e ovviamente rimaniamo anche in contatto per aggiornamenti nelle prossime giornate.
3: No, l'unica cosa che volevo aggiungere è che al di là delle mobilitazioni, dei picchetti, sono anche manifestazioni in tutta la Francia, gioiose in tutte le città francesi, ma anche nei piccoli centri, anche centri di provincia che non siamo abituati a vedere in lotta, che però avevamo già visto mobilitarsi all'epoca del movimento contro la riforma delle pensioni di 3 anni fa, se non sbaglio.
1: Quindi con scuole, istituti scolastici anche in questi piccoli centri,
3: sì,
1: che sono in mobilitazione.
3: Sì, mobilitazione, sì. E anche con manifestazioni, e questo lo sappiamo tra l'altro anche attraverso le cronache di incidenti date dai media. Se ne parla soltanto quando c'è qualche incidente. Poi dicono perché fanno casino, perché effettivamente sanno che se non dai fuoco a qualcosa, i media mai parleranno di te.
1: Grazie Cesare Piccolo, giornalista da Parigi, nostro collaboratore, a risentirci, a presto.
3: A presto.
0: Intanto le ultime notizie proprio dalla Francia ci dicono che il numero di blocchi o incidenti legati alla mobilitazione studentesca è aumentato, raggiungendo quota 900 azioni di protesta che sono state recensite su tutto il territorio nazionale, quanto riferiscono fonti della sicurezza citate dalla France Presse. Rivolta che coinvolge ormai tutti i dipartimenti e le province francesi, e da ieri le autorità hanno rilevato una intensificazione della situazione, una svolta con un cambiamento di toni più radicali e episodi di violenza urbana nei pressi dei licei, commentano le fonti. Intanto in un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'istruzione Geffrai ha annunciato che riceverà le associazioni studentesche e i genitori nella giornata di venerdì. Questa è l'ultima notizia battuta dall'ANSA in merito proprio alla rivolta degli studenti francesi. Sono le 18:04, proseguiamo con le altre notizie dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Come dicevamo in apertura, abbiamo una pagina, come dire, milanese, a partire dall'aggressione che si è verificata davanti al liceo Einstein, al liceo scientifico di Milano. Un'aggressione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Lo studente è uno studente di 20 anni, universitario, passa davanti al liceo e ha strappato dei manifesti dell'organizzazione giovanile del gruppo neofascista di Casa Pound, blocco studentesco. Da qui è scaturita l'aggressione, ma ci siamo fatti raccontare tutto da Elisa, che fa parte del collettivo dello stesso liceo.
4: Sì, grazie. Allora, lunedì sera, la notte tra il 28 settembre e il 29 settembre, davanti alla nostra scuola c'era un ragazzo che è uno studente universitario di Milano. Lui ha visto i ragazzi di blocco studentesco, che per chi non lo conoscesse è una delle realtà principali che si dichiarano appunto neofasciste a Milano, e stavano facendo il loro attacchinaggio, e non è la prima volta, cioè è già successo che facessero attacchinaggi e volantinaggi. Noi abbiamo sempre strappato i poster, piuttosto che cercato anche un dialogo con loro per allontanarli dalla nostra scuola. Comunque questo ragazzo era davanti alla nostra scuola, vedendoli ha preso il telefono, ha chiamato una nostra amica per avvisarla, per capire cosa fare, e loro hanno notato questa cosa. Subito dopo loro se ne sono andati, il nostro amico è andato verso i poster a fianco al cancello principale della scuola e li ha strappati. Davanti alla nostra scuola c'è un piccolo parco, quindi è entrato nel parco per lavarsi le mani dalla colla che aveva sulle mani per togliere i poster, e l'hanno raggiunto verso il parco. Erano tre macchine, se non sbaglio erano 12 ragazzi che l'hanno accerchiato. Lui era in bici, l'hanno colpito alla testa con un vetro, con una bottiglia, quando lui era ancora in bici. Lui ovviamente ha cercato di scappare, è caduto. E niente, loro avevano anche un casco e l'hanno appunto accerchiato e gli hanno messo le mani addosso, e niente, poi dopo loro se ne sono andati. Lui ha chiamato l'ambulanza, con l'ambulanza sono arrivati anche i carabinieri. Lui ieri è stato operato e ha appunto avuto un trauma cranico, quindi appunto gli hanno sostituito una parte di cranio con una placca in titanio. Ora lui è stato dimesso, sta meglio, ovviamente nei limiti di quanto possa stare meglio dopo questa operazione, e niente, questo è appunto il fatto. Noi l'abbiamo saputo un giorno dopo, esattamente un giorno dopo, e davanti alla nostra scuola ci sono ancora appunto gli striscioni stappati, e questo è di base la dinamica di quello che è successo.
0: Ecco, voi come studenti come avete reagito, e quali sono insomma le iniziative che state preparando per rispondere a questa aggressione?
4: Certo, allora il nostro obiettivo iniziale era quello di non agire d'impulso, di non fare qualcosa senza pensarci. Infatti stiamo facendo passare qualche giorno, perché ci stiamo confrontando sia con il ragazzo che con altre realtà per avere più supporto e per capire come fare la cosa giusta. Sicuramente noi vogliamo fare un intervento nella nostra scuola, facendo partecipare anche il preside, i professori, gli studenti, affinché blocco studentesco non abbia spazio nella nostra scuola, soprattutto in tutte le scuole di Milano. Vogliamo appunto fare un post di informazione, e appunto oggi è già uscito il post di Milano in Movimento riguardo all'evento, che è nasce da un'intervista a una nostra amica, che è quella che è stata chiamata dal ragazzo la sera che è successo tutto. E poi il nostro obiettivo sarebbe fare delle azioni e riuscire a portare le persone in piazza per manifestare il nostro dissenso e il nostro distacco da tutto quello che è successo. E poi sarebbe bello che quello che è successo non rimanesse solo un evento nella storia, ma portasse dei risultati. Ovviamente è una tragedia, ma noi vorremmo cercare di tirare fuori qualcosa di positivo da questa cosa, e quindi riuscire a organizzare degli eventi, degli spazi di confronto, di dialogo, di dibattito, di informazione, perché queste cose non si ripetano più e perché le persone siano preparate qualora questi eventi si ripeteranno.
0: Ecco, Lisa, tu fai parte anche di un, non so se è un collettivo, un gruppo che si chiama Deriva.
4: Sì, allora io faccio parte di Deriva, un collettivo generazionale, appunto la sua sede, diciamo, dove ci confrontiamo è il centro sociale autorizzato Lambretta. E, è un collettivo generazionale, quindi prende tutti i ragazzi da più o meno l'età dell'inizio del liceo fino ai ragazzi universitari, e in questo periodo loro stanno dando enorme supporto alla cosa e sono strettamente coinvolti, stiamo sicuramente chiedendo una mano, ed è uno spazio che non si occupa solo di politica diretta, ma abbiamo anche un sacco di iniziative per quanto riguarda la vivere la città, per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda i nostri spazi, e quindi è un po' il nostro primo spazio di confronto dopo il collettivo della nostra scuola.
0: Elisa, grazie per essere stata con noi e ti aspettiamo, insomma, per gli aggiornamenti.
4: Va bene, grazie mille.
0: Elisa del collettivo politico del liceo scientifico Einstein di Milano, sulla vicenda che ha visto protagonista questo giovane studente di 20 anni, universitario, aggredito da un gruppo di 12 fascisti riconducibili a Blocco Studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound. Sulla vicenda è intervenuta anche AVS, un brutto tuffo nel passato alla giovane, si legge nella nota, va tutta la nostra solidarietà, sostegno pieno agli studenti e alle studentesse che stanno organizzando le mobilitazioni contro l'aggressione neofascista. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, i senatori Peppe De Cristofaro e Tino Magni hanno annunciato anche la presentazione di un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi per avere chiarimenti su quanto accaduto. Noi restiamo a Milano, andiamo sotto il palazzo della regione Lombardia, dove si è svolto questo pomeriggio un presidio in occasione dell'incontro delle RSU della San Raffaele con la Commissione Sanità.
5: In collegamento con Margherita Napoletano, delegata della CUB, per parlare del presidio che si è svolto oggi, giovedì 1 ottobre, sotto Palazzo Pirelli a Milano, per ribadire basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori. Un presidio che si è svolto in concomitanza con la convocazione dell'RSU San Raffaele presso la Commissione Sanità della Regione Lombardia. Di tutto questo però parliamo punto per punto proprio con Margherita. Ciao Margherita, ben ritrovata.
6: Ciao a tutte e tutti.
5: Allora, raccontaci un po' come si è svolta questa giornata, partendo magari dal perché era importante innanzitutto chiamare un presidio come questo.
6: Sì, allora questa audizione arriva un po' tardiva perché è la conseguenza di una lettera che abbiamo fatto oltre un anno fa, il 15 settembre del 2015, quando ancora lavoravo al San Raffaele, quando ero coordinatrice della RSU e quindi come coordinatrice avevo firmato questa lettera indirizzata al Ministero, alla Regione, alla Commissione anche Sanità della Regione. E questa lettera dava 11 punti di criticità che poi sono stati quelli alla base del disastro che c'è stato a dicembre. E, in particolare, avevamo preannunciato che la continua fuga di professionisti e il ricorso agli appalti non era certo una soluzione che metteva in sicurezza i pazienti e i lavoratori e non dava continuità assistenziale. Infatti quello che abbiamo visto a dicembre è stato poi il disastro di terapie sbagliate, di disorganizzazione totale, dell'impossibilità di accedere alla cartella infermieristica perché non erano state date le credenziali. Insomma, tutto quanto poi è stato denunciato anche ai giornali e poi infine anche Report ha fatto un'inchiesta e il 10 gennaio c'è stata questo servizio che si chiama La punta dell'iceberg, in cui veniva messo in luce tutto quello che appunto era successo in seguito alla nostra denuncia, o meglio quello che era successo, quello che che c'era dietro anche all'uso dei soldi pubblici con cui vengono finanziati il San Raffaele e molti ospedali del gruppo San Donato, e dove vanno a finire anche questi soldi. Poi a maggio e giugno erano stati programmati degli scioperi, una giornata a maggio e due giornate consecutive a giugno, e tra gli scioperi e le denunce pubbliche fatte hanno pensato bene la proprietà e l'amministratore unico di licenziarmi. Quindi questa audizione è arrivata tardiva, ma è arrivata dopo il mio licenziamento, dopo che sono successi fatti, ahimè, tragici per i pazienti, però dato che la situazione non è migliorata, anzi sta peggiorando, stanno aumentando i reparti appaltati e il ricorso ai liberi professionisti, abbiamo avuto la possibilità come delegati RSU di denunciare. Inizialmente la commissione aveva parlato solo di RSU in carica e quindi mi ero preparata un bavaglio stando nel pubblico della commissione. Per fortuna non ho dovuto utilizzarlo, perché i miei colleghi RSU hanno insistito perché io potessi parlare, e ho sottolineato appunto che il ricorso alle partite IVA vuol dire nessun controllo su quante ore lavora il libero professionista, che può arrivare anche a lavorare 7 giorni su 7, 12 ore al giorno per molti turni, oppure magari ha un lavoro e fa gli straordinari con la partita IVA, ma senza nessun tipo di controllo sul monte ore settimanale e mensile. Questo lo diciamo perché vediamo che molti colleghi sono molto stanchi quando vengono in turno. Poi non c'è continuità assistenziale, proprio perché le disponibilità vengono date magari come secondo lavoro, e quindi anche nel momento in cui vengono fatti i passaggi di consegna tra il personale assunto dal San Raffaele e il personale libero professionista o assunto dalle cooperative, in realtà magari la stessa persona lavora un turno alla settimana, quindi non c'è neanche la possibilità di dare continuità.
5: E alla luce un po' di quello che è stata questa audizione, qual è il bilancio che ne fai? Pensi ci sia stato un passo avanti con questa audizione o no?
6: Ah, sicuramente anche il fatto che ci fosse un presidio sotto all'ingresso della regione dove si riunisce la commissione ha aiutato appunto il fatto di convincere i consiglieri della commissione a farmi intervenire. Oltretutto erano presenti molti consiglieri di maggioranza e solo di minoranza, scusa, e solo due della maggioranza. Però l'audizione rimane un fatto pubblico, verbalizzato, e quindi mi auguro che anche l'assessore, che oggi era assente, faccia una riflessione su tutto quanto abbiamo denunciato, anche sul fatto che si tagliano i costi di manutenzione e quindi si mette a rischio la sicurezza e la salute di lavoratori e di pazienti, che poi è il pretesto che hanno usato per licenziarmi, cioè dicendo che io non garantivo la salute e la sicurezza di una studentessa in aula sindacale, che forse è uno dei posti più sicuri dell'ospedale, perché chiaramente è frequentata da delegati sindacali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che segnalano ogni minimo pericolo e mettono in sicurezza chi frequenta l'aula sicuramente.
5: Chiarissimo, e adesso cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi che metterete in campo?
6: Allora, parallelamente a queste azioni politico-sindacali, chiaramente stiamo continuando con i legali e verrà depositato a breve il ricorso. È un ricorso un po' complesso, perché chiaramente non capita tutti i giorni questo tipo di pretestuosità nel licenziamento. Va dimostrato appunto che si tratta di una ritorsione, ma direi che la ritorsione è emersa molto chiaramente negli ultimi giorni, perché la RSU aveva deciso di posticipare il rinnovo della RSU, che è previsto a dicembre, e l'amministrazione è intervenuta come se potesse scegliere lei chi è l'interlocutore sindacale, e quindi con una condotta anche non proprio quelle da diplomazia sindacale, appunto ha detto che secondo loro comunque la RSU decade, non è possibile prorogarla, neanche davanti appunto a una scelta della maggioranza della RSU che aveva deciso che non era il momento di fare campagna elettorale, ma di occuparsi dei temi importanti sia per i lavoratori che per i pazienti. Chiaramente, il sospetto che, invece l'amministrazione abbia fretta di passare al rinnovo per escludermi, per non farmi candidare, inizia ad essere un sospetto più che fondato.
5: Ringraziamo Margherita Napoletano, delegata della CUB, per essere stata con noi. Grazie infinite.
6: Grazie
0: Questo quindi il racconto della RSU della San Raffaele di Milano nel corso del presidio questo pomeriggio sotto Palazzo Regione Lombardia, Palazzo Lombardia a Milano, durante il loro incontro con la Commissione Sanità. Sono le 18:19, noi restiamo a Milano e ci spostiamo alla Gratosoglio. Giovedì sera della scorsa settimana, giovedì 24 di settembre, circa 200 abitanti di questo quartiere che si trova alla periferia sud di Milano, confina con Rozzano, si sono ritrovati in strada senza alcun preavviso per chiedere sicurezza e attenzione delle istituzioni per uno dei quartieri storicamente più problematici della metropoli. Tra loro anche una ventina di esponenti del centro sociale ZAM e del collettivo Gratosoglio Autogestita. Domani, venerdì 2 ottobre, si replica l'appuntamento e alle 21 allo skateball di via Saponaro 22. Passeggiata di quartiere aperta a tutti per tornare a vivere il nostro quartiere in sicurezza, hanno scritto i promotori di questa iniziativa. Nel lungo comunicato hanno scritto: prima hanno trasformato il quartiere popolare in un ghetto, poi hanno smantellato il sistema di edilizia pubblica, sempre meno case popolari, mentre i poveri sono sempre di più, sempre meno alloggi assegnati a sempre più persone in condizione di estremo disagio economico e sociale. Ancora più polizia, elicotteri, pattuglie armate, veicoli militari, nessuna apertura o proposta di dialogo alle istituzioni. A Gratosoglio servono servizi, riqualificare gli spazi abbandonati, interventi sociali. Per questo ci stiamo mobilitando. Sentiamo quello che ci ha raccontato Libero nello spazio sociale Gratosoglio Autogestito. Andiamo a Milano, siamo con Libero del collettivo autogestito della Gratosoglio. Una buona giornata, Libero, grazie per essere con noi.
7: Buona giornata a voi, grazie.
0: Allora, Libero, tu fai parte di questo collettivo, un collettivo che gestisce anche uno spazio sociale in questo quartiere che si trova in una delle periferie di Milano. Ecco, di cosa vi occupate esattamente?
7: Sì, esatto, siamo nell'estrema periferia sud di Milano da circa 11 anni e diciamo che fondamentalmente abbiamo aperto lo spazio al quartiere dal momento in cui qui di servizi ce ne sono ben pochi. Quindi quello che si può trovare all'interno dello spazio sono dei servizi appunto per le persone, come la lista per i disoccupati, come lo sportello sanità, lo sportello salute e un sacco di attività per i giovani per far sì che in qualche modo si distraggano un pochino dalla strada e trovino una direzione all'interno, magari più politica all'interno di uno spazio.
0: Ecco, che radicamento avete in questo quartiere? Qual è il rapporto che avete con gli abitanti?
7: Ma allora, fondamentalmente siamo tutti gli abitanti di quartiere, quindi su una base che inizialmente 11 anni fa non era politica, che poi l'ho diventata grazie al rapporto con altri spazi e realtà di Milano Sud come ZAM, i vecchi comitati per l'abitare in Barona e una serie di reti di associazioni del quartiere. E diciamo che abbiamo un ottimo rapporto, nel senso che si riesce a comunicare, specialmente ultimamente con gli ultimi avvenimenti. Stiamo instaurando sempre di più un rapporto di fiducia, diciamo, ecco.
0: Ecco, noi vi sentiamo perché ci ha colpito questa notizia che la settimana scorsa avete, come dire, partecipato a una ronda che si è tenuta in quartiere, una delle tante ronde per la sicurezza, esponenti del vostro collettivo ma anche del centro sociale ZAM hanno partecipato a questa ronda. Tra l'altro vi siete ritrovati in strada senza alcun preavviso. Ecco, come mai avete deciso di partecipare a questa ronda e quali sono, insomma, le cose che chiedete con questa iniziativa?
7: Sì, esatto, allora io innanzitutto la chiamo passeggiata, ecco, la chiamiamo passeggiata perché diciamo che sull'esperienza rozzanese, di quello che è avvenuto a Rozzano una settimana fa, noi abbiamo chiamato una roba un pochino diversa, nel senso che il quartiere si è mobilitato tramite chat WhatsApp, condomini, palazzi, negozi, supermercati, a una mobilitazione dopo l'ennesimo avvenimento spiacevole, nel senso che da qualche mese a questa parte, dall'inizio dell'estate, circa da giugno, ci siamo ritrovati in un quartiere totalmente militarizzato con un presidio fisso, dispositivo di polizia in entrambe le piazze di Gratosoglio, che noi chiamiamo Gratosoglio Nord, Gratosoglio Sud, essendo il quartiere avendo una forma specie di una striscia, e quindi ci siamo organizzati. Dopodiché sono successe tantissime robe negli ultimi mesi, nel senso che questi dispositivi di polizia qua, che dovevano fermare l'illegalità, il degrado e quant'altro, non facevano altro che disturbare tutti gli abitanti di quartiere a qualsiasi ora del giorno. La situazione non veniva risolta, ma soprattutto la presenza costante di alcuni esponenti della Lega Nord, come la futura candidata sindaco Silvia Sardone e Matteo Salmini, che ci trovavamo la mattina di fronte ai bar mentre loro continuavano la loro propaganda, campagna elettorale appena iniziata, tra virgolette, diciamo. Quindi è successo che la gente ha iniziato ad organizzarsi, perché comunque la situazione a Gratosoglio è veramente particolare, dal momento in cui hanno chiuso le poste, hanno chiuso il mercato comunale, le farmacie il weekend sono chiuse, i servizi dell'ASL sono stati tagliati, gli orari sono stati tagliati, i servizi, quindi ci stiamo trovando un pochino sempre più ai margini, nonostante i 15 minuti dal centro di Milano, ecco. Quindi abbiamo attraversato questa passeggiata per puntare un pochino i riflettori sul quartiere e sulle persone, in modo tale da trovare una soluzione che non sia quella della militarizzazione del quartiere. Ecco,
0: interessante questo aspetto. Credo che in qualche modo questa passeggiata abbia anche centrato il suo obiettivo, perché se non ho capito male venerdì ce ne sarà un'altra.
7: Esatto, venerdì, questo, cioè domani alle 9, ci troveremo di fronte allo skate park, che è un po' un punto d'incontro qua a Gratosoglio, e rifaremo una passeggiata per le vie del quartiere. Diciamo che il caso che ha fatto esplodere un pochino tutta questa situazione è che sabato scorso a fianco a un palazzo dalle nostre parti sentimo delle urla, e a fianco praticamente a una pattuglia di carabinieri hanno ucciso un ragazzo di 20 anni praticamente a 5 metri da noi, e al momento nessuno era intervenuto, quindi diciamo che quel blocco di polizia costantemente presente in quartiere al momento sembrava non stesse facendo nulla, mentre in realtà il quartiere sta impazzendo e qui un pochino le persone si sono stancate, ecco, diciamo.
0: Qual è la vostra idea di sicurezza e perché è importante che questo tema non resti un tema esclusivamente nelle mani della destra e dell'estrema destra?
7: Allora, Gratosoglio è un quartiere multietnico, come ormai tantissimi quartieri di periferia. E, parlando di sicurezza, in realtà noi cerchiamo di far sì che l'estrema destra, comunque piccoli gruppi nazionalisti, evitino di lavorare nel quartiere, alimentando così la guerra fra poveri, alimentando quelle forme becere di razzismo per cui ci si indica a vicenda, quindi il marocchino e l'egiziano e quell'altro, quando in realtà diciamo che succede un pochino da tutte le parti, c'è la famiglia di italiani, c'è il rom, c'è il marocchino, c'è l'egiziano, ma il problema appunto non era la militarizzazione, ma è la questione di disagio che stiamo vivendo. Quindi ci vuole più lavoro, ci vogliono case, ci vogliono soldi, perché bisogna parlare veramente terra a terra di quello che serve in un quartiere del genere per risolvere determinate dinamiche, ecco.
0: Chiarissimo, Libero, io ti ringrazio per essere stato con noi, non so se hai altro da aggiungere, se no possiamo comunque salutarci qua e restiamo in contatto per continuare insomma a parlare, a discutere di questo argomento.
7: No, figurati, guarda, ringrazio voi e grazie per l'attenzione e niente, invito le persone a tenere un occhio su Grattosoglio, sui quartieri popolari, perché alla fine è anche il riflesso di una città che piano piano sta dimenticando le periferie.
0: Grazie, Libero, buona giornata, un abbraccio.
7: Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie.
0: Venerdì 2 ottobre, quindi ricordiamo l'appuntamento alle 21 al parco dello skate park della Grattosoglio, periferia sud a Milano, davanti all'Eurospin. Passeggiata di quartiere aperta a tutti per tornare a vivere il nostro quartiere in sicurezza. 18:29 minuti, ci avviamo alla conclusione di questa prima parte dello spazio approfondimenti per lasciare poi a Radio Africa, come dire, il compito di accompagnarci alla Radio Giornale. Parliamo di ambiente, per la seconda volta in pochi mesi un impianto di biogas di Chiari è finito sotto sequestro preventivo per traffico illecito di rifiuti. L'operazione si è svolta martedì 29 settembre e dall'inchiesta risulta che siano state smaltite illecitamente sui terreni agricoli di 8 comuni siti tra Brescia e Bergamo oltre 144.000 tonnellate di rifiuti. Abbiamo due interventi da proporvi su questa notizia. Ascoltiamo prima Giuseppe Ramera, che è presidente del circolo di Legambiente Chiari Ambiente Ovest Bresciano APS, e poi Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.

0: La seconda volta in pochi mesi un impianto di biogas di Chiari finisce sotto sequestro preventivo per traffico illecito di rifiuti. L'operazione si è svolta martedì 29 settembre. Con noi per parlarne c'è Giuseppe Ramera, presidente del circolo di Legambiente Chiari Ambiente Ovest Bresciano, APS. Buongiorno Giuseppe, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Giuseppe, dall'inchiesta che ha portato a questo nuovo sequestro di un impianto nel territorio di Chiari, risultano smaltite illecitamente sui terreni agricoli intorno oltre 144.000 tonnellate di rifiuti, una quantità che è mastodontica ma che è molto simile a quella che di fatto era già stata individuata da un'altra inchiesta che si era svolta su un altro impianto di biogas a febbraio. Che idea ti sei fatto di tutto questo e cosa ci dice questa ripetizione?
1: Si tratta di un fatto molto, molto triste secondo me, e comunque se ci sono responsabilità penali che devono essere accertate dalla magistratura, non si può nascondere una responsabilità sistemica dell'agrizootecnia lombarda e bresciana in particolare, che da tempo ha un sovraccarico ambientale molto grande e grava su tutto il territorio agricolo e con il suo insostenibile carico di azoto. Il paradosso è che l'azoto è una sostanza molto utile per l'agricoltura e per le coltivazioni in generale, e addirittura i contadini lo pagano abbastanza caro adesso che ci sono le guerre che ostacolano l'acquisto di questi concimi. Addirittura lo pagano 1.500 euro alla tonnellata, quando e in Lombardia ma anche in provincia di Brescia il consumo dell'urea è ancora elevato. Quindi quello che serve, che servirebbe, sarebbe anche di riuscire a trovare il modo di estrarre questo concime e di utilizzarlo in sostituzione dell'urea.
0: Ci spiegavi le qualità benefiche che l'azoto può avere sui terreni agricoli e appunto il loro portato. E invece quali sono le conseguenze di un eccesso di azoto sui terreni, come uno sversamento di questo tipo? Che ricordiamo, si parla di 8 comuni coinvolti tra le province di Brescia e Bergamo. Che cosa può comportare a livello di danno ambientale sia sulle falde?
1: Sì. I danni ambientali sono molto importanti sia per le acque, sia di consumo umano che dei fiumi, delle nostre seriole, e arriva fino al mare. Si potrebbe facilmente anche misurare questo contenuto eccessivo di nitrati, che non sono naturali ma sono normalmente di origine antropica. Ci sono questi nitrati nelle acque, poi c'è l'ammoniaca, che invece è un inquinante atmosferico che proviene sempre dallo spandimento di questi liquami, e c'è anche l'ossido nitroso, che è un potentissimo gas serra. Non è la sostanza in sé ad essere pericoloso, ma è il suo dosaggio eccessivo che si trova nell'aria, nell'acqua, e lo sappiamo benissimo quali sono i problemi ambientali anche della qualità dell'aria in Lombardia, dove

0: Rispetto a una questione ambientale, anche questo cosa ci dice dell'agrozootecnia lombarda?
1: Beh, l'agrozootecnia lombarda ha questo problema di sovrapproduzione, però ci sono delle tecniche che potrebbero essere utilizzate per ridurre e per contenere questi danni. In questo caso e anche nel precedente del sequestro che è avvenuto nel febbraio del 2026 sull'altro impianto, sempre a Chiari, sempre interessando 8 comuni nello spandimento, è utile pensare che questo spandimento, insomma, si possa e si debba contenere. Dopodiché cioè il problema dell'azoto, qui c'erano anche degli impianti finanziati dall'Unione Europea che dovevano funzionare, invece non sono stati fatti funzionare per i costi di gestione, credo. E quindi non so, quello che dispiace è che di queste situazioni non si cerchi di trovare una soluzione. Duratura nel tempo, perché adesso siamo a distanza di mesi dal primo sequestro e non abbiamo ancora visto nessuna mossa che va nella direzione giusta di contenere queste emissioni e di ridurre l'impatto. E poi c'è il problema che la zootecnia bresciana in particolare e lombarda in generale ha un eccesso di animali allevati, per cui si genera una quantità di nitrati è troppo elevato per l'ambiente in cui ci troviamo, che ha già dei problemi di ristagno dell'aria, soprattutto in inverno.
0: Chiarissimo. Infine, come ultima domanda, ti chiedo che cosa vi aspettate? Parlavi appunto di passi necessari che dovrebbero essere implementati. Quali sono questi passi che auspicate vengano messi in campo adesso, anche alla luce di questo nuovo sequestro e di questa nuova inchiesta?
1: Io ho letto sui giornali che i sindaci pensano di tenere alta l'attenzione su queste tematiche ed sarebbe un fatto molto positivo che finora non è avvenuto perché la politica in generale ha tenuto le fette di salame sugli occhi per questo problema. È ora che affronti il problema in maniera seria per arrivare, non dico alla soluzione che non sarà facile e immediata, però ci sono delle tecniche che si possono adottare per contenere l'impatto ambientale della zootecnia. E se si riesce a utilizzare l'azoto. E questo eccesso di azoto per sostituire l'ammoniaca, i nitrati che vanno a comprare come concimi, sarebbe un grosso risultato.
0: Ringraziamo Giuseppe Ramera, presidente del Circolo di Legambiente Chiari Ambiente Ovest Bresciano APS, per essere stato con noi. Grazie infinite.
1: Grazie.

0: Sullo stesso tema abbiamo sentito anche Damiano Di Simile, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia. Stiamo parlando dell'impianto di biogas di Chiari che è finito sotto sequestro preventivo per traffico illecito di rifiuti.
1: Ma ovviamente, diciamo, la circostanza è di un illecito anche grave da un punto di vista di ciò che è avvenuto, cioè sostanzialmente un operatore che gestisce un impianto di biogas e che si ritrova poi alla fine del processo una sostanza che si chiama digestato, che è, diciamo, il liquido esausto che deriva dall'estrazione del metano, dai liquami zootecnici, delle materie prime impiegate, avrebbe usato, stando a quanto ci dice, stando a quanto leggiamo, avrebbe utilizzato

0: liquami con un contenuto di azoto eccessivo, spandendoli nei campi e andando oltre le soglie che sono consentite dalla direttiva nitrati per quanto riguarda il contenuto di azoto nei terreni, e lo avrebbe fatto perché il trattamento di cosiddetta denitrificazione, che serve a ridurre il tenore di azoto nei liquami zootecnici, rappresenta una voce di costo che, insomma, ha fatto i suoi conti e ha detto: se non la faccio risparmio e quindi porto a casa più soldi, in buona sostanza, in tutto il processo, tra entrate che entrano dalla vendita del metano e tutto il resto. Quindi, diciamo, il comportamento ha una sua gravità oggettiva che si ripercuote sull'ambiente sostanzialmente. Stiamo parlando, per fortuna, di rifiuti che non hanno una tossicità diretta umana, stiamo parlando però di sostanze azotate che, una volta disperse nell'ambiente, poi se sono in quantità eccessiva rispetto al fabbisogno delle colture, causano inquinamento sia dell'aria per l'emissione di ammoniaca, sia dell'acqua per quanto riguarda il rilascio di nitrati, che poi finiscono nei corsi d'acqua superficiali o addirittura nella falda. Quindi veramente la falda della Lombardia ha livelli piuttosto elevati di nitrati, che comunque sono sostanze problematiche e anche cancerogene quando ci riforniamo di acqua che ha contenuti alti di nitrati. Quindi questo è il fatto. La cosa che in qualche modo va noi denunciamo è che questo evento, comunque delittuoso, se le indagini confermeranno quanto emerge, ha anche una sua irrazionalità, è parte di un sistema agrozootecnico malato, perché, intendiamoci, è doveroso impiegare liquami che siano norma rispetto ai fabbisogni dei terreni, ma il grosso problema è che noi siamo costretti, dobbiamo fare dei trattamenti per ridurre il contenuto di azoto dei liquami, che, badate bene, appunto, quando sono troppi fanno male, ma normalmente sono un nutriente per il terreno. Cioè, l'azoto nei liquami, piuttosto che nei letami, è un qualcosa di cui le piante hanno bisogno per produrre, per quindi serve alla fertilizzazione del terreno. La circostanza che genera, diciamo, grandi problemi, oltre che illeciti, come in questo caso, e frodi, è che noi ci troviamo a dover amministrare una quantità di questa sostanza, di questo azoto, appunto un fertilizzante, che è fortemente eccessiva rispetto ai fabbisogni delle colture. E questo avviene perché in Lombardia decenni di crescita dell'agricoltura e soprattutto degli allevamenti intensivi ci hanno portato a concentrare talmente tanti capi di allevamento che sostanzialmente non sappiamo più dove mettere le loro deiezioni e quello che deriva dalle deiezioni, una volta trasformati, come nel caso in oggetto, in digestati. Quindi è una, diciamo, senza nulla togliere alla gravità delle condotte illecite, fraudolente, che hanno determinato illeciti guadagni e inquinamenti ambientali, se le sentenze confermeranno quanto emerso. Senza nulla togliere da questo, dobbiamo anche prendere atto che tutto ciò avviene e può avvenire perché siamo una regione che ha forzato troppo la mano sull'intensificazione agricola. Sicuramente la Lombardia è una regione che ha una storica, sedimentata specializzazione zootecnica, e quindi nulla di male, dal nostro punto di vista, a dire che la Lombardia deve valorizzare le proprie produzioni zootecniche. Ma quando il carico di animali allevati è il doppio, il triplo di quanto può essere gestito con i terreni su cui poi vengono, storicamente, da sempre, una volta che si spandevano i letami, oggi si espandono i liquami o i digestati, ecco, c'è un problema che rende il sistema non soltanto più vulnerabile agli illeciti ambientali, ma anche strutturalmente malsano. Ecco perché questo sistema, per reggersi, per funzionare, non può basarsi su quello che la Lombardia produce, per esempio, in termini di unità foraggere, perché tutti i campi da foraggio o da o da cereali o legumi che ci sono in Lombardia non potrebbero mai sostenere un carico di animali così imponente come abbiamo soprattutto nella campagna bresciana, mantovana, cremonese o nella bassa bergamasca. E quindi è un sistema che dipende fortemente dalle importazioni di materie prime che vengono da paesi terzi, e queste importazioni di materie prime, che poi sono appunto mais e soprattutto soia, sono l'elemento che poi, riversati sotto forma di liquami nei campi, determinano uno sbilanciamento, uno squilibrio forte. Per cui sostanzialmente l'agricoltura ormai in Lombardia equivale a una contesa per trovare terreni su cui spandere di quali. Questa è la situazione, diciamo, che le inchieste, ormai ripetute peraltro, non è la prima volta che a Chiari succede qualcosa del genere, mettono in evidenza. Cioè, c'è una condotta delittuosa, ma c'è anche un comportamento che è divenuto irrazionale. Cioè, noi dobbiamo, per poter pensare di riutilizzare in agricoltura i liquami, i digestati prodotti dalla zootecnia lombarda, come si è sempre fatto nella storia della zootecnia, siamo costretti, e dobbiamo farlo per la tutela dell'ambiente, a sottrarre ai liquami il nutriente più importante, cioè l'azoto. Quindi sprecando una risorsa che è anche molto costosa, anche da un punto di vista geopolitico. Non dimentichiamoci che tutte le volte che ci sono guerre o crisi che coinvolgono paesi come i paesi del Golfo Persico piuttosto che la Russia, che sono i maggiori produttori di fertilizzanti minerali, il costo dell'azoto minerale acquistato dagli agricoltori schizza alle stelle. Ormai siamo intorno ai 700-800 euro a tonnellata, quindi un costo rilevante per le aziende agricole e anche un fattore di instabilità degli approvvigionamenti quando come in questa fase c'è un problema di tipo geopolitico. Quindi, da un lato noi importiamo fertilizzanti minerali a costi elevatissimi, con impatti molto rilevanti anche sui bilanci dell'azienda agricola, e dall'altra parte lo stesso minerale, lo stesso elemento nutriente, lo dobbiamo distruggere perché i troppi animali allevati in Lombardia ne producono in quantità eccessiva rispetto ai fabbisogni. Capite che c'è una enorme irrazionalità che deriva dall'insostenibilità del sistema agrozootecnico lombardo.
1: E con queste considerazioni di Damiano Di Simine, presidente, o meglio responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia, in merito al sequestro dell'impianto biogas a Chiari, chiudiamo questa prima parte dello spazio approfondimenti, che va a chiudersi con Radio Africa, la trasmissione quindicinale del giovedì all'interno della cassetta degli attrezzi, questa settimana dedicata all'internazionale. E quindi buon ascolto a tutti e a tutte con Radio Africa alle 19:20, poi il Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi.

Bentornati e bentornate su Radio Africa, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. Potete riascoltare tutte le puntate di Radio Africa sul sito radiodadurto.org. Oggi torneremo nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola non si placa, ma anzi continua a estendersi a nuove aree. Secondo i dati del 29 settembre 2026 sono stati segnalati più di 8.000 casi confermati e quasi 4.000 decessi. Noi avremo gli aggiornamenti e faremo il punto della situazione con Antonella Napoli, giornalista, scrittrice e direttrice di Focus on Africa. L'epidemia si inserisce in un momento in cui la Repubblica Democratica del Congo si trova di nuovo al centro di una crisi che unisce violenza armata nell'est e forti tensioni politiche interne. In questo quadro, Amnesty International denuncia gravi e continue violazioni dei diritti umani all'interno del paese, in particolare nell'est e nelle aree minerarie. Infatti, in un rapporto pubblicato dall'organizzazione non governativa, si parla esplicitamente di esecuzioni sommarie, di torture, di maltrattamenti, di detenzioni arbitrarie, di reclutamento e di lavoro forzato. Ne parleremo con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.

0: Iniziamo la puntata odierna di Radio Africa con Antonella Napoli, giornalista, direttrice di Focus on Africa e scrittrice. Il suo ultimo libro pubblicato, Voci di Resistenza, Donne e Diritti nell'era di Trump. Intanto un saluto Antonella e ben ritrovata.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a voi per l'attenzione.
0: Come anticipato, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo con l'emergenza sanitaria e l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo in nuove aree. Da maggio sono stati segnalati più di 8.000 casi confermati e oltre 3.900 decessi. Quindi partirei da qui chiedendoti di contestualizzare un po' la situazione per chi ci sta ascoltando. Da dove nasce questa epidemia e qual è attualmente la situazione?
1: Allora, intanto ti do un update perché mi sono appena arrivati i dati del 29 settembre, quindi ancora più recenti, e il totale dei casi è di 8.116 confermati, e inclusi quasi 4.000 decessi, e appunto sono dati aggiornati al 29 settembre. Questo anche giusto per comprendere quanto velocemente si evolvi, no? La malattia. E attualmente ci sono circa 900 pazienti in isolamento, e quindi praticamente c'è un aumento di circa 49 nuovi casi e 22 decessi rispetto al precedente rapporto. Questo per dare un'idea della progressione della malattia. E l'area in cui si è maggiormente sviluppato questo nuovo ceppo di Ebola, perché va ricordato che esiste un vaccino per l'Ebola, ma in modo particolare per la fattispecie che in questo momento si sta espandendo nel Nord Kivu, area tra l'altro particolarmente delicata in quanto si sta combattendo, ci sono vari fronti di conflitto, dicevo, per questo ceppo non c'è ancora un vaccino, ed ecco perché c'è questa progressione e questa quasi inefficacia, ma non è giusto parlare di inefficacia perché è come se stessero combattendo gli operatori a mani nude, no? In questo contesto, dicevo, c'è quasi un'inefficacia degli interventi. A questo punto si prova più che altro a prevenire nuovi contagi, però la situazione è talmente grave, anche perché sono ormai 10 diverse aree che sono state investite dalla malattia, dall'epidemia, e si sta potenziando il controllo dei confini, perché è anche andato oltre, ci sono dei casi anche in Uganda, comincia, ecco, purtroppo ad andare fuori dai confini congolesi.
0: Ecco, l'epidemia dichiarata il 15 maggio non è però la prima della storia della Repubblica Democratica del Congo. Io quindi ti chiedo qual è la situazione sanitaria e anche qual è il margine e la possibilità di poter intervenire.
1: Sì, ecco, come dicevo finora, intanto è la più grave di sempre rispetto alla Repubblica Democratica del Congo, e la difficoltà oggettiva rispetto diciamo al contrasto che si è fatto in questi anni, perché non è che in questi anni non ci fossero casi di Ebola, anzi, ma erano facilmente gestibili perché esiste un vaccino. Purtroppo per il Budibuda Gayo, Budibujo, dipende da come si legge, perché viene o in inglese o in francese ha una lettura diversa, che è questo virus nuovo per il quale non esiste un vaccino, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino a quando non si riuscirà in qualche modo a trovare un modo per contrastarlo, e i ricercatori ovviamente stanno testando già un potenziale vaccino su candidati ovviamente liberi, autonomi, ecco, non è che fanno sperimentazione a caso. E quindi diciamo la situazione è estremamente delicata e complessa. E, al momento l'OMS è presente su varie aree, da Buzuwele a Uatuele, Lituri e il Nord Kivu, che è Nord Kivu e il Sud Kivu, che sono le zone più basse, queste tre, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E poi c'è anche la zona, ci sono le zone di Ubangi e Chopo, che sono quelle diciamo particolarmente monitorate perché sono al confine, quindi diciamo è la situazione che al momento viene tenuta maggiormente monitorata. Però resta Lituri la zona più colpita, ed è lì che si concentrano anche le attività di organizzazioni come MSF, che danno un grande sostegno alle varie strutture sanitarie locali. E, certo, finora le autorità locali hanno cercato di combattere l'epidemia con un approccio basato proprio sull'azione villaggio per villaggio, però alcuni residenti oppongono resistenza, cioè quasi un rifiuto di Ebola. E su questo aspetto vorrei segnalare l'uccisione di un politico locale che in qualche modo, ecco, si contrapponeva, si chiamava Celestine Karodawa, era appunto funzionario locale che si era battuto proprio per contrastare l'epidemia, la risposta all'epidemia da parte del governo congolese all'Ebola. E però è stato praticamente proprio ieri ucciso brutalmente, picchiato a morte, e la sua casa è stata data alle fiamme. Questo per far capire anche la tensione molto forte che c'è e le divisioni che ci sono su questa fase davvero molto molto complessa.
0: E parlando di tensioni, quest'ultima epidemia si inserisce in un momento in cui la Repubblica Democratica del Congo si trova di nuovo al centro di una crisi che in qualche modo unisce violenza armata nell'est e forti tensioni politiche interne. Ti chiedo anche su questo fronte qual è la situazione.
1: Beh sì, c'è una situazione di crisi anche qui prolungata, complessa e radicata soprattutto, ahimè, anche in questo caso nel Kivu, in particolare nel Nord Kivu, per il controllo delle risorse minerarie strategiche. E ovviamente esistono anche le tensioni etniche, perché ad esempio in particolare a Goma, nell'area di Goma, il M23, questo movimento ribelle ruandese che si riconduce proprio al governo ruandese, ha preso il controllo di questa area strategica, e ci sono stati scontri molto, molto violenti anche di recente, e la situazione resta nell'est del paese particolarmente rischiosa, sia per i fronti, no? Da una parte l'M23 e le forze armate congolesi, ma per i civili, perché poi ci sono assalti ai villaggi, brutali omicidi, esecuzioni sommarie, e poi purtroppo anche l'azione contro donne e bambini. Però al centro di tutto ciò resta il tentativo di prendere il totale controllo delle risorse strategiche congolesi, che sono appunto coltan, cobalto, poi ovviamente ci sono le materie preziose come oro, diamanti, ma restano comunque i minerali strategici per le tecnologie mondiali, il controllo più appetibile che alimenta la spinta di questi gruppi armati.
0: Antonella, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, un'ultima domanda, dando uno sguardo anche sul futuro, anche se ovviamente è sempre difficile fare previsioni. Ti chiedo in questo contesto quale potrebbe essere l'evoluzione sia da parte di vista sanitario che da parte dei conflitti interni.
1: Per quanto riguarda l'epidemia, bisogna solo sperare che i ricercatori dell'OMS, ma anche quelli di aziende, società farmaceutiche private, sperando che poi ci sia un accordo con l'OMS, possano trovare un vaccino per il nuovo ceppo, perché poi alla fine è tutta lì, la risposta è efficace se si ha lo strumento fondamentale per poter agire, no? Fermare in qualche modo l'avanzata dell'epidemia. E per quanto riguarda le tensioni politiche, bisogna capire anche la tenuta di Kinshasa e della capacità di rendere efficaci gli accordi, i colloqui di pace per frenare l'azione dei gruppi armati, in modo particolare appunto dell'M23. Diciamo che c'è in questo momento una presa di posizione di Tshisekedi, il presidente, abbastanza forte, ha un appoggio interno abbastanza forte, però resta comunque una situazione molto, molto instabile, perché poi ovviamente il contrasto all'epidemia, la situazione sanitaria del paese, destabilizza ulteriormente il sistema, la tenuta politica in generale. E quindi è tutto un po' concatenato, e poi c'è la situazione economica che anche lì crea qualche problema all'amministrazione Tshisekedi. Però ecco, se volete potremmo comunque prossimamente fare un nuovo aggiornamento, proprio perché è tutto in estrema evoluzione. Quindi possiamo aggiornarci ovviamente quando volete.
0: Antonella Napoli, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e a presto.

0: Continuiamo a parlare della Repubblica Democratica del Congo nella puntata odierna di Radio Africa, perché nell'est della Repubblica Democratica del Congo il controllo delle risorse minerarie si intreccia da anni con il conflitto armato e con gravi violazioni dei diritti umani. Un nuovo rapporto di Amnesty International accende i riflettori sulle attività del gruppo armato M23 nelle miniere di Rubaia e Lomera, denunciando esecuzioni sommarie, torture, detenzioni arbitrarie, lavoro forzato e reclutamento forzato. Secondo Amnesty, oro e cobalto estratti nelle aree controllate dall'M23 vengono inoltre trafficati verso il Ruanda, con un possibile coinvolgimento di cittadini e autorità ruandesi. Il rapporto solleva così una questione che va oltre i confini della regione, quella della possibilità degli stati, delle aziende lungo una catena di approvvigionamento che arriva fino al mercato internazionale e all'industria tecnologica. Per parlare e approfondire il rapporto di Amnesty International, ma anche per parlare di quali responsabilità possono emergere e cosa possono fare concretamente governi e aziende, in collegamento con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. In Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie per aver chiamato.
0: Dunque Riccardo, partiamo dal rapporto che avete appena pubblicato, dal titolo Repubblica Democratica del Congo, le violazioni dell'M23 nelle miniere artigianali e il traffico di oro e coltan verso il Ruanda. Parto da qui chiedendoti qual è il quadro che emerge dalla vostra ricerca.
1: Esce un quadro di crimini furibondi commessi ai danni di minatori, anche di tenera età, da parte di questo gruppo armato M23 che è sostenuto da Ruanda, e il secondo attore che è chiamato in causa è appunto lo Stato ruandese, che da subito dopo il genocidio della metà degli anni 90 ha occupato direttamente o con dei suoi proxy delle zone molto ampie dell'est della Repubblica Democratica del Congo e ha iniziato a

0: sfruttare giacimenti di minerali preziosi, a portarli all'interno del paese, da qui a esportarli presso grossisti e poi aziende che usano questi materiali per produrre apparecchi di elevato contenuto tecnologico o addirittura oggetti preziosi.
1: Avete anche intervistato 26 persone e documentato numerosi casi di violazioni. Ti chiedo quindi che cosa vi hanno raccontato le persone che avete incontrato e quanto sono rappresentative queste testimonianze della situazione che si vive.
0: Sì, e questo è un piccolo spaccato di una situazione molto molto ampia, perché naturalmente le persone che hanno testimoniato non sono tutte quelle che hanno subito violazioni dei diritti umani o vi hanno assistito. C'è un'enorme paura nel parlare, ma quello che ci hanno raccontato basta e avanza per definire una situazione sconcertante di pestaggi che provocano anche la morte in famiglie intimidite quando cercano giustizia, di persone costrette in condizioni di schiavitù a lavorare e quando si ribellano vengono picchiate o arrestate, e tutto in una completa impunità in un territorio in cui lo Stato congolese manca da decenni, e quindi a vantaggio dello Stato ruandese, che ha lì dei funzionari che controllano che tutto prosegua dal punto di vista dello sfruttamento delle miniere e che nessuno osi protestare.
1: Ecco, nel rapporto parlate anche di violazioni che potrebbero configurarsi come crimini di guerra. Ti chiedo di approfondire anche questo aspetto.
0: Ma diciamo questo, quella è una zona di conflitto e i crimini sono crimini di diritto internazionale, quindi sommando le due cose, quando parliamo di uccisioni, di torture, di sparizioni, questi devono essere qualificati come crimini di guerra. Su questo dovrebbe esserci la massima attenzione da parte della comunità internazionale, dovrebbe muoversi la giustizia internazionale, però devo dire questo, che Ruanda ha una narrazione favorevole di stato di successo, no? La storia di successo dell'Africa subsahariana dopo il genocidio, ha rapporti molto buoni con stati occidentali, gli Stati Uniti in primo luogo, e quindi questo fa sì che goda di una certa protezione e che consente di mandare avanti le sue attività sia estrattive che criminali, del tutto in maniera impunita.
1: E veniamo a un aspetto che riguarda direttamente anche l'Europa e ti chiedo quanto è concreto il rischio che oro e coltan estratti nelle zone controllate dall'M23 finiscano nelle catene di approvvigionamento delle aziende europee e quali sono gli strumenti che si hanno oggi per impedire che anche oro e coltan alimentino un'economia legata alla violenza.
0: Il rischio è elevatissimo. Riguardo a loro, sembra di essere tornati al periodo fine secolo scorso, inizio dell'attuale, in cui si parlava dei diamanti di sangue, no? Che arrivavano dagli stati dell'Africa occidentale attraverso estrazioni in zone di conflitto. E lì ci fu un tentativo di coinvolgere le aziende nel certificare come puliti dei diamanti che venivano messi in commercio. Ciò nonostante, il rischio che vi fossero diamanti insanguinati era sempre abbastanza diffuso, e ora per loro si ripropone la stessa situazione. Noi immaginiamo persone che si rivolgono in una oreficeria per acquistare un gioiello prezioso e inconsapevolmente stanno alimentando tutta questa catena.
1: Ecco.
0: Guardo al coltan, è un tema vecchio. Questo è un minerale che serve per produrre materiali di uso comune. Penso ai telefoni cellulari, ad esempio. C'è una tale opacità nella catena di fornitori, per cui dal luogo in cui viene estratto, fino a chi lo lavora, fino a chi lo commercia, fino a chi lo inserisce negli apparecchi che vanno avanti grazie al coltan, il rischio è quasi una certezza a questo punto di ritrovarsi con uno sfruttamento del lavoro alla base. Come fare? Occorre una regolamentazione, occorre che gli stati non acquistino minerali provenienti da Ruanda, perché è chiaro che l'origine che hanno è un'origine criminale.
1: E quindi cosa dovrebbe fare concretamente un'azienda europea e non per assicurarsi che i minerali che acquista non provengano da attività legate a violazioni dei diritti umani?
0: Deve scendere lungo la catena dei fornitori fino ad arrivare alla base. Arrivare alla base vuol dire che bisogna avere dei funzionari sul posto, o avere comunque persone di fiducia sul posto, che certifichino che quel minerale lì estratto è minerale che non porta con sé violazioni di diritti umani nella fase estrattiva. Dopodiché occorre fare maggiore attenzione al tema della due diligence delle aziende. Hanno l'obbligo di non causare violazioni dei diritti umani nelle loro attività diciamo di business, e in alcuni casi, grazie anche ai rapporti di Amnesty International, delle aziende multinazionali hanno garantito una certa trasparenza e adottato misure affinché non recuperassero minerali per ad esempio alimentare il business in crescita dell'auto elettrica piuttosto che quello tradizionale della telefonia o dei computer.
1: Ecco, e parlando di trasparenza, come Amnesty International avete chiesto anche un commento sia al governo ruandese sia all'M23, senza però ricevere risposta. Pensate di tornare a interpellarli, soprattutto alla luce delle nuove evidenze contenute nel rapporto?
0: Ma io sul fatto che l'M23 potesse rispondere nutrivo qualche dubbio. Sul governo del Ruanda la speranza era che rispondesse, anche contestando le conclusioni della nostra ricerca. Noi continueremo a chiedere al governo del Ruanda di rendere conto di quello che c'è scritto in quel rapporto, e ci auguriamo che, avendo pubblicato questo rapporto, non avendo ricevuto risposte, il minimo di pubblicità che riceverà costringa le autorità ruandesi a rispondere.

E si chiude qui la puntata odierna di Radio Africa. Prossimo appuntamento su queste frequenze tra 2 settimane. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. Sintonizzati.
1: Una ventata di aria fresca e stimolante.
2: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
0: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
1: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' beata, lo diventi anche tu.
0: Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.
3: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47.

0: 19 e 21 minuti Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo giovedì 1 di ottobre. Esplode la rabbia degli studenti in Francia, 1000 le persone fermate o 900 le azioni di protesta. Mano dura della polizia, con noi Cesare Piccolo, giornalista freelance, collaboratore di Radio Onda d'Urto da Parigi. Ancora a scuola, ma dall'Italia, un giovane studente universitario pestato da una dozzina di fascisti nei pressi del liceo Einstein, accaduto a Milano. Sentiremo Elisa, studentessa del collettivo Einstein. Ancora dalle scuole, 600.000 le firme depositate in Cassazione per un referendum che cancelli il divieto di Valditara sull'educazione sesso-affettiva, sono state depositate in mattinata. Sentiremo Fabrizio Marrazzo, comitato Sì Educazione Sesso-Affettiva nelle scuole. Andremo poi in Palestina, 8 morti e 26 feriti a Gaza, tra loro l'ennesimo reporter. Una morte e due feriti gravi invece in Cisgiordania per gli spari dei coloni. Coloni scatenati anche contro la raccolta delle olive, che formalmente inizia quest'oggi. Sentiremo dalla West Bank una compagna bresciana che si trova in Cisgiordania con il progetto FASA. Reggio Emilia, nuova giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi al Bosco Spizio, in corso in questi minuti un'assemblea pubblica sotto il comune. Sentiremo Alice dell'assemblea Bosco Spizio. La pagina del lavoro, una morte ed un ferito grave, il bilancio odierno degli omicidi, la vittima nel Pistoiese e il ferito grave nella cantiere TAV di Verona. Poi dall'estero andremo in Ucraina, negli Stati Uniti ed in Brasile. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Esplode la rabbia di studenti e studentesse in Francia con il secondo giorno di proteste. Diversi licei occupati, si parla di almeno 900 azioni con 600 scuole chiuse. Oggi per la prima volta anche un'università, il campus di Saint-Denis dell'Université Paris-8, è stato bloccato. La polizia sta usando la mano durissima, sono 1000 i fermati, centinaia i feriti, 2 in gravi condizioni per spari in faccia con granate stordenti e flashball. Il primo ministro Le Cornu ha convocato un tavolo di crisi, impedendo le visite dei ministri in giro per la Francia, timoroso di contestazioni. Il tutto mentre il governo e anche l'estrema destra della Le Pen assieme accusano la sinistra della France Insoumise di animare lo scontro. Le proteste degli studenti comunque proseguono per motivazioni più che condivisibili e civili, tanto che nelle piazze ci sono anche i professori. Chiedono infatti di avere in classe gli professori e i collaboratori scolastici, ne mancano a migliaia, e poi più mezzi pubblici, non avere scuole vetuste e che crollano sulle loro teste, e poi lo stop alle classi pollaio, che in Francia arrivano a 32-35 alunni per aula. Dalla Francia con noi c'è Cesare Piccolo, giornalista freelance, nostro collaboratore.
1: Per il momento questa mobilitazione gioiosa di questi ragazzi che sono contenti di avere un protagonismo politico, che sono stressati. In Francia c'è una competizione, uno stress che viene messo su questa gioventù che è terrificante, una specie di arrivismo, competizione, lotta di tutti contro tutti, una finta meritocrazia che in realtà diventa una vera selezione sociale, con graduatorie continue e difficoltà ad accedere a studi superiori. Hanno delle rivendicazioni delle quali non si sente mai parlare in televisione. Si parla unicamente di questioni di ordine pubblico, di feriti, del bilancio del Ministero dell'Interno e di questa mobilitazione che si estende e ormai si sta estendendo anche agli studenti universitari, che è esattamente quello che teme il governo. In realtà la risposta che darà il governo la sta già dando, è sempre la solita ultraviolenza, ultrarepressione, intimidazione, criminalizzazione del movimento e probabilmente repressione giudiziaria anche dopo. Al di là delle mobilitazioni, dei picchetti, sono anche manifestazioni in tutta la Francia, in tutte le città francesi, ma anche nei piccoli centri.
0: Ancora studenti, in questi minuti sono in corso durissimi scontri nel centro di Santiago del Cile, la capitale del paese latinoamericana, tra la polizia e i giovani cileni in marcia contro i tagli annunciati all'istruzione pubblica dal governo del fascista Casta. La parola d'ordine è non un peso in meno per l'istruzione. La manifestazione diretta verso il palazzo presidenziale della Moneda è stata bloccata a colpi di idranti e gas lacrimogeni, chiusa anche la metropolitana. Ancora a scuole dall'Italia con il pestaggio squadrista 12 contro 1 ai danni di uno studente universitario. Il ragazzo ha staccato alcuni manifesti di blocco studentesco, l'ala giovanile di Casa Pound, attacchinati davanti al liceo Einstein di Milano. È stato però accerchiato da una dozzina di fascisti scesi da 3 autovetture che lo hanno buttato a terra e picchiato anche a bottigliate. Il giovane portato in ospedale si è visto riscontrare una frattura cranica. Operato, gli è stata applicata una placchetta di titanio alla testa. I genitori hanno sporto denuncia, mentre studentesse e studenti dell'Einstein stanno organizzando la loro mobilitazione antifascista. Proprio dall'Einstein sentiamo Elisa, studentessa del collettivo interno della scuola milanese, ma anche del centro sociale Lambretta.
2: Sicuramente noi vogliamo fare un intervento nella nostra scuola facendo partecipare anche il preside, dei professori e gli studenti affinché il blocco studentesco non abbia spazio nella nostra scuola, ma soprattutto in tutte le scuole di Milano. Vogliamo appunto fare un post di informazione, e appunto oggi è già uscito il post di Milano in Movimento, e poi il nostro obiettivo sarebbe fare delle azioni e riuscire a portare le persone in piazza per manifestare il nostro dissenso e il nostro distacco da tutto quello che è successo. E poi sarebbe bello che quello che è successo non rimanesse solo un evento nella storia, ma portasse dei risultati. Ovviamente è una tragedia, ma noi vorremmo cercare di tirare fuori qualcosa di positivo da questa cosa, e quindi riuscire a organizzare degli eventi, degli spazi di confronto, di dialogo, di dibattito, di informazione, perché queste cose non si ripetano più e perché le persone siano preparate qualora questi eventi si ripeteranno.
0: Ancora dalle scuole italiane arrivano da lì la gran parte delle 600.000 firme depositate in Cassazione oggi per un referendum sull'educazione sesso-affettiva. L'obiettivo è cancellare la legge di Valditara, che di fatto ha annullato almeno in diverse classi quelle dell'obbligo, istituendo poi anche l'obbligo di via libera da parte dei genitori per avere un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Ne parliamo con Fabrizio Marrazzo del Comitato Sì Educazione sesso-affettiva nelle scuole.
3: L'abolizione di questa legge, quindi per riportare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, ha visto unirsi grandi mondi come quello delle donne vittime di violenza, delle associazioni che si occupano degli abusi sui minori, dell'associazione dei pediatri, ma anche quelle che si occupano delle informazioni sessualmente trasmissibili e quelle che si occupano della lotta all'omobitransfobia. Quindi ha visto un'unione di moltissime persone che ha portato circa oltre 1 milione di persone a provare a firmare sulla piattaforma del Ministero, e ci sono riusciti in circa 600.000, perché altri che ad esempio provavano a firmare con la carta d'identità elettronica o con altri strumenti c'erano proprio dei problemi tecnici che non siamo riusciti a risolvere, ne abbiamo insomma anche informato il Ministero. E poi sono circa 5-6 milioni le persone che ci hanno seguito tra i social e i vari siti del referendum, che è il referendum educazioneaffettiva.it. L'Italia è stato quasi unico nel suo genere, perché noi abbiamo raccolto le firme in meno di 50 giorni, quindi sicuramente è risultato straordinario.
0: Andiamo ora in Palestina, partendo da Gaza. 8 morti e 26 feriti in 24 ore per mano israeliana. Tra le vittime Muammar al-Najjar, il 263esimo reporter palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre 2023. In West Bank invece coloni armati hanno fatto l'assalto al villaggio di Yasuf, uccidendo un 51enne Masur Yassin e ferendo altri 2 palestinesi. Il tutto dopo che i coloni pochi giorni fa hanno piantato alle porte del villaggio tende e caravan su terra palestinese per l'ennesimo avamposto illegale protetto dai soldati. Altri coloni a centinaia hanno fatto invece irruzione alla tomba di Giuseppe vicino a Nablus, dopo che poche ore prima altrettanti coloni a centinaia avevano fatto lo stesso sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. È questo lo scenario in cui oggi inizia formalmente il mese di ottobre, il periodo dell'anno dedicato in tutta la Palestina alla raccolta delle olive. Sono già decine gli attacchi dei coloni, in particolare fra Ramallah, Nablus e la zona di Jenin. Dalla West Bank con noi c'è una compagna bresciana che si trova in Cisgiordania con il progetto Fasa.
4: Sono stata per una settimana nel villaggio di Turmusaya, che è diciamo uno dei 3 villaggi più attaccati. Sono Turmusaya, Bufala e Al-Mughayr. Al-Mughayr è molto conosciuto perché, avendo una sola strada di accesso, è soggetto a tanti attacchi da parte dei coloni. La comunità lì combatte veramente ogni giorno contro l'occupazione e subisce ogni giorno qualsiasi tipo di violenza da parte dei coloni d'esercito. sono stata in questa casa Turmussaia, che si trova in una zona abbastanza isolata del villaggio. Questa famiglia ha tutti i permessi in regola per avere la casa con il governo israeliano, perché si trova appena sotto una collina in cui c'è questa cittadina di coloni, Shiloh. Diciamo che loro hanno accesso alla loro casa teoricamente solo i membri della famiglia, hanno un permesso speciale con una sola auto, che hanno una sola strada che deve tagliare metà una strada israeliana, hanno un cancello per cui possono accedere a questa strada, che molte volte viene bloccato dai coloni con dei grandi massi per impedirgli l'accesso o comunque per metterli in difficoltà.
0: Torniamo in Italia. Vertice nel tardo pomeriggio fra il ministro dell'economia Giorgetti e la premier Meloni, dopo che la Commissione europea ha detto no grazie alla richiesta di dare maggiore flessibilità, cioè spazi di debito, di fronte alla prossima finanziaria. L'appello della Meloni è partito anche attraverso una lettera doc rivolta alla von der Leyen, il tutto mentre l'inflazione a settembre in Italia è volata al 4,2%, ai massimi degli ultimi 3 anni. A pesare è ancora una volta la fiammata dell'energia, in rialzo di oltre il 22%. Contro il caro energia, poco fa, secondo flash mob in una settimana a Brescia, con Brescia Anticapitalista, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, al distributore Eni di via Valle Camonica. A Roma invece l'USB ha scaricato l'etame davanti alla Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista pubblico dell'Eni. Basta mancette, sconti e bonus, vogliamo misure strutturali, cioè tassare gli extraprofitti, dice l'USB. Ancora l'Unione Sindacale di base, ma da Brescia, presidio in mattinata davanti alla Pala Giustizia a sostegno del delegato Luigi Borrelli, lavoratore all'aeroporto di Montichiari, vittima di contestazioni e sanzioni per aver denunciato il transito di armamenti dallo scalo Bassaiolo. Si attende ora la sentenza del Tribunale del Lavoro sui ricorsi presentati da OSB. Da Brescia a Reggio Emilia, con una nuova giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi di bosco ospizio. Ieri mattina all'alba, arrivata la celere e le ruspe per iniziare ad abbattere gli alberi, lavori propedeutici all'ennesima cementificazione, qui targata Conad, per realizzare l'ennesimo superstore. In mattinata però centinaia di persone hanno circondato l'area, diverse decine sono riusciti ad entrare all'interno arrampicandosi sugli alberi e sulle ruspe. Da pochi minuti intanto è iniziata una presidio con assemblea pubblica sotto il comune di Reggio Emilia, mentre salgono i numeri della repressione delle ultime 48 ore. Su questo con noi c'è Alice dall'assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia.
5: L'assemblea sta per cominciare, siamo in piazza. L'aggiornamento da fare di oggi principale riguarda le persone, le 17 persone che sono entrate stamattina nel bosco per fermare la ruspa, 13 su alla base della ruspa, sui cingoli, sulla benna, 4 invece sul braccio, le 13 sotto

0: anni, nativo dell'est Europa, è morto a Sant'Agostino di Pistoia cadendo dal tetto di un capannone. Era dipendente di una ditta di Milano, ovviamente esterna, ovviamente in appalto. Un altro operaio invece è rimasto gravemente ferito nella cantiere TAV di San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, folgorato da una scarica elettrica. Si trova attualmente in ospedale in gravi condizioni. 19:36 minuti, torniamo all'estero con l'Ucraina. Poco fa Putin ha respinto come assurda la proposta arrivata da Zelensky di sospendere gli attacchi a lunga distanza fra i due paesi. Da un lato quindi raid di Kiev sulle raffinerie russe, dall'altro gli attacchi di Mosca sulle navi ucraine nel Mar Nero. La parola quindi resta ancora una volta solo alle armi, con la Russia che da alcuni giorni batte con durezza anche su luoghi simbolo, in un modo o nell'altro, di Kiev. Nelle ultime ore è toccato al ponte Sud, uno dei principali ponti che collega la parte orientale e occidentale della capitale, bloccata la metro e il trasporto pubblico locale. Un altro drone ha colpito invece l'istituto di ricerca nucleare. Raid anche sui porti di Odessa e Tormochosk, mentre l'Ucraina ha centrato una nave russa sul Mar Nero, alcune rampe per il lancio di droni ad Oriol, un impianto petrolifero a Samara ed un magazzino militare a Bryansk. Oltre a 300 i droni ucraini abbattuti, dice il ministero della difesa russo, che poi comunica la presa di 3 insediamenti ucraini a est e a nord di Kharkiv. Fin qui la Stankar, cronaca militare di una guerra iniziata ormai oltre 4 anni fa. Poi c'è il conteggio drammatico che riguarda invece i civili, con 310 minori uccisi o feriti in Ucraina fra luglio ed agosto, il bimestre più sanguinoso dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022. A dirlo un report di Save the Children, che parla anche di quasi un terzo in più di allarmi aerei e di attacchi avvenuti nell'estate su tutta l'Ucraina. Dall'Ucraina alle Americhe, l'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Turk ha esortato lo Stato del Tennessee a non tentare nuovamente di giustiziare Krista Pike, sopravvissuta a 2 dosi di iniezione letale. La 50enne Pike, condannata per omicidio quando aveva 18 anni dopo un'adolescenza segnata da violenze e fragilità mentali, è ora gravissima in ospedale. L'obiettivo delle autorità è salvarle la vita per poi poterla giustiziare. Questo caso mette a nudo le molteplici ragioni per cui la pena di morte dovrebbe essere abolita, dice l'ONU. Per ora però il Tennessee ha solo sospeso le esecuzioni fino alla fine dell'anno, più che altro per verificare perché il mix di Pentotal e altri farmaci non abbia funzionato. Con noi c'è Sergio Delia di Nessuno Tocchi Caino.
1: Non sono molto frequenti le esecuzioni di donne negli Stati Uniti. Questa forma di resistenza della povera Crista, è il caso di dire, no, alla sua esecuzione forse ha impedito, speriamo per sempre, al Tennessee di conquistare un primato davvero triste, cioè quello di giustiziare una donna nello Stato dopo oltre 2 secoli. Ma è ora di finirla con queste pene di morte, ergastoli, carceri che sono altrettanto mortiferi del chino dell'iniezione letale, delle porche. Cioè, ma intanto sospendere, sì, si sospenda. Noi siamo arrivati all'abolizione della pena di morte in molte parti del mondo attraverso una sospensione, attraverso una moratoria universale delle esecuzioni capitali, era il 2007.
0: Dagli Stati Uniti al Brasile, che domenica va al voto per fondamentali elezioni presidenziali. Verso il ballottaggio quasi scontato del 25 di ottobre ci sono di fatto 2 candidati, il presidente uscente di sinistra Lula ed il trumpiano Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex militare, ex presidente di estrema destra, golpista Luiz Bolsonaro, condannato poi a 27 anni per aver cercato di organizzare un colpo di Stato contro Lula il giorno dell'insediamento. I due sono al momento staccati nei sondaggi di non più di un paio di punti percentuali, al di sotto quindi del margine di errore. Il tutto mentre il Brasile registra il periodo di pre-campagna elettorale più violento degli ultimi 10 anni. Secondo le ONG Giustizia Globale e Terra ancora dei diritti in meno di un anno di campagna elettorale. Si vota infatti non solo per le presidenziali ma anche per una tornata di elezioni politiche locali. Ci sono stati 11 omicidi, 17 attentati, 51 aggressioni fisiche e 200 minacce di morti. Due terzi dei casi coinvolge sindaci e consiglieri comunali. Le donne sono il 51% delle vittime degli attacchi, pur occupando in Brasile solo il 18%.

100% dei seggi. Sono inoltre gli unici bersagli 100% di attacchi con contenuti sessualizzati. I partiti poi che registrano il maggior numero di violenze ai loro danni sono il PSOL, una scissione a sinistra del PT, e lo stesso partito di Lula, al cui fianco oggi si schierano i grandi cantautori brasiliani come Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Geraldo Azevedo, che hanno postato sui social un video con il jingle della campagna elettorale di Lula: Bora Lula, cioè Forza Lula, Forza Lula. Andiamo in Africa con le esplosioni nel cuore di Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, colpito fra l'altro il quartiere generale delle forze armate. A dirlo è la neonata alleanza antigovernativa che da una settimana combatte contro i militari nel nord del paese, unendo 7 gruppi armati di diversa estrazione. L'esercito etiope al momento non ha confermato l'attacco, ma attraverso i servizi segreti ha vietato proprio oggi e a tempo indeterminato il volo di qualsiasi drone su Addis Abeba. Chiusa inoltre l'ambasciata etiope ad Asmara in Eritrea, in risposta agli attacchi di ostilità e di belligeranza del paese contro di noi, fa sapere il governo di Addis Abeba, che nel frattempo ha pure espulso 10 alti diplomatici eritrei. 19:41 minuti, noi chiudiamo tornando in Italia con gli stracci che volano del mondo dello sport ed il governo impegnato a normalizzare il settore, mettendolo sotto la propria tutela interessata. Oggi lo scontro riguarda Malagò, capo della FIGC, e Abodi, ministro dello sport, sulle dimissioni imposte di fatto da Abodi di Diana Bianchedi, capo delegazione della nazionale. Secondo Malagò, l'uscita di Abodi è stata non convenzionale, sgrammaticata e anche fuori luogo. Il tutto mentre Abodi starebbe premendo per arrivare al commissariamento della stessa FIGC, dove Malagò è arrivato di fatto 3 mesi fa. Minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui da Radio Onda d'Urto, linea ad una corposa agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi c'è Storie di Classe che ci porterà nel bel mezzo degli anni 80 della Thatcher in Inghilterra con la lotta dei minatori.

L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 1 di ottobre. Ricordiamo Baita, l'Hack Club di Brescia, luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove promuoviamo la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista e si trova ogni giovedì all'interno del centro sociale Magazzino 47 a partire dalle 21. Per maggiori info baita@tracciabi.li. Sempre per quanto riguarda la centro sociale Magazzino 47, venerdì 2 ottobre dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici, solidali, dalle 17.30 l'aperitivo in enoteca con libreria aperta, dalle 20 la cena sociale, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece l'iniziativa del collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino a mezzanotte, la Magazzino 47, alle 18 l'assemblea dei collettivi Militanza, Organizzazione e Noi, ne discutiamo insieme. La sera invece torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Collettivo Onda Studentesca alle 17 alla mezzanotte questo sabato al centro sociale Magazzino 47. Centro sociale Magazzino 47 apre con i concerti sabato 10 ottobre, la nuova stagione dopo la pausa estiva. Sabato 10 ottobre dalle 19.30 bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno. Domenica 11 ottobre torna l'iniziativa Simone Uno di Noi, il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, la grigliata di carne o menù vegan. La prenotazione chiamando in radio lo 030 45 670, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti o disoccupati. Ricordiamo una serie di presidi che si svolgono oggi a Brescia, giovedì 1 di ottobre, stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, l'appuntamento alle 18 in via Valcamonica all'incrocio di via Chiusura all'altezza del distributore dell'Eni. Fermare il caro vita per aumenti salariali subito, promuovono sinistra anticapitalista, potere al popolo, rifondazione comunista. A scuola nessuno è straniero in tutta Italia, le assemblee pubbliche anche a Brescia questo primo di ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB pubblico impiego e il collettivo assenze ingiustificate. Sempre questo giovedì 1 ottobre il presidio a partire dalle 14 sotto Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori, partecipiamo al presidio mentre la RSU della San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. La programmazione al cinema Nuovo Eden di Brescia di questo primo di ottobre alle 18.15 Calle Malaga, alle 20.30 Serpenti, alle 18.30 L'Amico Americano.
Cronache ribelli e Piano Terra vi invitano alla lettura di Fiabe resistenti, racconti della subcomandante Marcos. Questo giovedì 1 ottobre l'appuntamento è dalle 19 alla Piano Terra di via Confalonieri 3 a Milano con cena conviviale. Criticare Israele non è antisemitismo, no al DDL antisemitismo, il presidio in occasione della discussione alla Camera questo venerdì 2 ottobre a Brescia alle 18 un flash mob davanti alla sede della giornale di Brescia, alle 19 un presidio in largo Formentone, promuovono presidio per la Palestina libera di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza questo lunedì 12 di ottobre dalle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni scuola@filarmonicacapitanio.it oppure chiamate in segreteria allo 030 375 6449, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. redazione@radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Primo ottobre 1984. Siamo nel Regno Unito, dove dal 12 marzo è in corso un imponente sciopero da parte dei lavoratori impiegati nell'industria del carbone. L'Ufficio Nazionale del Carbone aveva avviato un piano di ristrutturazione del settore che avrebbe portato alla chiusura di parecchie miniere e quindi al licenziamento di decine di migliaia di minatori. Il National Union of Mine Workers, sindacato inglese compatto e combattivo, aveva dichiarato uno sciopero ad oltranza. Il primo ministro Margaret Thatcher era allora al secondo mandato, nel pieno della realizzazione delle sue politiche neoliberiste. Già a fine marzo la produzione di carbone nel Regno Unito è quasi totalmente bloccata, soprattutto grazie ai numerosi picchetti organizzati in tutta la nazione. La Thatcher non esita a reprimere violentemente le proteste, inviando migliaia di poliziotti negli impianti carboniferi che si scatenano in cariche feroci sui minatori. Nel frattempo si uniscono allo sciopero ferrovieri e portuali per evitare che il carbone venga importato, portando all'esaurimento le scorte e bloccando altri settori chiave dell'economia britannica come le acciaierie. La risposta del governo è durissima. Alle violente cariche della polizia, ai cortei e ai picchetti si aggiungono provvedimenti contro le organizzazioni sindacali, come multe e confische di beni, e al contempo alcuni tribunali dichiarano illegali gli scioperi. Proprio il primo ottobre viene citato in giudizio il segretario del National Union of Mine Workers per aver difeso la pratica dei picchetti e aver contraddetto pubblicamente un tribunale che aveva dichiarato illegale lo sciopero nello Yorkshire.
2: We shall be coming here and we'll keep coming in force until we start our waggons, we'll shut it down. We want that place, we want them men coming out, wheels and backing us. We want them stopping them waggons going in.
1: Al netto di due lavoratori uccisi dalla polizia, circa 700 licenziati, una decina di migliaia di delegati e militanti di base arrestati e in attesa di processo, una stretta maggioranza del congresso sindacale decreta la fine dello sciopero un anno dopo il suo inizio. In alcune regioni, come la Scozia o il Kent, la lotta continua ancora per diversi giorni.

Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda di Tutti.

0: lacrima clara.
1: 19:55 minuti, rieccoci qui in diretta su Radio Onda d'Urto. Sale ancora il numero degli studenti fermati in Francia, sono quasi 2000, 1949, lo comunica poco fa il governo di Parigi. La notizia, quella francese, che ritrovate anche sul sito di Radio Onda d'Urto con il

Podcast, se volete, della lunga intervista analisi con il nostro collaboratore, il giornalista indipendente italiano di stanza a Parigi, Cesare Piccolo. Breve invece ce ne andiamo in Latino America, in Uruguay per la precisione, riprendendo il segnale di Voces Andantes che arriva da Radio L'Assurda. Musica e parole dal Cono Sur, sia dal Latino America che resiste. A seguire invece il resto della programmazione della sera di Radio Onda d'Urto. Ci salutiamo con Caetano Veloso e Gilberto Gil con la loro samba da tristessa. Caetano Veloso e Gilberto Gil, che come ricordavamo nel giornale radio, sono due dei tanti artisti che nel Brasile si sono schierati contro la possibilità che il figlio di Bolsonaro diventi presidente. Domenica al primo turno, il 25 ottobre, il ballottaggio. Buona serata a tutte e a tutti.

0: Per non spegnere la mente,
1: me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
2: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina.

0: mi dicevano che facevo io le domande, ma voi che dirigete? E quindi ho preso due cartaglie da libreria
1: e l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria che era quella più diffusa nel secondo 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati nostra collettiva, naturalisti e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti, da un lato

Buonasera a tutte e tutti, buonasera dallo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri qui sulle frequenze del Gatto Nero, qui su Radio Onda d'Urto. Anche in questa serata proveremo a passare questa oretta insieme, e quindi prendete i vostri taccuini perché ci sarà di che scrivere. Abbiamo tanti testi, tanti libri da consigliarvi questa sera e come sempre potete ascoltarci sul 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e Provincia e in streaming su radioondadurto.org, sull'app della nostra emittente. E per chi possiede, diciamo, la tecnologia DAB in casa, in macchina o da quale sia si parte si voglia, potete ascoltarci in tutta la Lombardia, la Liguria, l'Emilia-Romagna e anche il Veneto. Quindi, dopo il canonico inizio in questo giovedì di ottobre 2026 per l'undicesima stagione dello Scaffale di Primo, come da tradizione, un po' di musica e partiamo con questa puntata.

Sentiamo ancora un po' degli Stiliti in questa versione di Centro di Gravità Permanente, una band ska di Torino che ci piace tanto, quindi ci chiudiamo questa canzone.

E passiamo quindi a cominciare questa puntata dello Scaffale. Cominciamo con un consiglio di lettura online che prendiamo dal sito dell'Associazione Culturale Punto Rosso, che sapete è un punto di riferimento per quella che è l'approfondimento, la lettura, diciamo, tipicamente marxista, diciamo, della contemporaneità, ma anche una casa editrice molto molto interessante che da diversi decenni pubblica materiali, traduce tantissimo testi del mondo della sinistra globale, anche con particolare attenzione negli ultimi anni anche a quello che sono gli scritti per esempio di Ocalan sul confederalismo democratico, ma in generale molto attenta anche a quello che sono materiali, libri, articoli che possono venire diciamo dal mondo marxista e anticapitalista radicale in varie parti del mondo. Nel suo sito puntorosso.it trovate appunto anche una interessante sezione materiali, dove ci sono ovviamente saggi liberamente scaricabili e anche delle appunto degli articoli che vengono tradotti. È il caso di quelli che vi segnaliamo questa sera, di John Bellamy Foster, che è un sociologo dell'Università dell'Oregon, è un diciamo importante intellettuale statunitense socialista che insomma dà sempre dei contributi molto molto interessanti come questi che sono stati tradotti e vengono da

0: l'Associazione Culturale Punto Rosso.
1: Sul sito di Punto Rosso, alla funzione materiali, trovate due nuovi saggi tradotti da me di John Bellamy Foster, che è il redattore capo della Monthly Review, la storica rivista della sinistra che ha sede a New York. I due saggi che ho tradotto sono uno sulla crisi globale in atto, quindi al 2026, con le ultime tendenze anche culturali che rappresentano questa crisi, ed uno più specifico e anche secondo me interessante in questo momento sull'intelligenza artificiale, il cui titolo è eloquente: il feticismo dell'intelligenza artificiale. I due saggi sono a mio parere molto importanti e molto utili perché, diciamo così, consegnano al lettore dei fondamentali, cioè dei fondamentali per orientarsi in un dibattito odierno che è non solo confusionario ma anche, diciamo, senza direzione, cioè non si riesce a dare dei giudizi o a intraprendere delle strade di interpretazione che abbiano un senso, perché non si ha alla base, diciamo così, una griglia di concetti importanti nel quale situare delle condizioni specifiche o dei processi particolari, come quelli appunto riguardanti l'impatto, diciamo, dell'intelligenza artificiale e di chi la sta costruendo in forma industriale come mezzo di produzione all'interno del capitalismo moderno e in particolare della sua crisi globale, che per esempio il primo saggio racconta in maniera molto articolata. Ecco, sono scritti brevi e quindi, come dire, che si possono leggere in fretta e quindi utilizzare. Sono scritti con il linguaggio tipico di Foster e degli americani, quindi un linguaggio diretto, e sono scritti non con uno scopo accademico, ma sono scritti con uno scopo militante, cioè quindi che possono servire all'attivismo a livello globale per affrontare questi problemi e trasformarli anche in argomenti di mobilitazione politica e sociale. Tutti e due i saggi, come dire, hanno anche la pars construens, cioè che cosa, diciamo, a cosa ci serve di questa analisi in relazione alla costruzione di un pensiero del socialismo del XXI secolo all'altezza della sfida in corso. Quindi sono due saggi importanti, se credo che la loro lettura sia molto utile anche per noi. Quindi grazie e buona lettura se vi potrà interessare. Ripeto, li trovate sul sito di Punto Rosso, alla sezione materiali, sono i primi due saggi che trovate. Grazie.
0: E questa era la voce appunto di Roberto Mapelli, che ci dava queste indicazioni relativamente a questi due articoli appunto di Foster, di John Bellamy Foster, che trovate sul sito di Punto Rosso. Molto interessante anche questo secondo sull'intelligenza artificiale, perché questo comunque consente anche di approfondire quello che è il piano dei data center e di quant'altro si sta muovendo anche nei nostri territori dal punto di vista non solo della devastazione ambientale di queste infrastrutture informatiche, ma anche di quelle che sono le mobilitazioni territoriali per impedirlo. Un po' di musica e torniamo subito.
2: Questo fa parte della mia ora storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.

Suoniamo questo pezzo della banda Bassotti e torniamo qui sullo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Torniamo quindi qui in studio e cominciamo e continuiamo questa serata dopo avervi appunto consigliato questi due articoli di Monthly Review di John, apparsi su Monthly Review in questi mesi, di John Bellamy Foster, tradotti da Roberto Mapelli, che ce li ha presentati. Roberto Mapelli, anima delle edizioni Punto Rosso qui di Milano. Ecco, facciamo un salto invece in casa delle edizioni Malamente per segnalarvi questo testo di cui in passato abbiamo già un po' accennato, ma che diciamo ritorna qui nello scaffale di Primo, lo riprendiamo un attimo molto volentieri, anche dato il clima repressivo del tempo. Parleremo in finale di puntata anche di quello con un collegamento con un compagno della campagna Frilolantifas, di quello che si sta muovendo dal punto di vista repressivo, sapete, relativamente al Budapest Complex, che in questi giorni, proprio ultimissimi giorni, ha segnato delle pesanti condanne per compagni e compagni che sono stati catturati dalla giustizia tedesca e ungherese, ma ne parleremo diciamo sul finale della puntata. Abbiamo scelto però anche un libro, diciamo, un po' in tema per le edizioni Malamente, a cura di Giulio Saletti. È stato pubblicato davvero un testo molto interessante, I verbali segreti della conferenza antianarchica, il primo vertice internazionale contro il terrorismo. Parliamo di una conferenza internazionale, appunto, svoltasi a Roma nel 1898, convocata dal ministro dell'interno Canavero, diciamo sull'onda dell'omicidio politico di Elisabetta d'Austria, più nota come la principessa Sissi. Si pone il tema del pericolo anarchico in tutta Europa e quindi vari ministri degli interni, diciamo strutture di polizia politica e membri di governi si incontrano a Palazzo Corsini a Roma per questa conferenza internazionale. Letteralmente la conferenza internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici, questo è il testo originale. Ecco, per le edizioni Malamente Giulio Saletti ha curato la pubblicazione integrale di questi atti, in cui appunto ci sono gli atti delle varie sedute, le proposte adottate dalla conferenza, varie dichiarazioni riservate, sono materiali d'archivio da parte delle delegazioni, molto interessante. Poi ci sono delle commissioni, che sono tutte riportate ovviamente in base alla loro articolazione e ai loro verbali. Si trovano poi alla fine un appendice con, diciamo, che inquadra il momento, inquadra appunto il vertice di Palazzo Corsini a Roma, un profilo biografico dei delegati e anche una sintesi molto agile delle varie sedute, perché il materiale è davvero tanto, molto interessante. Questo primo vertice antisovversivi avvenuto europeo, a cui parteciparono tutti i principali stati e regni del tempo, appunto è avvenuto proprio in casa nostra nel 1898. Unico testo in cui sono stati riportati i verbali integrali, e devo dire anche una vicenda molto poco nota. Questa è una delle varie chicche che le edizioni Malamente ci propongono sempre. Vi ricordiamo quindi di non solo leggere la rivista, ma di frequentare anche il loro sito, proprio perché i materiali e i libri pubblicati sono sempre di grandissima qualità. Edizionimalamente.it, trovate il loro ricco catalogo, ripeto, e anche la rivista. Noi spesso li ospitiamo molto molto molto volentieri qui sullo scaffale di Primo ormai da tanti anni, e questo libro insomma ci sembrava molto interessante, diciamo, da così sommariamente consigliarvi in questa serata di ottobre 2026. Lo ripetiamo,
I verbali segreti della conferenza antianarchica, il primo vertice internazionale contro il terrorismo Roma 1898, a cura di Giulio Saletti, Edizioni Malamente, uscito l'anno scorso. Diciamo, lettura molto interessante e purtroppo drammaticamente attuale anche in queste giornate.

0: è molto meglio di noi. Questa è la presentazione dell'autore di Giulio Saletti, degli atti della prima conferenza anti-anarchica, edizioni Malamente.
1: Grazie a Radio Onda d'Urto per l'ospitalità e un saluto a chi ci sta ascoltando. Il libro che ho curato per le edizioni Malamente documenta le origini della legislazione speciale e delle strategie antiterrorismo contemporanee attraverso la pubblicazione di una fonte poco conosciuta. Gli atti, che qui sono in versione tradotta dal francese, della Conferenza Internazionale di Roma per la difesa sociale contro gli anarchici. Sono gli atti che raccolgono i verbali di seduta e le deliberazioni della conferenza convocata dal governo italiano in seguito all'assassinio dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. Per un mese, dal 24 novembre al 21 dicembre 1898, nella sede dell'Accademia dei Lincei a Palazzo Corsini, tutte le potenze europee si sono confrontate sull'adozione di misure repressive e di controllo sovranazionali per contrastare gli attentati e la propaganda anarchica. I lavori si sono svolti a porte chiuse e gli atti sono stati sottoposti al segreto e pubblicati in 300 esemplari numerati e strettamente confidenziali da distribuire ai governi dei 21 paesi che hanno partecipato al vertice. È insomma un documento che io ritengo molto interessante, curiosamente trascurato dalla storiografia, nonostante sia in assoluto il primo vertice internazionale antiterrorismo. Almeno da questo punto di vista si presenta come un evento epocale, perché segnala convergenza e solidarietà sul terreno della lotta al dissenso politico tra regimi e nazionalismi all'epoca in forte competizione tra loro. Il bersaglio grosso sono naturalmente gli anarchici. La conferenza, ufficializzando sul piano internazionale l'impoliticità dell'anarchismo, legittima contro di loro all'interno dello spazio giuridico europeo il regime dell'eccezione e l'uso bellico del diritto. Gli anarchici all'epoca sono etichettati come i nemici del genere umano, rappresentano l'idealtipo del terrorista globale su cui misurare gli strumenti repressivi e di controllo dell'antagonismo radicale e antisistema. Alla fin fine, ciò che emerge dagli atti della conferenza e dalle politiche antianarchiche di fine Ottocento sono i tratti permanenti di ogni dispositivo di controllo del dissenso e dell'antagonismo. La costruzione del nemico, enfatizzando pericoli e minacce, la strumentalizzazione delle paure e del senso di sicurezza attraverso i giornali, attraverso la stampa, la riduzione della questione sociale a questione criminale e il restringimento degli spazi di agibilità politica per chi dissente nei confronti del sistema.
0: E questa era appunto la presentazione di Giulio Saletti per le edizioni Malamente dei verbali della prima conferenza anti-anarchica a Roma 1898. Testo davvero molto interessante, non ve lo perdete, è una perfetta lettura da trovare nel vostro scaffale di primo, come sempre, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Adesso parliamo invece di mobilitazioni per il diritto all'abitare, parliamo di lotta per la casa, un tema che in cui l'attivismo è molto forte nelle nostre metropoli, nelle nostre città. Noi trasmettiamo da Milano, ma è un tema che anche in ogni latitudine molto molto sentito, e le mobilitazioni sono tante, purtroppo anche in virtù di un attacco repressivo e di una espulsione progressiva dei ceti meno abbienti dalle nostre città. Ma insomma, le lotte su questo non mancano, e anche l'approfondimento teorico relativamente anche alla situazione degli affitti, della situazione del diritto alla città, non soltanto il diritto alla casa. E quindi parleremo di città in affitto del collettivo Jesse White del Prendizioni la Terza. Ma prima un po' di musica e poi sentiremo la presentazione che ci viene fatta da Giacomo di Abitare in Via Padova, un collettivo che abbiamo già ospitato, che si trova anche nello spazio Basel, dove abbiamo l'anno scorso fatto una puntata dello Scaffale di Primo, insomma, e siamo contenti di poter ospitare nuovamente. Un po' di musica, un classicone, e poi parliamo di Città in Affitto.

0: Un classicone, questa casa non la mollerò, di Ricky Gianco, quindi un pezzo che avrete sentito tantissime volte, ma forse uno dei pezzi tuttora più belli, diciamo, che descrive le lotte sull'abitare. E quindi questo è il tema. Abbiamo detto, sentiremo la voce di Giacomo di Abitare in Via Padova, che è un collettivo di questa zona, appunto questa notissima strada famigerata, diciamo, per tutte le destre italiane, in quanto che non sopportano la sua multiculturalità, grande esempio nella quale i nostri ministri degli interni, persino Salvini come ministro dei trasporti, ci tengono a rendere una zona rossa, a militarizzare, ma che è anche uno spazio di aggregazione sociale, politica e di mix culturale straordinario. Ecco, il collettivo Abitare in Via Padova si occupa appunto di lotta per la casa in questo territorio, è stato bloccato uno sfratto pochissimi giorni fa ed è molto attivo anche, lo potete trovare come sportello per la casa nello spazio Basel di via Bengasi, che è appunto una laterale di via Padova. Noi siamo sempre molto attenti anche a quello che avviene a Milano, anche perché è da dove da 11 anni trasmettiamo. Giacomo ci parlerà di Città in Affitto, un requiem per il diritto all'abitare del collettivo giornalistico Jesse White, uscito per La Terza l'anno scorso, una indagine a partire dagli affitti di Bologna, Roma e Milano su quello che è il diritto all'abitare, ma soprattutto su dove sono finite, appunto in questo requiem, le politiche pubbliche relativamente alla casa. Si parla quindi di piattaforme di booking, di grandi imprese edilizie, di portafogli internazionali, di cartelli e fondi speculativi immobiliari. Appunto dal suo punto di vista globale, tante storie diciamo di persone che non riescono a trovare più spazio per poterci vivere. Quindi un libro molto molto interessante per La Terza, molto agile anche di facile lettura, ma molto meglio di me ce ne parla Giacomo di Abitare in Via Padova.
1: Il libro che vorrei consigliare in tema di diritto all'abitare si intitola Città in Affitto, sottotitolo macabro e forse pessimistico, un requiem per il diritto all'abitare del collettivo giornalistico proveniente da IRP Media, che si è dato il nome di Jesse White, ed è un libro edito da La Terza. È un libro

0: Gli episodi particolarmente significativi che vanno a toccare anche, a mio modo di vedere, diciamo, delle corde emotive. Penso in particolare, per esempio, a un episodio che è legato alla città di Bologna, perché il libro è diviso sostanzialmente in tre parti. Si parla della città di Bologna, appunto, della città di Roma e di Milano. Per quanto riguarda Bologna, il testo si concentra maggiormente sulla turistificazione, su quello che oggi con un inglesismo chiamiamo lo student housing. E qui appunto, come dicevo, c'è una storia particolarmente toccante, legata poi anche ad esperienze, quindi, di occupazione abitativa da parte di uno studente. Riguardo alla città di Roma, si parla invece principalmente di patrimonio pubblico e della spaventosa dismissione di tale patrimonio che è stata operata negli ultimi anni. Per fortuna Roma adesso, questo possiamo dirlo, sta timidamente provando a invertire la tendenza, anche se con evidenti contraddizioni, come abbiamo visto nel caso di Spin Time, più che recente, diciamo. E la parte, dal mio punto di vista di cittadino milanese, più significativa è forse quella su Milano, appunto non solo perché, come dire, ci riguarda più da vicino, ma perché Milano è presentata per quello che a mio modo di vedere è, e cioè come un po' la summa, come dire, l'unione di tutte le pratiche di speculazione immobiliare, dismissione di patrimonio pubblico, turistificazione, che hanno stravolto le città italiane negli ultimi anni. In particolare, appunto, per quanto riguarda la città di Milano, si parla dell'enorme mole di investimenti privati che si sono riversati sulla città, indicativamente possiamo dire dall'epoca di Expo ad oggi, e per le quali, come sappiamo, non c'è stata alcuna regia pubblica forte che ne abbia saputo governare gli intenti e captarne le plusvalenze per redistribuirle all'interno della città. Tutt'altro, possiamo tranquillamente dire, il libro lo dimostra dati alla mano, che l'interesse privato ha completamente scavalcato, sotterrato l'interesse pubblico. Anche qui ci sono alcuni casi emblematici. Uno magari meno conosciuto, che viene presentato nel libro, è quello della Torre Velasca, ma non anticipo nulla, della ristrutturazione della Torre Velasca, ma non anticipo nulla, così lascio il piacere, diciamo, a lettori e lettrici di scoprirlo da sé. Quindi, ecco, facendo un breve riassunto, Città in affitto, un requiem per il diritto all'abitare. Appunto, dicevo prima, può sembrare un sottotitolo estremamente negativo e pessimistico, un po' lo è. L'invocazione degli autori e delle autrici del libro è quello di un ritorno, appunto, a delle politiche pubbliche forti, coraggiose, innovative, che sappiano rendere di nuovo le nostre città fatte per chi le abita, per chi le tiene in piedi, per chi ci lavora, per chi ci studia, per chi le rende vive, e non parchi giochi per immobiliaristi e investitori. Quindi, Città in affitto, un requiem per il diritto all'abitare, edito dalla Terza, del collettivo Jesse White. Grazie a voi per lo spazio.
1: Precisissimo, appunto, la breve recensione su questo testo della La Terza, appunto, Città in affitto, fatta da Giacomo del collettivo milanese Abitare in via Padova. Un po' di stacco, mettiamo un Caparezza di un po' di anni fa, Caparezza che ci siamo gustati in un concertone veramente fantastico in questo ultima festival della radio, avvenuto appunto ad agosto. Quindi volentieri risentiamo la voce di Caparezza anche qui sullo Scaffale di Primo con Sono il tuo sogno eretico.

0: Sono il tuo sogno eretico di caparezza. Adesso, come dicevamo in inizio di puntata, un doveroso aggiornamento sui fatti di Budapest, o meglio, come meglio definirli, il Budapest Complex, questo intreccio di repressivo processuale che diciamo ha catturato una ventina di compagni e compagni in tutta Europa relativamente alle contestazioni antifasciste di queste giornate ungheresi del febbraio, in cui viene ricordato, secondo loro, il giorno dell'onore. In realtà è una celebrazione apologetica del Terzo Reich e relativamente a questa battaglia nei pressi di Budapest avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale contro le armate sovietiche, che è occasione appunto di un incontro e di un corteo e di varie iniziative neonaziste da cui partecipate appunto da fascisti da tutta Europa, e che ha avuto questa importante contestazione nel febbraio del 2023, non soltanto in quell'anno, ma bene o male tutti gli anni, ma da lì si è ingenerato appunto questa, ancorandosi ad altre inchieste, questo Budapest Complex, questa serie di udienze repressive che hanno toccato tante compagne e tanti compagni, e purtroppo arrivano anche le condanne, le estradizioni e gli sviluppi di questa vicenda. Ci aggiorna Abo, un compagno milanese della rete Free All Antifas, che si è impegnata, vista anche le ultimissime condanne per Maia e la richiesta di estradizione per la Germania nei confronti di Gino, che sono soltanto due degli attivisti, delle compagni che sono stati presi in questa maglia repressiva, e ci aggiorna appunto sulla situazione. Ricordiamo anche il loro nuovo sito freelantifas.tracciab.li, perché ovviamente era ospitato su Noblox e hanno dovuto spostarlo velocissimamente anche per poter continuare a trasmettere materiali di questa mobilitazione contro la repressione, ma in realtà in difesa dell'antifascismo in tempi appunto trampiani di caccia agli antifa. Questa è la voce di Abo.
1: La giornata di ieri ha segnato un punto di non ritorno, un punto di svolta estremamente significativo per l'intero Budapest Complex, dunque per l'insieme dei procedimenti relativi ai fatti del febbraio 23 a Budapest. Lo ricordiamo, le contestazioni in occasione del giorno dell'onore, della commemorazione neofascista, neonazista, della sconfitta di Wehrmacht ed SS in quella che è la seconda battaglia più importante dell'intero fronte orientale dopo Stalingrado, quindi parliamo di fatti relativi al novembre del 44. Appunto, da una ventina d'anni Budapest si fa capitale nera d'Europa, e fin quando nel febbraio 23, dopo intimidazioni, insomma aggressioni di ogni tipo, incontra una resistenza, un'opposizione. In merito a quei fatti, una ventina di compagni e compagni in tanti paesi d'Europa sono sotto processo, e ieri per il primo filone, quello reso noto in Italia dalla vicenda di Ilaria Salis, e all'estero per la prigionia di oltre 2 anni e mezzo di Maiatti, una persona non binaria, vittima tra le altre cose di una deportazione illegittima dalla Germania in direzione appunto della capitale magiara. La sentenza d'appello conferma sostanzialmente, anche se non completamente, l'impianto accusatorio per quanto concerne la misura di questa presunta organizzazione criminale, però sostanzialmente conferma le sentenze di primo grado, e va così a chiudere il ciclo per quanto riguarda quantomeno la situazione appunto di Maia, di Gabri e di Anna, con condanne rispettivamente a 7, 6 e 2 anni, quindi condanne che nei primi due casi sono state quantomeno alleggerite di un unico anno di reclusione, ma che sostanzialmente ci consegnano un esito particolarmente negativo, anche se va ponderato rispetto a una richiesta iniziale di 24-25 anni di carcerazione, quindi è sempre bene presente tutti gli elementi. D'altra parte, in maniera distinta ma convergente, ieri è arrivato anche il pronunciamento che già c'era stato lo scorso 19 agosto e che è stato confermato nonostante appunto l'appello fatto dai legali di Gino. È stata confermata la richiesta di estradizione in questo momento dalla Francia in direzione della Germania e attendere probabilmente o in direzione dell'Ungheria piuttosto che dell'Albania, perché Gino, così come Said, condivide una fragilità legata invece in queste cittadinanze divise tra più paesi, che bene ha raccontato Michele Zero Calcare essere anche una vicenda particolarmente pruriginosa. Gino è cresciuto in Italia, parla italiano, qua ha fatto le scuole, qua ha lavorato, ma non ha ottenuto la cittadinanza per via di una denuncia in seguito a un presidio per difendere una casa dallo sfratto, tra l'altro di famiglia italiana, quindi un cortocircuito totale rispetto a quelle che sono le retoriche della remigrazione e discorrendo. E peraltro denuncia per cui è andato assolto, insomma, per cui poi non c'è stato letteralmente un processo, ma anche in questo caso appunto una invece cittadinanza mancata a fronte di un'estradizione invece concessa. Quindi un momento di passaggio particolarmente difficile, che consegna in questo momento in realtà una conferma rispetto sia alle ragioni sia alla pratica della campagna Friulantifas, che è quella della solidarietà transnazionale dal basso. Da questo punto di vista, ieri è stata anche una giornata importante di mobilitazione, già negli scorsi giorni a Roma e Bologna, e poi ieri con due manifestazioni, una a Napoli e l'altra a Milano, ma anche a Parigi, dove c'è stato un importante concentramento nella cornice della campagna Giusta Causa, che ha portato a un appello firmato da centinaia di persone, diciamo, dell'ambiente culturale e politico istituzionale, in particolare in riferimento, diciamo, da una parte all'ambito editoriale, cinematografico, artistico, accademico, dall'altra evidentemente alla France Insoumise. Cosa succede adesso? Innanzitutto la vicenda di Gino in particolare porta adesso a concentrare l'attenzione sul procedimento parallelo e immediatamente successivo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si metterà in atto per quanto riguarda Said, appunto con la sua richiesta di estradizione. Dall'altra parte ci sono tutti gli altri filoni del complex che riguardano appunto un'altra quindicina di persone divise appunto in questo momento tra, in particolare in Germania, però nei quattro paesi che citavo. Dunque è un momento estremamente significativo perché ci permette, attraverso questo singolo processo, di leggere quelli che sono i due pesi e due misure con cui, da una parte, la legittimazione delle nuove forme, delle nuove organizzazioni neofasciste passa anche attraverso il segno della vittimizzazione, e dall'altra parte invece quello che quantomeno in maniera più plateale, più plastica, negli Stati Uniti viene definito il movimento Antifa e le sue presunte organizzazioni come nemico pubblico interno. Ecco, assistiamo anche da questo punto di vista, in riferimento non soltanto ai nuovi dispositivi di cattura, diciamo, nazionali, alle mutazioni interne ai meccanismi giudiziari e repressivi dello Stato italiano, ma una più generale contrazione delle libertà di movimento anche nella democratica Fortezza Europa. Da questo punto di vista, appunto, invitiamo come sempre a seguire un po' i canali della campagna, il nuovo sito friulantifas.tracciabi.li e tutto un po' le pagine social che si stanno occupando di fare quella che, come detto in tante occasioni, non è una lotta contro la repressione, ma è una battaglia per dare fiducia alle lotte, a chi si espone, a chi ci mette la faccia, a chi ritiene che l'antifascismo non sia un retaggio del Novecento, ma ancora uno strumento assolutamente attuale con cui leggere ed abitare il presente e le sue contraddizioni.
0: E questo era appunto l'aggiornamento da parte di Friul Antifas sulle questioni relativamente al Budapest Complex. Avete sentito appunto la voce di Amo. Siamo nel finale di puntata di questo giovedì 1 ottobre 2026 qui dalle frequenze del Gatto Nero, qui dal vostro scaffale di primo, undicesima stagione appena partiti. Potete riascoltarci sullo scaffale di primo.radioondadurto.org, dove trovate anche questo decennio di trasmissioni passate. E quindi potete anche, insomma, piluccare un po' nel nostro archivio e cercare qualche libro di vostro gradimento. E ultimissima cosa, ne abbiamo parlato meglio la settimana scorsa, ma lo ribadiamo perché è sabato, e dopodomani, il compleanno delle edizioni Eleutera, che compiono 40 anni, che in quel discomodo qui a Milano, a una laterale di Viale Monza, fanno la loro festa sabato dalle 15 alle 22, con teatro, dibattiti, ovviamente reading, tantissimi libri, un momento conviviale, anche un atteso DJ set, anarchist playlist e varie performance, insomma momenti di approfondimento. Un piccolissimo spot appunto del compleanno dei 40 anni dell'Eutera di questo sabato a Scomodo.
2: La festa comincerà alle 15, verranno esposte due mostre realizzate da Eleutera Editrice e dal progetto parallelo che è l'Archivio Pinelli e il Centro Studi di Libertari di Milano. Ci sarà un angolo serigrafia curato da Murale Estremo e sarà inoltre possibile prenotarsi per un tour della redazione, che è anche la sede dell'archivio, in cui verrà illustrata la storia dell'Archivio Pinelli e verranno mostrati alcuni dei documenti contenuti dell'archivio dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Tra le 16.30 e le 19.30 ci saranno tre momenti di confronto in cui centrale sarà appunto il tema della comunità. Parleremo di comunità dal basso e di autodeterminazione collettiva, di pedagogia ed educazione alla libertà, e per concludere ci sarà un omaggio, un ricordo di Goffredo Fofi. A poco più di un anno dalla scomparsa ci teniamo a ricordare una figura per noi fondamentale che ci ha accompagnato nel corso degli anni e senza la quale molto probabilmente il nostro percorso si sarebbe interrotto molto prima. Ci sarà poi un brindisi collettivo e un intervento su convivialità e anarchia, e la serata si chiuderà poi con una playlist anarchica che raccoglie le canzoni anarchiche o ispirate dall'anarchia che vanno dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi e che anticiperà il libro, che appunto si chiamerà Anarchist Playlist, che uscirà poi a novembre. Grazie a tutte e a tutti.
0: E questo era quindi il mini spot per la festa dei 40 anni di cultura libertaria, 40 anni delle edizioni Eleutera, appunto 1986-2026, di questo sabato a Scomodo a Milano dalle 15 alle 22. Questo era appunto l'ultima cosa nell'agenda qui dello scaffale di primo di questa puntata, che volge al termine. Sentite già che sta per arrivare la nostra sigla finale. Non ci resta che salutarvi, che lasciarvi alle frequenze libere, indipendenti, antagoniste di Radio Onda d'Urto, e arrivederci a giovedì prossimo dalle 21 alle 22 dal vostro scaffale di primo. Una buona serata.

0: E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto potete riascoltare i nostri podcast come e quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/entombato e radiofango.radioondadurto.org, Facebook, Instagram mi trovate come Intombato. Se ci ascoltate in streaming mettete dei like, condividete, aiutate il programma se potete, se volete, se vi frega, e scrivetemi se volete o anche solo per proporre la vostra band. Brano d'apertura, Triple B Records fa uscire D.I.D., nuovo 12 pollici di questo gruppo di Sydney, Australia, Stomping Hardcore. Loro erano i Primitive Blast. Ora per il prossimo, ritorno di un gruppo Power Valiance di Washington D.C. che a me piace moltissimo. Nuovo secondo album, dopo split, EP e vari. È un concept album su una persona che dopo un attacco, una crisi, è stato convinto dalla propria famiglia a fare una lobotomia. E oltre a essere Power Violence, questo album è, scusate, silenzio il telefono, è praticamente anche influenzato da altri generi. Loro parlano anche di psichedelia, Swans, io ho sentito anche accenni di Godflesh. Quindi è un album davvero che segna una maturazione nel loro genere, ma quando fanno Power Violence comunque continuano a blastare come dei pazzi. Un album davvero interessante, non solo per le tematiche ma soprattutto anche per il contenuto musicale, davvero quasi sicuramente uno degli album di fine anno. Sinking Deeper into Madness è il titolo dell'LP, edito dalla sempre incredibilmente ottima Iron Lung Records. Loro sono Brain Tourniquet.
1: Non-hypnotizable subjects are very hard to find. Thank you very much for coming to see me. Goodbye.

Brain Tourniquet. Ora invece ci spostiamo a San Francisco, California, gruppo hardcore punk, 7 pollici autoprodotto dal titolo My Chat Die Tomorrow. Loro sono Xiu.

Xiu, e non in realtà Xiu, come mi ostino a dire. In inglese si dice Xiu, del resto ho scoperto solo di recente che continuavo a sbagliare il nome del gruppo sperimentale americano Xiu Xiu, dicendo sempre Xiu Xiu. Vabbè, so di non essere l'unico. Ora ci spostiamo a Long Beach, quindi restiamo sempre in California. Ottimo gruppo hardcore punk, Wilmore Records fa uscire il demo su cassetta dei Yacht Liberation Front.

Youth Liberation Front. Ora ci spostiamo in Svezia, storico gruppo di beat, crust, attivi sin dal 96. Nuovo album per la loro nuova etichetta, Metal Blade Records, intitolato Owl from Underground. Loro sono Wolf Brigade.

Dead Buzz. Ora ci spostiamo a Sacramento, gruppo che fa casa base a Sacramento, gruppo death rock, gothic rock, Corrosive Souls è il titolo dell'EP dei Dresden.

Dresden. Ora ci spostiamo in Repubblica Ceca, gruppo Power Violence. Crocodile King e Pushtek fanno uscire Malicious Intensive Deformation LP firmato Scoop.

Scoop, il prossimo uno split LP edito dalla Broken Skull, split LP fra due gruppi stenchcore attivi già da un bel po'. Iniziamo da Ottawa, Ontario, Canada, loro sono The Hall.

Zial, e giriamo lato di questo split LP, ci spostiamo a Montreal, Quebec, sempre in Canada, loro sono War Crusher.

Crusher. Ora ci spostiamo a Fort Wayne, negli Stati Uniti. CD discografia dal titolo Endless Sacrament, edito dalla Everyday 8. Loro sono Nakai.

Nakai. Ora invece ci spostiamo a Pittsburgh, gruppo punk hardcore, street punk, power pop, come si autodefiniscono, Kill Enemy Records fa uscire Voice of Change 7 pollici, loro sono United Stare.

Deterioration. Ora ci spostiamo in Danimarca, gruppo Dissonant Death Metal, Passage to a Neutron Star, il titolo del loro album, edito dalla Transcending Obscurity. Loro sono Carbon Tomb.

Carbon Tomb. Prossimo, torniamo in Canada, Montreal, Quebec. Gruppo hardcore punk, Noise Merchant fa uscire il demo su cassetta dei Public Relations.

Public Relations. Ora invece il prossimo è uno split cassetta. Iniziamo da questo duo Power Violence di Palermo. Loro sono Beat Rude.

Cultivator. Ora invece ci spostiamo in Belgio. Gruppo Greencore che torna dopo circa 9 anni dalla precedente release. Season Mist fa uscire Hammered into Collapse, EP firmato Leng Che.

Lence. Prossimo è un gruppo di Atene, torniamo in Grecia, gruppo post-punk, Staycation, il titolo dell'album dei Volinka.

Bentornati amici di Fatbeat, siamo ancora qui con un po' di musica elettronica. Questa notte useremo le sonorità più estreme, più grattose, più particolari del genere raw style. Il genere raw style è un genere che ha preso ispirazione dall'hard style e hardcore. Ha preso delle casse tipicamente hardcore molto pesanti, mischiata all'hard style, fino a prendere un vero e proprio suo genere, appunto raw style. Questo è un mix fatto un po' brutal raw, quindi una cosa comunque aggressiva, e mi faceva piacere farvelo sentire così, perché è un genere in Olanda va tantissimo, da noi meno. Seguo un po' l'influenza style, quindi non di gente come Federico Zenith e altra gente che qua da noi spopolavano ai tempi del Dylan, ma è una roba che va più verso la Liguria, Toscana e altri generi. Però piace e tanta gente la vuole ascoltare, di conseguenza ho deciso di dedicargli questo spazio per la prossima ora. Un po' di raw style anche per voi giovani, che vi piace, alzate il volume, godetevela e finalmente date sfogo al vostro istinto brutal raw. Un salutone, ci sentiamo giovedì prossimo sempre qui su Radio Onda d'Otto.

Hell yeah.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

That's when ladies already knocked at your door.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ben trovate, ben trovati a What's Good, lo spazio di Radio Ondaturto dove raccontiamo, parliamo ed esploriamo la cultura rap e hip hop. Dunque, questo mercoledì 30 settembre continuiamo ad ascoltare alcuni dei brani che più hanno inciso e fatto la storia del genere. Iniziamo dagli anni 90, siamo verso la fine, siamo nel 1998, Lost Ones di Lauryn Hill. La prima traccia del capolavoro di Lauryn Hill è l'esempio di come sia una grande artista. Lauryn infatti lo registra in Giamaica rappando e cantando in dialetto patois. È divertente vedere come i soldi cambiano le cose, dice nella prima strofa. Il resto non è divertente, è un atto di accusa contro l'arroganza, l'avidità e l'aridità spirituale. Al suo ex compagno dei Fugees ed ex fidanzato, Wyclef Jean, probabilmente fischiavano le orecchie. It's funny how money

E da Lauryn Hill passiamo a Notorious B.I.G. con il brano Hypnotize, numero uno in classifica poco dopo la sua morte. Il singolo viene infatti passato in radio già prima della sua pubblicazione, raggiungendo la prima posizione la settimana successiva e rendendo l'artista il quinto ad aver raggiunto la testa della classifica con un singolo postumo.

E con Hypnotize lasciamo una costa e andiamo nell'altra con California Love di Tupac featuring Dr. Dre. Tupac festeggia il suo rilascio, appena uscito di galera sogno la California, con una serenata alle strade di LA. A far splendere il sole ci pensa Dr. Dre con un groove funky e un delizioso ritornello. È scoppiato il pandemonio, racconterà Kendrick Lamar, che era sulle spalle di suo padre mentre Dre e Pac giravano il videoclip. Da quel giorno, racconta sempre Kendrick Lamar, ho voluto essere un artista.

E con California Love di Tupac dal 1995 ci spostiamo invece al 1992 con il singolo It Was a Good Day di Ice Cube. Il più grande successo di Ice Cube è una specie di ode bucolica alla vita nel ghetto, in cui mette da parte la violenza per un'atmosfera positiva e uno sfarzoso sample degli Isley Brothers. Parlo sempre della mia vita gangsta, ma perché non parlare anche delle belle giornate, si chiede Cube. Su internet i fan sono impazziti per cercare di ricostruire la data esatta della bella giornata di Cube, ma ovviamente è una favola, o come ha detto Cube stesso, una canzone di fantasia. Break

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: E se c'è una rapper che ha profondamente inciso sul finire dello scorso secolo, quella è sicuramente Miss Elliott. La rapper, originaria della Virginia, ha sfornato produzioni sperimentali, beat innovativi, video originali e una forte personalità a cavallo degli anni 2000. Noi andiamo ad ascoltare il suo brano Get Your Freak On.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit banger.

E dopo il brano di Miss Elliott facciamo un Back in the Days. Siamo alla fine degli anni 80, andiamo ad ascoltare il brano Push It di Salt-N-Pepa.

sexy people.

0: E dopo il brano Push It di Salt and Peppa ci spostiamo al 1994 con il brano New York State of Mind di Nas, che forse è il pezzo che riassume al meglio il talento dell'artista, tant'è che DJ Premier, che ha prodotto il pezzo, ha affermato che Nas ha registrato tutta la prima strofa in un take, poi si è fermato e ha detto va bene? E noi, risponde DJ Premier, abbiamo pensato oh mio Dio.
1: Yeah, yeah. Yo, Black, it's time. Word. Bird's timing. It's time, man. All right, begin.